0: Siamo in diretta pure questa mattina per voi. Salve a tutti da Marco Presta.
1: Ciao da Antonello Dose.
0: Allora, sono le ore 7, 49 minuti, 33 secondi. Siamo qui in studio schierati con un 4-3-3 grosso modo, insieme a Pagliella e Di Giovanni.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao.
0: Buongiorno. Ciao a tutti. Allora, vorrei che voi, in quanto musici, iniziaste questa trasmissione con un minuetto del Buon Mattino, cioè un brano che in qualche modo sia un auspicio positivo per i radioascoltatori, soprattutto dia loro quella forza, quella carica per affrontare a mani nude l'inizio di giornata. So che voi avete una solida formazione culturale e soprattutto musicale, siete in grado quindi di regalare questa emozione, è vero, questo puntello psicologico ai radioascoltatori, questo minuetto del Buon Mattino, un pezzo musicale che sia a un certo punto uno stimolo per la popolazione e la spinga verso il pomeriggio,
1: il futuro,
0: con entusiasmo, con quella gioia. Eccolo il minuetto del Buon Mattino, eccolo.

0: mamma mia, bellissimo.
1: Pensavo peggio.
2: Bravi. Guarda, io, bravi, guarda. Io non avrei dato una lira. E invece. Oh, bravi. Basta, oh, basta. Dura due ore questo.
1: No!
2: Benvenuti al ruggito del coniglio in diretta per voi sulle frequenze di Radio 2. Voi dite la verità, come state? Non fate sempre se...
1: lo so.
2: Ah no, bene,
3: ma guarda, c'è un piccolo dolorino però...
2: No, ma non diceva a te, diceva ai radioascoltatori. Adesso il dolorino di Di Giovanni. Come state, cari amati radioascoltatori? D'accordo, vabbè, piano piano, un piede dopo l'altro. Pede temptin, come dicevano i latini, si giunge, non so esattamente dove, comunque si giunge. Cari amici in ascolto, volete sapere che è successo ieri? Hanno detto no. Ma allora chiudiamo qui la trasmissione.
1: No, abbiamo scelto delle notizie apposta, no?
2: Allora ve lo richiedo, voi anche fingendo, dite sì. Volete sapere quello che è successo ieri? Hanno finto, hanno detto sì.
1: Tace acconsente.
2: Allora,
1: certo.
2: Cari amici in ascolto, al povero onorevole Emanuele Pozzolo, non gliene va dritta una.
1: Ma chi Pozzolo?
2: Povero, esatto. Il povero Pozzolo. Che gli è successo? Lui, se vi ricordate, è quello che sparò la notte di Capodanno alla festa di Del Mastro.
1: Sì.
2: Ha sparato, ha avuto un momento di entusiasmo e pom! E ha ferito un ragazzo.
1: Ah, coscia,
2: bene, alla coscia.
1: Sì.
2: Adesso ne ha fatta un'altra. È uscito fuori strada col suo SUV nel Biellese. Perché?
1: Perché?
2: Perché? Dice sfortuna, asfalto sdrucciolevole. No, guidava in stato di ubriachezza.
1: Ma che davvero?
2: Era ubriaco. Allora, questo signore, la domanda è, questo signore, ma perché si è dato alla politica? Questo spara a casaccio, si embriaga e va fuori strada con la macchina. È un talento strappato alla rap. Non la politica. Io... Guarda, Pozzò, che se tu facevi il rap, tu adesso vincevi Sanremo.
1: C'avevi i soldi.
2: Baby Gang, al confronto tuo, sembra Garrone del Libro Cuore, siamo sinceri. E comunque, fatemelo dire, lo stato di ubriachezza, in questo caso, ha anche una valenza politica.
1: Addirittura.
2: E spiega il perché Pozzolo recentemente ha aderito al partito di Vannacci. Era ubriaco. E allora tante cose si giustificano anche, dai.
1: Però arrivano anche notizie ancora più divertenti, polemiche risate per la campagna della Regione Liguria.
2: Calli.
1: La Regione Liguria, per pubblicizzare le case di comunità, che sono i nuovi presidi medici territoriali, un po' snobbati dei cittadini, che dovrebbero servire ad alleggerire il peso sui pronto soccorso.
2: Però i cittadini diciamo che non si fidano tanto.
1: Un bel genere va dal medico che conosce.
2: È così.
1: Allora, quindi la Regione ha fisso dappertutto dei manifesti con sopra la scritta "La nuova sanità ligure".
2: Benissimo.
1: E a seguire questo slogan: "Diarrea, vai alla casa della comunità".
2: No,
1: Antonio. È vero, guarda, non è fake news, cioè, c'è su tutti i giornali.
2: E soprattutto c'è sui manifesti appesi in Liguria. Qual è la frase esatta?
1: "Diarrea, vai alla casa della comunità". Sì, beh, alla casa della comunità se fa in tempo. Con quei sintomi, no? Per onestà dovrebbero almeno scrivere pure, altrimenti entra nel primo frattone che incontri.
2: Entra in quel cespuglio e lì.
1: Sono momenti drammatici,
2: Ma perché hanno scelto proprio.
1: Ma che
2: fra
1: ne
2: i
1: so?
2: Tanti possibili disturbi.
1: Sì, se ti senti poco bene,
2: se hai un po' di nausea, se ti gira la testa, no, proprio diarrea hanno voluto.
1: E lì sono ragazzi, pubblicitari,
2: Sarà quello. Amici, sono le 7:54 minuti e a quest'ora, a proposito di prescrizioni mediche, fa molto bene a tutti noi un Obiaba. Ecco, adesso abbandonatevi a questo Obiaba, starete meglio, dai!

0: stiamo molto meglio, amici. E allora possiamo dirvi che il ministro dell'economia Giorgetti, nelle cui mani esperte ci affidiamo, è molto soddisfatto.
1: Ah, perché?
0: Perché l'Unione Europea ha accettato di concederci, in quanto Italia, più flessibilità sui conti.
1: Ma dai!
0: E come no, per quanto riguarda le energie rinnovabili.
1: Ma dai, fine hanno accettato.
0: Sì, sì, ci prestano 14 miliardi in due anni! Ragazzi, sono tanti soldi, 14 miliardi in due anni, però c'è una condizione, hanno posto una condizione, e cioè la riforma del catasto.
1: La riforma del catasto? E che c'entra la riforma del catasto?
0: E come che c'entra, Antonè? Se non gli restituiamo i soldi, ci pignorano casa.
1: No!
0: È così! Almeno se noi facciamo la riforma c'hanno i dati precisi e risparmiano sulle misure.
1: Eh sì, perché gira voce che con i debiti noi siamo un po' seri.
0: Antonello, questo non è vero.
1: Vabbè, parliamo di scienza. C'è uno studio pubblicato sull'eminente rivista scientifica Macrobiome che annuncia che sono riusciti a cucinare, pensa, il pane che mangiava Ötzi. Vi ricordate la mummia di Similaun?
0: Come no?
1: Analizzando il microbioma intestinale della mummia, che è di 5300 anni fa, hanno individuato e utilizzato il lievito madre del tempo delle glaciazioni.
0: Mamma mia!
1: Capito? Però dico una cosa, non è il lievito madre,
0: no,
1: è il lievito trisavolo.
0: In effetti.
1: E basta, 5300 anni fa. E poi scusate, già strappare il pane di bocca alla gente è brutto, ma strapparglielo pure dall'intestino, francamente, mi sembra troppo.
0: È troppo. Povero Ezzi, non trova pace sto. Benché, diciamo, ormai si è ridotto a un ciondolo di portachiavi, però, insomma, rispettiamo il povero Ezzi.
1: E parliamo di quel bell'ambiente elegante dei reali europei.
0: Ah sì?
1: Eh sì.
0: C'è un ambiente elegante?
1: Beh, dai, le case reali sono un punto fermo in questa confusione generale.
0: È vero, quanto è vero quello che dici? Quanto è vero?
1: Allora, c'è stata la visita di Stato dei principi di Monaco in Spagna.
0: Sì, sì.
1: Charlene col principe Alberto sono andati a trovare Letizia e il re Felipe.
0: Benissimo.
1: Felipe IV, se
0: è stato questo incontro regale, così vogliamo.
1: Il problema è che quando sono arrivati alla reggia, la principessa Charlène de Monaco ha fatto l'inchino. Ha fatto l'inchino alla regina Letizia.
0: Ma quella è una pari grado.
1: È posta.
0: Non si fa.
1: L'ha fatto bene, peraltro. Ha fatto un bellissimo inchino. Lei è una sportiva.
0: Sì.
1: Però non si è regolata, capito? Tenuta a farlo.
0: Ha dato una capocciata. Non si è regolata. Cioè, lei improvvisamente, regina, di fronte a regina, diciamo la verità.
1: Certo.
0: Si è inchinata.
1: Però non doveva farlo. Il protocollo non lo pretendeva.
0: E allora di che vogliamo parlare?
1: Guarda che i saluti sono un momento delicato.
0: Perché si rischia la gaffa.
1: Continuamente.
0: Io mi ricordo, faccio un esempio, eravamo in Accademia, all'Accademia Artea Drammatica, c'era un attore importante che ci aveva, peraltro bravissimo, che ci aveva tenuto un corso e alla fine, presi dall'entusiasmo per salutarlo, ciao, e gli abbiamo sbagliato nome.
1: Non ci credo.
0: Sì. Io e l'amico Giancarlo Cosentino, lui, a dire la verità, l'ha chiamato con un altro nome. Quindi succede di fare una gaffa al momento dei saluti.
1: Anche se non è un'autorità, una persona importante. Io in Giappone si fa l'inchino e si rischiata veramente la capocciata.
0: La capocciata.
1: Perché come fai a calcolare?
0: E allora parliamone.
1: La gaffa al momento del saluto. Questo vi chiediamo di raccontarci oggi. Telefonate all'800 800 002.
0: Naturalmente saluto di entrata o saluto di uscita. Accettiamo tutto. Il numero è 800 800 002, per la gaffa durante il saluto, oppure scrivete sulla pagina Facebook.
1: Fai a calcolare.
0: E allora parliamone.
1: La gaffa al momento del saluto. Questo vi chiediamo di raccontarci oggi. Telefonate all'800 800 002.
0: Naturalmente saluto di entrata o saluto di uscita. Accettiamo tutto. Il numero è 800 800 002 per la gaffa durante il saluto, oppure scrivete sulla pagina Facebook.

0: È così, è finita così. No, perché diceva, riflettevamo su questo anche col maestro Di Giovanni e con Max Pagliella e ci chiedevamo, ma i Colors hanno scritto Rolling Stones, ma i Rolling Stones avranno scritto The Colors come... Non lo so.
1: Non mi risulta.
0: Tante volte Mick Jagger che canta The Colors, non lo sappiamo. Vi terremo informati, amici in ascolto, ma adesso io direi di iniziare a... vogliamo escutere?
1: Sì, ascoltiamo le vostre esperienze su gaffe che sono avvenute, che avete fatto durante i saluti.
0: Allora, potete chiamare l'800-800-002 o scrivere sulla pagina Facebook. Intanto sentiamo Alessandro dalla provincia di Como. Buongiorno Alessandro.
1: Ciao Alessandro.
2: Buongiorno ragazzi, allora, grazie. Intrattenete i miei viaggi mattutini.
0: Grazie
2: mille.
0: Grazie a te Alessandro. Bravi. Allora, bravi. Alessandro caro, che succede?
2: Dunque, allora, 2006, manifestazioni a Sestriere per le Olimpiadi invernali e organizzano questo spettacolo Spinocchio. Facevo, tra le altre cose, in quel periodo chitarrista, per cui ero in una band che era stata invitata lì. Tra gli altri, visto che ha scritto quel bellissimo album su Pinocchio, invitano Edoardo
0: Bellato.
2: Edoardo Bellato. Per cui, insomma. Facciamo lo spettacolo e la sera andiamo a cena e ci ritroviamo nello stesso locale. E a un certo punto, siccome ho imparato a suonare la chitarra alle medie con le canzoni di Bennato, dico, vado, mi avvicino e gli dico, Eugenio, guarda, scusa se ti interrompo, io ho iniziato con te, tu per me sei il mio... mi guarda e mi fa, Alessà, bello che hai iniziato, poi tu sei più bravo di me, ma mi spiace, io sono Edoardo.
0: Sono Edoardo, è il mio fratello.

0: fratello Eugenio.
1: Che può succedere?
0: No, lo so. Uno vorrebbe morire, Alessandro, uno vorrebbe morire in quei momenti, ma è tardi. È tardi per recuperare, per rimontare. Alessandro, ti abbraccio perché a noi è successa proprio la stessa identica cosa, quindi capisco il tuo imbarazzo.
2: Ci scrive Alessandra. Alessandra, mia suocera, salutando il genero di un'amica, gli ha detto: ho un nome bruttissimo, mi chiamo Alvara. E lui risponde: io mi chiamo Alvaro.
0: Ecco, ma quindi come? Abbiamo un nome brutto in due, diciamo, in comproprietà. Però c'è da dire che Alvaro al maschile è più sentito di Alvara. Sì. Alvara è proprio, diciamo, infierire. Ecco, sentiamo Andrea a Torino. Buongiorno.
2: Andrea.
3: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Andrea, cosa hai vissuto, Andrea?
3: Ho vissuto una cosa divertente. Dunque, vado a prendere mia moglie in ufficio, lei mi aspettava già fuori dall'edificio. Sì. Fronte all'ufficio passa la strada, siamo in città praticamente, e di fronte, dopo la strada, c'è un parcheggio auto. Quindi io parcheggio l'auto, la saluto già dalla parte opposta di questa strada, poi passa un pullman davanti e lei non mi, no, e io non ce l'ho più. Passa il pullman, lei non, ero scomparso. Sì. Praticamente salendo sulla banchina dove ci sono degli alberi, e c'erano anche dei cartelli, c'era un cartello costituito da due pali e la parte orizzontale con non mi ricordo che pubblicità ci fosse. Io praticamente, salendo, ho calcolato l'altezza, mi sono trovato il cartello altezza faccia, ho battuto una nasata contro questo cartello che mi ha ributtato indietro, mi sono trovato steso per terra con signore che mi stava guardando e diceva: tutto bene, stai tranquillo,
0: ma lei è ubriaco, invece tu eri distratto perché stavi salutando, poverino.
3: Stavo salutando praticamente, sai come è finita la cosa? Sono andato con mia moglie dentro il suo ufficio in bagno a medicarmi il naso, che mi stava colando.
0: Mamma mia.
3: E gli occhiali, fortunatamente, non si sono spaccati, dai, sono volati via nell'impatto.
0: Morire per un saluto, dico, tante volte insomma, è fastidioso, ecco, diciamo la cosa. Quindi guardate sempre avanti anche quando salutate. Grazie, Andrea.
2: Surreale il saluto che ci racconta Ciccio. Dico: ciao, come stai? Bene, dai, tu? Anch'io, dai, su.
0: Sì.
2: Ah, ma tu non sei Ciccio, eh?
0: Ecco.
2: E tu non sei Roberto.
0: No.
2: Mi sa. Ah,
0: cioè,
2: vabbè,
0: due strane si sono. Comunque, educazione. Comunque, educazione, non vuol dire.
2: Anche questo.
0: Davide a Udine, buongiorno, Davide.
2: Davide.
4: Buongiorno a tutti.
0: Allora, Davide, che gaffe durante un saluto?
4: Sì, perché recentemente ho dovuto andare a Milano al funerale della mamma di un mio amico d'infanzia. Sì. E quindi al momento dei saluti finali, dopo che gli avevo fatto le condoglianze, io dovevo tornare a Udine. Gli ho detto: vabbè, dai, allora spero di vederci in un altro momento un po'. Comunque, vabbè, dai, salutami i tuoi genitori.
0: Ecco, salutami i tuoi genitori dopo. Però, Davide, io lo capisco.
2: Ma proprio, dai.
0: Basta un momento, basta un momento di distrazione.
2: Avresti potuto dire qualsiasi altra
0: salutami
2: cosa.
0: Salutami tua cugina per dire. Nonno, come sta? Ma proprio salutami, succede. In buona fede succede, grazie. Davide, ebbene, amici cari, noi vi si invita a essere tosti, duri, coriacei ad affrontare la vita, vero? A muso duro, anche se magari uno non ha quella disponibilità economica, può succedere,
2: però magari
0: può
2: un succedere. Colpo di fortuna, magari ti arrivano questi soldi.
0: Uno dice: magari io non ho la stessa situazione economica che hanno tutti, perché tutti hanno 73 milioni di euro grosso modo. Tutti ce l'hanno.
2: 73 milioni ce l'hanno, è tutti. La cifra giusta.
0: Dice: io non ce l'ho, non importa, amici, bisogna andare avanti lo stesso.

0: Vabbè, facciamo di meno. 42. Troppi, sempre troppi. 38. 20. 20. 12 milioni e stop. Va bene anche 500 euro.
1: Questa è una brutta notizia.
2: Sì, secondo me l'Unione Europea un po' ce l'ha con noi, cioè un po' di sadismo, dai.
1: Ma perché dici questo?
2: C'è stato l'aggiornamento dei dati Eurostat. L'Eurostat è questa commissione che si occupa proprio di dati statistici dell'Unione.
1: Ah, non è un treno?
2: No,
1: l'Eurostat.
2: No, quello è l'Eurostar.
1: Ho sbagliato.
2: E hanno voluto fare una comparazione, secondo me per cattiveria, degli stipendi nei vari paesi dell'Unione, media. E l'Italia non sta messa benissimo.
1: Vabbè, adesso non dire.
2: Siamo in coda.
1: Coda?
2: C'è una media di 20-30 mila euro, se ti va bene, all'anno, lontanissima da altri paesi, i paesi scandinavi, la Francia, la Germania. In Svizzera c'è una media di 70 mila euro.
1: Lo svizzero medio, hai capito lo svizzero medio?
2: No.
1: O lo chiamano medio.
2: È chiaro che uno si deprime un pochino, dai, perché noi guadagniamo meno?
1: Abbiamo degli stipendi, diciamo, delle fetecchie, se vogliamo. Ebbene, questa storia dei nostri stipendi ha ispirato gli artisti Paiella e Di Giovanni, che ci regalano questo piccolo capolavoro. Prego.

0: direi di sì.
1: Se lo vuoi confrontare coi paesi dell'Unione, dai, non lo fare.
0: No, non lo fare che è meglio, ecco.
1: La Francia, più su, Germania,
0: sì,

0: paesi dell'Unione.
1: Sì.
0: Dai, non lo fare.
1: Vabbè. Non lo confrontate con i paesi dell'Unione, il vostro stipendio, perché si va incontro a un'amarezza. Grazie a Paiella e Di Giovanni, ma dobbiamo tornare a parlare di gaffe fatte durante i saluti.
2: Succede di tutto, eh. Sentiamo il racconto di Riccardo dalla Spezia.
1: Buongiorno Riccardo.
3: Buongiorno a voi, miei fedeli compagni di mattinate da quando siete nati.
1: Grazie,
3: praticamente,
1: Riccardo,
3: radiofonicamente.
1: Grazie. Allora, che allora, ti è successo?
3: No, non è successo a me, è successo a un mio caro amico, oggi stimato professionista, che praticamente nei primi anni Ottanta era entrato in corrispondenza proprio via lettera, come si usava a quei tempi, con il colonnello Bernacca.
1: Ah, bene.
3: Perché questo mio amico voleva fare il meteorologo.
1: Sì.
3: E prete Bernacca gli rispondeva con delle eleganti lettere scritte a mano proprio, come si usava un tempo.
1: Sì.
3: E lui una volta non sapeva come chiudere la lettera, gli chiedeva continui consigli su come intraprendere la carriera di meteorologo.
1: Sì.
3: E se non che una volta non sapeva come chiudere la lettera, con che formula elegante, ha detto copiamo la lettera all'ultima del colonnello Bernacca.
1: Certo.
3: Solo che non riuscendo a decifrare bene il saluto, la formula di saluto, probabilmente era un distinti saluti.
1: Certo.
3: E lui ha copiato e ha scritto puditi saluti.
1: Da come? Volta
2: lì, Uditi saluti.
3: Da quella volta lì Bernacca non gli ha più risposto.
1: Sì, aveva ragione, il povero colonnello Bernacca. Uditi saluti. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare. Che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
2: Fra poco vi si dà appuntamento.
1: Fra quanto?
2: Alle 7.45.
1: Sempre qui su Rai Radio 2. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo dopo in onda.
2: Vabbè, mi stendo un attimo,
1: se
2: però.
1: Si stende. Il povero Dose si stende. Che dire, ci risentiamo fra poco. Non è male.

0: Hi everybody from Joe Bastianich.
1: Ciao Joe, ciao.
0: Oggi, mercoledì 3 giugno 2026,
1: sì,
0: giornata mondiale della bicicletta.
1: Sì, è vero, è vero, è vero.
0: Che è mezzo di locomozione che meglio si dice ai conduttori di questa trasmissione.
1: Grazie, perché?
0: Invece di parlare al microfono, voi dovreste pedalare tutto il giorno su una di quelle bici che fornisce energia elettrica.
1: Sì.
0: Almeno sareste utile in qualche cosa.
1: Beh, non è male.
2: Non è male, dai.
0: Farci Colombia.
1: Colucci, Colucci.
0: Se tu fossi bicicletta,
1: eccola,
0: sareste sicuramente una di quelle dimenticate da anni nella cortile di un condominio.
1: Grazie, sì.
0: Con catena che cigola,
1: sì,
0: ruota storta,
1: sì,
0: e ogni volta che qualcuno prova a usarla si chiede se non sarebbe stato meglio andare a piedi.
1: Grazie per l'affetto, Gio.
0: Mario Benedetto invece,
1: sì, sì,
0: se fosse bici sarebbe una mountain bike col portaburraccia modificato,
1: sì,
0: per mettere alcolici al posto di borraccia.
1: Beh, sì, questo è vero, questo è vero.
0: Francesco Arienzo,
3: eccomi,
0: se fosse bicicletta sarebbe,
3: sì,
0: sicuramente bicicletta di palestra.
3: Perché scelto?
0: Perché tutti la vedono, ma nessuno la porta davvero da nessuna parte. Ora vi lascio,
1: sì,
0: che vado anch'io a pedalare.
1: Sì.
0: E ricordate che la vita è come andare in bici.
1: Sì.
0: Se provi fastidio,
1: sì,
0: forse,
1: sì,
0: perché non hai più sollino.
1: Grazie Gio, grazie a questa massima, iniziamo.

0: E noi siamo i Matti alle gare, vi terremo compagnia sempre se lo vorrete fino alle 19.30. Salutiamo tutta la squadra, da partire dal professor Benedetto. Ecco prof, ben ritrovato.
1: Come ti fatto, Benedetto.
0: Benedetto.
1: Non l'abbiamo mai detta da settembre, questa di solito dicono subito.
0: Di nome e di fatto.
1: Di nome e di fatto, sì.
0: La mamma cognata devo dire che è pertinente, carina, come sempre. Molto
1: è originale, esatto. Grazie.
0: Arienzo, con cosa si può sposare il cognome Arienzo?
1: Arionzo.
0: Arionzo, di nome e di fatto. Francesco.
1: Esatto. Carina questa.
0: Salutiamo tutta la squadra, in regia come sempre Peppe Verdelle. Grazie Peppe. Abbiamo la parte tecnica, tra un foro e l'altro scorgo Gianluca D'Ascenzi, detto il Vichingo. Poi vi spoileremo, molti ci scrivono, ma perché si chiama il Vichingo?
2: Certo.
0: Vabbè, non si può dire, dobbiamo avere un'autorizzazione, vabbè,
1: da parte. Diciamo a livello intuitivo si può. No, cioè la prestanza.
0: Per la mole, dici. No, invece no, invece
1: non
0: no.
1: È quello.
0: No, c'è un sottotesto importantissimo, il Vichingo. Che poi
1: hai
0: diremo.
1: Capito? I segreti di Gianluca.
0: I segreti di Gianluca.
1: Verdel come lo chiamano? Come lo chiamano Verdel?
2: Un regista.
1: Come ti chiamano? Un braccio? Sta facendo.
0: Il capitano,
1: scusi, bella,
0: allora Peppe, no, il capitano per quale motivo? Che giocava a calcio? Che poi lei sicuramente sarà come uno di quelli dei tanti. No, io giocavo benissimo, poi mi sono fatto male. Al perone, alla tibia, no? Al menisco? No.
1: È una scusa. Scusa, lasciami dire, il regista è anche un po' il capitano.
0: Beh, certo, assolutamente sì.
1: Nostro capitano Verdel.
0: Potevamo chiamarlo il regista anche in termini calcistici, invece no, il capitano.
1: Sì. Carino, mamma mia, comunque una raffinatezza.
0: Grazie, prof, grazie mille. Ma non parliamo di calcio, ma parliamo bensì del fatto che oggi, 3 giugno, appunto, è giornata mondiale della bicicletta, ragazzi. Istituita nel 2018 dalle Nazioni Unite perché è un modo per richiamare l'attenzione sui vantaggi dell'utilizzo delle biciclette come mezzo di trasporto semplice, economico, pulito, sostenibile anche dal punto di vista ambientale, insomma, che tutti conosciamo e che soprattutto nel passato, diciamo la verità, abbiamo usato tantissimo quando eravamo bambini, no?
1: No.
0: Ah, come no?
2: Ah no?
1: No, io come no?
2: No, professore.
0: Andava già in macchina?
1: La sostenibilità, anche la scomodità, se posso.
2: Sì. Già, lei già era con sé, vabbè,
0: bravo, bravo Francesco, bravo,
2: è stato un piacere ragazzi,
0: non era difficile,
1: è una nuova lingua.
0: Mamma mia ragazzi,
1: non posso cogliere l'occasione e fare un po' una pubblicità progresso,
0: sì,
1: una comunicazione di carattere sociale,
0: sì,
1: attenzione, perché anche chi va in bici, no,
0: sì,
1: molto spesso vi è capitato anche chi all'ascolto, no, di vedere queste persone in bici a bordo strada, pericolosissimo,
0: sì,
1: a volte sono un po' in mezzo alla strada, ecco,
2: attenzione che il professore sta criticando.
0: Lei sta criticando i ciclisti,
1: no, sto dicendo, evita, attenzione per la sicurezza, c'è un codice della strada che insomma ci spiega come viaggiare sicuri, anche i ciclisti, insomma, anche le due ruote e i mezzi non a motore
0: dovrebbero
1: che si adeguino,
0: certo,
1: giusto?
0: È vero anche che ci sono poche piste ciclabili,
2: esatto,
0: diciamo anche questo,
1: sì, sulle superstrade non ci sono proprio, però ma è un po' di accortezza perché a volte può essere rischioso.
0: Mi pare di capire, ha avuto qualche brutta esperienza il prof, poi ce la racconta, ha tamponato qualcuno, ce lo vuol dire,
1: mai
0: è scappato via,
2: si apra,
1: assolutamente,
0: ce lo dica, prof.
1: No, io quando
0: anonimato, ce lo dica,
1: quando non sono in viaggio per conto del sapere, io sono in viaggio per conto la sicurezza,
0: sì, ma sempre in macchina, mai in bici,
1: sempre in macchina,
0: vabbè, tutto questo intro per chiedere ai nostri ascoltatori, poi parleremo anche delle nostre esperienze, qual è la vostra esperienza più bella che ricordate di quando andavate in bici, soprattutto diciamo che la bici è un po' in disuso, no, se non per gli appassionati in uno specifico, i ragazzi vanno in monopattino, quindi vogliamo chiedere agli ascoltatori di Matti alle gare, raccontate tramite messaggi scritti e vocali qual è il ricordo più bello che avete con la vostra bicicletta. 3487 300 200.
3: Matti dalle gare,
4: il nuovo programma di Radio 2.

0: 18:11, state ascoltando Radio 2, noi siamo i Matti alle Gare, Barti Colucci, Mario Benedetto, Francesco Rienzo e tutti voi che ci state inviando messaggi riguardo l'argomento di puntata. Oggi celebriamo, visto che è stata istituita nel 2018, la giornata mondiale della bicicletta.
1: Quanti ricordi e quante cicatrici.
0: È vero, quante cicatrici. Tranne il prof che andava già con l'autista quando era piccolo.
2: No, non l'ho mai avuto.
0: Scusi, prof, ma è possibile che un bambino non andava in bicicletta? Lei come si muoveva? Scusi.
2: Io ho avuto un'infanzia non semplice. Io sono cresciuto nelle caserme, ragazzi. Voi non potete
0: aveva
2: capire.
0: L'autista, scusi?
2: Ma l'autista, no, io avevo al massimo un mero piantonato a vista.
0: No, facciamo
2: un'infanzia difficile.
1: L'autista sempre in bici, prof. L'autista sempre in bici, in tandem. C'era il suo.
0: Quelli che si usavano a Rimini negli anni 90.
2: No, non l'ho mai amato come mezzo di trasporto.
0: No, non l'è piaciuto. Non faceva le penne.
2: No, con i motorini.
0: Con i motorini.
2: Lo posso dire perché è prescritto.
0: Lei è bravo a fare le pinne con i motorini?
2: No, più fucile d'occhiali.
0: Più fucile.
1: Attenzione!
0: Ragazzi, se mi state chiedendo se c'è una nota culturale, questa non c'è.
2: Ma adesso ne facendo spell. Meno male che finisce per una settimana, sennò mi erodete tutto ciò che diciamo.
0: Tutto il sapere.
2: Esatto.
0: Allora, poi ascolteremo anche la versione, o meglio, il racconto di Francesco Renzo riguardo le bici del passato. Abbiamo tanti vocali, allora ne ascoltiamo uno. Vai Peppe, sentiamo chi è.
3: Allora, il più bel ricordo che ho in bicicletta, a parte che in pianura padana si usa tantissimo,
0: sì,
3: e io la mattina mi alzavo mezz'ora prima per andare a prendere la corriera,
0: sì,
3: e già la dovevo prendere alle 7:05 per andare a scuola. Però andavo mezz'ora prima perché così andavo in bicicletta con mio padre, che invece apriva un negozio, una macelleria.
0: Oh.
3: E prima di aprire il negozio andavamo insieme, prima a fare colazione al bar e poi a prendere il giornale. Questo è il rito di ogni mattina. Ciao, sono Chiara.
0: Sì. Ciao Chiara, che bel ricordo. Molto bello.
2: Sì.
0: Ci hai riportato un po' ai tempi. Io quando ero in estate invece andavo in bicicletta con mio padre a prendere il giornale edicola.
2: Bello. Però lo leggeva lui poi.
0: Lo legge, assolutamente sì. Io mai letto un giornale. Mai letto un giornale.
2: No, però è molto bello. Veramente grazie per averlo sottolineato, Barti, anche con questa, perché questi rituali, questi momenti di condivisione sono molto belli. E spesso la bicicletta, anche questi oggetti, diventano un po' romantici.
0: Sì, assolutamente.
2: Hanno accompagnato tanti di questi momenti.
0: Tranne quello del prof che andava con l'autista.
2: Ancora.
0: Per dire, per
1: è così,
0: è così. Ma non c'è nulla di male, prof. Scusi, si lascia andare.
2: Andavo a quattro ruote. Diciamo.
0: A quattro ruote.
2: Per dollare la serie, com'era la canzone?
0: Qual è?
2: Andava a 100 all'ora. No, ho sbagliato.
0: Intanto, ora raccogliamo altri vocali. Ci fermiamo un attimo.
2: Meno male.
0: Torniamo fra poco. Radio 2,
2: meno male.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, 18:20, Radio 2, Mattia Legare. Stiamo parlando e celebrando la giornata mondiale della bicicletta. Tanti messaggi arrivati al 348-7300-200 in cui ci state raccontando il vostro vissuto, la vostra esperienza più bella, il ricordo che avete legato appunto a questo mezzo di locomozione bellissimo. E ci ha sorpreso, ricordo, il professor Benedetto che non andava in bicicletta da piccolo.
1: No. No, però ne ho sempre apprezzato il valore al punto
0: tale da
1: condividere una riflessione con voi dopo la sigla.
0: Sentiamo, molto piacere, sempre.

0: Sting, eh?
1: Sì, esattamente, beh, ci piace molto.
2: Che rivela un po' di più l'anima del nostro professore, no?
1: Punk rock.
0: Sì, a punk rock le rock.
1: No, dico quello spirito di questa sigla. Sì, poi una parte, ognuno di noi, uno nessuno 100.000, siamo tutti un po' pirandelliani, no?
0: Sì, tutti un po' punk grazie. Rock, direi.
1: Sì, sì, anche a tratti, grazie Verdel. So, prego, prego, meno male che c'è Verdel. Allora, oggi cosa facciamo? Celebriamo questo mezzo meraviglioso, la bicicletta, un'invenzione che ha attraversato oltre 2 secoli di storia, accompagnato cambiamenti sociali, economici e culturali di ogni angolo del mondo. È nata all'inizio dell'Ottocento come una rudimentale macchina senza pedali, la bicicletta si è evoluta molto rapidamente ed è diventata uno dei simboli della mobilità moderna. Per milioni di persone ha rappresentato il primo mezzo di trasporto personale. Pensate, anche insomma, lo diceva anche Barty, no?
0: Certo.
1: Insomma, le prime scappatelle così per gli amici, i fidanzamenti, insomma. È un po' un trasporto che lasciava seguire il flusso di emozioni e ricordi che sono rimasti impressi nella nostra memoria. In Italia, come in molti altri paesi, la bicicletta è stata protagonista della vita quotidiana, ha accompagnato i lavoratori verso i posti di lavoro, gli studenti verso le scuole, le famiglie negli spostamenti, ha contribuito alla rinascita del paese nel secondo dopoguerra. È stata anche compagna di imprese sportive leggendarie grazie alle grandi corse ciclistiche che ancora oggi appassionano milioni di persone. La sua storia non appartiene soltanto al passato, però è un'epoca in cui si parla sempre più di sostenibilità e qualità della vita. La bicicletta torna a essere protagonista delle nostre città. Non produce emissioni, riduce il traffico, favorisce il benessere fisico e ci permette di riscoprire il piacere di muoverci a ritmo più umano.
0: È vero.
1: Mi piace questa parola. Certo. Ecco, quindi questo è un valore importante. Quindi concludiamo dicendo questo, che celebrare oggi la bicicletta significa ricordare un mezzo che ha contribuito a scrivere la nostra storia e che continua a indicarci una strada verso un futuro più sostenibile e appunto umano. Un piccolo grande simbolo di libertà, innovazione e rispetto per l'ambiente e dunque per il prossimo.
0: Beh, grazie prof. Tutte belle parole. Peccato che le non piaccia le biciclette.
1: Sì, però ne riconosco il valore.
2: Diamo una possibilità a questi ciclisti che vede per strada e che tanto critica, prof.
1: No, non li ho critica. Non mi metta in bocca. Io ho detto attenzione al rispetto.
0: Attenzione
1: del codice, attenzione alla sicurezza, all'incolumità.
0: Le hanno graffiato la macchina? La
1: mai, no, mai, no, no, mai,
0: no,
1: avuto,
0: per
1: no,
0: capire,
1: no.
0: No,
1: a dimostrazione che l'esperienza individuale può essere scissa dal giudizio collettivo.
0: Chiudiamo sulla scissione.
1: Sì, scendiamoci.
0: Torniamo fra poco.

0: Keating, Joel, Ronna Keating, 18:26, Radio 2, Mattia Legare. Stavamo cercando di capire questa canzone che è stata pubblicata nel 1999 a quale insomma, pubblicità fosse collegata, per quanto poi fosse la colonna sonora di un famoso film con Julia Roberts. Però c'era anche una pubblicità italiana, ora non ricordo, magari gli ascoltatori di Radio 2 sono più bravi di me. Forse un famoso gelato estivo.
1: Io non lo so, però caffè. Sono sicuro che abbia accompagnato tante relazioni del nostro professore Mario Benedetta. Abbiamo fatto colonna sonora a...
2: Adesso chiamiamo in diretta il mio legale.
0: Vabbè, ma non c'è nulla di male, prof, cioè vuol dire
2: anche... Ma no, ma io non...
1: Le stiamo dando del romantico, prof.
2: Noi siamo, torniamo al discorso del punk rock, siamo tutti romantici,
0: sì.
2: Capire, bisogna coltivare quel seme del romanticismo,
0: sì,
2: che alberga,
0: sì,
2: in ognuno di noi.
0: Bravo, prof. Bello, come ne esce il prof, guardi,
1: sempre
0: dobbiamo scrivere un libro, come uscirne. Il titolo è come uscirne.
2: Carino, può essere un'idea. Possono essere anche strategie di comunicazione, come uscirne.
0: Come uscirne, come uscirne dal disagio, per esempio. Di
2: nel caso di Arienzo, alzando le mani.
1: No, dichiarandolo, ammettendolo e abbracciare il disagio. E oggi vi volevo parlare, sì, di un disagio che è proprio a tema, perché quando decidi di andare al lavoro in bicicletta.
0: Dimmi un po'.
1: Allora, in realtà questa decisione che prendi c'entra poco con la tua volontà. Tu sai che devi andare in bicicletta perché te lo chiede il pianeta, che non ha bisogno di altro inquinamento.
0: Certo.
1: Te l'ha detto il medico che ti ha raccomandato di fare del movimento. Te, certo, lo suggerisce la primavera, che ora le giornate sono belle e non hai più scuse. Allora che fai? Apri il garage, in un angolo sotto un telo di plastica c'è lei,
0: sì,
1: la tua bicicletta, immobile, nella stessa posizione da quando l'avevi parcheggiata a 15 anni, alzi un po' il sedile, pompi le gomme, i freni vanno ancora bene e parti e vai al lavoro.
0: Sì.
1: Le prime pedalate sono belle,
0: sì,
1: il corpo sa ancora come si fa, però ti accorgi presto che qualcosa che è cambiato, la tua forma fisica è cambiata e soprattutto le biciclette che ti corrono a fianco, perché sono quelle elettriche,
0: ah,
1: non le vedi prima.
0: No, è vero.
1: Vero? Non le vedi, le senti, ok? Un fruscio, un vento leggero e poi e ti superano.
2: Magari.
1: E tu vedi questi che stanno sulla bici senza sforzo, senza sudore, capito? Con quell'espressione rilassata che tu riposato così non lo sei mai stato neppure in vacanza.
0: Vai, vai.
1: Ti superano anziani 74enni, donne con la spesa, ti supera pure uno con il cane nel cestino sul manubrio, che pure il cane si gira e ti guarda con tenerezza. La tua bici invece non ha la pedalata assistita,
0: no,
1: non ha nemmeno le marce.
0: 10
1: chilometri, perché da casa tua fino al lavoro sono 10 chilometri, tutti sulle tue gambe. E quando arrivi, perché arrivi, però sudato, spossato, pentito, ma arrivi, e scendi dalla bici e realizzi che le tue gambe non sono d'accordo a proseguire. Non c'è verso. Diventano un appendice del tuo corpo che si è arresa alla tua brillante idea di andare al lavoro in bicicletta. Ti appiglia alle persone, al corrimano per trascinarti in ufficio e dalla finestra la vedi la bicicletta che hai lasciato per terra senza neppure legarla. E speri invano che per la fine della giornata qualcuno te la rubi.

0: capire, 18:33, state ascoltando Radio 2, sempre in Mattia Legare, diamo il benvenuto alla parte tecnica a Fiore Liborio. Ciao Fiore! Io lo chiamo così Fiore, è una cosa nostra, per ricordare il nostro collega Gianluca D'Aluisio che salutiamo. Allora, è arrivato il momento di premiare i nostri ascoltatori con un nuovo gioco, cioè un nuovo gioco, uno dei tanti che abbiamo inventato qui in Mattia Legare, che è il cantante mascherato. Sigla!
1: Su quel palco che ha cantato,
0: hey, hey.
1: Il cantante mascherato.
0: Allora, Roberta da Torino ci sta scrivendo in contemporanea chiedendoci come funziona questo gioco. Bene, la spiegazione a Francesco Arienzo.
2: Perfetto, religioso silenzio.
0: Prego.
3: Allora ragazzi, il cantante mascherato si differenzia un po' rispetto a tutti gli altri giochi che abbiamo, in quanto tipo il lettore che non si ricorda più il libro.
0: Chi hai detto? Chi?
2: Io.
0: Cosa incredibile, ragazzi.
3: Allora, mo ci abbiamo questo. Chi è questo qua che dobbiamo. Chi è il cantante mascherato?
0: Sì.
3: Allora, raga, parliamo di un cantante.
0: Sì.
3: Non mi ricordo bene come questo gioco, ma tipo, c'è un cantante che dice:
4: mamma mia,
3: vi do
4: ragazzi
3: degli indizi, riconoscetemi. Una cosa del genere.
0: Ah, così lo dice proprio: riconoscetemi. Dice così.
2: Sì, con la sua voce, così annulla.
3: Implicito,
2: annulla il gioco
3: quello
2: stesso che sta presentando. Mi pare un'ottima idea.
0: Così, proprio. Prof, un voto alla spiegazione di Francesco. Stiamo sul 4.
2: Cortesemente, Arienzo, torni al prossimo appello.
0: Dai, sì, rimandato.
2: Torni al prossimo appello.
0: Rimandato. Semplicissimo: 3 indizi di una cantante famosissima. Abbiamo camuffato la voce. Dovete riconoscere appunto chi è. Semplice. Vai, primo indizio.
5: Sono nato in Friuli Venezia Giulia e uso il mio nome di battesimo come nome d'arte.
0: Attenzione, Friuli Venezia Giulia. Non è Lodovica Comello, ve lo dico subito, che saluto una mia amica nonché collega. Ciao Lodo. Secondo indizio, vai.
5: Canto in italiano e in inglese e la mia voce è una delle più riconoscibili della musica italiana.
0: Dai, prof, ha idea?
2: No.
3: Aspetta.
0: Dai, il Friuli canta in italiano e in inglese, terzo indizio.
3: Ok, ho capito, perfetto.
5: Ho conquistato il Festival di Sanremo con una canzone che parlava di luce e tramonti.
2: Bellissima, tra l'altro ci piace molto.
0: Molto, dai, abbastanza semplice, cantante italiana e noi adoriamo tantissimo, ovviamente. Fra poco uno di voi in diretta con noi, come fare per essere i primi a essere omaggiati con la Red Bag di Radio 2? La conoscete benissimo, la soluzione, siate i primi a scriverla al 3487-300-200. Intanto alzate il volume, Alcazar, Crying at the Discotheque.
2: Che pezzone. Però

0: Successo internazionale per questo brano degli Alcazar, Crying at the Discotheque, questo gruppo svedese che pubblicò questo brano nel lontano 2000, 26 anni sono passati, ragazzi.
1: 26 anni, il professore già lo metteva a sto disco all'epoca delle sue feste. Noi lo sappiamo, lo sappiamo.
2: Beh, gli anni 2000, dai, un po' tutti, non solo io, comunque eravamo più giovani, è normale.
0: Noi andavamo in discoteca in bicicletta, lei, prof.
1: Lei andava a suonare accompagnato.
0: È sempre stiloso il nostro prof Mario Benedetto. Ma torniamo al gioco a cui state cercando di risolvere. Insomma, mi sto parlando come Francesco.
1: Tutto a posto, Barti, che è successo?
2: Dovete sapere che Barti Colucci ha a che fare purtroppo con Arienzo con cadenza
0: è
2: settimanale.
0: Sì, perché nel fuori onda ha fatto: ma cosa facete oggi? Cosa
2: esatto. Purtroppo è come.
0: È brutto, è brutto.
2: Sì, se fate come dicono gli inglesi, è misleading.
0: È misleading. Abbiamo io al telefono, però, Sarita D'Anguillara. Ciao Sarita.
2: Salvaci Sarita.
3: Ciao.
0: Ah, Sarita da Anguillara o Aguillara?
3: Anguillara
0: Sabazia. Quindi siamo nel Lazio, vicino provincia di Roma, ovviamente.
3: Roma.
0: Affacciata sul lago, giusto? Di Trevignano. Di Bracciano, sì. Che meraviglia quel posto là. Allora, Sarita, innanzitutto.
2: Posso, scusa, una curiosità. Sarita, mi colpisce il nome. Scusa se però è carino, come mai?
3: No,
2: questo...
3: è un nomignolo.
2: Ah, ok, perfetto.
0: Immagino il nomignolo, come ti chiami? Francesca. Come Sara. Senti, Sarita, cosa fai di bello nella vita? Oltre ad ascoltare i materiali legali.
3: Impiegata,
0: dove ce lo vuoi dire? Non si può dire?
3: In uno studio medico.
0: Uno studio medico, è divertente. Non ti sento felice però di questo lavoro, vero? Di la verità.
3: No, mi piace.
1: Infatti, Sarita, di che bello che magari ti sta ascoltando il medico, di che bellissimo.
0: Anche perché abbiamo dato il nome.
3: È fantastico.
0: Non vede l'ora di tornare il capo medico, ecco, Sarita, meglio di tornare. Allora, senti, Sarita, sei stata molto brava perché sei stata la più veloce a rispondere correttamente. Vuoi darci tu la soluzione del cantante mascherato o della cantante mascherata? Chi è?
3: La cantante mascherata è Elisa
0: Toffoli, la nostra Elisa, meravigliosa. Sarita, complimenti, riceverai, sarai omaggiata con la nostra red bag di Radio 2 che magari potrai usare lì quando andrai al lago, la potrai sfoggiare, insomma, perché no?
3: Sì, molto volentieri.
0: Va bene?
1: Dai.
0: Vuoi salutare qualcuno?
3: Grazie, è stato un piacere.
0: Vuoi salutare qualcuno oppure il tuo capo?
1: Il dottore.
3: Ah, certo, il mio capo tutta la vita.
0: Che si chiama?
2: No, il nome.
3: Si chiama Stefano.
0: Ciao Stefano, una promozione a Sarita.
2: Stefano.
0: Ma sentiamo la svelata, è veramente Elisa quella nascosta all'interno del cantante mascherato? Sentiamo un po'.
4: Ciao Matti delle gare, sono Elisa. Un abbraccio a tutti voi.
0: Sì, è Elisa, io ti ho ferita. È Elisa.
2: Sarebbe
0: Elisa.
2: Bello che alla fine del gioco no, che c'è un'altra voce.
0: E invece ce l'ascoltiamo proprio, un grandissimo brano sempre della nostra Elisa, Amore, Radio 2, Matti delle gare.

0: Radio 2, matti dalle gare, torniamo tra pochissimo.
1: Vabbè, va, un disannuncio, ho detto, non è così veloce però. Va,
0: no, dillo. Che ne so, vabbè, mo. Vabbè, stiamo un attimo assieme, comunque torniamo tra poco, sempre quello il fatto.
2: La ciccia è quella.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 18:50, questa è andata disannunciata.
1: Come
0: così?
1: Mai?
0: No,
1: come
0: per
1: mai?
0: Compensare il disannuncio di Francesco di prima. Molti ci hanno scritto, ora cambio, ora cambio radio.
1: Pensi di esserci riuscito, quindi?
0: Io credo proprio di sì.
1: Intanto va bene, va bene, va bene.
2: Anche il silenzio ci sarebbe riuscito a superare la performance, posso dire.
1: Va bene, va bene.
0: Radio 2, Mattia Legare, stiamo parlando, argomento di puntata, abbiamo celebrato in apertura la giornata mondiale dedicata alle biciclette, istituita nel 2018, quindi proprio giornata per tutti quelli che amano questo meraviglioso mezzo di locomozione, e io volevo sbloccarvi dei ricordi riguardo appunto l'utilizzo in passato di questo mezzo. Cioè, sapete qual è il problema delle biciclette moderne? Che oggi per comprare una bici, diciamoci la verità, prima devi scegliere tra 48 modelli, scaricare un'app e aggiornare il firmware. Noi da ragazzi avevamo 4 categorie. Allora, la bici nuova, la bici usata, la bici tanto prima o poi si rompe, e poi la bici del figlio dell'amico di tuo padre, che era stata conservata così male che più che una bici sembrava un'installazione. Tu giravi con l'installazione.
2: È vero.
0: La prima bicicletta, poi diciamoci la verità, era sempre troppo grande. Cioè, i genitori ti dicevano: ma vai, così ti dura qualche anno. Che era la traduzione di questa frase, era: per due stati pedalerai con il mento sul manubrio. Un po' come gli abiti, un po' come gli abiti, no? Che erano gli abiti lunghi, tanto poi cresci.
2: Come mia madre, uguale. Rimboccati le maniche.
0: Rimboccati le maniche. Le BMX erano il sogno di tutti, no? Le vedevi in televisione e puntualmente veniva venduta con un set di pentole da cucina con un videoregistratore.
2: È vero.
0: Sempre. Sì. Tu immaginavi fare salti spettacolari, ma dopo 5 minuti che la guidavi stavi cercando un dente nel cortile. Io ne ho persi 4 così. Poi c'era la mitica, ragazzi, non abbiamo menzionato la mitica

0: Graziella.
1: Come no?
0: Una bicicletta che sembrava progettata, diciamoci la verità, da qualcuno che aveva visto una bici in fotografia.
2: Sì.
0: Però era immortale, sopravviveva a pioggia, grandine, tre traslochi e due generazioni. Le mountain bike invece arrivarono un po' dopo, all'improvviso. Tutti compravano mountain bike super accessoriate. Peccato che il percorso più estremo che abbiamo fatto fosse il marciapiede davanti al bar.
2: Però,
0: dicevo
2: io.
0: Sì, il cambio Shimano, 18, 28 rapporti. Oggi invece i ragazzi hanno biciclette che sembrano uscite, diciamoci, da una missione spaziale. Telaio in carbonio, freni idraulici, cambio elettronico, mentre la mia prima bici aveva un unico sistema elettronico, credo anche la vostra, la scintilla che vedevi quando perdevi un palo. Oggi una bici pesa 7 kg, la nostra ne pesava, come diceva Francesco, circa 30-35.
1: Sì, sicuramente più di noi comunque.
0: Sì, infatti se cadevano si rompeva la bici, ma si rompeva il pavimento. E lì bike bellissime, però in passato se arrivavi senza sudare, come diceva Francesco, qualcuno pensava che fossi, cioè non fossi uno sportivo, cioè pensavano semplicemente che non avessi pedalato. Noi avevamo poi una sola app, il campanello. Tre notifiche disponibili. Scansati, arrivo. Ehi, quella è la mia bici! Mentre te la rubavo. Eppure, nonostante tutto, quelle biciclette avevano una magia. Perché non ci portavano solo in giro, ci portavano dagli amici, al campo sportivo, alla prima cotta, alla prima avventura. E forse è per questo che ricordiamo ancora ogni graffio sul telaio, perché in fondo non era la bicicletta a essere speciale. Eravamo noi che avevamo ancora tutta la strada davanti, e però, guardando oggi dove siamo arrivati, credo che abbiamo sbagliato strada. Non lo so, così.
2: Molto bello.
1: Caro.

0: Dominacci, maledetto me, 19 in punto. State ascoltando Radio 2, Mattia Legare. Tanti messaggi ancora riguardo i ricordi con le nostre biciclette, che sicuramente hanno accompagnato la nostra infanzia, ma anche la nostra età, non dico adulta, insomma un po' più matura, chiamiamola così. Tra l'altro c'è un messaggio, giustamente, che il nostro ascoltatore ha voluto recapitare direttamente a Francesco Ariezzo, che è stato un po' sgarbato. Sentiamo
1: sono stato sgarbato.
0: Sentiamo sto vocale, sentiamo.
2: Daniele dal Lago di Varese, parti. Per favore, sì, di al cavalier D'Arienzo, sì, che i 74enni, sì, come sono io, sono meno giovani.
0: È vero, vero.
2: Quindi, per favore,
1: cosa?
2: Anziano non lo voglio sentire.
0: Bravo, Daniele, bravo.
2: Ciao.
0: Bravo, Daniele. Allora, chiedi scusa agli ascoltatori per aver usato.
1: Posso rispondere a Daniele? Sì. A parte che la mia ex fidanzata ne aveva 84, quindi non vedo il motivo di, di anni, quindi apposta così.
0: Sì.
1: Poi, vabbè, anziano, però allora a questo punto il signor Daniele la prossima volta mi deve togliere quel D apostrofo Arienzo e lasciare solo Arienzo.
0: Ma che stai dicendo? Ma io che l'ho capito, ma che stai dicendo?
1: Allora...
0: Ma chiedi scusa, no? Chiedi scusa, sei offeso il signor Daniele.
1: Ma perché si ha da offendere il signor Daniele? Che cosa ha fatto di male a chiamare anziano?
0: Hai detto
1: una persona?
0: Anziano!
1: Ma ho detto anziano, mica ho detto è una brutta persona, ho detto sono anziano.
3: Bisogna rispettare le sensibilità. Se è anziano, e poi posso dire, stiamo parlando dell'Italia, una repubblica fondata sui nonni.
0: Esatto.
3: Sul risparmio,
1: quindi,
3: sul valore.
1: Ma che sono giovani, ma che benedetto! Allora diciamo che uno Garzulino è il nonno, è una persona anziana.
3: Hai visto, oggi sono dei nonni che sono molto giovani, in forma,
0: esatto,
3: anche come età,
0: diversamente adulta, direi.
1: Ma io sto
0: no,
1: parlando dei 74enni, ma perché devo dire che ho giovane?
0: Guarda, allora Daniele, mi prendo io la responsabilità,
3: ti chiediamo scusa a noi.
0: Non riesci a chiedere scusa.
1: Non ce la faccio, mi dispiace, mi dispiace.
0: Cerchiamo di compensare invece con una notizia, o meglio il matto del giorno, che torna prepotentemente qui a Mattia Legazzi.
3: Sì, non è niente.

0: sono peggio di me come matto?
1: Ragazzi, noi tutti e tre lo siamo abbastanza, in termini positivi ovviamente. Vi porto in Cina, sentite un po' la musichetta. Siete mai stati in Cina, prof, lei?
2: No.
0: Non ha mai suonato in Cina, prof, lei, non ha mai suonato.
1: Quest'estate c'era serata, Lei, a Rienzo, è stato mai in Cina?
0: No, mai stato in Cina.
2: Ci rimandavano indietro subito.
0: Lei, Marti?
1: Io ci vorrei andare anche perché vorrei conoscere la protagonista del matto del giorno. La signora che ha pensato bene ha avuto dei sospetti. Dice, il marito camionista ha detto, torna a casa tutto improfumato.
0: Ah, sì?
1: Sì, un po' più distaccato. Ha avuto il sospetto che il marito effettivamente, insomma, avesse un'altra donna. Allora, come lei ha tenuto tutto dentro. Non si è fatto, capito? Non ha dato adito alle sue sensazioni. Ha organizzato un piano per scovare il marito. Essendo camionista, lei è uscita prima dal lavoro, dice, oggi vado prima al lavoro, amore, buon lavoro anche a te. E è salita sul camion, o meglio, è andato al parcheggio dove c'erano i camion che poi i camionisti prendono per fare i loro giri. E si è aggrappata sulla parte del rimorchio. Okay?
0: Si è aggrappata, brava.
1: Si è nascosta,
0: già parte bene.
1: Si è nascosta nel rimorchio, sai, no? Ok. Durante il tragitto, ha pensato bene di passare da un rimorchio all'altro mentre il camion era in movimento, in corsa. Sull'autostrada.
0: È sempre più intelligente, posso dire, ok?
1: E ovviamente l'hanno vista gli automobilisti, ma quella che ci sta facendo? Tipo, immaginate a 130 km orari una che c'è.
2: Pericolosissimo.
1: Hanno chiamato la polizia, hanno fermato il camion. E hanno detto, ma cosa sta facendo? No, perché mio marito sicuramente ora è lì sopra con l'amante. Proprio. Insomma, vanno a vedere nella cabina di dove c'era l'autista e non solo non c'era l'amante, ma aveva sbagliato camion. Ha sbagliato camion, quindi non saprà mai se il marito effettivamente, insomma.
2: Ha rischiato la vita per non scoprire nulla.
1: Questa...
0: Meglio andare in bici. Oh.
1: Bravo Francesco, la morale qual è? Chiudi con una bella morale, Francesco, vai.
2: Dai.
0: Allora, accertatevi che il camion abbia almeno solo un rimorchio la prossima volta, in modo che non dovete passare da una parte all'altra, almeno questo.
1: Bravo Francesco, una bella morale.

0: Why Don't You Forget About Me. Voglio ricordare Radio 2 Mattia Legare che questo è uno dei brani con cui le sessioni da DJ del professor Mario Benedetto si concludono.
1: Mi ero distratto, non posso, è vero.
0: Lui chiude con questo solitamente. Ciao Milano, ci vediamo dopo. Cioè lui chiude con
1: Non è vero.
2: Sì,
1: non
2: ci vediamo dopo, ma pure perché ci sono gli after, giustamente.
0: No, lui fa le doppie, lui fa le doppie.
2: Ah, direttamente la doppia.
1: Barti è stato anche con me al di fuori della diretta, lo sa che io sono, cioè, a un certo punto rientro e vado, mi chiudo in camera per conto del sapere.
0: No, ma il fatto che lei poi metta i dischi non è una cosa
1: No, è una passione assolutamente.
0: Perché organizziamo un DJ set nella sua università?
2: Ma sì, certo.
1: No, lo possiamo organizzare qui magari così.
0: Ma l'università è luogo, insomma, di interazione, di cultura.
1: Nel momento in cui sia un mezzo per coltivare la relazione e la conoscenza, sono a disposizione.
0: Un bel rave party dei suoi.
1: No,
0: troppo?
1: Musica, un intrattenimento musicale che non lascia, come dire, esclusa la cultura.
0: Scusi, prof, possiamo dire prima di chiudere, poi torniamo fra poco, qual è il suo nome da DJ?
2: Tecnoprof.
1: Avevo pensato, perché già esiste, c'è un DJ Ben che esiste, tra l'altro.
0: Sì, Ben DJ, che lo conosco, di Milano. Ben, sì, salutiamo Ben.
1: Però, anzi, potete aiutarmi in questo.
2: Comunque il professore è perfetto,
0: scusate, chiediamolo agli ascoltatori dei Mattia Legare. Date un nome da DJ al professor Mario Benedetto. 348 7300 200. Torniamo fra poco.

0: Brescia da Dio, 19:15, state ascoltando Radio 2, noi siamo i Mattia Legare, Barti Colucci, Mario Benedetto e da Milano Francesco Rienzo. Tanti messaggi, vi ringraziamo tutti gli ascoltatori. Non riusciamo a mettere in onda tutti i messaggi riguardanti l'argomento di puntata e non, abbiamo parlato di biciclette, però voglio leggere questo qui di Giuseppe che ci scrive: ricordo una volta quando ero bambino, per evitare di tamponare un'auto sono caduto, arrivando a casa raccontandolo a mia mamma, la prima cosa che mi ha chiesto è stato cosa si è fatto il giubbotto, perché era quello nuovo, classico.
1: Certo.
0: E ci scrive anche: comunque grazie, il pomeriggio mi avete fatto rilassare, ne avevo bisogno nonostante mi trovi al lavoro. Grazie a te Giuseppe, ci dispiace che il tuo relax stia per finire in questo istante, perché caro prof.
2: Sì, esatto, è arrivato un momento che
1: lo introduca, prof, lo introduca.
2: Posso permettermi?
1: Sì, deve.
2: Un momento, io sono sempre molto in ascolto di questo momento, perché può essere utile. L'agenzia matrimoniale di Arienzo, tanto attesa.
0: Sigla.

0: grazie Barti anche per aver accompagnato la sigla. Prego. Con la tua voce. Allora, io penso che questo servizio che offriamo, sì, parlo al plurale perché comunque siete coinvolti bene o male dell'agenzia matrimoniale, a volte sia veramente necessario, soprattutto quando trattiamo casi come quello di Gianrico. Ve lo presento così, con le sue parole.
1: Gianrico.
0: Sì, sì. Sono Gianrico, ho 46 anni e ci tengo a dire che sono qui solo per sfizio, per curiosità, ok? Sì, sì. Non perché io creda in questa agenzia matrimoniale. Sono single, ma non è che ho bisogno per forza di qualcuna. Sì. Lo voglio precisare, non è che sto male, non è che una sera guardavo il soffitto e ho pensato che è arrivato il momento. No. Ho semplicemente deciso, da uomo libero e sereno, di fare un tentativo. Perché io sto bene, lo dico chiaramente, sto benissimo. Sì, sì, sì. Ho un lavoro fisso, vivo con i miei, ma perché non perché li abbia convinti a venire a vivere con me. La compagnia non mi manca.
1: No.
0: Infatti vado in palestra tutti i giorni per conoscere gente. Sì. E basta. Che cosa cerco? Ho le mie preferenze, come tutti. Mi piace una donna sportiva, ma non per forza. Anche una sedentaria va bene.
1: Qualsiasi cosa,
0: alta, bassa, bionda, mora. Non sono superficiale. No. L'importante è la personalità. Ma anche senza molta personalità, con un po' di tempo si costruisce, va bene? Mi piacerebbe una donna che ama viaggiare, ma non è obbligatorio. Cioè, preferisci non partire? Io conosco benissimo la città dove vivo, ok? Sì. E ti ci porto. Ho sempre immaginato la mia donna come un amante della cucina. Ma però, se non leva di mettersi ai fornelli, mangiamo fuori.
1: Sì,
0: se non vuole uscire, ordiniamo. Sì. Se no cucino io, oppure chiedo a mia madre di farlo al posto nostro. In conclusione, sono qui solo per sfizio, va bene?
1: Sì,
0: l'ho detto, ma se doveste trovare qualcuno, e sottolineo se, fatemi sapere, non ho fretta. Però rispondo subito.
1: Grazie.
0: Va bene.
1: Grazie. Se qualcuno interessato a Gianrico, si faccia avanti.

0: Gray, Lonely Dancer, 19:20 Radio 2, Mattia Legare. Stiamo per finire anche questa puntata in questo mercoledì 3 di giugno, ma non prima, come sempre, è proprio un appuntamento fisso che non può mancare, quello di volgere lo sguardo, come diciamo, ci piace sempre ribadire qui ai Mattia Legare su Radio 2, lo sguardo al bello, al positivo, nonostante insomma le notizie che leggiamo sui giornali, sui social, online, non siano sempre positive. Anzi, devo dire che si fa fatica, ma grazie al lanternino, grazie alla cultura del prof Benedetto, noi le scoviamo e ve le declamiamo, vero?
1: Assolutamente sì, e partiamo da una bella notizia da molto lontano, una specie di polpo blu, scusate ma il polpo blu in effetti è un po' singolare, non so sì. Se è un po' tipo il grande buffo dei polpi. Bene, è una specie prima dalla scienza che è stata avvistata a 1700 metri di ho capito.
2: Sto polpo blu.
1: No, la compagnia qua non aiuta. 11 anni fa. E questo polpo blu della grandezza di un palmo di mano ha finalmente un nome molto complesso da leggere. Quindi
2: lo dica.
1: Sì. Microeledone galapagensis. Sì, sì.
2: Microeledone galapagensis.
0: Ma il polpo blu non è il polpo velenoso?
1: No, questo non è. No, assolutamente. Però, insomma, è bene lasciarlo, come dire. Tenerlo presente. Tenere presente che esiste, poi insomma sapere che insomma c'è una specie che si riproduce ed esiste ancora, quindi la biodiversità si arricchisce, così come si arricchisce la possibilità di viaggiare, trasferirsi, contaminarsi e confrontarsi in tutta l'Unione Europea.
0: Sì.
1: Grazie al biglietto unico del treno per viaggiare in Europa, è un'iniziativa che si chiama One Journey One Ticket, lanciata proprio dall'Unione Europea per semplificare i viaggi transfrontalieri, che unisce più compagnie e incentiva così le persone a scegliere il treno. Esatto. E quindi
0: c'è un limite d'età, prof?
1: No, questo è ci sono una serie di requisiti che sono appunto visibili sul sito di questo progetto dell'Unione Europea, poi ciascun operatore mette a disposizione in ciascun paese le tratte possibili, esatto, da scegliere. E qui c'è una notizia collegata, mi fa piacere anticiparlo, ne daremo notizie anche in appresso, che dal 1 luglio, questa è una notizia buona, caro Arienzo, per tutti coloro che sono
2: la conosco,
1: parte il primo Frecciarossa diretto che collega Napoli a Lecce.
0: Sì, esatto, finalmente
2: alle 7 del mattino da Napoli a Fragola, dalle 18 da Brindisi, se volete saperlo, insomma,
1: preparatissimo Francesco, quindi vediamo, diamo una notizia, ci si avvicina all'estate, ci sarà più possibilità grazie a nuovi collegamenti appunto ferroviari di poter viaggiare. Chiudiamo con una notizia che viene dal lontano Zambia, dove una radio aiuta a convivere con le specie selvatiche.
0: Bello!
1: Sì, è una stazione radio di comunità che due volte a settimana manda in onda un programma per dare consigli su come comportarsi con la presenza e il passaggio di iene, elefanti e zone, diciamo, e altri animali nelle zone adiacenti ad un parco nazionale.
0: Bellissimo!
1: E sapere, esatto, ascoltare come comportarsi anche con gli altri appartenenti al creato.
0: Bellissimo. Belle notizie, grazie prof, come sempre ci dà una speranza affinché insomma tutto quello che viviamo sia volto verso il positivo.
1: Sempre.
0: Benissimo, torniamo fra pochissimo per i saluti finali, intanto Annalisa con canzone estiva. Quando

0: Buona serata, vi ringraziamo per averci ascoltato. Torniamo domani puntuali, sempre qui su Radio 2 con i Matti alle gare. Grazie a tutta la squadra, a partire da prof Mario Benedetto. Grazie,
1: grazie
0: prof.
1: Grazie, grazie, grazie a voi. Grazie.
0: Francesco Arienzo da Milano.
2: Verrò con il professore in bicicletta domani.
0: Sì, sì, venite.
1: Sì, aspetta, spera.
0: Passalo a prendere. Salutiamo la regia di Peppe Verdel, come sempre. Roberto De Idda, la cura di questo programma assieme a Laura Zullo, la redazione di Donato Moscati e ovviamente tutti gli ascoltatori di Radio 2 che ci ascoltano e ci inviano tanti messaggi da fare.
1: E grazie al nostro Barti Colucci.
0: Grazie a voi.
1: Mi fa ridere ogni tanto proprio.
0: Vi lasciamo in compagnia del GR2, poi Caterpillar. Noi puntualmente torniamo domani. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Quale insegna lì?
4: Te vedo il nocchio, è tutta storta.
5: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
4: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
6: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
4: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
5: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
7: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del Milanese imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
8: Good Morning Radio 2.
4: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
9: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
8: Radio 2.

sleight of hand and twist of fate on a bed of

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: 2-2 A 2 A.
0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. 2-2.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. 2-2.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

5 giugno del 2010 Francesca Schiavone è la prima tennista italiana a vincere Roland Garros. Questa sera dalle 19 ci sarà una grande sfida in semifinale a Nadica Boldi. Ci sarà il primo finalista italiano.

0: il 5 giugno del 1989 a Pechino, durante la protesta di Piazza Tiananmen, un uomo chiamato poi il rivoltoso sconosciuto si para davanti ai carri armati per bloccarli e diventerà il simbolo della rivolta pacifica.
1: A braccia aperte, ricordo benissimo l'immagine.
2: Accade oggi invece il 5 giugno del 1783.
1: Tu sempre antico,
2: Tu mi vai sempre indietro. I fratelli Montgolfier dimostrano in pubblico per la prima volta il loro pallone aerostatico ad aria calda, la mongolfiera. Pensate che io sono salito sulla mongolfiera. A parte che quando capisci che sei in mano a un cestino e una fiamma, un pochettino.
1: La paura di cadere è dietro l'angolo.
2: E poi soprattutto tu non puoi chiedere quando arriviamo. Cioè, non è che, scusa, quando arriviamo a...
1: O dove atterriamo precisamente.
2: Esatto, perché la risposta è sempre dipende dal vento.
0: Io metterei mia figlia, che da quando aveva tipo un giorno a quando ha avuto 27 milioni di anni, continuava, appena salivamo in macchina, diceva, tra quanto arriviamo? Siamo arrivati?
1: Mamma mia.
0: Siamo arrivati?
2: Siamo arrivati?
1: Ma che facciamo? Vabbè. Facciamo adesso? Quanto manca?
2: È molto bello perché in realtà la mongolfiera diventa il vento, no? Andando, essendo spinta dal vento, tu sei il vento, quindi sei una pace, un silenzio pazzesco, non hai ovviamente il vento in faccia ed è una sensazione unica da provare.
0: Però diciamolo, un pelino di noia, cioè bello,
2: ma che noia,
0: cioè, stai su, cazzate, vedi il panorama, vedi la Madonnina, perché la Madonnina anche se sei in Congo la vedi, è come la stella del nord,
1: come Venere,
0: è come Venere,
1: la vedi ovunque.
2: Buongiorno, good morning Radio.

0: A più di 20 anni dalla sua uscita, una seconda vita del brano di Sofia Lix-Bextor, Murder on the Dance Floor.
1: Yes.
0: Grazie anche a Emerald Fennell, che è il regista di Saltburn. Conosci Saltburn?
1: Ah, ragazzi, io.
0: Ah, vabbè, non l'hai visto, ho capito.
1: Ma che ignorante che sei.
0: Buongiorno, siamo i ragazzi del mattino. Ho pensato che dobbiamo istituire una rubrica outfit.
2: Nuova?
0: Sì, su come cazzo ti vesti al mattino, diciamocelo.
1: Sì, facciamo la sigla tipo: ma come ti vesti?
2: Allora, io sono arrivata con Giulia Laura, lei senza giacca, io con praticamente le scarpe aperte. Abbiamo detto: abbiamo sbagliato qualcosa oggi?
0: Forse. Allora, Luchina felpina.
1: Consigliabile il pantaloncino corto solo se sei peloso sulle gambe, perché sennò fa freschino.
0: Comunque giubbottino, mi raccomando, sì. Giubbottino o felpetta. Va bene, good news, Spallaburro, sì. Ce l'abbiamo, il sì. Nostro direttore.
3: Good morning, Radio 2 Good News, Dario Spalmaburro, One Man Band.
1: Sì,
3: la voce
1: certo.
3: Che porta in radio l'informazione, la sveglia del mattino, la verità. Che porta la voglia di sapere, che porta la curiosità di capire.
1: Che porta via tempo a quelli che invece probabilmente hanno voglia di lavorare come noi tre.
3: Ecco, non ne vedo, tutto è possibile.
1: Beh, certo.
3: Caro signor imbruttito, ma io qui di gente che lavora sul serio ho visto soltanto il personale delle pulizie.
4: Ah, almeno uno che dice cose come stanno, ma mica come sti tuzzozzoni impuliti che stanno.
0: Signora Pina, dai, continui il suo lavoro.
1: Eschi.
3: Eccola lì, ci siamo tutti stamattina, non manca nessuno, allora... Per una volta apriamo parlando di animali, questi cari amici dell'uomo intesi,
4: sì,
3: come quadrupedi, senza il microfono, perché ce n'è tanti che invece... Perché? Perché, perché c'è un autorevole studio pubblicato da Science, che è la rivista top nell'ambito della ricerca, secondo la quale alcuni cani particolarmente dotati riescono a imparare, pensate, il nome di un oggetto semplicemente ascoltando una conversazione tra esseri umani, senza che nessuno stia parlando direttamente a loro. Ma l'intelligenza di questi animali è spesso da mettere in relazione con quella del loro ambiente, di chi vive con loro, chi li stimola, e poi si fa capire,
1: cioè,
3: da loro.
1: Mi spieghi bene, in pratica vivono in simbiosi col padrone e imparano da lui, giusto?
3: È esattamente così, infatti.
1: Okay.
3: Quindi,
1: signor
3: imbruttito, se il suo cane mangia la pizza, gli dice fermo e lui azzanna al vicino, gli dice andiamo a fare il giretto, ripisce sul divano, adesso sa anche da chi ha imparato.
1: Questa maleducazione non la concepisco, va bene, però va bene.
3: Lo dice la scienza. Ma finalmente una buona notizia, una vera good news.
0: Speriamo, ci dica un po'.
3: Arriva. Un uomo di 32 anni è diventato improvvisamente una delle persone più ricche del mondo a causa di un bonifico arrivatogli non si sa da chi. L'uomo, appunto 32 anni, nazionalità turca, mentre era a fare la spesa in un supermercato della città, arrivato alla cassa, ha avuto la sorpresona e ancora non sa spiegare come sul suo conto sia stata depositata una cifra di oltre 20 miliardi di dollari.
1: Da
3: un bonifico misterioso. È una cifra che lo colloca tra le persone più ricche del pianeta. Poi però, se non sei abituato ad averne tanti e ti reputi un genio nel campo degli investimenti, insomma, che fai però...
2: Che cosa vuole dire, scusi Spalmaburro, non mi dica che con 20 miliardi di dollari questo poi non abbia saputo investire, non ci credo.
3: Guardi, veda lei, ha pensato, e adesso dove li metto? E siccome è un genio, che cosa ha fatto? Investo. Le spese gratte vinci. Per consiglio glielo ha dato l'imbruttito, e quello fattura dopo fattura.
1: Giuro che non c'entra niente.
3: Linea alla regia.

0: Si chiama Maria Antonietta, la canzone è Senza vestiti, siete su Radio 2, state ascoltando Good Morning Radio 2, ragazzi del mattino, Sara Jane Raniera, Luca del Milanese Imbruttito e Max Zoara. Adesso storcerete un po' il naso, ma ho da dirvi una notizia che non so, magari un po' volgarina.
1: Allora, aspetta, aspetta, aspetta.
0: Però per me, secondo me, le cose volgari sono altre. Ma
1: aspetta,
0: vado.
1: Aspetta, aspetta. Sì. Direttore. Guardi che c'è sul... Vada in cucina.
0: Vuoi distrarlo?
1: Sì, vada in cucina. Le stanno rubando le macchine, direttore.
0: Vi faccio una domanda. Ma voi siete mai caduti su un telecomando?
1: Certo, sì, cioè, ma vabbè, non è che sono caduto, però magari sedendomi sul divano era lì appoggiato.
2: È castrato tra i cuscini.
1: Sì, può essere.
2: Io lo perdo spesso, sì, quello sì, è
0: però
2: vero.
0: Però seduto sopra.
2: Seduto sopra no, perché?
0: Perché un uomo si è presentato al PS, al pronto soccorso, lamentando forti dolori all'addome.
1: Sì.
0: Gli hanno fatto una radiografia, hanno scoperto... vabbè, qualcosa di assurdo. Nel suo retto c'era.
1: Nel suo
0: retto?
1: Ah, avevo capito.
0: Nel suo retto, nel sedere, c'era un telecomando della televisione.
2: Ah, ecco dove era finito, Pina!
1: Ecco perché ogni volta che camminavo cambiavo canale.
0: Avete presente quelli degli anni 90, quelli grossi?
1: Certo, quelli da grounding.
0: Allora, secondo il racconto del paziente che ha dichiarato che sarebbe successo per una caduta accidentale.
1: Sì, certo.
0: Poi sono andati a indagare. La stessa persona qualche anno prima era accidentalmente accaduto su un manubrio della palestra.
2: No, ma scusa, accidentalmente, ragazzi, su, dai, ci abbiamo un'età, ora.
1: Allora, siccome io sono ferrato in questo settore,
2: ah, ma tu pratichi?
1: No, aspetta, aspetta, mi sono espresso male, chiedo scusa. Cioè, mi sono documentato su questa cosa qua.
2: Certo.
1: E ce ne
2: approfondimento.
1: Sono, ce ne sono altri che però io metterei un disco. Aspetto, se non chiama il direttore, possiamo andare avanti. Si chiama il direttore e ci fermiamo qua.
2: Ci sto.
1: Va bene?
2: Sì.
1: Ok, allora disco e poi ne riparliamo.

0: Il secondo singolo estratto dall'album Sunshine della band inglese The Waves, The Jungle, il brano si chiama The Wave, e per gli amanti potete beccarli al forum a novembre, al forum di Assago a Milano. Allora, abbiamo parlato da... siamo aperti con una notizia tecnologica, perché ormai siamo la tecnologia...
1: coloscopica, ecco.
0: La tecnologia ormai è entrata nelle nostre case, è entrata... è entrata e è entrata anche dove non dovrebbe entrare.
1: Abbiamo,
0: perché...
1: sì, un signore si è seduto su un telecomando che si è, hop, è entrato nel suo...
0: si è incastrato nel sedere.
2: C'è una lista.
1: Sì, c'è una lista. Allora, è stato trovato dentro un signore una moneta da 10 centesimi. Che,
2: onesta.
1: Sì, magari ha messo dentro perché canta, pensava fosse un jukebox, gli ha messo dentro la monetina per farlo cantare.
0: Stiamo parlando proprio delle cose
1: che sono entrate,
0: che possono entrare accidentalmente,
2: ok,
0: da dietro,
1: da dietro. La seconda che vi vorrei segnalare è frutto ortaggi, vabbè, per questo che si chiama ortolano, perché
2: certo,
1: bombolette e bottiglie,
2: sarà felice,
1: va bene, ci sta, cioè non è che ci sta, però è, però le più simpatiche sono un proiettile di artiglieria, è stato trovato all'interno del corpo di una persona,
0: sì,
1: è un uomo di 88 anni che probabilmente da quando è finita la guerra non sapeva da nascondere,
0: ma lì sarà probabilmente
2: che storie, ragazzi.
0: Sarà stato un evento brutto durante la guerra e se l'hai trovata, non è che per forza deve entrare da lì.
1: La cosa più curiosa che è stata trovata all'interno di un uomo vivo, che non è entrata dalla bocca, è un'anguilla.
2: Un'anguilla?
1: Un'anguilla viva!
2: Viva!
1: Un paziente di 50 anni si è recato in ospedale di Hong Kong dopo essersi inserito un'anguilla viva, lunga 50 centimetri nel retto, nel tentativo di curare la stitichezza.
2: Ma la peretta no?
1: No, no, no, perciò anche voi, se non andate molto di corpo, e via con l'anguilla.
2: Sentite che brano, sentite che brano, dopo.

0: Il tempo è brutto,
1: era,
0: lo dico.
1: Era il 1984. La canzone Radio Gaga è stata scritta da Roger Taylor e non da Freddie Mercury. E pensate che il titolo originale, adesso non vorrei parlare sempre di posteriore o andare lì, insomma, ma si chiamava Radio Caca.
0: Cioè, abbiamo parlato di anguille dentro, telecomandi, eccetera, eccetera, adesso.
1: Poi proprio una questione cacofonica l'hanno cambiata in Radio Gaga, ma non c'è.
0: Scusami, cacofonica.
2: Senti, ma a proposito di anguille, Stringhetti ci fa sapere.
0: Pensavo che fosse un nostro
3: il nostro capo redattore.
2: Ci ha mandato adesso un articolo dove dice che le anguille si riproducono solo in un unico punto. È come se tu facessi l'amore solo lì. Ecco. Non va in un altro posto.
3: Quindi loro nascono in quel posto lì, poi vanno in giro per il mondo
2: e poi ritornano lì.
0: Ragazzi, io non vorrei dirvelo, ma si è riprodotto proprio dentro quel signore lì. Allora.
1: Andiamo in Puglia, andiamo a trovare la nostra star dei social, la signora Maria. Ciao!

0: Buon mattino, signora Maria.
1: Good morning, mon ami. Good morning a tutti. Good morning, Radio 2. Come va? Come va? Vicini al weekend? Anzi, siamo già nel weekend. So che ci sono domande anche per me oggi. Veloce, per favore, che devo andare al mare.
0: Ah, caspita, beata lei. Va già al mare?
1: No, vado a dicembre a mare, quando stanno a 3 gradi. Ma è normale che vado a mare, che domande sono?
2: Scusi.
1: Non siamo come voi lì al nord, che la neve ce l'abbiamo solamente a novembre, a dicembre, quindi andate a sciare solo in quei mesi. No, io se voglio andarmi a fare il bagno, me lo faccio anche a febbraio, va bene? Mi viene la polmonite, mi viene la bronchite, ma sono fatti miei, però me lo faccio il bagno anche a febbraio.
0: Che bello.
1: Bello tutto quanto. E non mi dite di calmarvi perché mi agito quando parlate così, mi agito. Comunque bello, me ne vado al mare, bella la secca, lì mangiamo direttamente sul mare con i piedi che ti raffreddano. Danno tutta la, come si chiama, l'anemia mediterranea, come si chiama, il sistema nervoso, te lo rinfrescano tutto fino al cervello e tu bello ti rilassi. Oddio, l'acqua è ancora fredda e ti viene la bronchite, però ti bagna, è un'acqua che ti bagna.
0: Però che meraviglia, che bella immagine deve essere vederla lei al mare. Comunque così, è il mio pensiero personale.
3: Ma fatti gli affari tuoi. Senti qua, senta invece, signora Maria, lei preferisce andare sola al mare o con la famiglia?
1: Beh, io preferirei tanto andare da sola al mare, la verità di Dio, però devo andare per forza con la famiglia, soprattutto perché poi è weekend, quindi mio marito, l'ippopotamo, non lavora, il bambino, il gremlins, anche lui non va in classe, non va a scuola, quindi andiamo tutti al mare. Sì, che poi per me non è una giornata di mare, ma è una giornata di lavoro. Sicuramente la signora Sara Parkins mi capisce, quindi è tutto uno stress, perché il bambino ha mangiato, quindi per sera non si può fare il bagno, il tricheco mi chiede soldi per andarsi a prendere il gelato, perché il tricheco è il papà, quindi anche lui è grande, ma mi chiede soldi a me, alla mamma, poi c'è da spostare la macchina, e poi l'ombrellone, metti l'ombrellone, yes. E poi cucina, e poi apparecchi, e poi litigati con la vicina che ti butta la sabbia sopra, quello che ti schizza l'acqua, alla fine diventa uno stress quello, e non vedo l'ora che diventa lunedì, perché così vado di nuovamente a lavorare. Ecco, questa è la mia vita, io parto sempre positiva, ma poi mi fate voi innervosire, colpa sempre del direttore, e io non ne posso più, non ne posso più, va bene, vi salva che è fine settimana,
0: rispetto.
1: Good morning e good weekend, amici di Radio 2.
0: Comunque io gliel'avrei chiesto la cosa dell'anguilla, eccetera,
3: basta.
0: Eccetera.
3: Stai buono.
4: Alla signora Maria, sì. L'anguilla.
0: Sapagna
4: l'anguilla.
0: Gli strappa, come Ozzy Osbourne, gli spettacca la testa al pipistrello.

0: esordio dei Santa Maria, dall'album di esordio Anime Storte. Ci fermiamo, arriva il GR e il meteo.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.
2: Se la sirva para Venancio Ramos, sta sperando Vittorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con il pecho, va a tirarsi.
3: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Meteoradio.
7: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 5 giugno. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, grazie ai primi flussi caldi meridionali. Temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord, con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile e generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
8: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
9: Sono le 6:30.
6: RAI GR2.
10: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Spiragli di dialogo, si aprono a sorpresa tra Ucraina e Russia. Sarei felice se Zelensky e Putin si incontrassero, l'auspicio di Trump.
11: Dopo settimane complicate per la Russia sul campo per via dei droni ucraini in profondità, a margine del forum economico di San Pietroburgo, Vladimir Putin afferma che Mosca è pronta a raggiungere una soluzione pacifica al conflitto, benché, a suo dire, l'esercito avanzi su tutto il fronte. Torna a ribadire che l'accordo dovrebbe basarsi sull'intesa raggiunta in Alaska con Trump e che la Russia pretende il controllo totale sul Donbass, aggiungendo però che questo non è in contraddizione col raggiungimento di un accordo con Kiev. Infine, il presidente sostiene che non sia necessario un cessate il fuoco per negoziare. In parallelo, il presidente ucraino fa recapitare una lettera a Putin in cui gli propone un faccia a faccia. Scrive che l'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco durante tutta la durata dei negoziati e afferma che l'intesa in Alaska non sia rilevante. Puoi vedere da te che le questioni ucraine ed europee non vengono decise ad Anchorage, scrive. Le posizioni, dunque, restano chiaramente distanti, e a rimarcarlo indirettamente è lo stesso Cremlino, che dopo la missiva di Zelensky lo invita a Mosca, ben sapendo che per il leader di Kiev l'offerta sia inaccettabile. Donald Trump però fa il tifo per un faccia a faccia. Ne sarei felice. Valeria Fraschetti, GR2.
10: In Libano nuova tregua, ma solo sulla carta. Hezbollah respinge l'accordo sul cessate il fuoco firmato da Israele e dal governo libanese. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore orientale, ucciso un casco blu serbo, due i feriti. Dall'Iran messaggio della guida suprema Khamenei: Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ma ora cercano di dividerci. Lunga nota del Quirinale che conferma la grazia a Nicole Minetti dopo il rapporto della Procura di Milano.
12: Il Quirinale chiude il caso Minetti. Non si ravvisano motivi per rivalutare il provvedimento di clemenza, recita una nota in cui si prende atto con rispetto e fiducia nella magistratura delle ulteriori verifiche effettuate dalla Procura, come richiesto dallo stesso presidente Mattarella. Di qui il ringraziamento al Ministero della Giustizia per aver provveduto tempestivamente ai necessari approfondimenti. Poi due precisazioni. Il presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie quando c'è il parere favorevole degli organi giudiziari competenti. Altro punto, la replica alle critiche sul mancato annuncio della concessione di grazia. Non c'è stata alcuna inconsueta segretezza, solo la volontà, come è già successo in altre 30 occasioni, di non divulgare dati sensibili legati a malattie, relazioni familiari e coinvolgimento di minori. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR2.
10: Stragi di mafia del 93, il GIP di Firenze archivia per la sesta volta le accuse nei confronti di Berlusconi e dell'Utri, accuse definite infamanti in una nota di Palazzo Chigi che rivendica come il centrodestra sia una comunità politica fondata sulla legalità. Scambio di messaggi al telefono fra Giorgia Meloni e Marina Berlusconi. Piccoli reattori al posto delle vecchie centrali è il principio del nucleare, ritenuto dal governo sostenibile, che ha ottenuto il via libera della Camera e che ora passa al Senato. Una tecnologia che al momento è alla fase di prototipo. I primi reattori potrebbero essere operativi nel 2034-2035, ha detto il ministro Pichetto Fratin. Flash mob di protesta di Verdi e Sinistra. Ieri il CDM con il tema dei migranti e della giustizia. Il ministro Giorgetti ha previsto un nuovo taglio delle accise anche dopo la scadenza del 6 giugno, chiarendo che si interverrà con un decreto ministeriale.
13: Il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili. Dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
10: I braccianti uccisi in Calabria non volevano dormire in 10 in una stanza. Questo è l'episodio poi sfociato in una lite all'origine della strage.
14: Dovranno rimanere in carcere i due 31enni pakistani ritenuti responsabili della strage dei 4 braccianti sulla statale 106 ad Amendolara in provincia di Cosenza. Lo ha deciso il GIP del tribunale di Castrovillari, che ha convalidato il fermo di Safir Ahmed e Ali Razza, riconoscendo l'aggravante della premeditazione e della crudeltà. I due indagati si erano avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di convalida del fermo. Per loro i difensori avevano chiesto gli arresti domiciliari. Il provvedimento del GIP fa luce ora anche sul possibile movente della strage. I braccianti sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di non avere un contratto e dover vivere in 10 in una stanza, secondo quanto ha raccontato l'unico sopravvissuto alla strage. Per questo motivo sarebbe scoppiato una lite la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e un indagato, da cui la decisione di vendicarsi dando fuoco all'auto che è diventata la tomba dei braccianti. Francesco Paravati, GR2.
10: E ora lo sport. I campioni dell'atletica in scena all'Olimpico di Roma per il Golden Gala. Nei 100 metri vinti da Lyles, ottimo quinto tempo 9,99 di Jacobs. Vittoria azzurra per Leonardo Fabbri nel peso, Matteo Scioli nell'alto e Andy Diaz nel salto triplo. Sentiamo proprio Diaz.
15: Sono venuto con un obiettivo, soprattutto di vincere, sono riuscito a farlo e quindi sono molto contento. Sto bene, mi sento bene, una pista incredibile, un popolo brillantissimo, sentivo tutto il suo calore, tutta la sua energia. Prossima settimana andiamo a Oslo e cerchiamo di dare tutto come sempre.
10: E la linea torna, Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. A tutti buon ascolto e buona giornata.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.

0: 45 anni, eh? Washington Grover Jr. su Radio 2, siamo i ragazzi del mattino, buongiorno, diamo ufficialmente il buongiorno a quelli arrivati adesso, la seconda parte di Good Morning Radio 2, buongiorno, siamo i ragazzi del mattino, Sara Jane, Luca del Milanese Imbruttito e Max Zoara. Allora, siamo partiti dal pronto soccorso, giusto?
1: Sì.
0: Un uomo si è presentato con il telecomando incastrato nel sedere e vabbè, e da lì, a noi non interessa sapere come ci sia finito, ci interessa un'altra domanda più importante.
2: E come vuoi che ci sia finito? Fammi capire.
0: Cioè, diciamo che qua
2: dai, escine da questa cosa.
3: Cosa ci interessa?
2: Allora,
3: Max,
2: diciamo che questa puntata ci rimarrà dentro, ecco. Nel cuore.
0: Vabbè, no, però effettivamente adesso abbiamo fatto anche un elenco delle cose trovate nel retto delle persone.
3: Sì.
0: No?
3: Io quindi mi chiedevo, ma questi telecomandi effettivamente, al di là di questo episodio che abbiamo raccontato, ma dove finiscono? Perché effettivamente a casa mia sparisce sempre e diamo tutti la colpa a qualcuno.
0: Prova a guardare.
3: Sotto il divano, ovunque praticamente. Ma perché? Ma vanno via da soli come i calzini che poi diventano sempre single?
2: No, quei maledetti inventori del telecomando, cioè i costruttori, li fanno neri. Porca di quella miseria, ma li volete fare fucsia?
3: Ma pensa se fossero invisibili, cioè sarebbe ancora più complesso. Nero si dovrebbe vedere in un divano bianco. Oh, io lo perdo sempre, sì.
2: Ah no, io no, io ce l'ho grigio.
3: Ah, vedi?
2: Così tanto per parlare di cose
3: così
2: nostre.
3: Ma allora, però effettivamente è una stranezza. In casa spariscono degli oggetti che poi non trovi più.
0: Il telecomando è proprio il capostipite delle cose che si perdono in casa.
3: Come il caricabatteria nella borsa.
2: Comunque,
3: nella
2: vostra borsa, perché
3: cellulare.
2: Perché nella vostra borsa le donne hanno dentro tutto, è come Doraemon. Cioè,
3: Doraemon, che mi hai ricordato.
2: Cioè, ragazzi, che trovi tutto. Sì, c'è anche la scaletta nel caso in cui non arrivasse un pensile.
0: Cosa ci ha insegnato la puntata di oggi? Che se non trovi il telecomando,
2: devi frugare.
0: Devi cercare. Bene.
2: Va bene. Allora, vogliamo ricordare
3: il numero?
2: No, perché è partita la canzone, perciò
0: ricordiamo.
2: Dai, ricordiamo il numero. Andiamo sulla canzone. 348 7300 200.

0: classico stile Motown, il super duo formato da Bruno Mars e Anderson .Paak, il Silk Sonic. Ho preso tutti gli album loro, bellissimo. Smoking on the Window su Radio 2. Stiamo i ragazzi del mattino. Eccoli. Apri un po'.
1: Ma che succede là fuori? Luca, guarda un po', apri la finestra.
2: Vado.
1: C'è gente con i cartelli, i megafoni, uno vestito da triangolo di pericolo. Aspetta, mi scusi, ma che sciopero è?
3: È lo sciopero del popolo libero! Basta con questa dittatura dell'attenzione!
4: La dittatura dell'attenzione?
3: Sì! C'è stufi di sentirci dire fai attenzione, attenzione a questo, attenzione a quello, è terrorismo psicologico!
0: Vabbè, ma fare attenzione è una cosa normale, serve per evitare incidenti.
3: Terrorismo suddito!
4: Come suddito?
3: Mi hanno addestrato bene, né? Allora, fai attenzione, non è un consiglio, è una minaccia travestita da premura.
4: Ma scusi, ma se io dico uno, attenzione al gradino, perché
3: il gradino deve fare attenzione a me? Sono io che pago le tasse.
4: Ero
3: prima di lui.
4: Sì.
3: È lui che sta sotto, te capì? Mica io che devo fare attenzione.
5: Però mi scusi, se c'è un cartello attenzione, pavimento bagnato.
3: E allora lo devi asciugare, no? Troppo comodo mettere il triangolino giallo. Allora io domani metto un cartello. Attenzione, stipendio basso. Ho risolto la vita, ma si fa così.
0: Però in autostrada, dai, attenzione operai al lavoro, mi sembra importante.
5: Giusto.
3: È importantissimo, sì. Ma per gli operai però, che facciano attenzione loro.
4: Ma se ci sono lavori in mezzo alla carreggiata, mi scusi, ma come...
3: Appunto, non metterti lì. Io mica vado a fare il 7.30 in terza corsia.
5: Ci sono anche attenzioni non stradali però.
3: Certo, attenzione al caffè che è bollente, grazie. L'ho chiesto io bollente, se volevo il caffè tiepido ordinavo una tisana della nonna.
4: Allora, vedo un paio di cartelli lì vicino a lei, cosa c'è scritto?
3: Attenzione un corno! E qui su quest'altro invece, aspetta, c'è scritto prima mi spaventi, poi mi dici che era per il mio bene.
4: Va bene, quanta gente ha aderito allo sciopero?
3: Moltissima! Eravamo in 30.000, poi però qualcuno ha gridato attenzione, arriva la polizia. Che sono scappati tutti.
0: Quindi hanno fatto attenzione.
3: No, hanno ceduto al regime, traditori prudenzialisti, catarifanti, umani, crumini come voi, crumini, ma vi vediamo a prendere.
0: Ma prendere cosa?
4: Chiudi la finestra.

0: fastidio la messa.
1: Vedi che non capisci niente dell'arte.
0: Al suo stile.
1: No, non, tu non capisci niente. Questa canzone, lei, allora, ci siamo incontrati, io edito nella piaga.
0: Sì.
1: Lei ha detto: ah, tu sei il businessman, cioè sei quello che pensa alla fattura che sta in call. Io faccio una canzone su te. Poi abbiamo limonato e lei poi è andata via.
0: Sì, certo, va bene.
2: L'hai lasciata, diciamo,
1: l'ho
2: così,
1: lasciata,
2: l'hai lasciata
1: sì,
2: andare.
1: Sì, sì. L'ho lasciata andare dal suo marito.
0: Mentre andava la canzone, stavamo facendo appunto riflessioni sull'argomento, insomma, no? Cosa abbiamo imparato dalla storia del telecomando? Innanzitutto che il telecomando è lo strumento più importante del mondo.
1: Ma vogliamo ricordare di che cosa abbiamo parlato?
0: E la seconda cosa è: cercatelo bene.
2: Sì, esatto.
0: Ovunque, cioè, esatto. Quando perdete il telecomando, non date niente per scontato. Non basta guardare sotto il divano o sotto il tappeto. Cercatelo.
2: Ragazzi,
0: bene.
2: Comunque a tutti capita di avere incidenti domestici proprio. Non so quante volte a me è caduto il cellulare dentro dentro la tazza.
1: Sì, perché lo usiamo nella tasca posteriore, una volta che finisce il pantalone, cade. Allora, io ho un'idea per questo.
2: Vai.
1: Mettiamo una retina.
2: Sì.
1: Non troppo fitta.
0: Vabbè, adesso.
2: Ma fare
0: le invenzioni del milanese imbruttito.
1: Sì, tipo il colapà. Sì, tipo una cosa del genere.
2: Quello del tè.
1: Esatto, non con la grana troppo fine.
2: Ok.
1: Perché sennò, sì,
0: certo.
1: Però un po' più grossa, così evita di cadere su anche la monetina, l'orecchino.
0: A proposito di incidenti domestici, oppure di cose un po' così, no?
2: Sì.
0: Devo dire che quando ero piccolo io mi incastravo il braccio o la testa
2: nella
0: ringhiera del balcone.
2: Sì.
0: E ricordo un giorno di aver filato la testa dentro e poi ho dovuto aspettare i miei genitori perché
2: non ci posso credere.
0: Panico.
2: Oh, madonna.
0: Cioè, non vi è mai successo di infilare il braccio da qualche parte?
2: Scusa, ma la testa è difficile, la testa è difficile metterla. Se la metti dovrebbe uscire.
1: No, perché le orecchie fanno, è vero, cioè tu entri in questo senso e poi le orecchie ti bloccano.
0: No, è che la testa una volta che entra si diventa più grossa.
2: Questa cosa mi rimanda a mio nipotino, era piccolissimo, a 4 anni, a Venezia, è entrato dentro un muretto, sai,
1: sì.
2: Non riusciva più a uscire, panico, perché non sapevamo come fare, era entrato di lato, non riuscivamo.
1: A me è rimasto,
2: queste cose sono impressionanti.
1: A me l'unica cosa che è rimasta incastrata no, è il dito nella bottiglia, cioè il dito nella bottiglia.
0: Esatto.
2: Sai, quando fai sì.
1: Quella cosa così, io ho messo dentro il dito e poi non usciva più.
2: Comunque
0: sei andato al lavoro con la bottiglia.
1: Un litro e mezzo.
2: Oggi comando io col dito alzato.

0: Me di Gabriella Cilmi, australiana di Melbourne. I genitori invece sono calabresi. A proposito di Calabria, a Cosenza il 12 giugno ci sarà il nostro primo Radio 2 Live, dove presenterà
1: ma Stoccolma e Gino Castaldo.
0: Il cast
2: è fortissimo.
1: Top
2: io
1: secret.
2: Allora, siccome non abbiamo tempo, io non lo direi, però è bellissimo.
0: Concerto dedicato a Rino Gaetano, tra l'altro. Ci sarà anche Gabri Ponte, Noemi e tanti altri.
1: Salutiamo Emanuela, che vuole salutare la quinta B, perché oggi è l'ultimo giorno di scuola. Lei è di Scuola Campesano di Bassano del Grappa. Un bacione.
2: Salutiamo, invece noi dobbiamo partire, dobbiamo andare a Ferrara a vedere Vasco.
0: Ciao, a vedere Vasco. Vi lasciamo con Bigio e Fiorello. Ciao. La sveglianza. Ciao.
3: Radio 2. Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: 2-2 Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: Beh, è ritornata l'estatanza, sì. Oggi è l'ultima sveglianza.
1: Esatto.
0: L'ultima. E poi chissà. Maestro Cremonesi?
2: Sì, buongiorno.
0: Dove andrà al mare lei? All'idroscalo?
2: A Milano Marittima.
0: A Milano Marittima?
2: Sì, giusto, non è una male. Cosa originale.
0: Che bello.
2: È bello.
0: Tutta vita.
2: Tantissima vita.
0: Insomma, ieri puntata particolare, il ritorno di Amadeus in radio. Ne abbiamo fatto di ogni, quindi adesso sicuramente Marco Lolli farà il meglio, metterà il meglio di quello che è accaduto ieri.
1: Sarà difficile estrapolare. C'è stato anche dei momenti un po' commoventi, comunque.
0: Sì, ma anche il gioco finale.
1: Il gioco finale è da non perdere, quindi seguiteci fino alla fine.
0: Allora vai Marco Lolli e poi ci sentiamo nel finale. Sì. Ciao.

0: sono emozionato, lo devo dire.
1: Lo capisco.
0: Vuol dire che sono emozionato, certo, perché sta per accadere, sta per, io spero che accada questa cosa.
1: Siamo
0: qua.
1: Siamo tutti emozionati, devo dire la verità, all'idea che...
0: Però. Sì.
2: Ti ha lasciato qualche messaggio?
0: Aspetta, fammi dei messaggi.
2: T'ha scritto? Sono in ritardo? Non vengo proprio?
0: Vediamo. Ce l'ho memorizzato, eccolo qua, Belzebù. Ce l'ho memorizzato. Io ce l'ho memorizzato sotto Belzebù. Dice, sto alla Guardiola.
3: Rosario, scusami, dicono che abbiamo un problema in portineria.
2: Allora, è lui.
0: Io infatti sto alla Guardiola, mi ha detto, prego, va, fammi vedere, mi metti in collegamento.
3: Ci colleghiamo.
0: Sì, pronto? Ecco, sta là, entrato.
4: Buongiorno.
5: Oh, salve Amadeus, bentornato. Salve.
4: Grazie, grazie, gentilissimo, salve, grazie.
5: Devi entrare?
4: Sì, sì, devo entrare, tanto c'è tutto, ci dovrebbe essere, ovviamente.
0: Dopo due anni, insomma.
5: Sì, Sebastiani?
4: Sì, esatto, sì. Sebastiani, sì, sì.
5: Data di nascita?
4: La data di nascita?
5: Sì, sono le nuove regole aziendali.
2: È vero.
4: 4 settembre 62.
0: Ma che sta facendo? Il secondo grado, ragazzi, su.
5: Dove devi andare, scusi?
4: Devo andare da Fiorello, a Pennicazza.
0: Da me.
5: Ah, Fiorello?
4: Sì. Se serve un documento, le do un documento.
5: No, non si preoccupi.
0: Beh, l'ha riconosciuto.
4: Però c'è sempre stato tutto i miei dati. Da...
5: Mi perdoni, qui non risulta nessuna.
0: Non risulta, ma che cazzo.
5: Aspetta un secondo, che chiamo il dirigente.
0: Ma che cazzo chiamo il dirigente? Scusate, scusate.
5: Sì? No, Sebastiani, sì.
0: Sì, sì.
5: Beh, sì, il conduttore di...
0: Il conduttore di cosa?
5: Cioè, beh. Grazie, grazie.
2: Conduttore di...
5: Dottor Sebastiani, scusi, sì, ma non ci risulta il pass. Chi posso chiamare, ragazzi, secondo lei?
4: Rosario, chiamiamo Fiorello.
0: Ecco, chiama me.
5: Io provo, ma al momento è in diretta.
0: Ma chiama me, solo... ti chiamo io.
5: Sì,
0: ma
5: mi metti in collegamento con lo studio della Pennicazza, grazie.
0: Sì, un attimo. Sì. Pronto?
5: Sì, Fiorello.
0: Sì.
5: C'è un, il signor Sebastiani, sì, qui all'ingresso.
4: Sì, vabbè, Amadeus,
0: vengo.
4: Magari.
0: Vabbè, vengo io, bene, scusate, vado io.
2: Sì,
0: vado,
2: vai,
0: io.
2: Vai,
0: vengo io, ma
2: vado a prendere, vado a prendere. Regia, seguiamo, per favore, se si può... Seguire Rosario, ecco, seguiamolo, sta andando, ecco, vedete, sta percorrendo i corridoi di Via Asiago.
0: Dimmi un po', dimmi un po',
2: eccolo, eccolo, segna.
0: Ah, ma dai!
2: Sì, sì, sì, l'ha trovato.
0: Ma hanno dato un pa, ma hanno dato un pa.
2: Eccolo!
0: Scadenza 14:30. Anche prima. Ma non ci credo, ragazzi. Scadenza alle 14:30.
4: Forse anche prima.
0: Oh, sì.
4: Che bello, che bello, non ci posso credere, ma non ci posso credere.
0: Dopo due anni.
2: Guarda. Mio Marello, diciamolo.
4: Beh, sono emozionato, felice dell'accoglienza.
0: Ho avuto qualche problemino ad entrare,
4: però ci sta, voglio dire.
2: Guarda che è emozionatissimo.
0: Io sono veramente
2: sulla idea. Idea.
0: È che sempre che ci vediamo.
2: È
0: poi
2: tutto contentino.
0: In contesti lavorativi.
4: È vero. Però io vi seguo sempre. Il programma mi piace tantissimo. Quando mi hai cercato in diretta, io ero sempre pronto e non ci siamo mai messi d'accordo.
0: È vero, mai.
2: Sempre risposto. Anche quando sapevi che non ti conveniva.
0: Ma non fa un certo effetto sentire la sua voce nei nostri microfoni. Vabbè, allora facciamo una cosa. Senza, cioè, non è che noi abbiamo preparato cose.
4: Posso dire una cosa che non ho detto?
0: Devi.
4: Benvenuti a Rai Radio 2.
0: Alla Pennicazza.
2: Che puntata.
4: Sono due anni che non lo dicevo, quindi.
0: Però ti fa un effetto, vero?
4: Sì, sì, però mi fa piacere dirlo.
0: Oggi, come ti dico, abbiamo messo i tuoi successi discografici, perché tu hai fatto dei successi veramente incredibili, ragazzi, dei capolavori della musica italiana.
4: Certo.
0: Ce n'è uno che voglio farvi sentire, che è dedicata al calcio,
4: sì,
0: e si intitola Saltellare!

0: manco se la ricorda, ragazzi. È talmente.
1: Allora, non so se avete notato, ma
2: io le ho scritte, ma non le ricordo, certo. Volutamente la mia mente le ha cancellate.
0: Non è che tu le hai scritte?
2: Sì, questi testi
0: sono miei.
2: Ma se
0: tu fossi stato direttore artistico di Sanremo, ti saresti preso?
2: Io non mi sarei fatto arrivare neanche a Sanremo, neanche in Liguria l'avrei voluto, allora, uno così.
0: Ragazzi, attenzione, è arrivato un messaggio da parte dei Jalis. Ah. E questo sarebbe un bel pezzo?
2: Avete ragione. Avete ragione.
0: Adesso non vogliamo noi fare qui perché ti ricordi, perché no, ti ricordi.
2: Però,
0: ma adesso, che c'è? Che succede? Quindi, ma che fai, piangi? Dimmi perché piangi.
2: Di felicità.
0: E perché non torni?
2: Questo non si sa.
0: Dimmi perché stringi forte questo pass e sudate hai le mani. Io ti voglio bene,
2: questo sì lo so,
0: tu sei il mio testone,
2: dubbi non ne ho.

0: prima standing ovation della storia della Pentecanza.
1: Ci è venuta bene, ma il finale è stato stupendo. L'abbiamo fatto di cuore.
2: Ragazzi, che meraviglia.
1: Prendiamoci una pausa perché c'è Bruno Vespa che deve dire una cosa. Okay. Solo 5 secondi. Solo 5
2: così,
1: secondi.
2: A rovinare tutte le emozioni.
3: 5 secondi per noi.
4: Benvenuti a 5 secondi, Bruno Vespa. Abbiamo con noi il principe delle tenebre, Nosferatu. Allora, come? Signor Nosferatu, com'è questo nome? È sardo?
1: Allora, adesso quello che ti compete, il tuo mestiere, quello di presentatore,
5: volentieri.
1: Perché noi abbiamo un contest, che è andato.
5: Ho seguito.
1: Dei ragazzi abbiamo
5: molto bravi.
1: Una vincitrice che è qua. Qui, e indovina chi è che la presenta?
5: Chi?
1: Tu!
5: Ma io!
2: Scusa!
1: Allora, non lo so, perché tu devi mettere il codice.
5: Okay.
1: Anche che se codice non c'è.
5: Okay,
1: quindi vabbè. Lei canterà qui per
5: di
1: più di un minuto. Di buon augurio.
2: Bravo, è vero. Cioè,
1: canterà per 2 minuti e sarà ovviamente al concerto di Radio 2 che si terrà a Cosenza.
2: Sì, a Cosenza il 12 giugno.
1: Il 12 giugno. Allora, sei pronto?
5: Sì, sono pronto.
1: Signori, Amadeus, guarda che bello sentire il suo mestiere. Guarda, presentatore, vai.
5: Amici della Pendicanza, è la vincitrice del Dammi Solo un Minuto, la gara tra giovani talenti, futuro della musica italiana.
1: Quanto sei bravo.
5: E Off Bianca, con ben 254.000 visualizzazioni, complimenti, e quindi con il codice 06 un Inderal canta Off Bianca.
1: Off Bianca.

0: brava, Bianca, brava. La potrete vedere su Rai 2,
1: sì,
0: al grande concertone. Complimenti, complimenti. Grazie.
2: Io volevo ringraziare davvero tutti per la bellissima esperienza, è stato bellissimo.
0: E hai avuto anche la fortuna di essere presentato dal top. Dal top. Signora, 5 Sanremo.
3: Farai strada, ricordati, grazie, quando diranno il codice 06, io sono stato il primo.
2: È stato un onore, veramente. Grazie.
0: Grande Amadeus, quante ne ha fatte questo uomo, eh? Ma ti manca un po', sarebbe domanda da 100 milioni di euro, ti manca un po', te lo faresti un altro Sanremino?
3: Ma
0: magari non ora,
3: ma sì, Sanremo non si rifiuta mai, ma poi Sanremo noi l'abbiamo vissuto per 5 anni, tanto di divertimento vero, sapete anche con il programma, noi proprio anno dopo anno sempre con grande gioia, improvvisazione, e poi le canzoni.
0: Ma quante canzoni hai sentito in 5 anni?
3: No, non lo so, credo almeno 5.000 forse.
1: Ah, 5.000?
0: Sì, 5.000 canzoni.
3: Mediamente tra giovani e big.
0: Pensa lui, poi ci ha avuto tanti che ancora oggi lo ringraziano, ma tanti, ma tanti, ma tanti. Eccolo qua, sono Albano, questa testa di minchia. Sono 5 anni, 5 Sanremo, non mi hai mai preso.
3: Albano, però hai fatto
0: il coraggio di dirmelo in faccia adesso.
3: Hai fatto il super ospite un anno.
0: Ma vai a cagare, te lo dico con tutto il cuore. Il super ospite. Passavo notti insonni a scrivere canzoni, gliele mandavo e mi dicevo bella, bella, bella. E io gli mandavo olive, vino, casse di formaggi, si prendeva tutto, si prendeva. Poi alla fine, quando al telegiornale mettevano e facevano la lista, io la prendevo in quel posto.
3: Albano,
1: annuncia il TG1.
0: Una volta gli ho mandato pure 2 sacchi di croccantini per quel suo cane che ha. L'hai sentito Albano? Sì.
3: Albano? Sì, qualche volta sì.
0: Qualche volta?
3: Qualche volta.
0: Beh, credo che abbia problemi anche adesso, eh. Anche al concerto della Repubblica.
3: Anche là.
0: E anche là vanno preso.
1: C'era Gianni Morandi, c'era.
0: Incredibile, c'era Gianni Morandi.
1: Sì.
0: Tra 2 tinti ne hanno scelto uno.
1: E poi c'era Giuliano San Giorgi.
0: Hanno preso il pugliese sbagliato. Che tra l'altro il pugliese sbagliato, Giuliano San Giorgi ci saluta, che ci sta ascoltando.
3: Ciao Giuliano!
4: Ciao Giuliano!
3: Ciao Albano!
1: Ciao Albano!
3: Albano ti ascolta!
0: Albano. Allora abbiamo delle notizie che vediamo che vi dobbiamo dare. Allora, questa riguarda Dua Lipa, perché si sposa. Dove va?
5: In Campalermo!
0: In Campalermo si sposa! Diventerà 8 Lipa, perché con tutto il fritto che c'è a Palermo, vedrai. La settimana Dua Lipa è arrivata a Palermo alla festa di nozze da 1,5 milioni di euro!
3: Ragazzi,
0: pensate! Allora, vi posso dire una cosa che ancora non si sa, guardate, ecco l'articolo, pensate che dalla torta uscirà in perizoma Sal Da Vinci.
1: Ormai richiestissimo.
0: Pensa Sal Da Vinci. Tra l'altro lui c'ha il perizoma come le sopracciglia, coi peli nero. E tra l'altro, a proposito di matrimoni,
1: sempre c'è di matrimoni, sì,
0: un boom di matrimoni, pensate, in Alto Adige vanno a sposare, o Palermo o Alto Adige.
1: Vabbè.
0: E quindi, a proposito di questo, sta andando fortissima la versione della canzone di Sal Da Vinci cantata da Sinner,
1: che
0: per i matrimoni, per sempre Sinner.
6: E comincia

0: e poco dopo abbandonato. Io mi allenerò, in campo scenderò e numero uno io diventerò. Saremo io e tennis per sempre, legati per la vita, senza te non vale niente, non ha senso vivere. La racchetta sul petto, io te lo prometto, davanti a Dio. Saremo io e tennis, da qui sarà per sempre Sinner.
1: Grazie a Nick.
2: Ovviamente gli in bocca al lupo vanno. Vanno anche a Sinner che si sta riposando e lo vedremo ovviamente
3: presto tornare a vincere
2: Wimbledon. Ti piace così?
4: Mi piace tantissimo.
2: Vero?
4: Anzi, mi piaci sempre di più. Cioè, pensa da settembre cosa potrei fare.
2: Cosa?
4: Cosa potrei fare? Mi piace questa.
2: Cosa potrei fare da settembre? Che
3: no, dico, se stai andando
2: perché
3: settembre.
2: Tu da settembre torni in Rai?
4: No, tu dico,
2: tu torni in Rai da settembre, amici. Se torna, se tornerai, gli fanno fare un altro Sanremo. Vado davanti a casa sua e gli porto una trattorata di letame. Attenzione, se torna, se tornerai, gli fanno fare un altro Sanremo. Vado davanti a casa sua e gli porto una trattorata di letame.
4: Vabbè.
2: Benji e Fede, li hai mai presi a Sanremo?
4: No, no.
2: Li hai mai scartati?

0: Dicono che sono stati scartati due volte.
1: Dicono allora, che sono scartati due volte da
2: Martelli.
0: Vabbè, 5.000 brani, non è che sono
2: Martelli.
1: Scartati. Massimo Ranieri?
3: No.
1: Mai scartato, no?
3: No.
1: Annalisa?
3: Il primo anno.
1: L'hai scartata. È incredibile, ha scartato Annalisa. Emma?
3: No.
1: Emma no. No. A me mi ha scartato.
3: Ma tieni presente che lo sapete.
1: Ma sì.
3: Ascoltavo le canzoni, quindi il bene è quello di prendere canzoni che suppongo, penso possano funzionare, perché se prendi un cantante con una canzone che non funziona, fai un danno al cantante e al festival.
1: Domanda da giornalista. Chi ti ha dato più soddisfazione delle canzoni che tu magari hai scelto e che avevi contro un po' tutti? Cioè, no, ma no, ma lascia stare, invece tu ti sei impuntato, no, lo voglio, e poi hai avuto grande successo.
3: Visto che c'è Massimo Martelli, che era l'autore della musica con me, abbiamo investito, diciamo così, su due nomi giovani che qualcuno diceva mi sembra poi è arrivato ultimo, che erano Tananai e Olli. Tananai e Olli, che molti dicono mi sembra uno non c'è, e invece noi eravamo convinti che fossero due talenti
1: e ragione, porca
0: comunque lo sai che ho scritto su Google cantanti italiani scartati a Sanremo di Amadeus.
3: Sì.
0: Il primo è Albano. È il primo risultato, incredibile.
1: Noi ci abbiamo il brano di Benji, Fede e Alex Britti, Viva la Vasca, che sarebbe un remake, remake della Vasca di Alex Britti.

0: bravi, bravi.
1: Ollie e Benji, bella!
0: Oh, molto divertente.
1: Non male, molto
0: carina,
1: estiva. Guardate il primo piano, guardate che passi.
2: No, Ollie e Benji, Benji è Fede.
3: Ollie e Benji è un cartone animato.
1: Ho detto io.
3: Ollie e Benji.
4: È un cartone animato quello.
0: Ollie e Benji è un cartone animato.
1: No,
0: Benji
1: e però potrebbe essere. Solo. Metti che Benji e Fede litigano.
2: Sì.
1: E Ollie prende il boss di Fede. Ollie il cantante.
2: Certo, potrebbe essere.
1: Ollie e Benji, ragazzi. Guardate, guardate, la peli, questo è il pass di Amadeus. C'è scritto passo orario, gli hanno fatto scadenza ore 14:30. Cioè, tu fra due minuti te ne devi andare.
0: Bravo,
1: fra due, fra minuti. Due minuti c'è il.
2: Cacciano via.
1: Minchia, ragazzi, roba da matti. C'è un gioco, tu non sai. C'è un gioco che facciamo con dei radioascoltatori,
2: sì,
1: noi.
2: Okay.
1: Perché tu sai che il governo fa i tagli al cinema,
2: e
1: no?
2: Dove finiscono
1: quest'anno?
2: I soldi?
1: Dove finiscono i soldi e i tagli del cinema? Dove ce l'abbiamo noi.
2: Allora, in premio ci sono, pensate, 700.000 euro, che sono proprio i soldi che sono stati tagliati dal cinema. E infatti il gioco si chiama Tagli e Vinci!
5: Tagli e Vinci! Tagli e Vinci! Tagli, tagli, tagli, tagli e Vinci!
2: Benissimo, allora siamo, dovremmo già avere il concorrente in linea. Pronto?
6: È pronto. Salve, siamo due concorrenti.
2: Ah, sì. Siete due concorrenti, benissimo.
7: Buongiorno.
2: Sì,
7: buongiorno.
2: Lei come si chiama?
7: Sono Amedeo da Verona.
6: Sono Tindaro da Catania.
2: Amedeo e Tindaro?
7: Sì,
6: sì, viviamo insieme.
7: Sì, sì,
2: però... Vivete insieme?
6: Sì, sì, ma siamo sposati però.
7: Sì, sì.
2: Ah, le mogli...
6: No, non tra di noi, no. Cioè abbiamo le... Ognuno ha una moglie.
2: Ah, ok, quindi...
7: Però lo sanno, no? Cioè non è che sono gelose. Perché...
2: Ah, lo sanno.
6: Sì. Ogni... È una nuova... nuova...
2: Vabbè, è una cosa, una nuova
6: insieme.
2: Usanza.
6: Devi... Noi ogni tanto le mogli diciamo va...
2: Sì. Sì.
6: State da sole, poi noi viviamo.
2: Passate del tempo in casa insieme.
6: Sì, sì, siamo molto amici.
2: È una bella amicizia, una bella amicizia.
6: E vogliamo vincere 700.000 euro.
7: Ci raccomando, se vinci 700.000 euro.
2: Sì.
7: Mi raccomando.
2: Allora, con chi gioco?
6: Lui è il portavoce.
2: Amedeo, quindi.
6: Sì.
2: Allora, Amedeo, cominciamo con una domanda facile.
6: Sì, facile.
2: Qual è, mettetemi

0: Ecco, bravissimo. Qual è la città ligure? Ligure. Famosa per i fiori. Dove ogni anno a febbraio si svolge un noto festival della canzone italiana. Voglio sapere il nome.
1: È difficile. Ma tu sai, non aveva detto che era una domanda facile.
0: Lo so.
1: Però ci può dare.
2: Ma tu sai, a Liguria, Unne.
0: Come dov'è la Liguria? Scusa.
1: A Liguria, Unne, lo so, però.
0: In alto a sinistra.
1: Se mi dà un aiutino.
2: Un aiuto, un aiuto.
0: Più di così, vabbè, sì. Allora vi do un aiutino, siete pronti?
2: Sì.
0: Le posso dire che sono state condotte 5 edizioni consecutive di questo festival, dal 2020 al 2024.
2: Sì, sì.
0: È stato condotto da un presentatore con delle giacche improbabili.
2: Sì, io me lo ricordo, un cretino era.
0: Sì,
2: vabbè. Però non mi esagerire, sei.
0: Beh, se lui pensa che sia un cretino, avrà le sue ragioni.
2: Non ricordo dove. Era bravo, però. Era bravo.
0: Sì. Altro aiutino, attiava le polemiche come la carta moschicida.
2: Come no, me lo ricordo io. Sì, sì, sì.
0: E poi questo, ecco, questo dovrebbe, con questo è capire tutto. Diceva che le donne devono stare un passo indietro.
2: Sì, sì, lui è quello.
3: Non ha detto così.
2: E come ha detto?
3: No, non me lo ricordo.
2: Sì, sì. Ma tu non sei lui, però.
3: No, io no.
2: No, non l'hai detto. Io me lo ricordo, cioè, ce lo ricordiamo tutti.
3: Sì, sì.
0: È virgolettato.
2: Virgolettato, sì.
1: La città dovrebbe essere. Attendo che perdiamo 700.000 euro.
4: Sanremo.
0: Attenzione, la risposta è esatta.
1: Abbiamo vinto 700.000 euro.
2: No, ce n'è un'altra.
0: C'è ancora una domanda da fare. Okay, okay. Quindi rimanete concentrati,
1: bene,
0: per favore.
1: Veloce.
0: Sì, Amedeo.
1: Sì.
0: Questo è facile. Allora, chi è quello showman che lei dovrebbe conoscere molto bene? Un ragazzo bellissimo.
1: Questo è facile.
0: Con una voce incredibile, uno showman.
1: Scusi.
0: Sì, mi dica.
1: Sa questo ragazzo bellissimo, questo showman,
0: sì.
1: Sa cantare?
0: Sì. Sì.
1: Sa ballare. Fa ridere tantissimo.
0: Fa riderissimo.
1: Nella sua carriera ha fatto programmi di successo planetario.
0: Sì, mi sa che ha capito.
1: E quando passa le donne svengono ai suoi piedi.
0: Sì,
1: sono i nostri, 700.000 euro sono i nostri. È muscolosissimo.
0: Sì.
1: Casogno. Ha degli addominali da fare invidia a Cristiano Ronaldo.
0: Sì.
1: Chi è? Vai, 700.000 euro.
0: Mi dica il nome dello showman in questione.
1: Con questa descrizione non posso sbagliare.
0: Sì.
1: Perché il nome è solo uno.
0: Chi?
1: Stefano De Martino.
4: Ma va, fanculo.
1: Ma che ci siamo?
4: Non capito, ma
1: hai fatto mettere 700.000 euro. Sono io, sono.
0: La risposta è sbagliata.
1: No, è Fiorello. I combinati non ce li ha, Fiorello.
4: Ma chi te l'ha detto che non ce l'ha?
1: Ce li ha.
4: Guarda che c'è cazzo.
0: Purtroppo Fiorello ha gli addominali. La risposta è sbagliata.
1: Che lo so. Ma va, fanculo, va. Vai, basta.
5: Hanno perso questi due,
0: peccato. Però vedi, mi vedo
5: sì, ma anche io Fiorello, ma sugli addominali ho detto, vuoi vedere che
0: certo, hai avuto un dubbio. Lì hai avuto un dubbio,
5: è stato sempre il mio punto debole. C'è stato un periodo in cui li avevo,
0: sì.
5: Ma ce li ho adesso, sono nascosti, però ce li ho. Vabbè, noi avremmo concluso, abbiamo sforato sì. 3 minuti,
0: però posso chiedervi una cosa per chiudere in bellezza?
5: Sì, cosa?
0: Ci ricantate Non amarmi e chiudiamo?
6: Dai,
5: chiudiamo questa e facciamo tutta la sceneggiata.
0: Vai,
5: ma che c'è? Ma stai piangendo? Dimmi perché piangi.
7: L'occhiali. Di felicità.
5: Metti l'occhiali. E perché non torni?
7: Questo non si sa.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono le 7:30.
6: Rai GR2.
7: Spiragli di luce tra Russia e Ucraina, Zelensky scrive a Putin, incontriamoci. Medio Oriente, salta la tregua in Libano. Caso Minetti, il presidente Mattarella conferma la grazia, la nota del Colle, rispetto per le verifiche dei magistrati. Stragi mafiose del 93, archiviate le accuse a Berlusconi e Dell'Utri, Giorgia Meloni, spazzata via ogni ombra. Governo avanti sul nucleare, la Camera approva la legge delega, primi mini reattori dal 2034-35, protestano Dem, 5 Stelle e Verdi Sinistra. Sospetti abusi e minacce sugli allievi, arrestato un docente civile della scuola militare Teulier di Milano. 4 volte 20 anni, buon compleanno Stefania Sandrelli, interprete di ruoli indimenticabili. E infine, lo sport con le stelle italiane del tennis e dell'atletica. Una buona giornata da Enrica Belli. Tra Putin e Zelensky dunque segnali di pace, sia pure a distanza. Sarei felice se si incontrassero, l'auspicio di Trump.
8: A margine del forum economico di San Pietroburgo, Vladimir Putin prima sbandiera presunti risultati sul campo, poi ribadisce che l'obiettivo è il totale controllo del Donbass, ma questo, precisa, non è in contraddizione con la ricerca di un accordo con l'Ucraina, accordo che per il presidente Putin dovrà basarsi sull'intesa di Anchorage con Trump. Tuttavia apre ad un ruolo per l'Unione Europea, può aiutare a risolvere la crisi, dice. Con curioso tempismo Zelensky scrive una lettera a Putin in cui punta sul malcontento dei russi per i droni e torna a proporre un faccia a faccia, ribadisce che per negoziare serve una tregua, ma afferma che l'intesa in Alaska sia irrilevante. Puoi vedere da te che le questioni ucraine ed europee non vengono decise ad Anchorage, scrive. Il portavoce del Cremlino ha fatto sapere che Putin deve ancora vedere la lettera, ma intanto invita Zelensky a Mosca, ben sapendo che per il leader di Kiev l'offerta sia inaccettabile. Di fronte agli spiragli di dialogo che arrivano dopo giorni durissimi sul campo per entrambi i paesi, Donald Trump fa il tifo per un faccia a faccia. Ne sarei felice. Valeria Fraschetti, GR2.
7: In Medio Oriente proseguono i negoziati, regge la tregua nel Golfo Persico, in Libano invece continua a bruciare, Hezbollah respinge il nuovo accordo di cessate il fuoco.
9: Colpiscono ancora le forze israeliane nel Libano meridionale, ma anche nella valle della Bekaa e a sud di Beirut, morti e feriti tra i civili. Hezbollah contrattacca e uccide un ufficiale dello Stato ebraico in un raid missilistico, ucciso anche un casco blu dell'Unifil serbo. Israele attribuisce la colpa ai miliziani sciiti. Da Hezbollah segnali contrastanti sul cessate il fuoco. Il leader Naim Qassem infatti boccia l'accordo come una capitolazione, torna a chiedere il ritiro israeliano da tutto il Libano e avverte: non ci sarà sicurezza per il nord di Israele senza sicurezza per i villaggi del sud del Libano. Secondo Haaretz, invece, che cita fonti libanesi, Hezbollah avrebbe accettato la tregua a patto che Israele fermi le ostilità. Sulla base dell'intesa raggiunta nella quarta tornata di colloqui a Washington, Israele ha attuato un limitato simbolico ripiegamento in una località a maggioranza cristiana vicino a Marjayun, per consentire la creazione di zone pilota nel sud del paese affidate al controllo esclusivo dell'esercito libanese. Cecilia Rinaldini, GR2.
7: Nota del Quirinale sulla grazia a Nicole Minetti. Il presidente Mattarella ha preso atto degli accertamenti della Procura di Milano che hanno stabilito l'infondatezza dei dubbi. La nota precisa che il capo dello Stato concede abitualmente una grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee e che la riservatezza viene sempre applicata alle situazioni che coinvolgono bambini. L'inchiesta sui mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993 a Firenze, Roma e Milano. Archiviate per la sesta volta le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri. L'archiviazione era arrivata anche per Silvio Berlusconi subito dopo la morte. La premier Giorgia Meloni commenta: il centrodestra è fondato sulla legalità. Poi scambio di messaggio telefonici con Marina Berlusconi. Ed è stata proprio la figlia del fondatore di Forza Italia a commentare subito la decisione dei giudici.
10: Tra i primi commenti quello di Marina Berlusconi: mio padre, uno dei principali protagonisti della lotta alla criminalità organizzata, è precisa, il tema giustizia resta un'emergenza. Esultano gli azzurri, a cominciare dal vice premier Tajani, per Matteo Salvini ora una legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Poi sull'ok della Camera alla legge delega sul nucleare dice: non è pensabile un paese moderno senza. Per Fratelli d'Italia avanti con il nucleare di nuova generazione, energia pulita e bollette più leggere. Si parla di nucleare sostenibile, ma le tecnologie sulle quali puntano non sono ancora disponibili, ragionano i Dem. E la segretaria Lischlein interviene anche sul DDL Valditara: è uno scempio, dice. Dal Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli si chiede dove realizzare i depositi delle scorie radioattive. I Verdi Sinistra organizzano un flash mob fuori dalla Camera. Meloni calpesta la volontà popolare dei cittadini che con ben due referendum hanno detto no al nucleare. Alessandro Allegra, GR2.
7: E allora restiamo proprio su questo tema. Il DDL sul nucleare passa ora all'esame del Senato, prevede mini reattori al posto delle vecchie centrali.
11: L'atomo come fonte pulita e sicura grazie alle nuove tecnologie per far fronte alla necessità di autonomia e sicurezza energetica e di decarbonizzazione. Si può sintetizzare in questo modo la scelta espressa con il primo sì in Parlamento per il disegno di legge delega del governo sul nucleare. Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin.
12: È un momento importante per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare.
11: Che punta sui piccoli con i reattori modulari che potrebbero essere operativi nel 2034-35 dopo due tornate referendarie abrogative e posizioni diverse. C'è infatti chi ne apprezza la spinta all'indipendenza energetica e chi invece lo teme. Il provvedimento parte da un presupposto chiaro: è necessaria una cesura netta con gli impianti nucleari del passato e tra le novità c'è la possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare i nuovi impianti. Paola Bonanni, GR2.
7: Dal Consiglio dei Ministri via libera al decreto legge sul patto europeo di immigrazione e asilo.
13: Procedure accelerate di frontiera e lista europea dei paesi sicuri sono i due capisaldi del decreto sull'immigrazione e sull'asilo che entrerà in vigore il 12 giugno in tutta Europa e a cui il Consiglio dei Ministri ha dato via libera. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
14: È una rivoluzione copernicana. Riteniamo come paese, come governo italiano, di essere stati attori principali del processo riformatore del sistema di asilo a livello europeo.
13: Le domande verranno valutate entro un massimo di 12 settimane. Il fermo alla frontiera consentirà alle autorità di trattenere per accertamenti il cittadino straniero per un massimo di 72 ore. Luoghi di accoglienza provvisori sono previsti sul territorio nazionale. Quanto alla giustizia, il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok al decreto sul lavoro dei detenuti. Il ministro Carlo Nordio.
15: Si tratta di potenziare la possibilità dei detenuti di accedere alla formazione lavorativa.
13: Anna Maria Caresta, GR2.
7: I braccianti uccisi in Calabria non volevano stare in 10 in una stanza e lamentavano l'assenza di un contratto. Sarebbero queste le motivazioni, poi sfociate in una lite all'origine della strage. Restano in carcere i due pakistani. Pieno sostegno ai magistrati da parte dell'esercito dopo l'arresto di un professore della scuola militare Teulier di Milano. Le accuse: violenza sessuale, maltrattamenti, concussione.
16: Ricatti sessuali, palpeggiamenti in classe, umiliazioni. A denunciare quello che per la procura è un quadro di costanti pressioni. Uno studente maggiorenne, una delle 7 vittime che agli inquirenti hanno poi raccontato: o accettavamo le violenze o ci avrebbe bocciato agli esami il professore, che era commissario interno alla maturità, milanese, 48 anni, docente di italiano e latino alla storica e prestigiosa scuola militare Teulier di Milano. Stando all'ordinanza di custodia cautelare che lo ha portato ai domiciliari, l'uomo avrebbe persino cercato di inquinare le prove chiedendo agli allievi di mentire ai magistrati. Le indagini ricostruiscono dall'ottobre 2024 sopraffazioni, vessazioni, manipolazioni da parte del docente, un civile con contratto pure alla statale di Milano, che chiedeva ai ragazzi anche foto erotiche. Sentite diverse persone, tra cui altri professori, l'elenco delle vittime potrebbe allungarsi. L'istituto Teulier resta un punto di riferimento. Condanniamo le prevaricazioni e sosteniamo la magistratura, afferma l'esercito. Elena Baiocco, GR2.
7: Approvato dal Senato e ora a legge il DDL Valditara sul consenso informato a scuola.
17: Priorità alle famiglie in tema di educazione alla sessualità. È questo il fulcro di un testo fortemente voluto dal ministro Valditara che ora, dopo l'ok del Senato, è formalmente legge. La norma prevede infatti che le scuole debbano ottenere il consenso preventivo dei genitori per le attività extracurriculari o gli ampliamenti dell'offerta formativa che trattano temi legati alla sessualità, spiegando in anticipo obiettivi, materiali, esperti coinvolti e modalità di svolgimento, con associazioni e specialisti che saranno presentati in modo più preciso alle famiglie. Tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori di figli adolescenti, ha detto Valditara, citando anche la Costituzione che, aggiunge, attribuisce ai genitori il diritto di educare i figli. Critiche le opposizioni che ritengono la norma un ostacolo, specie per i ragazzi più fragili, quelli che, a volte, cercano nella scuola l'ascolto che non riescono a trovare in casa. Mauro Zanda, GR2.
7: È la giornata internazionale dell'ambiente promossa dalle Nazioni Unite. Obiettivo: spingere per la riduzione delle emissioni di gas serra, per la protezione degli ecosistemi e sulla transizione ecologica. 80 anni di Stefania Sandrelli, attrice cult del cinema italiano, di cui ha saputo attraversare con leggerezza generi, stagioni e trasformazioni, fin da quando 15enne arrivò sul set di Viareggio.
18: Il cinema fa parte della mia vita, per cui aver iniziato con un film così, avevo 15 anni, per cui ero piccola.
19: Stefania Sandrelli è divorzio all'italiana, ne lanciò la carriera. Carriera che ad 80 magnifici anni che festeggia oggi la vede ancora sul set. Bellissima, ironica, dagli anni 60 immancabile volto del cinema d'autore. Dalla struggente protagonista di Io la conoscevo bene di Pietrangeli a Bertolucci, Monicelli, Germi, Scola.
20: 10 anni fa ho sposato Antonio.
19: E poi Virzì, Sorrentino. A 40 anni La scommessa con La chiave di Brass, dimostrando ancora una volta il suo anticonformismo. Quello delle storie d'amore da copertina con Gino Paoli, con Nicky Pende, con Giovanni Soldati, David, Nastri d'argento, il leone d'oro alla carriera.
21: I giorni più felici.
19: Ma soprattutto i ruoli indimenticabili che ce l'hanno fatta amare. Miriam Mauti, GR2.
21: Le luci, ma io ti voglio.
7: Siamo allo sport, in studio accanto a me c'è Giorgio Matteoli, buongiorno.
22: Buongiorno Ica, a te che ci ascolta.
7: Iniziamo con l'atletica, tanti campioni protagonisti a Roma.
22: Le stelle hanno brillato allo Stadio Olimpico, lo show del Golden Gala ieri sera con l'Italia che ha festeggiato 3 successi. Andy Diaz per la terza volta di fila nel salto triplo, Leonardo Fabbri nel peso, il ventenne milanese Matteo Scioli nel salto in alto. Eccoli allora tutti e 3 dal microfono di Luca Cesaretti, Diaz, Fabbri e Scioli.
23: Soprattutto di vincere, sono riuscito a farlo e quindi sono molto contento. Stesso Golden Gala consecutivo, quindi questo dice veramente tanto.
24: A Roma non avevo mai vinto, avevo questo fuoco dentro, un pubblico bellissimo, tanta gente.
25: L'importante era portare a casa il minimo per gli europei, ce l'abbiamo fatta, eravamo fiduciosi, siamo carichissimi.
22: Ottimo anche il ritorno sotto ai 10 secondi per Marcel Jacobs nei 100 metri, vince l'americano Lyles in 9,88, ma Jacobs nella sua miglior condizione chiude a 9,99 nel delirio dell'Olimpico. Sentiamo Jacobs.
0: Devo dire che sono contento, la fase di transizione di partenza mi è piaciuta, poi ho avuto un momento in cui non sono riuscito a trovare subito il ritmo, da dove dobbiamo sistemare due cose, però molto contento di essere arrivato qua, essere in mezzo a grandi campioni e combattere con loro e divertirmi.
7: Da Roma a Parigi parliamo di tennis.
22: L'emozione dei Roland Garros, Italia sempre protagonista, ieri il trionfo della coppia Errani-Vavassori nel doppio misto, oggi si riparte già all'ora di pranzo con la finale del doppio maschile, di nuovo Vavassori in coppia con Bolelli per il titolo parigino, poi stasera tutta da vivere la semifinale maschile azzurra, il derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi per un posto in finale. Sentiamoli allora entrambi, prima Cobolli, poi Arnaldi.
1: La settimana non è ancora finita, quindi c'è un'altra partita sicuramente da giocare, sicuramente la giocherò contro un grande amico, ci sarà tanto da lottare.
2: Abbiamo giocato spesso, quindi sicuramente sarà una partita lottata, abbiamo una bella rivalità, abbiamo giocato sin da quando eravamo piccoli contro, quindi sono sicuro che sarà una bella partita e spero che ci divertiamo.
7: Prima di chiudere, Giorgio Matteoli, un punto sul basket.
22: Siamo ai playoff semifinali, stasera gara 4 tra Milano e Brescia, ieri Venezia ha battuto Bologna 89-85, 2-1 per i veneti nella serie. Sentiamo il loro tecnico Neven Spajka.
3: Secondo tempo abbiamo fatto molto di più e dunque con nostra difesa, nostri tifosi che sono stati straordinari, abbiamo vinto questo.
7: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia stamane Emanuele Di Cavio e Francesco Paradisi. La linea va ora a Ruggito del Coniglio, prossimo giornale radio alle 8:30 da Enrica Belli. Buon ascolto.

0: allora dispiace. Allora, onestamente dispiace. Cari amici in ascolto, dispiace dover cominciare con una notizia, diciamo, inquietante, però noi abbiamo anche un dovere istituzionale,
1: certo,
0: di informare, insomma, bisogna stare attenti, ecco. Perché
1: è una notizia che potrebbe riguardare tutti noi. Allora, un ricercatore giapponese, il virologo Masaharu Takemura.
0: Voi capite che Takemura non è un pizzingrillo qualunque. Certo. Takemura, cioè, capito?
1: No, lui è docente della Tokyo University, attenzione.
0: Non è uno di quelli che vanno da noi in televisione.
1: Sì, no. Quello che sta sul campo.
0: Ecco.
1: E stando sul campo, sul bordo di un fiume.
0: Sul bordo di un fiume.
1: Ha scoperto nell'acqua fangosa del fiume Inasegawa,
0: ecco,
1: vicino a Kamakura, da quelle parti.
0: Subito dopo Kamakura, voi andate a Kamakura, poi dopo il tabaccaio.
1: E c'è sta Marana.
0: Girate a destra, c'è sta
1: fiume fangoso.
0: C'è questo fiume fangoso.
1: Ha scoperto lì dentro un virus gigante sconosciuto.
0: Allora.
1: Non solo che si replica in modo assolutamente unico.
0: Unico.
1: Ma che è?
0: Allora, il virus. Il virus di per sé dovrebbe essere invisibile.
1: E c'è, virus e batteri sono
0: virus,
1: piccoli. Li devi cercare col microscopio.
0: Questo ha trovato un virus gigante. Quindi un virus di 1,80 m d'altezza.
1: Capito?
0: E si chiama Franco. Questo virus. Voi lo potete incontrare pure per strada, perché un virus gigante. Che ne so, siete seduti al bar, vi si siete vicino. Come stai? Che stai a fare? Ci vogliamo prendere un caffè.
1: Ma quindi no.
0: È preoccupato. È preoccupato. Questo è un virus gigante, lo dice Takemura, che è un microbiologo giapponese. Quindi attenzione, c'è grande preoccupazione.
1: Certo.
0: L'unica cosa positiva,
1: qual è?
0: Rispetto al virus tradizionale, quello piccolo, è che tu ci puoi parlare con sto virus. Perché quello piccolo non lo vedi e te frega. Questo... che dice, lo incontri,
1: cioè alla pari, praticamente, ecco, un dice, rapporto alla pari.
0: Senti, potresti, invece che da me, potresti andare da mio cugino, per dire
1: lui c'ha niente da fare, io fa, c'ho la giornata mia,
0: io c'ho famiglia, cioè,
1: no,
0: ecco, questo è l'unico aspetto positivo. Per il resto, virus gigante, capito? Ma pure questa ci
1: mancava.
0: Ma
1: non è che Godzilla.
0: Ma non è Godzilla.
1: No, non è Godzilla.
0: Oddio, quantunque.
1: Che ne sai?
0: Ma emergeva da un golfo?
1: Dal fango.
0: Ecco, l'unica speranza è che sia Godzilla.
1: Ma come la speranza?
0: No, per dire. Comunque vi terremo informati nelle prossime ore sugli sviluppi degli studi di Takemura.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
2: Cibu, cibu, bu.
3: 2-2.
4: Senti, è il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
3: 2-2.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: 2-2.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: 2-2.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: 2-2.
9: Pronto?
10: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
9: All'unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5 per 1000.unice.it.

0: diretta per voi sulle frequenze di Radio 2 alle 7:50 minuti, tutti noi con le ossa scrocchiate. Questa è la definizione esatta.
1: Bisognerebbe fare ginnastica la mattina.
0: No.
1: Però capito, nostri orari, fammi fa pure ginnastica.
0: Ma la scrocchiatura delle ossa non è legata alla mancanza di attività fisica, è proprio una condizione esistenziale. Arrivata a un certo punto dell'anno, e a giugno ci siamo, l'italiano ha le ossa scrocchiate. Chissà quanti adesso in ascolto, quanti radioascoltatori, quanti signori, quante signore stanno dicendo: sì, è vero, pure io ho le ossa scrocchiate.
1: Ma lo sai che adesso l'osteopata viene pagato dal Servizio Sanitario Nazionale?
0: Sì.
1: Te lo possono prescrivere?
0: Sono molto contento, ma non si risolve.
1: No,
0: tu non hai capito, basta. Antonello, tu sei purtroppo sei gretto, non è colpa tua, ma questa è una scrocchiatura ossea di natura psicologica, ecco, di natura esistenziale, direi. Uno è scrocchiato perché ne fa più, arrivato a questo punto dell'anno. Coraggio, forza, tenete duro. Verranno tempi migliori, verranno forse addirittura le vacanze, però nel frattempo, purtroppo, l'Italia continua a italianeggiare.
1: Sono tante questioni,
0: L'Italia italianeggia, c'è poco da fare. Per esempio, sta storia della grazia alla Minetti.
1: Ah.
0: Che è un po', diciamo, seconda solo alla famiglia nel bosco. Nel senso che va avanti, la gente non capisce dove andrà a parare, quello che succederà. Il Quirinale ieri ha confermato questa grazia alla Minetti, non avendo in effetti la magistratura fornito elementi nuovi e in maniera tale che questa grazia venisse revocata. Quindi la grazia è ribadita. In una nota ufficiale il Quirinale ha chiarito che non c'è stata peraltro nessuna inconsueta segretezza, perché è stata avanzata un po' questa ipotesi maligna.
1: Com'è che non l'ha annunciata?
0: Non hanno detto niente.
1: Sì.
0: No, Quirinale ha chiarito che non c'è stata nessuna inconsueta segretezza per la grazia della Minetti. Su questo noi non abbiamo nessun dubbio. E dobbiamo dire che la Minetti in passato le sue grazie, insomma, non c'ha avuto nessuna segretezza con le sue grazie. Lei, diciamo, non c'è nessuna segretezza nella grazia concessa dal Quirinale, ma in passato non ci fu neanche nessuna segretezza sulle grazie della Minetti.
1: Foto, insomma,
0: abbastanza, no, che sono state
1: belle.
0: Motivo della sua popolarità e forse sua
1: comunque
0: meritata carriera politica, sia chiaro.
1: Nessun iter particolare.
0: Bravo,
1: questo era
0: bravo.
1: Una procedura di protezione della privacy che si fa sempre.
0: Che si fa sempre, è questo.
1: Cioè, citando la famiglia nel bosco, sai che la mamma ha incontrato i bambini finalmente. Incontrare i figli. Allora, dopo due referendum contrari, si torna a parlare di energia nucleare in Italia, di centrali. Approvato alla Camera il DDL sul nucleare sostenibile, così lo chiamano.
0: Sostenibile.
1: Per avviare appunto l'iter, anche in questo caso, per costruire delle mini centrali nucleari pulite. Certo,
0: pulite.
1: È una prospettiva interessante.
0: Molto, molto.
1: C'è peraltro al vaglio l'ipotesi di far confluire i due progetti più ambiziosi del governo.
0: Come fai? Cioè, in che senso farti?
1: Cioè, costruire queste nuove mini centrali a fissione. Sullo stretto di Messina. In modo che ci si possa passare sopra con le macchine e utilizzarle anche come ponte, capisci la genialità? La centrale ponte, ragazzi, è un progetto visionario.
0: Bellissimo, sì.
1: Degno di Fitzcarraldo, vi ricordate il film con Kinski?
0: Cioè, prendiamo due piccioni con una fava.
1: Capito come?
0: O due piccioni con una fava. Cioè, facciamo insieme la centrale nucleare e il ponte.
1: È una bella idea.
0: È una gran bella idea. Oddio, ci si potrebbe anche unire la TAV. Ma la TAV adesso non se ne va.
1: Parte però, capito?
0: È dall'altra parte, vabbè. Quando uno sogna poi comincia a sognare in grande. Mamma mia, sono le 7:54 minuti 20 secondi. Come state? Dite la verità. Non fingete, fra di noi non fingiamo. Come state? Dai, su.
1: Lo so. Poi dice cagna, caldo, freddo, caldo.
0: Però, voglio dire, diamo uno sguardo anche al mondo, non solo all'Italia. Ecco, per esempio, bisogna stare attenti nel modo in cui ci si comporta con i leader politici, con i capi di Stato,
1: con chi ha tanto potere,
0: trattarli con delicatezza, con oculatezza, perché vedete quello che per esempio succede a negare il Nobel per la pace a uno come Trump. Quello ha già scatenato 7 guerre. Non mi avete dato il Nobel per la
1: Trump.
0: Il congresso americano ieri ha votato per limitare i suoi poteri di guerra in Iran. Però Trump ha detto che porrà il veto e andrà avanti.
1: Ma come?
0: E a sorpresa ha rivelato ai giornalisti di voler incontrare, indovina chi?
1: Chi?
0: Chi vuole incontrare?
1: Non lo so.
0: Khamenei.
1: L'Ayatollah
0: Khamenei.
1: Ma dai.
0: Dopo che da 3 mesi gli bombarda il paese, insomma, Trump ha inaugurato una nuova strategia diplomatica. Prima i cannoni, poi i cannoli.
1: I cannoli.
0: Che lui si presenta con il vassoietto dei cannoli. Ayatollah, come sta? Che sta a fare? Sediamoci, ho portato 2 cannoli, sono buoni, freschi, freschi. Ecco, quindi è una strategia politica nuova. Vedremo se avrà successo.
1: E anche strategie politiche nuove ce n'è un'altra. Qui apprendiamo da diversi giornali che Futuro Nazionale, no? Che è il neopartito di Vannacci,
0: sì,
1: ha aperto una sede ad Hammamet, in Tunisia.
0: Ah, però.
1: È una cosa bellissima,
0: molto
1: ragazzi,
0: bene,
1: anche se
0: bene.
1: Suscita qualche comprensibile perplessità.
0: Beh,
1: dai.
0: Vabbè,
1: scusa Vannacci, mi rivolgo direttamente, tu non vuoi che gli africani vengano in Italia?
0: Sì.
1: Ma che dovrebbero dire loro, che gli vai a fare un partito a
0: è
1: casa?
0: È vero pure questo,
1: No, se tu dici aiutiamoli a casa loro, loro adesso diranno votatevelo a casa vostra.
0: Devo dire che ce la siamo cercata.
1: È strano.
0: Ce la siamo cercata.
1: È molto strano.
0: Molto, abbastanza strano, sì.
1: Vabbè,
0: sì.
1: Parliamo di matrimoni, questo è un periodo in cui si fanno tanti matrimoni,
0: ve
1: la
0: lo
1: bella
0: diciamo,
1: stagione.
0: Perché chissà quanti di voi in questo momento sono angosciati dal matrimonio del cugino, della nipote.
1: Il vestito che non ti entra più, ne devi comprare un altro.
0: Ma, anche se ti entra, ma sono fuori sono 46 gradi, cioè, quindi dove andrai? Con la giacca, la cravatta, mamma mia.
1: Allora, dal nuovo magazine di lei.
0: Lei chi?
1: Si chiama proprio di lei.
0: Ah, lei è il
1: di
0: nome
1: lei,
0: del,
1: il nome
0: sì,
1: del
0: sì,
1: magazine.
0: Sì, di lei, sì.
1: C'è una lista dei dettagli, una lista dei dettagli che gli sposi dimenticano spesso.
0: Allora, quali sono questi dettagli che gli sposi dimenticano?
1: Che ne so, mandare un bigliettino per ringraziare amici e parenti che sono venuti perché è stato uno sforzo.
0: Sì, è vero, è vero. È
1: sarebbe
0: vero.
1: Carino.
0: Sarebbe carino.
1: Oppure pensare al trasporto, che uno pensa all'auto degli sposi, però zia... un po' zoppetta. Come ci arriva poi dalla chiesa alla sala del ristorante?
0: Ma ci devono pensare gli sposi?
1: Insomma, sarebbe la logistica dei trasporti importante.
0: Vabbè.
1: E fare una prova completa dell'outfit, per esempio.
0: Ecco.
1: Ti sei provata quelle scarpe o la prima volta che le metti?
0: Insomma.
1: Perché quelle dopo 3 ore diventa una tortura.
0: Una morsa, diventa lo stivaletto cinese proprio, mamma mia.
1: Se fai il matrimonio all'aperto e piove.
0: E piove,
1: ma vuoi pensare a un piano B?
0: C'è un piano B?
1: Sì.
0: Oltre agli ombrelli?
1: Io per esempio avevo fatto 2 bouquet perché volevo fare il lancio, ero indeciso, li ho dimenticati tutti e 2.
0: Tutti e 2, vedi?
1: E li ho dimenticati.
0: Hai la possibilità di dimenticarli entrambi facendone 2. Ecco.
1: Cosa vi siete dimenticati di fare per o al vostro matrimonio?
0: Ecco, cosa avete dimenticato? Magari qualcosa di fondamentale, tipo di ordinare la torta per dire, ecco.
1: Gli anelli.
0: Gli anelli. Cosa avete dimenticato al vostro, al giorno del vostro matrimonio?
1: Raccontatelo in diretta a Ruggito del Coniglio, telefonate all'800 800 002
0: 800 800 002 oppure pagina Facebook Rai
2: Radio 2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
5: 2-2. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: 2-2. Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. 2-2.
9: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma
10: che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: finita così.
1: Sì.
0: E io continuo questa mia crociata contro il finale schioppone delle canzoni. Il finale schioppone è un finale come questo, cioè improvviso, boom! Ma che si fa così? Ma che educazione è? Ma anche rispetto all'utente che sta ascoltando, non si fa, cioè sfumate la canzone, avvertite, se no sta per finire la canzone, ma non lo so, io ci resto male.
1: Ti è una voce, mancano 3 secondi
0: alla fine della canzone. Bravo. Vabbè, scusate, abbiate pazienza, cominciamo a parlare di questo argomento, devo dire delicato, che stiamo per affrontare, cioè quello che vi siete dimenticati il giorno del vostro matrimonio.
1: Sentiamo subito Luana di Carpi, che ha chiamato l'800-800-002.
0: Ciao Luana.
1: Luana.
2: Ciao, buongiorno. Pronto?
0: Luana, benvenuta. Luana.
2: Grazie.
0: Allora,
2: avete fatto la domanda giusta.
0: Giusta. Ecco, perché? Perché?
2: Perché noi ci siamo sposati 33 anni fa, eravamo alternativi, non volevamo il fotografo ufficiale.
1: Sì. Ah,
2: quindi
1: vedi,
2: abbiamo chiamato un amico che ci ha fatto le foto.
1: Sì.
2: E il mandato era: non farti vedere, non ci fare mettere in posa, fai le foto così.
0: Esatto. Naturali, le vogliamo naturali. Ecco.
2: Talmente naturali che siamo arrivati a sera e ci siamo accorti di non aver fatto le foto con i parenti, né genitori né nonni.
1: C'è nessuno?
2: Ma anche poteva essere un problema.
0: Guarda, quella è la classica foto posata, ti metti con tutti i parenti, cioè la foto naturale casualmente con tutti i parenti è molto difficile da fare. Certo, c'è una differenza fra il servizio fotografico degli sposi e un reportage del National Geographic,
1: cioè, però c'è questa ambizione, giovani coppie adesso
0: lo
1: vogliono pubblicare su Instagram, poi
0: quindi niente foto con i parenti per Luana. Luana, grazie.
1: Testimonianze molto crude anche sulla pagina Facebook. Elisabetta, io e mio marito voleva registrare la nostra cerimonia, era qualche annetto fa, ma si è dimenticato di attaccare in chiesa la spina del registratore.
0: Vabbè, un dettaglio però, un dettaglio può succedere, non ha attaccato la spina, quindi non è venuta una mazza.
1: Niente.
0: Sentiamo Simona in provincia di Torino, buongiorno Simona.
1: Simona?
3: Buongiorno Conigli, ben ritrovati.
0: Cara Simona, allora che cosa ti è successo?
3: Allora, in realtà con le foto anche ho avuto qualche piccolo problema, ma ne abbiamo già parlato, quindi sorvolerò. Il problema molto più freudiano è che ho dimenticato mio cognato e la sua fidanzata nell'assegnazione dei tavoli.
0: Ecco, allora c'era questo cognato, hai detto?
3: C'è ancora, purtroppo non volevo dirlo.
0: Mi pare di capire che tuo cognato non sia in cima alla lista delle persone, diciamo,
3: no,
0: che
3: è tanto carino,
0: ma il ragionamento
3: era che conosceva un po' tutti, no? E quindi lo tenevamo come jolly, potrebbe stare in questo tavolo, però anche in quell'altro. Però alla fine niente, gli abbiamo fatto un tavolino piccolino accanto al nostro.
0: Mamma mia.
1: Ma dai.
0: No, l'alternativa era la ciotola come il Golden Retriever, però certo un cognato può prenderla male, diciamo così. Simona, grazie, certo, dimenticare un invitato fondamentale può creare imbarazzo.
1: Alessandro, ho dimenticato di avvisare mio marito di tenere d'occhio una certa zia, che infatti si è portata via metà degli addobbi floreali della chiesa.
0: Si è fregata gli addobbi
1: floreali. Ho dimenticato di distribuire la mappa per raggiungere il ristorante,
0: per cui
1: c'è gente si è persa per le campagne.
0: Gente che non è mai più tornata a casa, ancora gira cercando un perché. Sentiamo Patrizia da Trieste. Buongiorno Patrizia. Buongiorno.
4: Allora, buongiorno Conigli.
0: Allora,
4: si tratta del mio matrimonio, non mi sono mai sposata, ma del matrimonio tantissimi anni fa di una vicina di casa, una ragazza.
0: Sì.
4: Allora, escono dal portone i parenti, il fratello, escono la sposa, il braccio del padre, salgono sulle automobili, sai, tutte quelle cose,
0: bellissimo,
4: bellissimo, chiudono il portone, vanno via tutti, noi vicini rimaniamo lì, che belle,
0: che bello,
4: il corpo si riapre il portone ed esce la mamma della sposa con il cestone delle bomboniere. No. L'avevano dimenticata.
0: Avevano lasciato la mamma della sposa poi. La mamma della sposa col cestone delle bomboniere che correva disperatamente dietro l'auto. È un'immagine apocalittica però. Patrizia, grazie.
1: Ancora, beh, storie di vita vissuta. Silvia, mio marito non si era fatto la doccia la sera prima del giorno del matrimonio.
0: Ha detto, voglio fare il giorno, ma almeno sono pulito,
1: Mattina, però la mattina ha scoperto che la mamma aveva chiuso l'acqua calda.
0: Per
1: risparmiare, tanto siamo fuori tutto il giorno, che la scaldiamo a fare. Così si è presentato a casa di un amico con l'asciugamano in mano, braccio.
0: Mi fai fare la
1: doccia. Ed è arrivato tardi al matrimonio.
0: Mamma mia.
1: Lo sposo.
0: Che in genere è la sposa
1: che si
0: stavolta. L'alternativa è che lo sposo arrivasse con un forte odore di rancido sul corpicciuolo. Vabbè, allora continuate a raccontarci cosa vi siete dimenticati il giorno del vostro matrimonio. Chiamate l'800 800 002, e sappiate che però nella vita almeno una volta le cose vanno dritte. Almeno una volta. E dai, tu.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: 2-2.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su conad.it.
1: 2-2.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
1: 2-2.
7: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
9: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
10: Radio 2.
11: 8-12 minuti, parliamo di salute.
12: La salute è importante, ma questo è un periodo di check-up, sai che finisco di lavorare, faccio un sacco di controlli. Tu? È importante fare i controlli.
11: Ecco.
12: No, perché, scusatelo, no, è normale preoccuparsi, io, dai.
11: No, io farei l'elettroencefalogramma come primo nel caso tuo. E certo è importante controllare la salute, questo è vero. Però non bisogna neanche essere ipocondriaci,
12: certo.
11: Non bisogna neanche stare lì sempre in col patema perché ci hai avuto il piccolo sintomo, la piccola cosa. No, bisogna sdrammatizzare, bisogna vedere le cose sotto la giusta luce proprio per questo. Ospitiamo la dottoressa Gasparotti. Buongiorno dottoressa.
13: Buongiorno.
11: Con la sua rubrica medica, sì. C'è da preoccuparsi?
13: Le malattie purtroppo sono una perenne fonte d'ansia, sì. Di turbamento.
11: Purtroppo sono
13: un pensiero fisso che quotidianamente preoccupa milioni di persone,
11: sì.
13: e che non aiutano la salute,
11: certo.
13: Vogliamo dirlo?
11: Certo.
13: Ma voglio dire un'altra cosa, le malattie, lo dico una volta per tutte, non esistono.
12: Non esistono.
13: Non esistono. Spesso sono solo creazioni della nostra mente.
12: Ah, in quel senso.
13: Fantasie malsane che si insinuano dentro di noi, approfittando magari di un momento di stress.
11: Certo, allora,
13: io però non parlo a bambera. Voglio farvi un esempio per chiarire questo concetto.
11: Bene, prego.
13: Per esempio, può succedere dopo, magari subito dopo il tramonto, che l'intera epidermide che ricopre il vostro corpo assuma un intenso colore, che so, blu cobalto.
12: Blu.
13: Il bacino con la sua struttura osteoarticolare ruoti di scatto a 360 gradi su se stesso.
12: Un giro completo.
11: Ma è terribile.
13: In pratica le natiche prendono il posto dei genitali e viceversa. Contemporaneamente non è infrequente che la prominenza faringea, il cosiddetto pomo d'Adamo, abbandoni il suo alloggiamento naturale nel collo per risalire attraverso il volto fino alla zona occipitale, creando come un bozzo.
12: Un bozzo?
13: In mezzo alla fronte.
11: Ma è terribile.
13: Allora,
11: ma
13: come un
12: uomo da dama?
11: Ma è orribile.
13: Dico subito. Non c'è da preoccuparsi.
11: Ma come non?
13: Non vi agitate.
11: Il bozzo nella.
13: Lo chiedo anche a voi. C'è da preoccuparsi?
11: Forse. No.
12: No.
13: Rimanete calmi, sereni. continuate a fare progetti per il futuro.
11: Questo non lo so.
13: Ah, ragazzi, sì, si tratta di una bazzecola che sì, si risolverà in pochi minuti. Prima di tutto un bel bicchiere d'acqua, se poi i padiglioni auricolari dovessero innalzarsi raggiungendo la parte superiore delle ossa parietali, creando quello che in medicina noi chiamiamo effetto Mickey Moore Mouse.
11: Come effetto Mickey Mouse? Cioè come le orecchie di topolino diventano?
13: Sì. Cioè, sì, le orecchie
11: di topolino, ecco.
13: Non è certo il caso di disturbare il vostro medico di base.
11: Ma come no?
13: Che magari si sta intagliando il sapone per ricavarvi un mezzo busto del ministro Schillaci.
12: Ma beh, cioè intaglia a fare la scultura nel sapone.
11: Sì, ma che bisogna fare allora? Scusi, uno c'ha le orecchie di topolino, il bolso alla fronte.
13: È molto più semplice di quello che pensate. Sì. Basta rimanere calmi. Tranquilli, riposare profondamente, bere un bel bicchiere d'acqua e rilassarsi.
11: Basta questo e diciamo.
13: Vogliamo aggiungere che nel quadro clinico che stiamo analizzando, i gomiti assumono l'aspetto di posa ceneri da trattoria.
11: Ma come?
13: Con tanto di scritta Campari.
12: I gomiti.
11: Ma i gomiti con scritto Campari.
13: Benissimo.
11: Ma come benissimo?
13: Ma benissimo.
12: Lo deve fare. Lo
13: non
12: deve
13: c'è
12: fare.
13: Da preoccupare.
11: Non c'è da preoccupare.
13: In questo caso basterà fare un salto in farmacia dove sapranno consigliarvi un prodotto da banco adatto al vostro caso.
11: Grazie.
13: C'è da preoccuparsi?
11: No.
13: Un po' d'aria fresca, una bella pannissima.
11: Ma come benissimo?
13: Ma benissimo.
12: Lo deve fare. Lo
13: non
12: deve
13: c'è
12: fare.
13: Da preoccuparsi.
11: Non c'è da preoccuparsi.
13: In questo caso basterà fare un salto in farmacia dove sapranno consigliarvi un prodotto da banco adatto al vostro caso.
11: Grazie.
13: C'è da preoccuparsi?

0: lasciare il minimo strascico, ma l'importante è che non c'è da preoccuparsi.
1: Grazie.
0: Quello sì che fa male.
1: Quello fa male, non se va pare scritto Campari sul gomito, non è preoccupante. Grazie, dottoressa Gasparotti.
2: Mamma mia.
1: Tranquillizzato, sai, veramente.
2: Però David, se dice lei lo sa,
1: no.
2: Perché mi devo preoccupare inutilmente?
1: Certo, comunque sia, torniamo a parlare di quello che avete dimenticato il giorno del vostro matrimonio. C'è Elena Bologna.
2: Elena.
1: Buongiorno Elena.
3: Buongiorno conigli, buongiorno.
1: Elena, che è successo?
3: Allora, volevo precisare che questa era l'unica cosa che si doveva ricordare mio marito.
1: Ecco.
2: L'unica.
3: L'unica. Doveva dare a quelli del ristorante gli sposini da mettere sulla torta.
1: Certo.
3: Perché quelli che danno al ristorante fanno letteralmente
1: schifo.
2: Vabbè, i top torta.
1: Non sono top torta, sì. Ecco, ecco.
3: Benissimo. Arriva la torta e io vedo un velo sulla sposina della mia torta.
1: Sì.
3: E non era la sposina della mia torta.
1: Non era la sposina.
2: Non era la sposina della mia torta.
1: No.
3: Quindi io mi sono nascosta dietro un albero e gli ho detto che non uscivo fino a quando non avrei avuto i miei sposini sulla torta.
1: Sulla torta, ecco. E com'è andata a finire, Elena?
3: È andata a finire che lui si è dovuto far accompagnare da mia mamma nella stanza perché non doveva entrare nella stanza dove saremmo entrati da sposi.
2: Certo.
1: Mamma mia.
3: Le ha detto dove stavano gli sposini, li ha portati in cucina e li hanno messi sopra. Ed è finito. Sì, ma erano storti comunque gli sposini.
1: Io ho l'impressione che lui l'abbia pagata per anni sta cosa.
2: Sì.
1: Elena, cerca di dimenticare anche tu, figlia.
2: Una
1: mia.
2: Cosa dovevo
1: lo so.
2: Fare,
1: grazie, una. Elena. Grazie Elena.
2: Ci scrive Rossella. Mi ero promessa di non fare il discorso finale.
1: Invece,
2: da ubriaca.
1: Ecco.
2: Poi mi sono ubriacata.
1: E l'ha fatto.
2: E ho dimenticato che non dovevo fare il discorso.
1: Vabbè, se l'ha dimenticato.
2: E tutti hanno sgamato come stavo,
1: sì,
2: capito?
1: Hanno capito il tuo stato, diciamo.
2: Ancora, Simona, mio marito doveva chiamare quando arrivava in chiesa in modo che io partissi da casa.
1: Sì.
2: Sei dimenticato?
1: Ecco. E quindi lei non è mai arrivata, forse era voluto.
2: Mi ha chiamato un invitato preoccupato che non arrivavo.
1: Daniela ci chiama da Verona, buongiorno.
2: Daniela.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Daniela, cosa hai dimenticato?
4: Io ho dimenticato nel pronunciare la formula di rito di giurare fedeltà a mio marito.
2: Ma dai, davvero?
1: Daniela, diciamo la verità, l'hai fatta apposta.
4: Tutti l'hanno pensato.
1: Tutti l'hanno pensato, ma non è così, lo diciamo da questi microfoni.
4: Non c'era dolo. Dopo 24 anni, vi prego, siatene testimoni, non c'era dolo. Forse era l'inconscio.
1: Dolo, ecco, quindi non pensiate che Daniela in questi 24 anni... No, niente idraulici, niente, per carità. Grazie Daniela.
2: Finiamo con Paolo di Trento.
1: Buongiorno Paolo.
5: Eccomi. Buongiorno
1: Paolo. Che è successo Paolo?
5: Allora, esattamente quasi 25 anni fa, perché in realtà era settembre.
1: Sì.
5: Io ho preparato tutto, una cosa d'altra. Cosa succede? Che mi sono dimenticato di dirlo al mio capo, che mi sposavo.
1: Che ti sposi, questo
5: quindi...
1: dettaglio, sì. Ecco.
5: Sì, è un piccolo dettaglio e quindi lui mi aspettava il lunedì e gli ho detto guarda, arrivo una settimana dopo ma arrivo e quando mi chiese il perché gli ho detto guarda, mi sposo sabato e quindi e lui disse va bene.
2: Che devi fare a quel punto?
1: Te la sei cercata e quindi che ti devo dire caro Paolo? Paolo, grazie.
2: Finiamo con Antonietta, dice noi non abbiamo firmato i documenti, è venuto il prete al ricevimento, se no il matrimonio non era valido.
1: È arrivato al ricevimento. Era voluto? No, chiaramente no.

0: Secondo me ha detto una parolaccia, no. Questa cosa fino a non lo so, però per carità.
1: Vi capita mai di mangiare di nascosto? Di mangiare di nascosto sì. È diventata una nuova sfida in Cina, sui social.
0: Mangiano di nascosto.
1: Vince chi mangia di nascosto in luoghi pubblici senza farsi scoprire.
0: Allora scusami, non è mangiare di nascosto, si chiama furto.
1: No,
0: tu vai lì, prendi il cornetto di nascosto, te lo inghiotti senza che il barista ti veda.
1: Testi dove in genere non mangi, tipo a scuola, no? Cioè durante la lezione
0: tu mangi,
1: si chinano queste ragazze
0: sotto il banco,
1: mangiano un pezzo di pizza mentre l'amica le riprende. A me succede di mangiare di nascosto da me stesso,
0: sì,
1: e secondo me le cose mangiate di nascosto sono più buone
0: ma ingrassano anche di più purtroppo. Allora attenzione amici, una rubrica che sta riscuotendo un grande successo inspiegabilmente, perché è veramente una rubrica borderline sapore di muro.
1: Cosa dicono le pareti di casa vostra?
0: Sì, perché sulla quella parete di casa vostra c'è un certo segno, c'è una certa macchia, forse un piccolo disegno.
1: Che raccontano una storia, un frammento di vita.
0: Sì.
1: Vogliamo conoscere tutto questo. Telefonate all'800 800 002.
0: Fatelo prima di imbiancare di nuovo quella parete di casa vostra. Raccontateci, chiamateci e raccontateci il perché, il motivo di quella connotazione così particolare, di quel segno che avete sulla parete di casa.
1: Un graffito magari, ne sai? 800 800 002 è il numero da chiamare.
0: Sì, 800 800 002 oppure pagina Facebook per voi. E adesso ci sentiamo insieme il giornale radio.
2: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
3: All'Unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo, ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unice.it.
4: 22 Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: 2-2
6: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: 2-2
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: 2-2
8: Alla ricerca della qualità.
9: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
9: Porca vacca, non sul tappeto!
5: 2-2
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie.
11: Bellissimo.
10: Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: 2-2
12: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
13: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
12: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
13: Rispetto per le persone.
12: Recycle.
13: Dare nuova vita alle cose.
12: ESG.
13: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
5: 2-2
14: Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
15: E a noi che ci piacciono tanto!
14: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
16: Radio 2. Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
11: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
17: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
17: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
19: Sono le 8:30.
20: Rai GR2.
21: Ancora buongiorno da Laura Guida. Guerra in Ucraina, il presidente Zelensky in una lettera aperta a Putin incalza il leader russo: incontriamoci subito, troviamo una soluzione direttamente tra noi. Poco prima Putin era tornato sugli accordi presi ad Anchorage con il presidente americano Trump, ribadendo come obiettivo il controllo completo del Donbass. Zelensky può venire a Mosca quando vuole, replica il portavoce del Cremlino Peskov, anche se il leader ucraino continua a chiedere un faccia a faccia in un paese terzo. Altro conflitto, quello in Medio Oriente. Dall'Iran la guida suprema Khamenei canta vittoria. Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ma ora cercano di dividerci. E mentre i negoziati vanno avanti e regge il cessate il fuoco nel Golfo Persico, il Libano continua a bruciare, vacilla la tregua rinviata.
22: Un bombardamento israeliano nell'area dell'ospedale Jabal Amal di Tiro, colpito già 3 giorni fa, fa 5 morti e ferisce anche donne e bambini. Il raid arriva dopo che un soldato israeliano viene ucciso da missili anticarro lanciati da Hezbollah nel sud. Vacilla una tregua che non ha in sé le condizioni per scongiurarle, queste accelerazioni. Hezbollah ha respinto infatti l'intesa, considerandola una capitolazione. Israele per il momento non smobilita nemmeno dalle aree occupate a nord del fiume Litani. Il presidente del Libano Aoun avverte: è l'ultima possibilità per il paese che il suo destino non sia ostaggio di attori o interessi esterni, e pensa all'Iran. L'esercito libanese dovrebbe subentrare al ritiro di Israele ed è ciò che è accaduto ieri nella località di Dibin. Scettiche però sulla tenuta del cessate il fuoco anche le comunità dell'Alta Galilea, dove ieri, appena dopo la visita del premier Netanyahu, le sirene antirazzo hanno ripreso a risuonare. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR2.
21: In Italia, scambio di messaggi tra Giorgia Meloni e Marina Berlusconi dopo che il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri sui mandanti occulti delle stragi mafiosi del 93, che vedeva indagato anche Silvio Berlusconi.
23: Non ci sono elementi sufficienti per dimostrare quanto sostenuto dai magistrati in 30 anni di inchieste sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 93, ovvero che le bombe piazzate da Cosa Nostra in via dei Georgofili a Firenze, in via Palestro a Milano e davanti alle basiliche di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro a Roma, oltre a causare la morte di 10 persone e 80 di feriti, contribuirono a creare un clima di tensione nel paese che favorì l'ascesa di Forza Italia e del suo leader Silvio Berlusconi. Per questo, su richiesta della stessa procura fiorentina, il giudice ha ordinato l'archiviazione delle accuse nei confronti dell'ultimo indagato, il cofondatore del partito, Marcello Dell'Utri. Per lui si tratta della sesta archiviazione in un procedimento chiuso e poi riaperto ben 5 volte. La stessa decisione era maturata anche per Berlusconi, ma soltanto al momento della sua morte, nel giugno del 2023. Gli avvocati di Dell'Utri, già condannato in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, avevano sempre definito la tesi accusatoria fantasiosa, puntando il dito sulla scarsa attendibilità dei pentiti. Simone Zazzera, GR2.
21: Il governo avanza sul nucleare: piccoli reattori al posto delle vecchie centrali. Il disegno di legge delega ha ottenuto il via libera della Camera ed ora passa al Senato. Per il ministro Pichetto Fratin, i primi reattori potrebbero essere operativi nel 2034-35. Flash mob di protesta di Verdi e Sinistra. E in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, importante operazione per recuperare i rifiuti emersi e sommersi, si chiama Pulisci Spiagge e Puli Fondali, e la RAI è media partner.
0: Verranno ripuliti arenili e fondali marini, laghi, fiumi. 6 anni fa, quando l'iniziativa è partita, riguardava 4 città. Oggi ne coinvolge 50 con un doppio intento: rendere l'ambiente più salutare ed educare al suo rispetto. La FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, ha fatto grande opera di sensibilizzazione nelle scuole, raccogliendo ampio seguito, come spiega il presidente Ugo Claudio Matteoli.
1: I pulitori delle spiagge sono i ragazzi delle scuole, delle 50 località che noi abbiamo scelto in 18 regioni, e noi dotiamo tutti i ragazzi di appositi strumenti per andare a pulire.
0: Voi subi invece vi occupate della pulizia dei fondali, e cosa trovate?
1: Mamma mia, troviamo copertoni, qualche volta abbiamo trovato motorini, lavatrici, abbiamo trovato di tutto. Quintali, quintali, quintali di roba.
0: Donatella Gori, GR2.
21: Ed ora la musica con quello che si annuncia come uno dei tormentoni dell'estate.
2: In questa vasca faccio una festa.
21: Il ritornello della vasca, successo di Alex Britti in una nuova e modificata versione nel nuovo singolo con Bench e Fede. Ed ecco, Viva la vasca, canzone nuova su ispirazione di un brano di 26 anni fa.
3: Tornerai a casa a cena.
21: E infine lo sport, il tennis, la grande attesa per la serata tutta azzurra al Roland Garros. In semifinale a Parigi sarà derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. E la linea torna al Ruggito del Coniglio, il prossimo giornale alle 10.30. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tong.
1: Buon venerdì a tutti dal ruggito del coniglio.
2: Ci vuole. Allora, i tedeschi quando vogliono sono dei burloni.
1: Sono delle sagome. Il famoso umorismo tedesco.
2: Tu in genere non ci pensi, però sì, ragazzi, sì. Sentite cos'è successo.
1: Fanno ridi, i tedeschi fanno ridi.
2: Allora, la società tedesca Flixibus ha deciso di ripristinare, dopo tante polemiche, una delle linee di autobus più famose della Polonia.
1: Ecco.
2: È quella che porta alla località marittima che si chiama Hell. Hell in americano, lingua, vuol
1: in
2: dire
1: inglese
2: inferno,
1: vuol dire inferno.
2: Hell va all'inferno.
1: Ecco.
2: E sai che numero hanno dato a questo autobus?
1: Che numero hanno dato a questo?
2: 666, la linea 666
1: che porta
2: all'inferno.
1: Comunque,
2: capirai.
1: Posso dire solo una cosa da romano, che quantomeno la metà dei mezzi pubblici di superficie qui a Roma ti portano all'inferno. Ti monti sopra e sembra un girone infernale.
2: Beh, ci vuole tanta fede. Cioè, poi no, adesso fa caldo.
1: Poi tutti ammucchiati.
2: E sì, ci sono anche degli odori forti.
1: Senti anche qualcosa di dietro che a un certo punto dice, ma
2: no, è vero,
1: che cos'è questa cosa, che mi scusi se potesse scostarsi un attimo, insomma, diciamo che anche qui a Roma, ma forse anche a Milano, forse anche a Napoli, ci sono dei mezzi pubblici che potrebbero essere chiamati hell. Siamo sinceri. Allora,
2: sapore di muro,
1: la vostra parete di casa cosa ci racconta? 800 800 002, il nostro numero. C'è Serena a Roma. Buongiorno Serena.
2: Ciao Serena.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno con Serena. Buongiorno a tutti.
1: Cara,
3: che bello.
1: Serena, è bello che tu sia con noi in questa giornata calda.
3: E
1: quella parete, che cosa dice?
3: Sì, allora, la parete di mia mamma, della casa di mia mamma, che era stata appena ripulita e imbiancata, e circa 28 anni fa ho conosciuto mio marito, l'ho portato da mia madre, ovviamente, per fargli conoscere la famiglia.
1: Giusto.
3: Mia madre si è praticata, ha preparato un pranzo a base di melanzane grigliate, che mio marito ha sempre mangiato con grande passione, devo dire.
1: Sì.
3: E invece in quell'occasione ha cominciato a mangiare, tra l'altro mio marito timidissimo, ha cominciato a sentire un disturbo allo stomaco. Ho visto che era in difficoltà, gli ho indicato la via del corridoio verso il bagno, lui si è affrettato, immaginate un po' tutta l'ansia di la famiglia che osservava la scena, e lui non è arrivato al bagno,
1: non è arrivato.
3: Ha vomitato tutte le melanzane sul muro appena imbiancato del corridoio di mia madre. Come primo impatto in famiglia è stato drammatico.
1: Io mi metto nei panni di questo ragazzo, il primo giorno che viene a casa tua, a casa della fidanzata, vomita le melanzane sul muro appena imbiancato.
2: Beh,
1: credo che di peggio non sono tantissime le cose che ti possono capitare.
2: Questo fa curriculum, diciamo, tutta la vita.
1: Fa curriculum
2: tutta la vita.
1: Senti, io non avrei più imbiancato quel muro, lo avrei lasciato lì come come un Guernica, cioè come una nuova versione di Guernica di Picasso.
2: La tragedia massima.
1: Quel muro vomitato acquista valore col tempo, secondo me. Serena, grazie.
2: Dopo la banana di Catelano,
1: certo.
2: Ancora, invece, un più poetico, il racconto di Silvia. Dice: nel corridoio di casa mia c'è un mobile con la scarpiera.
1: Bellissimo.
2: Mio figlio, per mettersi le scarpe, si appoggiava al muro opposto.
1: Ecco.
2: E giorno dopo giorno, con i jeans, ha lasciato una scia azzurrognola.
1: Una scia di chiappa. Una scia di chiappa.
2: Però adesso che è andato via, adesso mi ricorda che lui, capito?
1: Oddio, mio figlio, come gli voglio bene,
2: E non la cancelli. Capito?
1: Ma noi italiani siamo sentimentali.
2: È vero.
1: Secondo me quel ricordo comunque del figlio resterà lì. Sentiamo Lorena. Buongiorno Lorena.
2: Lorena.
4: Aloha.
3: Buongiorno Conigli.
1: Cara Lorena, buongiorno. Lorena, quella parete di casa tua cosa ci racconta?
4: Allora, la parete non è propriamente quella di casa, ma è quella del bagno dell'ufficio.
1: Sì.
4: Mia figlia piccola la vado a prendere a scuola, faceva la prima, fai conto, a febbraio, e me la devo portare in ufficio perché non ho modo di poterla seguire in un altro posto.
1: Sì.
4: A un certo punto la piccola mi fa, mamma devo andare in bagno, vai in bagno. Il giorno dopo, passa la serata, normale, il giorno dopo vado in bagno e sulla parete di sinistra trovo disegnato con la matita un piccolo water e sopra il titolo del disegno. La banda del water.
1: La banda del water. Beh, però è un'opera. È un'opera creativa della bambina. Vogliamo sempre che i bambini sviluppino talenti artistici. Insomma,
2: la banda del water.
1: Banda del water. Sai, voglio dire, non mi fa di cose che mi vengono in mente dei nomi anche sulla banda del water. Grazie Lorena, grazie.
2: E sentiamo a questo punto Federica di Roma.
1: Beh, buongiorno Federica. Fede. Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Federica.
0: Buongiorno e buon venerdì.
1: Anche a te Federica. Che ti è successo però?
0: Allora, questa è una cosa che riguarda veramente tanti anni fa, più o meno una 15-20. Stavamo a casa dei nonni con mia sorella e stavamo mangiando le fragole con la panna.
1: Sì.
0: E avevamo nonna, stava mettendo la panna a spray entro le coppette. Sì. A un certo punto comincio a mettere la panna, ma la panna finisce. Però dentro al brichetto la panna c'era ancora. Quindi dice, ma com'è possibile che non spruzza più se si sente ancora la panna? Quindi prende la criscatole, vada, vede, questa panna è chiaramente schizza sul soffitto. No. Ancora da questa bella macchia di panna. Bello, sul soffitto però. Di casa dei nonni.
1: La panna sul soffitto di casa dei nonni. Sembra veramente un episodio del libro cuore.
2: Sì.
1: È una cosa bellissima.
2: Una cosa tenera.
1: Una cosa tenera. La panna sul. Anche perché poi come la vai a togliere la panna sul che il nonno che si arrampica sulla scala a rischio femore. Insomma, grazie Federica. E può diventare un bel ricordo anche la panna sul tetto dei nonni.
2: Ma che scherzo.
1: È vero o no?
2: Soprattutto.
1: Radio
5: 2. Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: 2-2. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Una delle più belle canzoni italiane. Qui a Ruggito del Coniglio, cara di Lucio Dalla. Sono le 8:51 minuti 42 secondi e abbiamo per voi una sorpresona.
1: Una sorpresona! Stamattina qui a Rai Radio 2 torna a trovarci l'amica Barbara D'Urso!
2: Col cuore. Io vi apro il mio cuore, ve lo dico.
3: Sì.
2: E questa non è una minaccia.
0: No.
2: Questa
0: no.
2: È una bella proposta per voi, perché io vi offro tutto col cuore.
3: Col cuore.
2: Vi offro la mia coralità.
3: No, coralità.
2: Il mio hardcore.
3: Ma no, non c'entra.
2: La mia coratella.
3: No, non c'entra col
2: quello
3: cuore.
2: Quello che i latini chiamano quorum.
3: Ecco, non ha azzeccata una.
2: Scupone, vabbè.
3: Cara Barbara.
2: Eccoci.
3: Allora, abbiamo saputo, però, attenzione, una piccola novità, cioè in autunno tu approderai a Rai 1 con un programma che si dovrebbe chiamare Surprise.
2: Ah beh, allora mi avete scoperto. Perché voi mi seguite col cuore.
3: Ma col cuore. Noi ti seguiamo proprio col cuore.
2: Io infatti arrivo a Rai 1 col cuore. Col cuore, perché sarà un programma emotivamente instabile. Ma io lo faccio per voi, perché lo sapete che io vi amo.
3: Ma lo sappiamo.
2: È un programma instabile, dove prima si piange, poi si ride, poi si ride, poi si piange, poi si piange e si ride insieme. E io farò tutto io, davvero interpreterò i seguenti sentimenti: lo sgomento, la mestizia, il disappunto, e la titubanza, la fede, la speranza, la carità, la contrizione, che però non so esattamente cosa significa.
3: Che lo credo.
2: Ah, sì. Credo che la costrizione sia quando fai il trito.
3: No.
2: Esatto.
3: No,
2: il trito per il soffritto.
3: No.
2: Ah, lo so, ma io anche quando non capisco ci arrivo col cuore.
3: E questo è bello.
2: Comunque io faccio sempre tutto col cuore.
3: Sì.
2: Perché per me prima vengono i miei figli, poi viene Rai 1, poi viene la contrizione, poi venite voi, ma sempre col cuore.
1: Senti,
2: è uno scupone, dimmi pure, ma no. Lo sai che io sono qui per te, vero?
1: Certo, ma
2: perché
1: è vero,
2: il mio pubblico, ma amo anche te,
1: ma grazie.
3: Amo
2: anche quel microfono,
3: ma tutto, ami
2: io
3: tutto.
2: Amo anche questo questa borraccia,
3: uno se non la ferma questa ama qualunque cosa
2: col cuore.
3: Sì, col
1: senti,
3: cuore.
1: Barbara,
3: sì.
1: Ma è vero che farei una staffetta con la Clerici il venerdì sera? Perché questa è la voce.
2: Ah, beh,
1: Gino.
2: Allora oggi non vi si proprio per nascondere niente.
3: Sì,
2: io farò la staffetta, ma farei anche il pentathlon, il decathlon, il teleton, pur di tornare in televisione. Perché io, quando faccio una cosa, ci metto il cuore. Perché lo faccio per voi, perché sono una grande professionista. E per me la televisione rappresenta sempre un mistero affascinante.
3: Sì,
2: davvero col cuore, perché infatti dopo tanti anni ancora non si è capito cosa so fare.
3: È un mistero grande.
2: È un mistero.
3: Mistero
2: del cuore.
3: È quello.
2: È così,
3: quello.
2: Ma a me non importa, perché comunque io lo faccio sempre col cuore. Lo faccio per voi, ve lo sapete, voi che mi seguite da casa.
3: Col cuore lo fa.
2: Che mi seguite anche a casa.
3: Sì.
2: Che mi seguite dovunque.
3: Dappertutto proprio.
2: Lo faccio perché la Rai mi ha garantito la presenza del mio staff intorno a me. Il mio autore, il mio coreografo, il mio osteopata, il mio struccatore personale, perché prima di me, lo sapete che per me prima vengono i miei figli, poi viene Rai 1, poi viene la contrizione, poi viene il mio struccatore personale, poi venite voi, venite voi,
3: ma come?
2: Il mio struccatore personale è voi,
3: e poi noi,
2: ma sempre col cuore.
3: Non è
2: che io vi adoro col cuore.
1: Ma sai che bello vederti così piena di entusiasmo, che ci fa tanto piacere, finalmente torni a fare la televisione.
2: Ma sì, è chiaro, perché voi siete la mia vita, ma anche la televisione è la mia vita, perché per me non ha segreti,
3: Sì.
2: Lo sapete,
3: ma lo sappiamo che non ha segreti.
2: Io ormai conosco bene il primo piano, l'attico, il piano americano, il quadro svedese, il mezzo busto, il doppio gusto, la cardellata, la carrettella, la giraffa, l'ippopotamo, il gobbo, lo storpio, il falso invalido, il bello della diretta, il brutto della registrata, e tutto questo come lo farò?
3: Non riesco a immaginarlo.
2: Lo farò solo per voi.
3: Col cuore.
2: Perché per me lo sapete questo, vero? Lo sapete che prima vengono i miei figli, poi viene Rai 1, poi viene la contrizione, poi il mio stuccatore personale, poi viene la registrata, poi venite voi.
3: Sì, ma come
2: e
3: però?
2: E sempre voi col cuore. Col cuore, sempre per voi, sempre col cuore.
3: Una presenza cardiologica. Barbara D'Urso, grazie Barbara, grazie di cuore, veramente grazie di cuore. ma abbiamo ancora un contributo telefonico, abbiamo ancora un muro da raccontarvi.
1: Un muro che parla.
3: Chi è?
1: Sergio di Rimini. Ciao.
3: Buongiorno, Sergio.
1: Buongiorno
3: Sergio.
4: Buongiorno ragazzi, che bello risentirvi.
3: Allora,
4: e dite.
3: No, dico, veniamo ai fatti, Sergio.
4: Allora, i fatti sono una serata di Capodanno in una casa vicino a San Marino, anzi quasi il terreno di San Marino, io sono di Rimini per spiegar bene le cose.
3: Sì.
4: E siamo riuniti, ognuno, ragazzi, tutti mettono la propria bottiglia, in mezzo alle bottiglie una bottiglia di spumante di San Marino. Ora, non me ne vogliono i sammarinesi, ma noi da Rimini maligni diciamo che tutte ste vigne lì non ci sono.
3: Ecco.
4: Scoppiano, stappano bottiglie, una bottiglia lava un pezzo di muro e fa una bella macchia tonda. La macchia nel tempo è stata riverniciata.
3: Ecco.
4: È tornata fuori e adesso si racconta che nelle notti di luna piena la macchia si ripresenti.
3: Mamma mia. Cioè tu stai dicendo che esiste una macchia mannara. È mannara.
1: È luna piena.
3: È luna piena e questo si ripresenta. Certo, perché il vino rosso non è facile da coprire.
1: No.
3: Quante mani gli devi dare?
1: Tante.
3: Devi essere niente, un mille piedi, un mille mani proprio. Mamma, però è bello anche. Mette anche allegria sta macchia che ricorda dei vini passati, ecco.
1: Però un po' lo so. Metti anche paura, eh.
3: Sergio, grazie. Ciao. Buona giornata. Sono le ore 8:58 minuti. A questo punto sapete bene cosa accade. Lo sapete.
1: Ci sono le informazioni sulla viabilità.
3: Sentiamo l'onda verde.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno, ben trovati da Rai Mobilità. Partiamo dalla 1 segnalando 8 km di coda per un incidente. Si tratta di un'auto ribaltata tra Reggio Emilia e Modena Nord in direzione Bologna. Il traffico è poi intenso sulla 22 tra Carpi e l'allacciamento con la 1 verso Modena. In A13 si rallenta per un veicolo fermo tra Bologna, Interporto ed Altedo verso Padova. Code in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e l'allacciamento alla 13 direzione Ancona. Trafficato anche il ramo Casalecchio tra Bologna, Casalecchio e l'allacciamento alla 14 in questa direzione. Proseguendo verso sud in A3 troviamo code all'altezza di Napoli Centro in uscita provenendo da Salerno e tratto chiuso per un incidente in A18, siamo tra Taormina e Giardini in Axos in direzione Catania, chiusa anche la statale 114 all'altezza di Giardini in Axos Centro. In Liguria il traffico è intenso, troviamo code in A10 tra Genova Pegli e l'allacciamento con la 7 verso Genova, in A12 code tra Genova Est e l'allacciamento alla 7 verso Genova ed in A7 code tra l'allacciamento alla 12 e Genova Bolzaneto verso Milano. È tutto per questo aggiornamento. Da Rene Mandolesi, buon viaggio.

0: boom, boom. Ci risiamo in diretta per voi alle 9, 1 minuto 30 secondi.
1: Oggi 5 giugno ricorre la giornata mondiale dell'ambiente. Tutta la RAI, tutti i canali, tutte le testate giornalistiche passeranno informazioni e consigli utili per preservare questo ambiente di cui noi facciamo parte.
0: Perché voi non ci crederete, amici in ascolto, ma tra il distruggere il pianeta e conservarlo, è meglio conservarlo. Ma sì. Non ci si crede, ragazzi. Uno direbbe: no, ma distruggiamolo, dai. Non si sa mai che fa il sabato sera. Invece no, conviene, perché se distruggiamo l'ambiente, poi distruggiamo noi stessi.
1: E se anche per il futuro di chi verrà dopo di noi, ragazzi, è importante. Anche piccole cose,
0: giusto.
1: Parte dalla raccolta differenziata, risparmiare energia, insomma, lo sapete. Però celebriamo oggi questa giornata tutti insieme.
0: Meravigliosa. Evviva!
1: Evviva!
0: E speriamo bene.
1: Evviva anche per lo sport, ragazzi. Sto Roland Garros 2026.
0: Mazzà.
1: Errani e Vavassori trionfano nel doppio misto per la seconda volta.
0: Ma che sta succedendo?
1: Ma
0: ci deve essere un virus, qualche cosa. Cioè, siamo nel tennis, siamo diventati
1: campioni.
0: Abbiamo sempre avuto campioni sporadici.
1: È vero.
0: Cioè, ogni tanto ne arrivava uno fuori. Adesso ce ne abbiamo 12.
1: Ragazzi, manca Sinner, che è stato male, che sta poco bene. Cobolli e Arnaldi oggi, capito?
0: C'è la semifinale. E poteva essere la finale se non ci fossero stati degli scontri fraticidi nei turni precedenti.
1: Ancora, lo sapete, questa c'è Cobolli, per esempio.
0: Cobolli.
1: Che è un po' superstizioso.
0: Sì,
1: ha rivelato.
0: È umano.
1: Che lui usa da sempre la stessa doccia.
0: Sì.
1: E soprattutto usa la doccia di Nadal.
0: Di Nadal.
1: Spero quando non c'è Nadal,
0: quando,
1: se no,
0: ormai Nadal non gioca più, perché certo. Fare la doccia dice: scusa Nadal, abbi pazienza, sono superstizioso, spostate un attimo.
1: No, perché non è l'unico caso. Per esempio girano questi video della sorella di Cerundolo
0: che non è uno dei sette nani, come sapete, ma è un tennista argentino.
1: Mentre gareggiava con Berrettini la volta prima di venire, di avere il malore, e questa sorella di Cerundolo faceva il malocchio sugli spalti del Roland Garros.
0: Hai capito?
1: Metteva tutte le due mani insieme, unite, tutte e due con le corna.
0: Ecco.
1: Non è che poi è venuto il malore, c'è, cioè, il male all'anca
0: a Berrettini per questo. Lo escludo, però sai, gli sportivi sono in effetti sono molto scaramanti.
1: Non è l'unico caso ancora. L'aereo che ha trasportato la squadra brasiliana per la Coppa del Mondo. Lo hanno battezzato con dei cannoni d'acqua santa, prima che decollasse per raggiungere il Nord America.
0: No, sai, gli vogliamo dare una lavata.
1: Ma basta l'aspersorio, insomma, come si fanno le benedizioni.
0: No, hanno proprio
1: cannone d'acqua santa.
0: Parato quei cannoni.
1: Vabbè, però ci sono dei segnali interessanti in politica estera.
0: E questo, ragazzi, fa piacere, sì.
1: Oggi proprio dovrebbe venir firmato un accordo tra Russia e Stati Uniti per costruire un tunnel sotto lo stretto di Bering e unire Russia e Stati Uniti.
0: Secondo me non nasce niente di buono da una cosa. Non lo so.
1: No, non nasce niente di buono per l'Ucraina e per l'Europa, perché vuol dire che c'hanno accordi importanti.
0: Questi si vedono sottoterra
1: e fanno gli impiccetti loro.
0: Come i diavoli si vedono sottoterra.
1: Con il tunnel.
0: Non è un caso. E lì Putin e Trump, non mi tranquillizza la cosa.
1: Trump peraltro ha rilanciato il ticket, non è un biglietto, ma la possibilità che dopo di lui ci possa essere a governare gli Stati Uniti la coppia Vance-Rubio.
0: Sì, ma non è che è una monarchia, cioè non è che decide lui. Dice: guarda, dopo di me ho deciso che verranno, cioè ci saranno le elezioni e quindi...
1: Meglio che il figlio comunque.
0: Barron.
1: La
0: faccia da pirla non indifferente. Barron, però voglio dire...
1: Peraltro Rubio ha fatto arrabbiare la Cina.
0: Ecco.
1: Ragazzi, ieri era il 37esimo anniversario della strage di Tiananmen e va ricordata, perché sono state centinaia di vittime, anche se poi la censura non è che ha fatto sapere bene, no?
0: Certo.
1: E Rubio se n'è uscito: dobbiamo ricordare questo fatto storico importante, perché coloro che si sono sacrificati a Tiananmen otterranno giustizia.
0: Allora, vedi che ogni tanto addirittura Rubio dice delle cose, certo, condivisibili, certo. In effetti è vero, cioè Tiananmen è stato un episodio di repressione di un regime, perché la Cina, quindi, signori, è un regime,
1: anche se è successo tanto tempo fa, ogni ingiustizia verrà punita.
0: Ha detto, ha parlato come fosse Batman,
1: esatto,
0: per
1: come
0: dire,
1: se adesso non succedesse niente. Vabbè. Pechino si è arrabbiata,
0: l'ha presa male,
1: sì. Dice affermazioni che distorcono i fatti storici, nel caso i fatti storici li dobbiamo distorcere noi.
0: Esatto, ognuno si distorca i propri fatti storici, non è che tu vieni e distorci i miei, tu distorci i tuoi con l'AIS, con tutto quello che state facendo,
1: ragazzi.
0: Noi distorciamo i nostri, lui è, diciamo, per la, come dire, l'autarchia del distorcimento storico, ecco, se vogliamo,
1: e della censura,
0: della censura, dai.
1: Proteste clamorose in Albania, centinaia di migliaia di persone
0: che
1: protestano contro il progetto del resort in una zona ambientale protetta del genero di Trump, Jared Kushner, che ha sposato la figlia.
0: Sì, la figlia ha sposato bene, diciamo.
1: Ha sposato bene.
0: Sì, sì, sì.
1: E devono fare questo resort, chiaramente in una zona incontaminata, per ricchi, e la gente si è arrabbiata, gli albanesi. E sai che ha detto il premier Rama, quello alto 2 metri?
0: L'inutilmente alto Rama, che ha detto?
1: Ha sostenuto che dietro questa protesta ci sarebbero forze straniere, che sono contro gli interessi economici del paese.
0: Ma interessi economici del paese, ma i soldi vanno al figlio di Trump, cioè non è che... Vabbè.
1: Invece, gesto di grande onestà accaduto in piazza San Pietro, dove il tesoriere dell'Illinois,
0: attenzione,
1: voglio dire nome e cognome, Michael Frerichs,
0: un uomo dal nome impronunciabile, lo chiameremo, come si chiama,
1: Michael e basta, ha avvicinato Papa Leone XIV.
0: Allora, un tesoriere dell'Illinois,
1: sì,
0: che all'improvviso mi avvicina sua santità,
1: e gli ha consegnato un credito, un buono di $8.65.
0: E che ci fa? Ci va da McDonald's? Non ho capito, che ci fa?
1: No, dice, era un rimasuglio rimasto su un vecchio account PayPal che aveva Prevost quando stava negli Stati Uniti.
0: Quindi lui ha voluto fare un gesto di grande onestà.
1: Abbiamo chiuso questa cosa, ecco, no, perché l'ultima volta che lui ha chiamato per un conto in banca gli hanno attaccato il telefono in
0: faccia. I politici sono incredibili, perché ti rubano i miliardi, poi però ti restituiscono $7.
1: Certo.
0: È incredibile.
1: Ecco, incredibile. L'Unione Europea, il Parlamento
0: esiste ancora, sì, l'Unione Europea esiste, sì.
1: Ha deciso che non userà più Google, questo motore di ricerca.
0: E perché?
1: È perché è troppo americano, abbiamo tanti interessi,
0: E
1: quindi ci sarà un nuovo motore di ricerca
0: tutto europeo.
1: È francese, però lo consigliano tutti, anche i cittadini, che si chiama Quant, Q-W-A-N-T. Bisognerebbe informarsi dove non raccolgono dati, non fanno profiliazioni, insomma.
0: Questa è una cosa interessante,
1: sì, vero?
0: Abbastanza interessante. Che altro c'è?
1: E niente, un problema sulla metropolitana di Seattle. Un signore si è fidato sul GPR ed è finito sui binari. Adesso
0: si è fidato.
1: Si è fidato del GPS, del navigatore GPS, satellitare.
0: È finito
1: sui binari.
0: Sui binari.
1: Beh,
0: e lì si è reso conto, forse, che non era proprio, diciamo, quella la location che doveva raggiungere. Ma è riuscito a salvarsi la pelle oppure lo hanno spianato?
1: Diciamo che hanno dovuto fermare
0: la metro,
1: la metropolitana, e tirare su la macchina con una piccola gru.
0: Con un argano.
1: Non è che esci dai binari della metropolitana di una stazione.
0: Mamma mia. Vabbè.
1: Però sai, succedono cose assurde.
0: Succedono.
1: Un attimo di distrazione e succede di tutto.
0: Purtroppo.
1: Per esempio, in Brasile, a Rua Otto di Alencar, che è una località
0: che ignoriamo completamente, siamo sinceri,
1: c'era una signora mezza età, che come fanno tanti, come facciamo tutti noi, anche spesso, camminava per strada, però guardando il cellulare.
0: Vabbè, camminava, se ne vedono continuamente di gente a rischio capocciata a un palo.
1: È vero.
0: Perché cammina guardando il cellulare.
1: E cosa ha fatto? Ha messo il piede sul bordo di un tombino. Questo tombino, sto coperchio, si è girato, l'ha colpita in testa.
0: Ammazza.
1: E lei è finita dentro il tombino.
0: Ma
1: è un miracolo che non si sia fatta male.
0: Ma neanche Mister Magoo faceva cose del genere.
1: Bravo, un gioco di prestigio.
0: E viva per viva per miracolo.
1: Dice, pensavo che sarei morta, per fortuna l'acqua mi arrivava solo fino al petto, mi sono messa a strillare e mi hanno salvata.
0: E mi hanno presa.
1: Ragazzi,
0: mamma mia. Mamma
1: vedi
0: mia.
1: La distrazione.
0: Sì.
1: E voi? Voi cosa avete calpestato perché eravate distratti?
0: Allora, Allora, c'è qualcosa che in genere si calpesta la registrazione, ma quella lasciamola fuori. No,
1: In genere prendo le buche per strada, ecco. Mi storco la caviglia.
0: Sì, ma puoi aver calpestato un oggetto, una persona, uno Yorkshire, povera bestia. Allora, per distrazione, cosa avete calpestato di strano?
1: Senza vergognarvi, telefonate all'800 800 002,
0: 800 800 002, oppure scrivetecelo sulla pagina Facebook.

0: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 13 giugno c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: 2-2. Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Ed ora, amici, un collegamento importante. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa puntata e quindi anche il collegamento che stiamo per realizzare su Rai Play Sound.
6: Rai Play Sound, lo ripeto spesso, è disponibile in 2 versioni, sito, applicazione, quindi potete riascoltare le puntate, questa e quelle del passato, quando volete, dove volete, ma da mezzogiorno troverete a disposizione anche un altro musical della compagnia dell'Arancida. Basta. L'uomo sulla luna.
5: Ecco, l'uomo sulla luna è un musical di grande importanza. Con Rai Play Sound potete riascoltare tutto quello che volete, ma la cosa bella è che potete anche non riascoltare.
6: Sia chiaro, libero arbitrio.
5: Adesso però grande giornalismo in diretta qui sulle frequenze di Radio 2, perché andiamo a collegarci con la nostra inviata Ilenia Pimpini Pimpozzi.
7: Buongiorno. Tutta caldata, tutta abbronzatina, tutta emozionata qui in diretta sulla pagina Facebook del Ruggito del Coniglio, quindi venite subito a guardare quanto sono carina, che bella abbronzatura che ho preso, però... eccoci qua, sono sempre in diretta per voi a spese vostre, pensate della pagina Facebook del Ruggito del Coniglio, collegatevi adesso e commentate in diretta,
5: ma non urlare,
7: però mi ritrovo anche nel di dentro dell'involucro, pensate, del contenuto del lì in mezzo dello stabilimento balneare Sabbia d'Oro di Viareggio.
5: E perché sei lì a spese nostre?
7: Ma secondo te perché?
5: Non lo so.
7: Indagare senza falsi pudori sugli aumenti di prezzo di ombrelloni e lettini. E avete capito bene?
5: Sì.
7: L'ho detto, ombrelloni e lettini. E qui vicino a Forte dei Marmi un ombrellone e un lettino, pensate, costano fino a 1.600€ a settimana.
5: Mamma mia,
7: Aladri! Allora aspetta che Lucio Martini mi ha scritto: Paoletta sei bravissima, non so chi sia,
5: però,
7: poi sono bellissima,
5: per favore.
7: Roberto Maria Mascheroni ci sta guardando, scrivete quanto sono carina, scrivete la verità
5: per favore.
7: Allora,
5: per favore.
7: Dicevo, avete capito bene, si sta verificando un fenomeno inquietante. A causa di questo aumento dei prezzi si stanno ritrovando delle salme abbandonate sui lettini del litorale toscano.
5: Ma come?
7: Ragazzi, perché gente che spende tutto quello che c'ha per il lettino e poi c'ha più i soldi per comprare da bagnare e se muoiono di fame.
5: Muoiono di fame sul lettino, diciamo.
7: Esatto. Allora io adesso chiederò delle informazioni, delle domande martellanti, come è mio solito fare, di incisive a gestori e clienti di questo elegante stabilimento. Allora aspetta che Rossella Biciacci ci guarda, Roberto Maria Mascheroni bravissima, strepitosa,
5: però
7: continua a scrivere,
5: non facciamo
7: mia,
5: il culto della personalità per favore.
7: Allora dicevo, allora voglio fare signora aspetta, mi scusi Senta, ma una domanda, posso? Ma che ci fa lei al mare all'età sua? Sì. Ormai sono tutte bellecchie.
5: No, no.
7: Ma vado in montagna, ma no. Proprio alta montagna.
6: Ilenia, dai, ma dai, ti sembrano cose da chiedere.
7: Oh, ragazzi, ma che ne sapete voi, io? Oh? Ma che ne sapete voi che a inizio luglio è ancora andata a Capocotta nella speranza di beccare nudiste sulla spiaggia?
5: Ma non è vero, ma non è vero.
7: Io sono una giornalista d'assalto.
5: Sì.
7: Non sono mica come la Gabbianelli, ecco, che a metà aprile già si bombarda le lampade.
5: Ma non è vero.
7: Ah,
5: questo.
7: Bella, allora, se vede.
5: Ma no.
7: Ecco,
5: ma...
7: adesso mi rivolgo un attimo al signor Otello.
5: Chi è Otello?
7: Otello è il simpatico gestore di questo stabilimento.
5: Sì.
7: Otello, scusami, ma quelli dell'ultima fila, no? Poracci, per arrivare al mare e farsi il bagno, devono via la corriera.
5: Vabbè, adesso.
7: Guarda, sto disgraziato tutto disidratato. Sembra mummia dei Simulaun.
5: Ma non dire così.
7: Otello,
5: alla...
7: ti posso dare un consiglio? Seppelliscilo prima che so magnano i gabbiani.
5: Ma non dire cose
7: anche
5: di
7: nel decoro della struttura, eh.
5: Non puoi suggerire al gestore di seppellire il cadavere di un cliente.
7: Allora, questo stabilimento.
5: Sì.
7: Otello, scusami, ma quelli dell'ultima fila, no? Poracci, per arrivare al mare e farsi il bagno, devono via la corriera.
5: Vabbè, adesso.
7: Guarda, sto disgraziato tutto disidratato. Sembra mummia dei Simulaun.
5: Ma non dire così.
7: Otello,
5: Otello,
7: te posso dare un consiglio? Seppelliscilo prima che so magnano i gabbiani.
5: Ma non dire cose
7: anche
5: di
7: nel decoro della struttura,
5: Non puoi suggerire al gestore di seppellire il cadavere di un cliente.
7: Allora,

0: Perché no? In fin dei conti ci sono sempre sabbiature.
1: Ma
0: no?
1: Non direi che sono sabbiature.
0: Vabbè, adesso scusatemi perché si sta avvicinando il carretto col simpatico venditore di granite. Ecco, senti, caro, ma se io ti faccio entrare l'inquadratura, no? E te si vede al TG1, no? Ci regaleresti tre belle granite, no, fresche, gratis, a me tu questa macucca là.
1: Ma no, Milena, ma non ti puoi approfittare del tuo ruolo di giornalista non per avere le granite gratis? Ma dove
0: siamo? Allora, sia chiaro, io faccio... Per quale motivo allora io faccio a giornalista?
1: Per fare dell'informazione.
0: Ah, per scroccare cose.
1: Per scroccare le granite, va bene.
0: È arrivato?
1: Ecco.
0: Allora, scusate, però adesso devo interrompere il collegamento. Sì, due amarena e una ametta.
1: Ma per favore.
0: Scusate, ma avete fatto ricordare che Giorgino mi ha chiesto se gli compro l'asciugamanetto del coniglio.
1: Quale coniglio?
0: Playboy.
2: Ah, il coniglio di Playboy vuole.
0: Sì, e lui ci tiene tanto a dare un'immagine, capito?
1: Di un certo tipo, di un certo tipo, sì.
0: Ci siamo capiti.
1: Ecco.
0: Abdul, scusami,
1: Ma non fermare.
0: Ma quanto momenti sta asciugamanetto?
1: Ma no, ma in diretta, dai.
0: 10 euro.
1: 10 euro.
0: No, dai, per 10 euro me ne dai 3.
2: No, guarda, ma sei proprio la peggio.
1: Dai, basta.
0: Vabbè, famo due, dai. 2 per 10 euro, dai. Dalla vostra Ilenia Pimpini Pimpozzi è tutto. Ilenia Pimpini Pimpozzi è in trattativa per voi.
1: Ma io
0: linea allo studio.
1: Io mi scuso con tutti.
0: Aspetta che continuano a scrivere in diretta quanto carina.
1: Ma basta.
0: Lo so, lo so.
1: Non le scrivete, dai.

0: Costei evoca Dracula alle 9:23 minuti. Iniziamo ad ascoltare le testimonianze dei radioascoltatori.
1: Eh sì, perché la distrazione mentre cammini può essere molto pericolosa.
0: Allora, cosa avrà pestato mai Roberto da San Leonardo in provincia di Udine?
1: Roberto!
0: Buongiorno Roberto.
2: Eccellentissimi, buongiorno.
0: Buongiorno Roberto. Allora, che ti è capitato?
2: Io sono uscito per andare a sistemare una cosa in macchina, tornando indietro non ho visto il mio cane, un pastore del Caucaso da oltre 60 kg,
0: sì,
2: che mi aspettava per farmi le feste,
0: ecco,
2: e ci sono inciampato sopra.
0: Ecco. Mm. E con che risultato? Si è spento Leonardo da San Leonardo in provincia.
1: Leonardo!
0: Roberto da San Leonardo, non Leonardo da San Roberto.
1: Beh,
0: è caduto
1: sul cane.
0: Sì, no, volevo sapere poi se c'era stato uno scambio di opinioni col cane stesso, ma intanto abbiamo Stefano da Napoli. Buongiorno.
3: Stefano. Buongiorno conigli. Salve, da Napoli.
0: Ciao Stefano.
3: Allora, io sono l'idraulico, stavo montando un condizionatore, salgo sulla scala e inavvertitamente, poi scendendo dalla scala, ho messo praticamente il piede sulla mensola.
0: Ecco.
3: Ho sentito uno scricchiolio, per la verità. Ho beccato in piedi la dentiera del cliente.
0: Ma non ride, Stefano, ma ti prego. No. Stefano,
3: quanti denti ha messo? 32, ma non so, stavo proprio tipo popcorn.
0: Stefano, cerchiamo di ricomporre la cosa. Tu stavi montando un climatizzatore.
3: Esatto, scendendo dalla scala, indietro così, e ho messo il piede su una mensola.
0: Sì.
3: E sulla mensola ci stava appoggiata la dentiera del cliente, sentito lo scricchiolio, è tipo effetto popcorn.
0: Ma non ridere, ti prego. Ma
1: adesso c'è un anziano senza denti.
0: Un anziano che può bere solo un brodo.
3: Alla fine non so, ho riacciuffato tutti i denti, l'ho ricomposto.
1: L'hai ricomposta e gliela rimetti.
0: Ma è un puzzle, ma come l'hai ricomposta? Come il cubo di Rubik.
3: Ho raccolto tutti i denti e li ho messi praticamente in quel bicchiere, in quella ciotola che stava là.
0: Mamma mia. Stefano, non ridere, ti prendo una tragedia.
3: E mi viene, non so, io non
0: capisco.
3: Sono dovuto scendere perché mi è venuta una risata dal cliente.
0: Allora, quando chiamate il tecnico, l'idraulico, a montare il climatizzatore, togliete di torno qualunque tipo di protesi ortodonzica. Grazie Stefano. Abbiamo di nuovo Roberto a San Leonardo.
1: Roberto,
0: tu hai inciampato nel tuo molosso, diciamo così.
3: Sì.
0: Ecco. E lui che ha detto?
3: E lui si è espresso con una velocità felina e mi ha zannato al braccio poi ha tentato di azzannarmi al collo.
0: Anche al collo?
1: Ragazzi,
0: meno male che era il tuo di cane, devo dire. Quindi sei vivo per miracolo, Roberto, diciamo la verità.
3: Diciamo che appena riconosciuto la voce si è spaventato ed è scappato. Era colpa mia. Gli avevo messo il piede proprio sui gioielli di famiglia.
0: Voi capite che devo dire la verità. Io penso che anche chiunque di noi, qualora gli vengano schiacciati, diciamo la verità, i gioielli di famiglia, avrebbe una reazione, come dire,
1: forte.
0: Ecco, diciamo forte. Grazie Roberto, grazie.
1: Beh, incredibile quello che ci racconta Ireneo. Io frequento una palestra che ha questo pavimento nero.
0: Sì.
1: Insomma, entro in palestra, chiaramente c'avevo il cellulare, vedevo le ultime notifiche.
0: Sì.
1: E non mi accorgo che per terra, sdraiato per terra, c'è un ragazzo africano con la tuta nera, perfettamente mimetizzato.
0: Ecco.
1: E io ho pestato la mano.
0: E per forza.
1: Lui chiaramente dice: che fai? Dai, ridi, che almeno ti si vedono i denti.
0: Ireneo, non dire ste cose.
1: Ma su.
0: Mi dissocio. Silvia da Torino, buongiorno.
1: Silvia.
0: Eccola lì. Devo dire che qualche problema con i telefoni lo abbiamo. Comunque sia.
1: Però attenzione, ci può essere anche un evento fortunato, ci scrive Loredana. Io ho calpestato una banconota da $100 in New York.
0: Ma se ne è accorta poi?
1: Erano rotolati stretti, per lì non avevo capito. Cos'è? Quando li ho srotolati, capito?
0: Hai visto.
1: La mia amica newyorkese è rimasta così, un palmo di naso.
0: Allora, 800-800-002, il nostro numero, se insomma riuscite a telefonarci, chiamateci e raccontateci cosa avete pestato per distrazione.

0: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: 2-2.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onicomicosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: 2-2.
4: Pronto?
5: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
4: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
2: 2-2.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: 2-2.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
2: 2-2.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
13: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con
14: Rai Radio 2.
15: 9:35 minuti, 20 secondi. Una notizia preoccupante, direi.
16: Sai, è diventato un fenomeno di massa in tutto l'Oriente. Il feischini. Cos'è il feischini? È una specie di passamontagna da indossare in spiaggia. In Cina ce l'hanno tutte, sono ormai 25 anni che gira questa cosa.
15: Io vorrei, non so, dimettermi da essere umano, vorrei, come passamontagna.
16: Perché lì avere la pelle chiara è un simbolo di status sociale, capito? È considerato bello, quindi guai prendere sole in faccia.
15: Quindi, gira. Come fosse una rapina in banca, tutti
16: col passa... Andate a vedere le foto, costume e passamontagna.
15: Ecco.
16: È curiosa questa cosa.
15: Allora, io a questo punto vorrei rivolgermi a Paola Minaccioni.
17: Come donna?
15: Come donna.
17: Grazie.
15: Come donna, assolutamente come donna. Ecco, questa notizia di andare in spiaggia col passamontagna per non abbronzarsi, cioè tu come la senti, come la vivi, ecco?
17: Ma intanto è una cosa curiosa, per non prendere il sole, uscire con quel passamontagna,
15: ecco,
17: alla fine a Roma si direbbe ma stattene a casa.
15: Stattene a casa,
17: no?
15: Sì.
17: No, è la tecnica migliore per non abbronzarsi, no?
15: Sì.
17: Poi è vero che magari c'hai paura, però da una parte, insomma, ti dico stattene a casa,
15: sì.
17: Dall'altra mi piace un po' questo pudore... Come donna,
15: sì.
17: Un po' un ritorno al pudore, perché sai quando io ero piccola,
15: sì,
17: mi ricordo che nel momento in cui tu ti spostavi dal lettino al bar, La frase era: aspetta che mi metto il pareo.
15: Che mi metto il pareo. Aspetta che mi metto, cioè non vado lì proprio in bikini al bar. Ecco.
17: Oggi, quando uno dice vieni al bar, sì, aspetta che me levo le mutande.
15: Che mi lesa. No, nel senso che c'è un cambiamento.
16: Negli anni si sono ristretti questi costumi.
17: Ecco. Questa specie di filo interdentale.
16: È vero, specie di
17: però,
16: dietro.
17: Sì. Però dico, non so se poi c'è questa cosa di coprire completamente il volto. Poi invece si abbina alla nudità sotto estrema.
15: È un po' cambiata.
17: Cioè, sarebbe un po' strano, un po' di mostriciattoli, diciamo, queste facce coperte.
15: E questi, come si chiamano?
17: E queste terga sballonzolanti così, alla mercé di tutti.
15: Si tratta in sostanza soltanto di...
17: Come donna lo dico.
15: Come donna, di coprire ciò che una volta era scoperto e di scoprire ciò che una volta era scoperto.
17: Sì, invertiamo.
15: Un'alternanza, un'alternanza democratica.
16: Un cambiamento di costume, però.
15: Nel vero senso della parola, sì.
17: Io come donna penso questo, anche perché posso dire un'altra cosa, va bene, non bisogna prendere troppo sole, eccetera, però un po' di colorito ci sta, dai.
15: Beh, sì, senza esagerare.
17: Uno va al mare e prende un po' d'aria col burka, praticamente.
15: È proprio paradossale, francamente. Pazienza. Io ti ringrazio come donna.
16: No, grazie davvero.
15: Come donna,
17: io sono emozionata di questi ringraziamenti, donna, da parte vostra.
15: Noi come uomini.
17: Ah, come uomini,
15: a te come donna, diciamo, ti ringraziamo di questa...
17: E io voglio salutare tutte le come donne come me.
15: Che sono tante,
16: come donne.
17: Però i costumi. Creme in faccia,
15: certo,
17: e tanta pazienza.
15: E tanta pazienza. Grazie a Paola.
16: Continuiamo a parlare di cosa avete calpestato perché eravate distratti.
15: Sentiamo Silvia a Torino.
16: Silvia.
15: Buongiorno, Silvia.
9: Pronto, ciao conigli. Eccola lì. Grazie di esistere.
15: Silvia, grazie a te di sopportarci. Che cosa ti è capitato?
9: Molti anni fa, molto prima dell'uso del cellulare, avevo delle infradito e ho pestato una merda enorme, ecco, di molosso.
15: Di che?
9: Ricordo di molosso. Con orrore di molosso. La sensazione di questa merda.
15: Ecco, abbiamo capito il concetto.
9: Tra le dita, Silvia,
15: tra le dita che comunque fa anche bene, nel senso che poi.
16: Sì, poi porta fortuna.
15: Porta fortuna, poi diciamo anche se è calda, se è calda fa bene. Le ossa,
16: è
15: no?
16: Biocarburante.
15: È biocarburante, vediamo, insomma. Sì. Però ecco, lei ricorda ancora come fosse adesso. Questa... Grazie Silvia di avercelo raccontato.
16: Daniele invece ricorda che una volta si aggirava per la classe tutta infervorata spiegando Beethoven, che ero posseduta dallo spirito di Beethoven, non ho visto uno zainetto per terra, l'ho preso e sono caduta a pelle, suscitando l'ilarità, devo dire, contenuta generale.
15: A pelle d'orso, probabilmente, volevi dire, sì.
16: Rita invece... al supermercato a un certo punto facevo la spesa, guardavo gli scaffali, ho sentito sotto la scarpa qualcosa di fastidioso, dice, ma sarà un sasso?
15: Sì.
16: Oh, era un anello con brillante.
15: Ah, però.
16: Ehi.
15: Ehi.
16: Bella spesa.
15: L'ha preso, immagino.
16: Non lo dice, però spero.
15: Ma non c'era una mano collegata?
16: No,
15: c'era solo l'anello. Tante volte sai. Che ne sai? Sentiamo Barbara Rovigo, buongiorno.
16: Barbara.
18: Buongiorno.
15: Barbara, con te chiudiamo questo scottante argomento. Dicci, ti prego, cosa hai?
18: Niente, noi, io e mia sorella, si parla di 40 anni fa, modello Heidi, stavamo passeggiando in questo prato in montagna vicino a Livigno.
15: Sì.
18: E a un certo punto abbiamo calpestato delle stelle alpine, questo fiore che per noi di campagna era sconosciuto, molto bello,
15: molto,
18: e c'erano questi fiorellini ciancicati per terra, e quindi mia sorellina allora ha pensato di raccoglierli per farne dono magari alla mamma, metterli in acqua, magari salvarli, per tenerli per un po'.
15: Sì.
18: Peccato che per la gioia dei genitori giù c'era la forestale nel sentiero sotto, che ci ha guardato col binocolo, ci ha visto raccogliere stelle alpine, vietato assolutamente,
15: quindi
18: i miei genitori hanno preso una bellissima multa, molto salata.
15: Purtroppo anche lo slancio poetico oggi ha un suo prezzo.
18: È finita male.
15: Barbara, grazie.
18: Grazie a voi, buona giornata.
15: Ciao.

0: 9:44 minuti erotti.
1: Una comunicazione qui da Radio 2. Segnatevi questa data, venerdì 12 giugno, in piazza 15 marzo, nel centro storico di Cosenza, si terrà il primo concerto di Radio 2.
0: Ecco.
1: Ci saranno tantissimi ospiti per dedicare questa serata all'indimenticato cantautore Rino Gaetano, a 45 anni dalla sua scomparsa. È un evento completamente gratuito, ci saranno tantissimi artisti, Aiello, Bambole di Pezza, Michele Bravi, Le Vibrazioni, eccetera eccetera. Ah, mi raccomando, e non andrà in onda in diretta su Radio 2, quindi bisogna andare lì in presenza, in piazza 15 marzo, venerdì 12 giugno.
0: Vi aspettano a Cosenza, con i pullman, proprio organizzatevi. Però c'è un'attualità che purtroppo non ci dà scampo.
1: Allora, via libera del Senato al DDL Valditara sul consenso informato a scuola. Sapevo, il consenso informato lo dovevi firmare prima
0: delle operazioni. In genere dico: guardi, dato che lei potrebbe schiattare, se mi metto una firma qui,
1: così ci libera
0: e io non c'entro niente. Ecco.
1: Quindi invece c'è questo consenso informato a scuola, che adesso diventerà obbligatorio. Se qualcuno vuole fare, che ne so, informazione, trattare temi come sessualità e affettività, deve avere le firme di tutti i genitori, di tutti gli insegnanti, dei vicini di casa,
0: dei passanti, dei Ringo Boys, tutti, cosa non facile, quindi probabilmente queste attività non si faranno.
1: Certo. Poi c'è, dobbiamo rilevare un po' di movimento, ragazzi, all'interno dei partiti. Qui c'è uno spostamento continuo.
0: Che vuol dire che sono vivi. Questo è un segnale positivo.
1: Pina Picierno lascia il PD. Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo. Attenzione,
0: la Picierno che già dal nome PC si capisce che l'origine è, diciamo,
1: sinistra, certo.
0: Nella sinistra di un tempo
1: Picierno. Adesso sta parlando con Calenda, spero di lavorare
0: insieme. Che se dicono con Calenda?
1: Non lo sappiamo,
0: ve lo faremo sapere.
1: La Lega di Salvini perde altri tre pezzi: Furgiuele, Bergamini e Pretto.
0: Per Furgiuele,
1: vero?
0: Non so chi sia, ma per il nome, sai, avere un Furgiuele fa sempre comodo.
1: Ancora c'è il problema dei morosi in Forza Italia. Non nel senso di fidanzati, ma per morosi di 86.000 euro. Praticamente non danno le quote al partito. E adesso c'è l'out out. Questi ci sono la Fascina, Ronzulli, Pagano.
0: Ma pure la Fascina non paga.
1: Cioè, guardate che non vi ricandidiamo se non date questi soldi.
0: Devono dare i soldi a Forza Italia. Io capisco che non c'è cifra, però invece poi alla fine la cifra c'è. Sono 86.000 euro, insomma.
1: Però secondo me un virtuosismo si è realizzato con la candidatura a sua insaputa.
0: Di chi?
1: C'è una Valentina Parisi.
0: Una Valentina Parisi,
1: consulente legislativa in Parlamento, ha denunciato l'ex senatore Raffaele Fantetti. Dice: io mi sono trovata a mia insaputa in una lista candidata.
0: Non gliel'hanno detto per non farla preoccupare. Gli hanno detto: guarda, poi tu ti trovi eletta. No, tu stai serena, non devi fare campagna elettorale, stai tranquilla. Certo, è strana come cosa.
1: È strana, addirittura la candidatura, lei non lo sapeva.
0: Non lo sa, su insaputa.
1: Che venisse eletta poi.
0: Eletta a sua insaputa.
1: Invece, momento molto pericoloso sull'autostrada Napoli-Salerno, dove è stata segnalata un'automobile che procedeva contromano. Quindi si sono attivati tutti gli autisti, hanno chiamato gli automobilisti.
0: Il solito ubriaco, purtroppo.
1: Hanno chiamato la polizia, è intervenuto il 118, è riuscito a raggiungere, a fermare questa macchina. Era guidata da una suora. Dice: sorella, ma si rende conto?
0: Ma lei sta contromano, sorella.
1: Stavo ascoltando il rosario alla radio, non me ne sono accorta.
0: Il che dimostra che però Dio esiste, perché
1: l'ha protetta.
0: Contromano sull'autostrada, non lo so.
1: Pericoloso per lei e per gli altri.
0: Sì.
1: Invece, ecco, una cosa molto importante: c'è un congresso a Roma, un importante congresso con migliaia di specialisti di telechirurgia robotica. E ieri e oggi verranno eseguite delle operazioni, presenti tutti questi esperti, in cui verranno operate delle persone da Roma, però il paziente si trova a Pechino, a 8.000 chilometri di distanza. È bella questa cosa,
0: In
1: questo momento in cui tanti sanitari vengono aggrediti, meglio averci a che fare, no? Con una distanza... importante.
0: Operarli a 8000 chilometri, va come va, tu puoi rimanere tranquillo, ecco.
1: Poi niente, tutte le autorità, anche le Nazioni Unite, leggevo ieri per una notizia che gira da un paio di settimane, che quest'autunno arriva sto Niño.
0: Ecco.
1: Questo cambiamento, questo, di correnti oceanica.
0: Questo mi preoccupa un po'.
1: Perché dice farà più caldo per 5 anni. Ragazzi, non per due settimane.
0: Un lustro. Un lustro.
1: Speriamo bene, perché tutti preoccupati, io non so cosa voglia dire, però vedi, si chiama il piccoletto, il Niño.
0: E ci lesserà come delle zucchine gratinate probabilmente. Questo vuol dire che il cambiamento climatico andrebbe contrastato in qualche modo.
1: Poi tra le notizie che ci hanno colpite c'è questo licenziamento clamoroso di uno sceneggiatore storico di Topolino, Roberto Gagnor, che è stato allontanato per una battuta su Paperinic.
0: Ma come, in che senso?
1: Sono andato a approfondire sul forum di Papersera. Lui ha risposto a delle critiche, dice ma hai cambiato troppo questo personaggio di Paperinic. Paperinic è sacro, non si tocca.
0: Non si tocca,
1: cioè, ci sono dei parametri.
0: Sì.
1: E ha detto: vabbè, ma in 23 anni si possono fare dei cambiamenti.
0: Sì. Gli hanno imbruttito. E lui ha risposto.
1: Però ora, dicono che questo non è stato bello e l'hanno licenziato.
0: Io dico una cosa: ma con tutti i problemi che abbiamo, vi mettete a litigare su Paperinic?
1: Sì, poi su.
0: Io dico, insomma, forse dovendo litigare ci sono argomenti un po' più, come dire, pregnanti.
1: Poi sul forum di Papersera,
0: ma che comunque è uno dei più autorevoli rispetto a tanti quotidiani italiani, secondo me Papersera è un po' più credibile.
1: Bagarinaggio online, biglietti di serie A e concerti rivenduti online illegalmente, scoperto un'evasione fiscale da 30 milioni di euro.
0: Perché se c'è una cosa che ci riesce bene a noi italiani è l'evasione fiscale, cioè 30 milioni sul bagarinaggio.
1: Sì, solo di evasione, tu pensa al prezzo dei biglietti, che giro di soldi che c'è in queste cose.
0: E questo è...
1: La Russia invece ha deciso di sanzionare un adolescente britannico,
0: perché?
1: Che ha appena 17 anni, perché avrebbe scoperto una rete di riciclaggio di criptovalute legate a Mosca. Mm. Lui, capito, si intende un po' smanetta coi computer e ha scoperto questa rete. I russi hanno rosicato e lo hanno sanzionato.
0: Ecco.
1: Dice: io sono orgoglioso di essere il più giovane sanzionato al mondo.
0: Ma poi sanzionato dai russi.
1: Certo.
0: Questo scoperto una cosa illegale e coloro i quali facevano questa cosa illegale si sono arrabbiati e lo hanno sanzionato. Come dire, cioè, tu scopri uno che ti sta rubando il portafoglio sull'autobus e quello ti querela. Ma insomma, vale.
1: Ci sono proteste anche a bordo dell'American Airlines, la compagnia aerea, dove tu paghi la prima classe, no? Poi magari c'è un overbooking e ti ritrovi in economy. E rischi di non avere indietro tutti i soldi, perché hanno stabilito delle nuove regole in cui ti danno un tot, ma non sono i soldi che tu hai speso effettivamente per viaggiare in prima classe o in business.
0: Ecco.
1: E quindi tutti stanno protestando, dice: oh, ma così?
0: Non è strano, perché in genere le compagnie aeree in questo periodo stanno veramente distinguendosi per mostrarsi disinteressate verso i soldi. Invece, curiosamente, è successa sta cosa. Ma guarda te.
1: Ma adesso è arrivato.
0: No.
1: Arriva, quando arriva arriva.
0: No, avevamo arriva. Detto di no, ma insomma, c'è il sondaggio.
1: C'è il sondaggio.

0: direi.
1: Allora, è pieno di notizie sull'intelligenza artificiale. Ne abbiamo una coppia che andrebbero conosciute meglio.
2: Sì.
1: Allora, una è uno strumento, si chiama Finances di OpenAI, che funziona come consulente finanziario. Ti aiuta a investire in borsa, ti aiuta a cambiare i tuoi investimenti, a tenere sotto controllo il patrimonio.
2: Sì.
1: Anche puoi portare modifiche, operazioni, insomma, è un agente vero e proprio online che ti dà consigli. Dall'altra parte, invece, a Milano ha aperto un wine bar dove c'è un sommelier che è intelligenza artificiale. Ci sono i sommelier sempre in carne ed ossa, però se tu proprio non ci capisci niente, hai questo strumento perché ti consiglia, a seconda dei gusti, delle domande, delle risposte che tu dai, quale vino ordinare.
2: Ecco.
1: Il sondaggio che vi facciamo oggi.
2: Dillo serenamente, non ti emozionare. Tu ti emozioni,
1: è vero,
2: non
1: è
2: ti
1: problema.
2: Devi emozionare. Hai cominciato da poco a fare la radio, lo capisco, però non
1: è vero,
2: devi controllarti, ecco.
1: Vi fidereste di più a seguire un consiglio dell'intelligenza artificiale sui soldi o sul vino?
2: Io su nessuno dei due argomenti. Comunque sia.
1: Beh, dovendo scegliere,
2: vi fidate di più dell'intelligenza artificiale che vi dà un consiglio su come investire il vostro denaro o che vi dà un consiglio riguardo quale vino scegliere?
1: Votate, chiamate l'800 800 002,
2: oppure sempre l'800 800 002, sempre quello. Ma adesso occupiamoci della bellezza, di bellezza. Chi meglio di noi, del resto?
1: Ci sono tanti prodotti pubblicizzati, specie online.
2: Sì, è
1: ma
2: vero.
1: Quale scegliere?
2: Una addetta ai lavori, la dottoressa Donatella Trampolo, è qui con noi in studio per presentarci in anteprima assoluta un nuovo prodotto cosmetico di straordinaria importanza. Ma quale? Buongiorno dottoressa Trampolo.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Allora, innanzitutto voglio rivolgervi una domanda semplice ma fondamentale.
2: Sì.
3: Avete notato che bei denti hanno i finlandesi?
2: I finlandesi
3: sono il popolo al mondo con la dentatura più perfetta, bianca e ben proporzionata, quasi sempre priva di carie.
2: I finlandesi
3: Allora, se guardate in bocca un finlandese è come fosse un cavallo.
2: Un cavallo
3: non
2: proprio.
3: Troverete nemmeno una carie,
2: niente carie.
3: Vi siete mai chiesti perché?
2: No.
3: Io credo di sì.
2: Ce lo siamo chiesti.
3: Certamente ve lo sarete chiesti migliaia di volte.
1: Siamo tutta la notte sveglio.
2: Solo quello.
3: Guarda quel finlandese che passa, guarda che molari, guarda che incisivi, tacci sua.
2: No, nel senso
3: come
2: che
3: fa, come fa. Di sicuro lo stupore e l'invidia per i finlandesi vi sta divorando da molti anni.
2: Francamente.
3: Purtroppo è inevitabile. Non dovete vergognarvene. È umano.
2: Sì.
3: È umano. Voi odiate i finlandesi.
2: Ma no,
3: è comprensibile.
2: È comprensibile.
3: Allora, non siete nei primi né negli ultimi.
2: Per carità.
3: Quella dentatura meravigliosa dipende da un gene che risiede nello smalto di cui questa popolazione dispone.
2: Sì.
3: Beati loro, in grande quantità. Il finlandese non si caria neanche se usate un trapano di cemento armato.
2: Proprio non c'è niente, caria mai.
3: Dopo anni di studi siamo finalmente riusciti ad ottenere un prodotto testato e certificato che potrà donare anche alla vostra povera, misera, orrenda dentatura la stessa perfezione.
2: Come i finlandesi.
3: E io oggi qui vi presento il dentifricio Kim. Kim a base del famoso gene Edar. Estratto direttamente dai finlandesi.
2: Proprio estratto.
3: Noi infiliamo delle apposite siringhe nei finlandesi.
2: Ma come infilate le siringhe?
3: E ricaviamo dal loro smalto una cospicua quantità di questo gene.
2: Sì.
3: Che poi utilizziamo per creare questo prodotto straordinario e innovativo.
2: Però non si può fare di infilare.
3: Non si tratta di finlandesi d'allevamento, sottolineo, ma allo stato brado.
2: Sì.
3: Presi così liberi in natura.
2: Vabbè, ma come
1: fate?
3: Perché no? nostri ricercatori praticano queste micro iniezioni con gesto rapido nell'affollatissimo mercato all'aperto di Helsinki che si chiama Kauppatori, mentre i finlandesi fanno la spesa.
2: Ma è una cosa che non si può.
3: Ma è una questione di un attimo: il finlandese non si accorge di nulla. E i nostri operatori gli infilano queste gengive, queste siringhe nelle gengivone.
2: Ma mamma mia!
3: Ma guarda, è un lavoretto facile, facile anche perché il finlandese ha un carattere cordiale, è felice, non rosica come voi, è allegro, è una persona soddisfatta, tende a sorridere molto.
2: E mentre sorride,
3: appena sorride, castighiamo, no? Ma che ci devono fare con quelle gengivone?
2: Ma poveracci!
3: Aspiriamo dalle loro mucose nordiche questo pregene prezioso, inestimabile, espelliamo dalla loro bocca una sostanza pregiatissima che loro non si rendono nemmeno conto di possedere. E allora diamo un senso alle gengivone dei finlandesi.
2: Ma non dica così, però diamo
3: e diciamo anche stop all'invidia verso gli scandinavi, che è uno dei più grandi problemi della società contemporanea.
2: Ma io non lo sapevo.
3: Voi invece potete acquistare online Kim, il dentifricio distillato dai finlandesi che vi farà finalmente esclamare cazzo, wepa, himani.
2: No, detta così sembra. Che vuol dire in finlandese?
3: Guarda il mio sorriso splendido.
2: Ah, ecco, ecco cosa vuol dire. Grazie.
1: No, grazie.
2: Ma sta cosa delle gengivone dei finlandesi.
1: Se ne accorgono.
2: Grazie, dottoressa.

0: Eccolo! Era Little Richard sulle frequenze di Radio 2.
1: Allora, sondaggio, dobbiamo raccogliere i risultati di un sondaggio che ci fa guardare al futuro
0: con ottimismo.
1: E non lo so. Allora, vi abbiamo chiesto: vi fidereste di più a seguire il consiglio di un'intelligenza artificiale sugli investimenti collegata sul vostro conto corrente oppure i seguire i consigli dell'intelligenza artificiale su quale vino scegliere?
0: Ecco. Io non avrei dubbi, comunque sia, non voglio influenzare, sentiamo quello che ci dite voi da casa. Sentiamo Ivan dalla provincia di Varese.
1: Ciao Ivan.
0: Buongiorno Ivan.
2: Buongiorno a voi carissimi.
0: Allora.
2: Complimenti per la trasmissione perché vi seguo spesso e volentieri.
0: Grazie.
2: E mi piace tantissimo.
0: Grazie di cuore. Ivan, qual è però la tua opinione a riguardo?
2: Guarda che non ci sono dubbi.
0: Sì.
2: Perché i soldi si possono anche calcolare con l'intelligenza artificiale. Il vino no.
0: Il vino no.
2: Il vino solo il cuore può decidere.
0: Bravo. Queste sono parole molto belle. Col cuore, come direbbe qualcuno. Quindi tu preferiresti consigli nella sfera finanziaria piuttosto che... mi sorprende, ma lo capisco.
1: Sì, però ti fidi, non lo so.
0: Vabbè adesso ti prego. Ivan, grazie.
1: Sentiamo Filomena da Benevento.
0: Buongiorno Filomena.
3: Buongiorno.
0: Allora, Filomena.
3: Mitici.
0: Cara Bonci. Filomena. Grazie, sei gentile. Come la vedi tu sta vicenda?
3: Io in generale non mi fido assolutamente, però dovendo scegliere preferisco scegliere che mi scelga il vino.
0: Il vino.
3: Sì.
0: Che fa meno danni.
3: Almeno sì. Non è buono.
0: Cioè vada male
1: bottiglia.
0: Mi becco un vino che sta di tappo, vada male, mentre con i soldi. Grazie Filomena, grazie. C'è del buon senso, grazie.
1: Uno pari al momento.
0: Andiamo avanti, c'è Federico che ci chiama dalla provincia di Taranto. Buongiorno Federico.
4: Allora.
1: Oh, Federico. Allora.
0: Caro
4: perfetto,
0: Federico.
4: Ciao ragazzi.
0: Allora Federico, come la vedi?
4: Allora pure io da contadino sceglierei il farmi suggerire qualcosa su investire su quegli spiccioli là.
1: Sì.
4: Perché?
1: Sì.
4: Perché del vino mi fido solo di quello che faccio io.
0: Devo dire che anche questo è un punto di vista rispettabile.
4: Perché il vino del contadino, è vero?
0: Sì.
4: Il contadino è sempre
0: sincero,
4: il più buono, il più
1: genuino, certo. Esatto. Chissà cosa ci mettono dentro in quegli altri.
4: Esatto, bravissimo. Quindi questo qua.
0: Però grazie Federica, finora è un po' sorprendente.
1: Vero,
0: devo dire che
1: il contrario.
0: Vabbè, sentiamo l'ultima testimonianza. Carlo da Francavilla a Mare in provincia di Chieti.
1: Carlo.
0: Buongiorno Carlo.
5: Ragazzi, buongiorno.
0: Allora.
5: Innanzitutto vi porto i saluti dai due gorilla di Francavilla.
0: Grazie.
1: Nel frattempo
5: hanno avuto un cucciolo, sì.
1: Dai!
0: Bellissimo, la famiglia dei gorilla di Francavilla. È una
5: ora
0: cosa...
5: sono tre i gorilla, aggiornate anche gli autori.
0: Sì, lo faremo presente ed è una bella notizia questa. Ma Carlo...
5: Allora, ragazzi, per quanto riguarda il sondaggio odierno... Io mi butterei decisamente con i miei soldi sulla intelligenza artificiale di cui non mi fido. Quindi i vini li scelgo io e i miei soldi li amministra l'intelligenza artificiale.
0: Guarda,
5: che tra parentesi, essendo pensionato, i soldi sono pochissimi e mi bastano giusto per comprarmi il vino.
0: Ecco, quindi è tutto un meccanismo perfetto. Carlo, grazie. Devo dire che il risultato del sondaggio è alquanto sorprendente.
1: È sorprendente, sì. 75% si fiderebbe in più di affidare i soldi all'intelligenza artificiale.
0: Ragazzi.
1: O sono talmente pochi che dice, vabbè, quanto ci perdo? No? Voglio dire, chi se ne frega se perdo 200 euro.
0: Ecco, però diciamo che l'italiano mediamente preferisce farsi consigliare sui soldi che non sul vino dall'intelligenza artificiale, francamente.
1: Pensate.
0: Sorprendente.
1: Beh, grazie.
0: Francamente.
6: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: 2-2. È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Allora, se avete avuto un colpo di fortuna nel corso di questa tribolata settimana, ebbene, ditecelo.
1: Segnalatecelo all'800-800-002, ma anche cose piccole, eh? Non ho trovato che il tesoro del pirata Barbanera.
0: Che pure sarebbe una soluzione, per carità.
1: Speri di rivedere una persona e la incontri per strada, poi succede spesso, che fortuna.
0: Piccoli colpi di fortuna, che vi è successo questa settimana? Raccontatecelo.
1: Telefonate all'800-800-002.
0: Oppure scrivetelo sulla pagina Facebook. Adesso però un momento realmente diverso, perché torna a trovarci un artista. Cioè, è inutile cercare altri termini per definirla, perché è una grandissima poetessa, Flora De Bach.
2: Vabbè.
1: Flora, grazie. Che bello rivederti, risentirti.
2: Hai visto?
1: Po' che non
2: come
1: vieni.
2: Ci vengono, poi io ci ritorneno.
0: Sì, nel senso che la nostra Flora organizza tanti spettacoli all'aperto per il pubblico, spettacoli di grande successo.
2: Sì.
1: In cui leggi le tue poesie.
2: Beh, sì. Sì.
1: Che poesie, poi pubblichi sui social.
2: Diciamo che io le ho scritte direttamente sui social, manco carta e penna.
0: Sì. Ah.
2: No, perché alla fine non so più, come si tiene la penna?
0: Ecco.
2: No, nel senso
0: che sei abituata,
2: è inutile. E quindi ho scritto queste frasi, poi non sapevo come definirle.
0: Poesie, ecco.
2: Infatti,
1: ho scritto delle parole.
2: Io, chi sono io per non definire le mie frasi delle poesie?
0: Ecco, sono frasi che magari nascono da lunghissime riflessioni,
2: no. Proprio quella prima cosa che mi
0: che te viene in mente, tu la scrivi, diciamo.
2: Però siccome ci vengono, perché tante volte la semplicità,
0: la facilità
2: attira molto. Un poeta un po' contorto, un po' endecasillabato, non ti arriva al grande pubblico.
0: Mentre invece
2: sta questo oggetto libero.
0: Ecco.
2: Oggetto libero, sì.
0: Vogliamo fare un esempio subito della tua poetica.
2: Sì.
0: Ecco.
2: Allora, intanto questa si chiama Che leggerezza.
0: Mm. Mm.
2: Che leggerezza questa panna di soia. Questa crema di mais.
0: Mamma mia.
2: Questo candito di bacca. Questo zucchero a velo di zenzero, questa meringa di avena, queste praline di broccoletti essiccati.
0: Mamma mia!
2: Questo dolce completamente vegano deve essere davvero buono. E io lo guardo e penso: sarei egoista nel mangiarlo. Amore, mangialo te, mentre io mi mangio il maritozzo classico.
0: È bellissimo,
1: ragazzi.
0: Perché
2: divago qua panna.
0: È un gesto d'amore molto bello.
2: Sì,
0: un gesto d'amore molto bello.
2: Un gesto di accoglienza.
0: Sì.
2: E anche di rifiuto.
0: Di inclusione, si dice sempre, però. Di inclusione, si dice.
2: Rifiuto.
1: Poi il veganesimo è così di moda.
0: Moda.
2: Cioè, io lo accolgo, però anche.
0: Certo. Lo respingo.
1: Però mangialo te, insomma.
0: Beh, molto bello. Molto bello. No, si capisce.
2: Hai capito il messaggio?
0: Senti, ma tu fai sempre questi spettacoli nelle tenso strutture. E quante persone vengono?
2: Guarda, dipende. Allora, possono arrivare anche 3.000 persone.
0: Sì.
2: Ora, fino ad oggi non è mai successo.
0: Ecco. Dico, però
2: quel giorno che magari ci sono due goccette di pioggia, te ne arrivano due.
0: Certo.
2: Basta, perché sai com'è in Italia.
1: Certo,
2: sono due gocce.
0: E la gente.
2: Il giorno che fa caldo, magari te ne arrivano quattro perché fa caldo.
0: Certo.
2: Il giorno che insomma ce ne stanno tanti, io allargo la tenso struttura, metto le panchette e arriviamo appunto. Noi, la capienza è da 3.000 a 1.
0: A fisarmonica,
1: molto bello.
2: Però devo dire, vendo un sacco di libri.
0: La prossima data dov'è?
2: La prossima data è a Enna.
0: Enna.
2: Poi andiamo a Monte Compatri.
0: Sì.
2: Poi facciamo Ferento, Napoli.
0: Sì.
2: Poi facciamo Taormina.
0: Rimbalzi
1: tutta l'estate così.
2: Un po' a caso, un po'.
0: Ecco, ad Enna con quale poesia aprirai questo tuo?
2: Ma io mi volevo, insomma, volevo lanciare questa nuova poesia.
0: Sì.
2: Che è molto intima.
0: Sì.
2: Mi sembrava giusta per Enna.
0: Sì.
2: Si intitola Non guardare.
0: Sì.
2: Non guardare le mie debolezze. Non guardare la mia inadeguatezza, non guardare le mie piccole rughe sotto gli occhi, non guardare la mia sete d'amore disperata non guardare la paura che ho del futuro, ma non guardare nemmeno il culo di quella che passa. E dai, ti sto a fare un discorso.
0: È bellissimo, è bellissimo.
1: C'è tutto un mondo.
0: Instant poetry. Grande. Devo dire, sì. Veramente una poesia che tocca l'animo dell'uomo.
2: Eppure, sì.
0: Non solo l'animo, tocca
2: non
0: anche
2: solo
0: altre,
2: l'animo,
0: altre
2: sì,
0: cose,
2: si tocca diciamo. Anche tanti fattori di coppia.
0: Sì, sì, verissimo.
2: È una poesia che in quattro righe ti può dire tutto come ti può dire niente.
1: È vero.
0: Esattamente.
1: È vero.
0: Ecco, un'ultima poesia per salutare il nostro pubblico e augurargli buon weekend.
2: Sì, questa è una cosa che insomma andando incontro sì. al fine settimana sì. auguro a tutti.
0: Sì.
2: Siamo qui sulla spiaggia, irrorati di luce, e tu amore mi dici: cara, eccoci, nutriamo le nostre anime di sole, di salsedine, di orizzonti perlacei e soprattutto di possibilità. E io sì amore, ma se mangiassimo al ristorante de pesce, io insomma sarei più contenta.
0: Molto bene. Questa è la poetica di Flora.
2: Io vado
0: Bacchi.
2: Al sodo.
0: Grazie Flora, grazie.

0: Allora, botte di fortuna che forse ci aprono un weekend bello.
1: Eh sì, e che incoraggiano positivo. Tutti noi. Sentiamo Cristina da Milano.
0: Buongiorno Cristina, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Cristina, allora.
2: La mia botta di fortuna è stata quella che a settembre ho acquistato i biglietti per il Roland Garros per il compleanno di mio marito dei 60 anni, sì. E quindi ho dovuto accompagnarlo. Li ho acquistati, lì si acquistano casualmente, non si sa che partita poi si andrà a giocare, si andrà a vedere.
0: Sì.
2: E siamo capitati il 1° giugno e abbiamo visto tutti gli italiani e tutti vincenti.
1: Ma dai! Una cosa.
0: Forse possiamo dire, Cristina, che sei stata tu e tuo marito, siete stati voi a portare fortuna agli atleti azzurri. Io organizzerei un volo di Stato per riportarvi lì adesso che c'è la semifinale. Vale.
1: Che bello!
2: Ma volentieri, noi ci siamo, siamo prontissimi.
0: Siete disponibili nel caso, va bene.
1: Talismani umani.
0: Cristina, grazie, buona giornata.
1: Sentiamo velocemente Dorotea da Caserta.
0: Buongiorno Dorotea.
3: Buongiorno ragazzi, innanzitutto è un colpo di fortuna parlare con voi.
0: Figurati, vabbè, ma no, qual è stato invece il vero colpo di fortuna che vuoi raccontarci?
3: Allora, noi abbiamo un gatto che si chiama Micio, perché è un gatto che ha un piede a terra a casa nostra, nel senso che va, viene, sta dei periodi, che sta a casa, dei periodi anche molto lunghi, perché l'anno scorso è stato via per un anno, lo credevamo morto, o comunque su altre, lidi. Adesso lo stesso non lo vedevamo da un po', e stamattina, mentre stavo andando al lavoro, l'ho visto nelle vicinanze di casa, non proprio a casa, per strada, che stava bene. Non mi sono potuta fermare perché avevo fretta, però subito ho chiamato mio figlio e l'ho allestato.
0: Guarda che vivo! Potrebbe tornare, guarda che potrebbe tornare. Beh, anche questa è una bella notizia. Del resto, i gatti, ragazzi, i gatti ci hanno da fare.
1: E sono indipendenti.
0: Non è che sono di quelli ci hanno da fare. Va, torna. Non è che uno gli può mettere dei paletti.
1: Per carità.
0: I gatti sono così.

0: No, vi auguriamo che il vostro fine settimana non sia so lonely, come dice come dicono i Police, ma sia
1: uno splendido weekend di giugno
0: pieno di gente, pieno di amici. State bene, siamo giunti alla fine di questa puntata del Ruggito del Coniglio e ringraziamo Paola Minaccioni.
2: Ciao conigli, ci sentiamo la prossima settimana.
0: È l'ultima settimana di programmazione di quest'anno.
1: Vi ricordiamo che ci potete trovare quando volete, dove volete, su Rai Play Sound.
0: Sì, potete riascoltare questa puntata, le puntate precedenti, insomma potete fare carne di porco della trasmissione. E che dire, questa notte ci sarà una replica?
1: Sì. Tra le 2 e le 2:30, e poi l'appuntamento è per lunedì mattina 7:45 Radio 2.
0: Grazie a voi tutti per la vostra attenzione e per la vostra pazienza come sempre, grazie, passate un bel fine settimana. La linea va al giornale radio e a Radio 2 Social Club. Ciao.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. 2-2
6: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
7: Sì!
8: Questa pillola mi tramuterà in un puffo.
9: Che bella la nostra storia d'amore.
10: La spada di Capitan Barba Zombie.
9: Qualo!
6: I titoli più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Ciao!
11: 2-2 È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Sono le 10:30.
6: Rai GR2.
13: Una buona giornata da Enrica Belli. Nuovi attacchi russi in Ucraina seguono di poche ore lo scambio a distanza tra Zelensky e Putin su un'ipotesi di accordo. Incontriamoci subito, troviamo una soluzione tra noi. Le parole del presidente ucraino.
14: Putin non ha ancora letto la lettera, ma Zelensky è il benvenuto a Mosca se vuole incontrarlo. Così il portavoce del Cremlino Pieskov reagisce per ora alla missiva in cui il leader di Kiev, forte dei colpi in territorio russo con i droni fabbricati in Ucraina, incalza il presidente russo e propone di mettere da parte la mediazione americana. Incontriamoci subito, troviamo una soluzione tra noi, scrive. Gli Stati Uniti sono impegnati con l'Iran, le questioni ucraine ed europee non possono essere decise in Alaska, aggiunge.
15: Prima
14: Vladimir Putin, parlando a margine del forum economico di San Pietroburgo, aveva sì riconosciuto qualche difficoltà con i droni ucraini e si era detto pronto ad un accordo di pace, ma aveva anche ribadito che Mosca pretende il rispetto degli accordi di Anchorage con Trump, accordi mai rivelati ma che prevederebbero la rinuncia ucraina a tutto il Donbass. Possibilista sull'ingresso di Kiev nell'UE, Putin ha però bocciato una mediazione europea poiché non neutrale. Dopo questi scambi di messaggi a distanza, Kiev oggi piange altri 4 morti. Dopo che droni russi hanno attaccato un'azienda alimentare. Valeria Fraschetti, GR2.
13: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni stamattina è a Reggio Calabria per la festa dell'Arma dei Carabinieri. Nel dibattito politico resta centrale il tema energia dopo il primo ok in Parlamento al disegno di legge delega sul nucleare, ma anche il tema giustizia alla luce dell'archiviazione delle accuse contro Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi sulle stragi di mafia del 1993. La premier Meloni dice il centrodestra è fondato sulla legalità. Poi scambio di messaggi telefonici con Marina Berlusconi.
16: Cadono le accuse e Marina Berlusconi rilancia sulla giustizia. Vorrei dice che la politica non accantonasse il tema. Fra i nodi da sciogliere la responsabilità civile dei magistrati, ma sul dossier dopo il referendum frena il partito della Premier. Fratelli d'Italia rimarca l'obiettivo raggiunto della flessibilità in bilancio sull'energia. Giorgia Meloni ha promesso entro l'estate l'ok alla legge delega sul nucleare e ieri alla Camera il primo via libera. Salvo Sallemi.
17: Grazie al governo Meloni 14 miliardi dell'Europa contro
7: contro il caro energia. Ora avanti con il nucleare.
16: L'Italia non può fare a meno del nucleare per Matteo Salvini, mentre slitta il voucher energia per aiutare le famiglie più fragili per i dubbi della Lega. Vota il DDL sul nucleare azione di Carlo Calenda e Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, avverte no a un approccio ideologico. Il PD scettico. Elly Schlein torna a parlare di lavoro, domani sarà con la CGIL ad Amendolara, dove sono morti 4 braccianti.
17: Un faro di attenzione sulle condizioni di sfruttamento, come quelli che sono stati brutalmente uccisi.
16: Federica Ionta, GR2.
13: La strage di Capodanno a Crans-Montana, a Sion, nuovo interrogatorio per i coniugi Moretti, proprietari del locale andato a fuoco. Le loro versioni saranno messe a confronto davanti alla procuratrice generale del Cantone Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. L'attore americano James Handy è morto accoltellato nella sua casa di Los Angeles. La polizia ha fermato il figlio 44enne della compagna. Handy è noto per aver recitato in diverse serie televisive e film di grande successo, tra cui Jumanji e Top Gun. Il raduno dei Bassotti, l'appuntamento a quattro zampe, si svolgerà a Monza domenica prossima.
18: Pettorine numerate, bandane di tutti i colori e giochi interattivi. Domenica 7 giugno, nel Parco di Monza, si svolgerà una delle marce più simpatiche dell'anno, la Stra Bassotti, arrivata alla 7ª edizione. Sandro Nigro, presidente Associazione Cuor di Pelo Rescue Bassotti.
19: L'appuntamento è alle ore 8:30, non mancheranno delle attività ludiche per il Bassotto, giochetti a livello olfattivo, di ricerca e il momento clou della manifestazione, il via a questa marcia che è una passeggiata di circa 3 chilometri all'interno del Parco di Monza.
18: Un'iniziativa che è divenuta ormai un appuntamento per gli amanti di questa razza.
19: L'anno scorso abbiamo toccato le 5.000 presenze con Bassotto a seguito. Il Bassotto da più lontano è arrivato da New York.
18: Oltre al divertimento con i propri amici a quattro zampe, l'evento serve a raccogliere fondi.
19: Noi vi aspettiamo, potete partecipare anche se non avete un cane, perché la nostra manifestazione nasce soprattutto per poter far felice un Bassotto che al momento non lo è perché ancora non ha una famiglia.
18: Maria Cristina Cusumano, GR2.
13: E siamo allo sport. Tennis, attesa per le semifinali del Roland Garros, in particolare quella di questa sera, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Li ascoltiamo.
20: La settimana non è ancora finita, quindi c'è un'altra partita sicuramente da giocare, e sicuramente la giocherò contro un grande amico. Ci sarà tanto da lottare.
21: Abbiamo giocato spesso, quindi sicuramente sarà una partita lottata. Abbiamo una bella rivalità, abbiamo giocato sin da quando eravamo piccoli contro, quindi sono sicuro che sarà una bella partita e spero che ci divertiamo.
13: Le 10:35 minuti, Radio 2 Social Club, buon ascolto.

0: Fennicanza con Fiorello e Biggio da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2 e alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te. Buona mattinata a tutti da Radio 2 Social Club. Dai, non essere triste, dai, su, hai tutta l'estate davanti, una stagione meravigliosa.
2: Hai visto come sei uscito, tutto felice, buona mattinata, ma di che?
1: Ci credo, andiamo in vacanza, andiamo, è l'ultima puntata di questa stagione, forse l'ultima di sempre, chi lo sa?
2: Non mi va.
1: Perché la Rai poi non si sa se ci conferma, se non ci conferma.
2: Dai, vediamoci lunedì.
1: Dove? Mattina, ma
2: dai,
1: tu sei pazza? Ma che pure d'estate? Ma che maglietta hai?
2: Ma che, dai, non fare quello che mi hai costretto a metterla.
1: Io?
2: Sì, hai detto devi per forza metterti la maglietta mia.
1: Una bellissima foto di noi insieme che cantiamo, penso, proprio senza vergogna.
2: Cose
1: veramente
2: di cui andare fieri, veramente.
1: No, andiamo fieri andiamo fieri di tutti coloro che ci hanno seguito, che ci hanno sostenuto in questa stagione come nelle altre, ma in questa stagione è avvenuto qualcosa ancora di più, perché siamo andati in onda la mattina sul, ovviamente in diretta su Radio 2, poi la mattina su Rai 2 e anche la notte, anche le repliche notturne sono state seguite da moltissime persone che io voglio ringraziare personalmente, quindi adesso le nominerò una per una. Ada Abati.
2: Luca, non puoi ringraziare tutte le persone, cioè sono tante.
1: Anna Abeti.
2: Ringraziamo tutti.
1: Comunque sono migliaia di migliaia, ma che dico migliaia? Centinaia. Veramente una cosa stupenda. Grazie.
2: Grazie davvero.
1: Per il vostro affetto. Grazie davvero. Siamo onorati.
2: Chiudiamo adesso, in bellezza oggi.
1: Sì, anche perché adesso abbiamo rotto le scatole. Basta, andiamo avanti.
2: Una bellissima puntata con Tullio d'Episcopo. Cioè, beh, questa batteria qua dorata è sua e oggi ci regalerà dei live sul palco di Radio 2 Social
1: La
2: Club.
1: Musica entra in questo studio, la leggenda della musica, Tullio d'Episcopo, un batterista e un musicista straordinario che ci invidia tutto il mondo. Poi verrà a trovarci.
2: Beh, qua argomenti importanti perché siamo veramente molto vicini agli esami. Daniele Grassucci, fondatore e frontman di scuola.net.
1: E ci canterà notte prima degli esami. No, e poi per la stand-up comedy verrà a trovarci Ciccio Mileto, che noi abbiamo già frequentato qui a Radio 2 Social Club. Poi ancora musica.
2: Fausto Lama per il nuovo singolo Burro Cacao.
1: Lo posso dire, ex Comma Cose, si può dire?
2: Non lo so, sì, penso
1: si può dire adesso,
2: sì,
1: la sua carriera da solista. La Corriere, lui prende il pullman.
2: Ragazzi, è la fine stagione, ma non perché c'è in palinsesto estivo, perché Luca non può farne un'altra, cioè l'ultima proprio. Questa è l'ultima tua
1: ragazzi
2: puntata.
1: Non sto bene, mi è saltata una vocale.
2: Allora, però per farti compagnia ci sarà anche Saverio Raimondo. Ma lo sapete come funziona anche l'ultima puntata, la tassa da pagare, lei?
1: Sì, quel pesciolino. Pensate che giù il camerino è talmente umido che a Francis sono spuntate le squame. Ve lo dico per chi ci segue in radio, ma per chi ci vede capirà quello che voglio dire.
2: È ubriaco.
1: No, che ubriaco.
2: La
1: è mattino.
2: Sirenetta con la

0: La nostra dedica ai francesi.
1: Ma perché una dedica ai francesi?
0: Hai sentito il testo? Al bidet. Grande assente in Francia.
1: Vabbè, l'importante comunque, quando ce l'avete, usarlo.
0: Ragazzi, hai visto, si è avvicinata Francis, hai visto quanti peli c'ha sulle gambe? Una cosa impressionante.
2: Madonna.
0: Per evidenziarli.
1: Sembra una novità, ma anche le donne hanno i peli, ma sai, Luca ne ha viste poche di donne.
0: Pochissime. Mamma, zia, anche loro nel loro piccolo
1: hanno
0: i peli, certo.
1: Io pure i baffetti c'ho.
0: E a proposito di peli, Saverio Raimondo,
3: eccolo qua.
0: Così.
3: Eccolo qua.
1: Buongiorno. Iniziamo benissimo comunque quest'ultima puntata, ragazzi.
0: Ma buongiorno, che cosa hai portato?
3: Buono, perché noi si va in vacanza.
0: Però
3: lasciamo gli studenti a fare la maturità da soli.
0: Poverini.
3: Io non li dimentico, io voglio aiutarli. Allora ho fatto un salto al ministero.
1: Che hai fatto? Sì. Ma si stai sbagliando?
0: No. Che c'hai i temi?
3: Ho qua la busta con le tracce della maturità.
0: No.
3: Buona licenza. Inciamoci.
0: No.
3: Veloce,
0: ma non
3: tracce.
0: Si può fare.
3: Buono, Luca,
0: siamo
3: buono.
0: Servizio
3: veloce,
0: pubblico.
3: Veloce,
0: non...
3: Appunto, veloci, ragazzi, trascrivete. Questi sono i temi che escono alla maturità quest'anno.
0: Non è corretto.
1: Vai.
3: Sto leggendo adesso per la prima volta. Tipologia A, analisi del testo. Analisi e interpretazione di un messaggio WhatsApp di tua madre. Il messaggio è: fai come vuoi.
1: Punto.
3: Okay. Comprendi il significato profondo del testo. Individua nelle figure retoriche di minaccia passivo-aggressiva e il rapporto tra autore e destinatario. Questa è la tipologia A. Poi, tipologia B. Testo argomentativo, 80 anni di Repubblica Italiana.
1: Beh, questo è bello.
3: Il candidato analizzi le convergenze fra i 10.718.502 italiani che al referendum del 1946 votarono monarchia.
0: Vero.
3: E i 187.913 televoti presi nel 2010 a Sanremo da Emanuele Filiberto, Pupo e Luca Canonici con Italia Amore Mio. Io farei
0: c'è
3: questo.
0: C'è una relazione.
3: Io farei questo.
0: È vero.
3: Tipologia C. Tema di attualità, l'intelligenza artificiale sostituirà l'uomo.
1: Bello.
3: Il candidato chiede a ChatGPT di scrivergli il tema. Questa volendo si potrebbe.
0: Staglielo pure a dire.
3: Questa si può.
0: Agli studenti.
3: Tipologia D, traccia storica. Chernobyl, 40 anni dopo. Il candidato argomenti il detto si stava meglio quando si stava peggio. E per concludere, poi facciamo sparire tutto, tipologia E. Traccia interdisciplinare. Pinocchio oggi, in occasione del bicentenario di Carlo Collodi, il candidato provi a difendere Geppetto dall'accusa di paternità surrogata. Reato universale, signori. Reato universale.
0: Sono cambiate le leggi da Collodi oggi.
3: E adesso.
1: Bravo, non è mai esistito quel foglio.
0: Noi non abbiamo detto nulla, sia chiaro.
1: E adesso ascoltiamo un po' di musica su Radio 2, Mace, Salmo e Colapesce.

0: Adesso entra in studio qui a Radio 2 Social Club una vera e propria leggenda della musica italiana nel mondo. Ha da poco compiuto 80 anni e li porta egregiamente, ve ne accorgerete nel corso della puntata, e lo festeggiamo qui al Social Club col suo nuovo singolo Miranda. Tullio De Piscopo. Hey.
1: Maestro, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Si cruz.
1: Buongiorno.
0: Ciao Tullio, che piacere. Fatti abbracciare da tutti noi.
2: Veramente un pischelletto.
0: È un pischello.
3: Ti ho portato i Tom Dorati, eh.
0: Parla al microfono.
3: Tom Doro, guarda.
1: Per essere abbinati a Francis, che è tutta pagliettata.
0: C'è l'oro dentro.
3: L'hanno macinato.
0: Mettiti lì a capo tavola. Ti mettiamo a capo tavola come la tua posizione merita, insomma. Senti, grazie di essere qua a Radio 2 Social Club. Siamo veramente felici. Felici, noi ci siamo conosciuti un po' di annetti fa. Vabbè, a parte che io nasco ammiratore, cioè andavo a vedere i concerti di Pino dove c'era un ensemble che è indimenticabile. Vogliamo ricordare ai giovanissimi che con che formazione andavate in giro con Pino?
3: Era una cosa di super gruppo straordinario, con James Senese, Tony Esposito, i giovanissimi Rino Zurzolo, Gio Amoroso e poi la magia di Pino.
0: La magia e la poesia di Pino.
3: La poesia straordinaria.
0: Un periodo, devo dire, quello irripetibile. Si sono allineati i pianeti praticamente.
3: Irripetibile. Tu pensa che una volta mi telefonò Pino negli ultimi tempi, 2014, l'ultimo tour. Prima di incominciare l'ultimo tour lui doveva fare qualcosa, mi telefonò, mi dice: tu le puoi venire, dobbiamo fare una data in Sicilia il 14. Ho detto: Pino, guarda che io non posso. No, vedi di venire, perché se viene tu non facciamo le prove, non facciamo le prove.
1: Non aveva voglia di lavorare, insomma.
3: Talmente dell'affiatamento, noi ci guardavamo e tutto partiva. Magia pura.
0: È il motivo per cui non cambio mai la social band, perché non dobbiamo fare le prove.
3: Bravo.
0: Per non lavorare, diciamo la verità.
3: È la voce del sassofono di James Senese, ragazzi. Che meraviglia, James Senese. Ve lo ricordate?
2: Sì, sì, certo.
0: Che bellezza, che bellezza. Beh, io venivo ai vostri concerti e insomma mi sono nutrito di quella musica, di quel periodo, insomma, veramente grandi. E poi ci siamo rincrociati a un certo punto al Festival di Sanremo, era l'88. Bravo. E tu hai fatto quel pezzo che hai detto: con questo pezzo io mi sono comprato casa. Andamento lento. Un palazzo ti sei comprato.
3: Ho comprato un bel appartamento che la mia famiglia meritava.
0: Certo.
2: Bravo.
0: Certo.
3: L'ho comprato proprio per la mia famiglia, perché vedevo queste le mie figlie che litigavano a chi doveva prendere la scrivania per studiare. Due scrivanie, due stanze.
0: E vai.
1: Vabbè, d'accordo, mi scrivo andamento lento, va bene?
0: Tu dice punto e virgola, abbondiamo. A proposito di abbondandum e del latino, il nome del singolo, il titolo del singolo viene dal latino, Miranda.
3: Miranda.
0: Ammirevole, ammirabile, anzi,
3: è
0: ammirabile.
3: Di una donna, semmai è il cognome di qualcuno, difatti, sì. Miranda del Bologna è il cognome,
0: certo,
3: perché è spagnolo, viene dall'antico latino, ammira, Miranda, la bellezza. Perché mentre componevo il testo, dopo aver fatto la base, che è particolare la base, veniva fuori sempre sta Miranda. Miranda, ma come faccio adesso a togliere sto suono? Mi piaceva assai.
0: E uno si innamora del suono, certo.
3: Vado a controllare. A bellezza, ammira. Perfetto.
0: Sai che è sempre difficilissimo quando si lavora alla preproduzione di un brano, ci si affeziona a delle cose che magari tu hai messo lì anche per gioco, no? Anche per improvvisando, dicendo poi qua metto il testo, poi qui metto. In realtà poi tu l'hai ascoltata tante volte mentre ci lavori, in quel modo se ti tolgo una roba ti crolla il castello. Quindi è vero, capisco questa sensazione. E adesso passiamo alla mia amica.
2: Sì, tu vai a Milano.
0: Olivia Dean, sì, perché sono stato al suo concerto a Milano ed è straordinaria, veramente brava.
2: E allora ascoltiamo Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
0: To Fall in Love.
3: Yeah.

0: bravissima, che momento di radio.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
4: 2-2. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: 2-2. E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: 2-2.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via via.
9: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su conad.it.

0: club. C'è Radio 2. Social club.
1: Yeah. Un altro grande napoletano, Edoardo Bennato, che ci ha regalato questo jingle. Tra poco Tullio De Piscopo dal vivo ci farà sentire il nuovo singolo Miranda.
2: Sì, ma adesso noi accogliamo il fondatore, il frontman del sito scuola.me.
1: Che è rock, è il frontman.
2: Ma lui è proprio Tullio.
1: Stones.
2: Tullio è famoso.
1: Non ti sentiamo, Tullio.
3: Hai ragione, è famosissimo.
2: E quindi si può dire frontman.
1: Sì, è una rockstar.
3: State parlando di quello, i più famosi.
2: Sì. Che è Daniele Grattucci.
1: Eccola, eccola la front. Frontman, front alt.
4: Vabbè, ammetterai però, io scuola.net adesso l'ho sorpassata a sinistra, avendo rivelato le tracce della maturità.
5: Allora, tu lo sai che se ne è beccata anche solo una, annullano l'esame?
4: No, io questo voglio.
5: Ma tu lo sai,
4: io
5: che,
4: questo voglio.
5: Lo sai che no, è vera, questa è verificata? Prende, una volta hanno invalidato l'esame, l'hanno dovuto rimandare di un giorno, perché hanno fatto, una volta le buste arrivavano come le portate te, cioè dentro una busta chiusa con i carabinieri, eccetera. Niente, arriva questa busta in una, diciamo, scuola paritaria gestita da suore. Praticamente uno chiama e dice: sono del ministero, mi deve aprire la busta per verificare che sia tutto ok. E quindi questa l'ha aperto, gli ha rivelato le tracce. Quindi, scoperta questa cosa, la maturità è stata rimandata di un giorno.
1: Pensate.
2: No, vabbè, stupendo.
1: Anche a scuola mia arrivavano i carabinieri, ma non portavano.
4: Ma portarti via.
1: Non portavano.
4: Portavano via te.
1: Erano altri anni, erano altri anni. Oh, allora, che quali sono le novità di quest'anno? Che cosa sta succedendo? Aggiornaci.
5: Allora, innanzitutto voglio dire che Social Club è più veloce della scuola stessa, perché Social Club finisce e le interrogazioni invece stanno ancora continuando.
1: È
5: cioè,
1: vero.
5: Tra due settimane.
2: E quindi, scusami, non riescono neanche a studiare per la maturità.
5: Esatto.
1: Gli studenti sono avvelenati di
5: questa
1: cosa.
5: Sono avvelenatissimi.
1: Ma come mai? Perché si è verificato che tutte le verifiche adesso a fine anno?
5: Guarda, c'è la sindrome che dell'ultima interrogazione. Cioè, che praticamente tu hai avuto questi studenti per qualcuno per anni, però devono aspettare l'ultima campanella dell'ultimo giorno per fare l'ultima verifica. E quindi ci sono ragazzi che tra due settimane hanno l'esame di maturità e ancora non posso iniziare il ripasso. E ti devo dire di più, il 60% dei ragazzi non sono maturandi, stanno facendo le ore piccole non per guardare i siti per adulti, ma per studiare.
1: No, commovente.
2: Questo è quello che dicono.
5: No, guarda, commovente. Ci sono anche ci sono le prove.
1: Cioè, lei mi sta parlando di studenti che studiano.
5: Studiano.
1: Ma è una roba incredibile. Ma che? Ma non sarà mai verificato.
5: Poi sai qual è il problema? Che allora, mentre,
1: ma è un pericolo sociale.
5: No, mentre alle elementari e alle medie.
4: Andremo a finire.
5: Mentre alle elementari e alle medie, tutto sommato, la promozione è un po' per costituzione, quasi un diritto costituzionale. Alle superiori non è tanto così. Per cui quando arriva maggio, anche quelli un po' più scavezzacollo, mettiamola così, mettono il turbo e tentano, insomma, di non essere bocciati, quindi anche quelli finiscono per studiare.
2: Tullio, che come te la sei cavata la maturità? Come andavi a scuola?
6: Male.
2: Facevi già musica?
1: No, la domanda però non è corretta, scusa, ci andavi a scuola? No, come andavi, ci andavi a scuola?
6: Poco,
1: ecco, già
6: perché ho detto, ma perché devo perdere tempo?
1: Certo.
6: A imparare le poesie. Ah, Silvia, amore mio, io voglio fare musica. Quel tempo lì lo voglio dedicare alla musica.
4: Certo. E già le idee chiare.
6: Quindi litiga.
1: Poi in casa c'avevi un gran maestro, ecco, tuo padre.
6: Papà, litiga, non ti dico. Però avevo ragione, io volevo fare quello, solo quello.
1: Ti sentivi nato per quello.
6: Poi sono andato al conservatorio, ho fatto le scuole anche nel conservatorio, però la musica, quello era il mio progetto.
1: Senti, Tullio, ma la gente, cioè la maggior parte della gente ti conosce ovviamente per questo grande successo che è Andamento Lento, ma tu hai fatto un miliardo di cose. Tra parentesi, io ne voglio ricordare per i distratti una che è epocale. Nel 1974, con Astor Piazzolla, Tullio De Piscopo registra la batteria di Libertango, un capolavoro assoluto della storia della musica, dove mi dovete, cioè vi garantisco che un batterista su quel genere là, un batterista in realtà non ha un ruolo preciso, se lo deve veramente inventare. E Tullio fa un lavoro sui piatti, su quel pezzo, andatelo a riscoltare,
6: Charles,
1: alla luce di quello che stiamo dicendo.
6: È diventato
1: dicendo
6: famoso proprio quel groove.
1: Quel groove è
6: diventato. In Argentina sono più conosciuto.
1: La stiamo sentendo sotto? Ecco. Senti.
2: Grazie,
1: che cosa fa. Senti che cosa sta facendo col Charleston Tullio. A parte la meraviglia di Piazzolla, voglio dire.
6: Madonna, che meraviglia. Senti come è sensuale.
4: Vedi perché non voleva andare a scuola.
1: Senti Tullio, mi racconti come si è propiziata questa situazione, cioè come è nata, come, perché?
6: Ah, dunque, a Milano c'era il convocatore. Cos'era il convocatore? Veniva chiamato dalle case discografiche per convocare un'orchestra. Violini, secondi violini, violoncelli, batterie. E questo qui non ti diceva mai dove bisogna andare, cosa, che genere di musica, chi era l'artista.
4: Chiamava e diceva vai lì.
6: Ecco, quel giorno c'ero io a casa. Episcopo, sei libero il 22 e il 23 aprile, ore 9, ore 15 alla Mondia. Aspetti che qua. Sì, sono libero, ma ti volevo, ci aveva posato. Non è possibile. Ma cosa?
1: Perché neanche nel tempo detratta il prezzo, il compenso.
6: No, il prezzo era sindacale.
4: Quello che c'era.
6: Però il mese prima ero stato a Castello di Garimano, no, a Milano, in uno studio dove c'era un gruppo di inglesi alle 9 del mattino che si pigliavano ammazzata. Ma c'è una gabbia di matti. Perché non mi aveva
1: non sapevi dove capitavi.
6: Rock 2.
1: E invece sei capitato con Astor Piazzolla.
6: No, l'ho chiamato subito il convocatore. Ho detto no, guarda, tu mi devi dire con chi devo lavorare, se devo portare i soliti piatti, le bacchette e il pedale, o c'è una percussione particolare. Ma io c'ho da fare, devo convocare. Allora non vengo, scusa. È sempre un'avventura, è un'avventura, tu non sai cosa
1: accade, certo.
6: Ma è un fisarmonicista. Ah, ma...
1: Senza dire il nome.
6: Non è un cantante, no, un fisarmonicista. Beh, cosa ci sarà da fare? No? Ma come si chiama? Astor Piazzolla, ma io non lo conoscevo, ignorante. Sai quando c'è?
1: Certo.
6: Il jazz, non lo conoscevo. Poi alla sera ho incontrato Marco Ratti al locale, grande cultore, quando gli ho detto
4: Astor Piazzolla.
6: Astor Piazzolla. Ma perché?
1: Un gigante.
2: Che super storia.
1: Che bella, bellissima sì. Storia quella di Libertango. 1974, Milano con Tullio De Piscopo. E adesso però noi vogliamo sentire il nuovo singolo dal vivo con i tuoi tamburi dorati.
6: Ah, vado?
1: Sì, ma c'è l'oro Corretto. Vero là dentro. L'oro, c'è proprio
6: l'oro vero, è macinato.
4: Le bacchette sono d'argento.
1: Oro macinato. A Radio 2 Social Club,
6: guarda,
1: per...
6: guarda qua,
1: è la prima volta.
2: È macinato!
6: Sì. Macinato?
1: Oh. Sì, è macinato.
6: Allora, vediamo dunque.
1: Adesso Tullio De Piscopo istruisce i musicisti sul da farsi.
4: Ragazzi, lui ha suonato con Astor Piazzolla.
1: Ah no, ci sono dei regali.
4: Ha portato il vino, che gentile.
1: No, va bene, i regali addirittura. Tullio ha portato la sciarpa del Napoli. Eccola qua. Io descrivo perché Tullio non c'ha il microfono, quindi.
4: Allora, Tullio si sta mettendo la sciarpa. No,
1: quella Tullio è per Ema.
2: Come la sciarpa di Tullio.
4: Con i colori del Napoli.
1: Tullio, parla al microfono, se no.
6: Io lo so cosa vuoi tu.
1: No, io non me.
6: Vieni qua.
1: No,
6: vieni qua,
1: no, se mi dai la maglietta, no.
4: Tullio Episcopo ha bussato coi piedi come si
1: sa. No, vabbè.
6: Guarda qua.
1: Le bacchette.
6: I colori del Napoli.
1: Con i tuoi 80 anni e con i colori del Napoli. Grazie Tullio, che onore, che onore.
6: Ci tenevo.
1: Grazie davvero per questo omaggio, per questi regali bellissimi. Forza
4: io
1: Napoli.
4: Io mi prendo la busta.
1: E la busta la prende. Beh, scusa, hai portato la busta dei temi, adesso
4: è
1: c'hai.
4: È pieno qua di sciarpe, di
1: è tutto, c'è
4: di
1: tutto.
4: Adesso facciamo una battaglia.
1: Queste sono stupende. Va bene, adesso però ascoltiamo dal vivo Miranda.
7: Yeah, do man. Guarda città, sta delirando. E se tuo padrone che sotto è comando. Povero uomo, non so passatempo. Capura rubelli che andava a guerra. Ma si è, bene.

dovrebbe passare, ma niente è cagnato. Se mi vega zimma quando sono nato. Oh, ma siete? E guarda qua, fanno finché niente.

povero popolo troppo a state. Capavo punto si se libera. A giocare senza padrone. Solo che la musica mia e a batteria, ma si entra.

0: Massier.
1: Massier.
2: Tullio De Biscopo dal vivo, Miranda, il suo nuovo singolo.
3: Io voglio quello che ha preso lui.
2: Io voglio quello che ha preso lui. Come dire, 80 anni e non sentirli minimamente.
3: Sono più vecchia di lui.
2: Pazzesco.
3: Bravi, la social band, Francis. Devo dire che ci stai, un applauso. È perfetta Francis su questo brano. Fantastico. Sembra lei Miranda.
0: È lei Miranda.
3: È vero, eh?
0: Mirala.
3: Eh beh, sì, è ammirabile effettivamente. Bravi.
4: Un onore.
2: Io volevo sentire adesso un pezzo storico di James Taylor. La nostra playlist, che mi sembra sempre più bella, perché questa è Fire and Rain, James Taylor.

0: Allora noi chiediamo prima, perché sappiamo che insomma questi sono giorni molto caldi per la scuola e per Daniele Grassucci, ti chiediamo: che cosa è successa con quest'ondata di calore in pieno anno scolastico?
1: È successo che gli studenti si sono morti letteralmente di caldo, perché a scuola in Italia non c'è l'aria condizionata.
2: Esatto.
3: C'è solo... il grill, non c'è l'aria condizionata, ma c'è il grill.
1: Sì, c'è il grill. Peraltro, ecco, in alcune scuole ci sono anche dei regolamenti sul dress code, quindi non ti puoi mettere, diciamo, troppo, non puoi aprire troppe prese d'aria, sia al maschile che al femminile.
0: Cioè Francis non potrebbe entrare in classe.
1: No, dipende.
3: Se è la preside, sì.
1: Allora, dipende. Possibile. Diciamo che Francis, diciamo, è interpretazione del corpo docente. Proprio, cioè, sono stati postati su TikTok. Voi mettete caldo a scuola su TikTok e troverete dei video esilaranti di studenti che provano a raffreddarsi con i ventilatori, gente che, come dire, sta morendo e cerca di sopravvivere. Qualcuno che, per, come dire, convincersi che fa freddo, mette su YouTube il video di un ventilatore che gira sperando.
3: Per autoconvincersi.
1: E poi c'è...
4: Scusa, perché non si mette l'aria condizionata nelle scuole? In Italia fa caldissimo.
1: Fa caldissimo. Peraltro l'OCSE ha lanciato un allarme, perché il problema non è solo italiano, perché in tutto il mondo le scuole non hanno aria condizionata, perché di solito l'estate non si va a scuola. Però col surriscaldamento globale stanno aumentando sempre più in tutti i paesi i giorni caldi a scuola. Però non ci sono le infrastrutture e questo crea anche dei problemi di apprendimento. Quindi sembra che stiamo parlando di una cosa tanto
4: per
1: ridere.
4: No, ragazzi, quando fa caldo...
1: Invece è un problema serio, lo dice anche l'OCSE. Il problema è il costo, perché tu immaginati che hai 50.000 siti scolastici in cui mettere l'aria condizionata. Fatti il conto di quanto ti costa mettere l'aria condizionata a casa, e poi l'aria condizionata costa in termini di energia.
0: E invece noi ci compriamo le armi. Senti, noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Grazie davvero.
4: Tutte le informazioni comunque utili per questa maturità, ma non soltanto se siete studenti, anche genitori, le trovate su scuolaconlak.net.
1: Grazie. Yeah. Bocca al lupo a tutti i maturandi.
0: In bocca al lupo, grazie a Daniele Grassucci.
4: Ciao,
0: Daniele.
4: Noi siamo in pubblicità, Miranda!

0: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
1: 2-2. La pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: 2-2.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
3: 2-2.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.
6: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
7: Oh, sei scemo.
6: Altre invece ci portano dritto al cuore.
8: Io sto bene solo se sto con lei.
6: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
9: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
6: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
8: Bestiale.
6: Da venerdì 12 giugno alle 21:20, la grande fiction. È su Rai 2.

0: oggi tutti i napoletani, prima Edoardo Bennato, adesso Massimo Ranieri, abbiamo qua Tullio De Piscopo, ma adesso scendiamo un po' più a sud.
1: Sì, adesso noi facciamo entrare un calabrese, però dai, è un orgoglio della scena della stand-up comedy italiana, Ciccio Mileto.
2: Buongiorno. Yeah.
0: Bentornato Ciccio.
3: Bentrovati.
0: Ci hai sentito prima con Daniele Grassucci, parlavamo di scuola, di maturità, sì, di cose, di caldo a scuola. Tu alla scuola hai dedicato una certa attenzione, insomma, no?
3: Guarda, quando ci andavi. Io gli anni della tua vita, intanto.
4: Sì, no, sono gli anni peggiori della vita di tutti noi e sono contento che lui riesca a capitalizzare su questo dolore.
3: Lui,
4: la vera TV del dolore.
3: Sì, d'accordo, quella.
4: Sì, no, io devo dire che la...
0: Di maturità, sì, di cose, di caldo a scuola. Tu alla scuola hai dedicato una certa attenzione, insomma, no?
4: Guarda,
0: quando ci andavi.
3: Io gli anni della tua vita, intanto.
4: Sì, no, sono gli anni peggiori della vita di tutti noi e sono contento che lui riesca a capitalizzare su questo dolore.
3: Lui, la

0: Cioè, che poi tu dici, ma muoio se cado? No, anche solo se ti inclini con la gravità, gli organi si spostano. È successa cosa. Forbici, non ne prendere, aiuto. No, no. Poi però ti metto l'ansia per qualsiasi oggetto. Poi però un giorno arriva la professoressa e dice: domani è essenziale che veniate con un compasso, che è la cosa più pericolosa del mondo. Sì. Del mondo. Cioè, dopo un secondo c'hai tutti i compagni che ce l'hanno infilzato nel dito, che girano così.
1: Sì, sì, è la seconda causa di mortalità dopo le fughe radioattive, esatto, delle centrali nucleari.
0: E comunque quelle le puoi contenere, il compasso no. E però tu dici, vabbè. Dico le professoresse, è un compromesso che noi accettiamo di darvi l'oggetto più pericoloso del mondo, perché è veramente fondamentale che voi sappiate fare dei cerchi perfetti.
2: È molto importante, sì, certo.
0: E tu dici, ma non è così importante per il mio futuro, cioè a meno che io non voglia diventare amministratore delegato della Banca Mediolanum, non mi serve questa
3: abilità.
0: Comunque
3: gli faceva mano libera lui.
0: Ma lui è un grande, lui è un giotto.
1: È un compasso vivente quell'uomo. Diciamo la verità, anche perché girava su se stesso, esatto. Così è facile. Il problema è farlo su un foglio.
0: Poi sulla sabbia.
1: Sulla sabbia non è.
3: Alla prima onda si cancella.
1: Noi scrivevamo, esatto. Noi scrivevamo Tamo sulla sabbia, periodo nostro.
2: Ma avete mai più usato un compasso effettivamente? Io forse no.
0: Mai più, no.
2: Mai più.
1: Non credo. Cioè, ogni tanto uno cerca il compasso, perché io ho tre figli, quindi quando arrivavano in età da compasso si cercava il compasso del figlio precedente.
0: Io, da persona di Reggio Calabria, credo che il ponte sullo stretto sia un pretesto per usare ancora dei compassi per progettarlo. Io sono certo di questa cosa.
1: Io credo che se una volta si dava l'oro alla patria, sì. Se ognuno di noi portasse un compasso alla patria, si potrebbe fare proprio il ponte coi compassi, cioè proprio invece di usare i tralicci. Perché tanto uno i compassi dopo scuola non li userà mai più, insomma, a meno
0: non
1: che.
0: Non vorrei però causare un danno all'industria dei compassi. Compratene,
3: usateli, comunque bucatevici.
0: Esatto.
1: Salutiamo tutti gli industriali dei compassi.
2: Come andavi a
1: con scuola, grande
2: andavi
1: simpatia.
2: Eri serio?
0: Discretamente. Sono uscito la maturità 82.
2: Meglio di Tullio, quindi, comunque.
0: Vabbè, io non ho scoperto la passione per la musica.
1: Vabbè,
0: però
1: Tullio.
0: Io e Tullio ci siamo conosciuti nel forum di scuola.net.
2: Ah sì?
1: Sì, però scusate, adesso Tullio prima ha detto che a scuola si sentiva a disagio perché voleva fare altro, ma poi si è messo a studiare e mica
2: sì,
1: poco.
2: Conservatorio,
1: musica. Tullio ha suonato con i più grandi, quell'altro che è conservatorio, quella è l'università, anzi la specializzazione, perché tu hai suonato con Chet Baker, hai suonato con i più grandi, insomma, veramente.
4: Il progetto che avevo da bambino, dopo che mio fratello Romeo ci lasciò giovanissimo e io presi il suo nome su una fotografia che mi ritraeva vestito da prima comunione, scrissi, io avevo 11 anni, per me è stata una tragedia.
1: Era tuo fratello più grande, no? Aveva una 20 anni,
4: 21 anni.
1: 21 anni.
4: Costui e Tullio De Pisco, io vestito da prima comunione, batterista chiamato Romeo. Cioè mi sono identificato in quello che poteva fare lui meglio di me. Quello dovevo fare. Che poi con Astro Piazzolla, che prima hai citato, ho fatto ben 11 LP. 11
1: LP.
4: La storia.
1: Pazzesco, veramente pazzesco.
4: E ho imparato tanto da lui.
1: Quante esperienze che hai veramente nella musica, tantissime esperienze. Tullio è veramente un musicista universale. Noi lo conosciamo, un musicista italiano, napoletano, perché ce l'abbiamo a portata di mano, come oggi era. Però in effetti è un musicista che ha.
3: Da esportazione.
1: Un orgoglio, grazie. Un orgoglio italiano.
2: Grazie. Di aver trovato il tempo di stare qua con noi oggi. Adesso ascoltiamo insieme un altro cantante, appena uscito il suo nuovo singolo che si chiama Burro Cacao, ed è un nuovo capitolo del suo percorso da solista, e con noi Fausto Lama.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao Fausto. Bentornato. Oddio, il gradino quello è una selezione.
5: Spilenco.
1: È una selezione naturale.
4: Bisogna mettere la luce gialla là.
5: Sì, lo so.
4: Ciao Fausto.
5: Il bello della diretta. Buongiorno a tutti.

0: questo Social Club con Buco Cacao, il nuovo singolo. Che cosa?
1: Ciao Fausto!
0: Che cosa ridi?
1: Bentornato, bentornato.
2: Eccomi, arrivo.
1: Raggiungici qua al tavolo. Mettiti accanto a Tullio.
0: Quanti
1: accanto a Tullio.
0: Sì, per scambiarci la saliva.
3: Mi sposto.
0: Me la sono segnata questa frase.
2: Sì, sì.
0: È vero che uno si sbatte un sacco solo per uno scambio di saliva a volte.
2: Esatto, tu pensi.
3: Ma volentieri.
2: Io
3: sempre.
2: Che le analisi, in realtà, nel senso, cioè, già dico, ci sono. Fare le analisi, pensa invece, appunto, nella vita comune, quanto è difficile. Io volevo ringraziare un attimo il maestro, perché in realtà il mio batterista, che si chiama Riccardo Fanara, è stato un suo alunno, ha fatto delle masterclass con lei e mi ha sempre parlato bene, insomma, della sua competenza, beh, non serve dirlo, però in generale anche della sua umanità durante queste classi, quindi volevo dire che anche nella musica di Fausto Lama c'è un pochino di
1: Visto che qui siamo
0: ascoltavo
4: con attenzione,
2: grazie, molto gentile.
1: Visto che ci sono due generazioni di musicisti a confronto, Tullio ha detto delle cose importanti anche recentemente sulla musica, sul fatto di come hanno vissuto la musica loro, della loro generazione, ossia un modo per stare insieme, per guardarsi in faccia, per stare nello stesso luogo fisico a condividere esperienza, a farsi, ha detto Tullio, a farsi anche sanguinare le mani a forza di suonare insieme per trovare una strada. Poi è nato un altro modo di fare musica con gli home studio, con le collaborazioni e i featuring fatti anche a distanza.
2: Certo,
1: no?
2: Certo.
1: Dice, ogni tanto ti chiamano e ti dicono: mi metti la batteria su questo pezzo?
4: Non ci capo!
1: Non ci capo una chiavetta!
4: Non c'entro!
1: Tu invece sei fai parte di una,
2: sì,
1: di una,
2: sì,
1: generazione.
2: Sì, in realtà sono un po' a cavallo io, e comunque sì, sono anch'io iniziato con le salette, con la saletta prova, e forse sì, ti fa quell'imprinting appunto di umanità, anche di condivisione, no? Io porto la chitarra, io porto il basso, si comincia così, insomma, in una cantina tutto nasce così, poi pian piano arriva la tecnologia, le sovrastrutture, però in realtà se hai quel tipo di imprinting lo porti anche poi nella modernità e tutto ciò che è poi l'home production, come si
1: l'home
2: dice
1: production,
2: in
1: l'home production. Beh, vabbè, oggi è diventato anche per certi aspetti più democratico non fare musica, nel senso che una volta per fare musica dovevi avere
3: il talento, adesso invece volendo
1: non essere polemico, non essere cattivo,
0: te lo dovevi
1: poter permettere, una grande casa discografica alle spalle, quello che ti raccontava prima Tullio, il convocatore, l'orchestra, lo studio di registrazione, la casa discografica, cioè c'erano dei costi enormi. La tecnologia in questo è venuta molto incontro ai giovani artisti, a chi non ha strumenti economici per poter,
2: beh,
1: per potersi,
2: sì,
1: esprimere.
2: Sì, sai, io penso che poi forse sicuramente, ecco, c'è l'aspetto economico, poi non si calcola, però è bisogna ragionare anche che magari un ragazzo, una ragazza che nasce magari non dico in una famiglia che ha difficoltà, ma anche magari modesta, non è facile fare scuole, fare corsi, anche avere il tempo per fare appunto prove, sala prove, perché se comunque devi portare
1: e poi non
2: la
1: tutti
2: pappa in
1: vivono,
2: tavola,
1: non tutti vivono a Roma o a Milano
2: anche,
1: città, insomma,
2: quindi,
1: dove poi si fanno i grandi giochi,
2: esatto,
1: no?
2: Quindi sicuramente la tecnologia aiuta in questo, da questo punto di vista. Lato negativo della medaglia, magari appunto che viviamo in un'epoca appunto, no, forse dopo di troppa musica, e quindi poi cosa si corre il rischio di perdersi quella bella in mezzo alla tanta musica. La musica è tutta bella, però magari si fa fatica a intercettare quella che piace a te, perché no, ti arrivano troppe cose e a volte anche quando ti piace dura un attimo, perché poi sei distratto da un'altra cosa, quindi ci vuole sempre un po' di calma, prendersi il proprio tempo per ascoltare la musica e per viverla, perché lì dentro c'è l'umanità di una persona che ha descritto una sua vita, insomma, che ci ha messo del suo, e quindi questa cosa va rispettata a prescindere.
1: Sempre.
0: E allora noi ascoltiamo, sai, allora non so perché ho detto allora, Saif, buona domenica.

0: domenica.
1: Andiamo in pubblicità, ma perché mi guardi così? È tutto il giorno che mi guarda come un dinosauro.
2: Perché l'ultima ti deve fissare.
1: Ma perché? Cosa vuoi? Sì, è l'ultima puntata di questa stagione. Rai
3: Radio 2. Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
4: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
3: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
4: Rispetto per le persone.
3: Recycle.
4: Dare nuova vita alle cose.
3: ESG.
4: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it. 2-2.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
7: 2-2. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
9: Iperceramica!

0: Social Club, Radio 2 Social Club, Social Club, Social Club, Social Club, Radio 2.
1: È un altro napoletano, Enzo Vitabile, grande musicista, veramente un altro grande musicista che ci ha regalato questo jingle. Adesso tra poco innanzitutto Tullio ci farà un grande regalo, perché ci farà ascoltare dal vivo Andamento Lento, e quindi sarà un bel momento per Radio 2 e Social Club. Volevo chiedere a Ciccio Mileto se è vero che lui risolve i problemi delle persone.
2: Sì, allora abbiamo una cosa in una serata che facciamo con altri, in cui alla fine ci facciamo mandare i problemi dal pubblico in sala e cerchiamo di risolverli.
1: Quindi dei biglietti, dei pizzini?
2: No, usiamo l'internet, su Instagram ci mettiamo nelle storie, su un box domande, e loro scrivono. Siamo anche dei comici, quindi effettivamente quanti problemi abbiamo risolto? Praticamente nessuno. Però
3: peccato.
2: Sì,
3: abbiamo.
1: Però almeno avete fatto ridere.
3: Abbiamo faticato a trovare dei problemi, perché vedi che il Social Club è un posto dove i problemi non ce ne sono.
1: Non esiste.
4: Un orologio svizzero.
3: Però un paio di biglietti ci sono arrivati, sì. Quindi se vuoi
1: così. Non esistono, non esistono problemi al Social Club, perché questa è una terapia di gruppo, come puoi vedere. Cioè noi lo spacciamo per un programma, ma in realtà è una terapia di gruppo.
2: Allora, è per la prima volta che un paio di biglietti si traduce in letteralmente due.
3: Due,
2: biglietti.
3: un paio
2: sì,
3: sono due.
2: Ti sei integrata perfettamente. Allora, come fai ad arrivare alla bocca delle ragazze? Sono tutte più alte di me.
4: Chissà chi l'ha scritto. Chissà chi l'ha scritto.
1: Chi l'ha scritto questo?
2: Di solito noi facciamo palesare l'autore del.
1: Secondo me è Emma. Questa è di Emma.
3: Sì, è mia.
4: Ammetto di avere questo genere di difficoltà.
2: Allora partiamo dal presupposto, sì, che
4: io non ci arrivo.
2: Il bacio alle ragazze toglie il burro cacao, come ci suggerisce Fausto. Quindi è una cosa da evitare. In inverno quantomeno.
4: Però adesso è estate.
2: Poi io ti conosco e so benissimo che tu questa parte del bacio proprio la salti a piedi.
4: No, non è vero. No, non è vero, sì. Una delle mie preferite.
3: Sì.
2: No, proprio, sì.
4: Ma non è vero. Ma no.
2: Sì, chiedi pure l'applauso tipo Tamberi, così è.
1: Lo chiamano inseminator.
2: E quello che ti posso suggerire, ti puoi comprare un impermeabile molto lungo e trovi una persona alta come te, la puoi mettere sotto e cerchi
4: Ciccio,
2: di approcciare.
4: Ti esatto. Io vado e fatta
1: a cavaceccio, esatto, sotto l'impermeabile.
4: E questo problema è risolto.
2: Questo è risolto.
1: Lui l'impermeabile ce l'ha perché è un maniaco sessuale.
4: Ma
1: quindi,
4: c'è, ma no, okay, conclamato.
1: Diciamolo che gli impermeabili oramai
4: ce l'ha proprio con
1: sono come i compassi, li usano solo
4: io. Però gli impermeabili ancora li uso. Compasso meno, ma l'impermeabile.
2: E comunque tanto nessuno fa più all'amore ormai.
4: No, infatti.
1: Sentiamo il secondo problema.
3: Ho scritto veramente male, eh?
2: Vengo derisa per qualche piccolo difetto di pronuncia. Sono molto timida e non so come reagire.
1: Questo l'ho scritto io.
2: È molto moderno da parte tua riferirti a te al femminile.
4: È fluido, Luca Barbarossa, cosa vuoi?
2: Allora, quando si palesa questa tua difficoltà qua, immagino?
3: Sempre.
2: Sì. Però
4: sempre, sentite come ha detto sempre.
2: Sì. Però ti posso dire,
3: tranne, sai qua, quando dico Tullio d'Episcopo, sembra normale.
1: Sempre
2: forse
1: così.
2: Forse il napoletano ti viene.
3: Mi viene bene, sì,
2: no,
3: è vero.
2: Ti posso dire, secondo me non è così un problema, perché cioè Gio Bastiani ci si sta facendo i palazzi con sta cosa. Posso dire, mascheralo come lui, con un cappello a falde larghe, vabbè, e nessuno ti dirà niente. Cibi grassi.
3: Un cappello porta rispetto, quindi va bene, grazie, esatto. Hai risolto i nostri
4: piccoli problemi. Si chiama Ciccio Mileto, risolve problemi, altro che Mr. Wolf.
1: Esatto. Le strade del successo sono a volte imprevedibili, perché nel 1988 sale sul palco dell'Ariston di Sanremo Tullio d'Episcopo con un pezzo travolgente che, come spesso accade a Sanremo, nella classifica quella immediata, quella sanremese, non trova grande fortuna, no? Però
4: ma quella è una garanzia del successo.
1: È una garanzia, a volte è una garanzia di successo.
3: Ma c'eri anche tu quell'anno?
1: C'ero anche io. E questo pezzo, Andamento Lento, comincia a viaggiare sulle sue gambe prima e poi sulle sue ali e a volare in tutto il mondo. Veramente è stato un successo mondiale. Sei conosciuto per questo veramente in ogni dove, in ogni paese, e adesso ce lo regala qui a Radio 2 Social Club dal vivo Tullio d'Episcopo
4: sul palco.
5: Are you ready?
1: Are you ready to go?
5: 1, 2, 3, 4. Yeah, yeah.

0: Piero De Piscopo dal vivo, andamento lento a Radio 2 Social Club. Che energia! Grande Tullio!
1: Potete anche voi sentirlo dal vivo perché c'è un tour. 80 Tullio, The Last Tour.
0: The Last Tour.
2: And no such.
0: And no such. Prendi il microfono, Tullio. Prendi il microfono, raggiungici. Intanto io parlo.
3: Porta
0: con
3: i tamburi, che non si sa mai.
1: Sai cosa è bello?
3: Un attimo.
1: È bello anche vedere come interagisce.
3: Quello dico.
1: È bello vedere come interagisci con gli altri musicisti. È bellissimo vedere quanto ti diverti.
2: Io farei ancora un applauso per loro.
3: Ma certo,
0: per la band. Certo, tu sei abituato a Chet Baker, Jerry Mulligan, Astor Piazzolla, Richie Evans, Mina, Franco Battiato, Fabrizio De André, Lucio Dalla, Pino Daniele, Astor Piazzolla, non lo so che quanti ne devo dire. Sei abituato benino, quindi se ti piacciono vuol dire che sono proprio bravi.
2: Sono bravi.
0: È vero?
2: Preparati.
0: Sono proprio bravi. Sono proprio bravi. Grazie ragazzi, ci avete fatto un figurone, potete andare. Oh, io voglio ricordare che questa è l'ultima puntata della stagione di Radio 2. La fai finita, non ti abbiamo riconfermato per l'anno prossimo, è inutile che ti arruffiani, capito? Ecco, stai al posto
2: tuo.
0: Quando
2: riprendete?
0: Riprendiamo a settembre, ma non si sa con chi, insomma, voglio dire.
1: È così potrei anch'io rimpiazzarti, vediamo, dai.
0: Capito? Io lo so che il progetto è questo, lo so. Mi butteranno fuori da casa mia, capito? È un grande classico.
2: A settembre ritorno.
0: Dei consigli per le vacanze, Ciccio Mileto.
4: Io allora, dei consigli per le vacanze, si parte tanto in aereo.
0: Sì.
4: Molti partono in aereo.
1: Oddio,
4: quest'estate? Ragazzi,
0: ma c'è il carburante.
4: Lo stretto di Hormuz è riaperto.
3: Ma sei sicuro?
4: Lo dico io.
3: Lo dici tu.
0: Così, lo riapri tu.
4: Cioè, l'ho riaperto quello di scuola.net.
0: Sì, mi sembra.
3: È andato via per quello, perché doveva riaprire lo
4: spazio. C'aveva le chiavi lui, l'hanno chiamato, ma senti. Io perché viaggiando in aereo io ho notato questa cosa. Ci sono dei segnali che ti permettono di capire. Si vede che è assolutamente una conversazione organica questa. Ci sono dei segnali che ti permettono di capire se la persona accanto a te ha paura dell'aereo. E sono innanzitutto il risucchio, cioè il suono internazionale della paura, quando. Una turbolenza fa così, non so se volete campionarlo per usarlo.
0: Sì, l'abbiamo già fatto. Sì. Mentre...
4: E poi questo suono è accompagnato dalla mossa che è la mano nel sedile davanti.
0: Sì.
4: Non so a cosa serva, credo sia in caso di una brusca frenata in volo, non lo so, sei a 2000
0: metri. Vabbè, è istintivo. Uno...
4: Prendi un palo, non lo so. Però a me è successa questa cosa. Io di solito cerco di prenotare nella corsia d'emergenza perché c'è più spazio per le gambe.
0: Sì.
4: E io ero proprio accanto al portellone dove stanno gli eroi come me. E stando lì, a un certo prima di partire è arrivata la hostess e ha detto: ma lei nella corsia d'emergenza lo sa che è lì, che è accanto al portellone, lei parla inglese? Sì. Ma quando ti è utile questa cosa? Cioè sei in volo, esplode un motore in fiamme, l'aereo è tutto nel panico che urla, tu atterri in un prato sperduto, si rompe il carrello, tu apri il portellone, tutti escono urlando e arriva una signora di Birmingham con lo scialle. What's going on? Non è possibile.
0: E tu devi essere all'altezza della situazione.
5: Devi essere pronti per tutto.
0: Certo.
4: Sì.
0: Beh, è importante, le lingue sono importanti in qualsiasi evenienza.
4: Io
0: anche nell'emergenza, anche nell'emergenza, sì. Anche nel portellone dell'emergenza.
1: Amici, adesso noi ascoltiamo e guardiamo insieme il video di Fausto Lama, Tanto Così. Vuoi presentarlo tu questo pezzo?
5: Ma sì, a Tanto Così di Fausto Lama. Ecco, lo ascoltiamo.
0: Bellissimo.
1: Ma sai che più bravo di me?
5: Incredibile. È approfondito, ma in realtà godiamocelo e facciamo parlare la musica.
0: A Tanto Così, pensa che poi era un titolo che ti veniva bene, non c'ha una R.
1: Ci ho provato, vabbè, niente.
0: Perché lo fai dire a lui? Basta.
5: A Tanto?
1: Così!
5: Boh.

0: così.
1: A Radio 2 Social Club c'è una certa, come posso dire, malinconia, perché l'ultima puntata della stagione è stata una stagione entusiasmante. Noi ci teniamo, Emma ed io, anche Saverio, a ringraziare veramente tutta la squadra, perché è una squadra straordinaria.
2: Bravissimi.
1: Composta da tante professionalità e ognuna, posso dire, è felice di essere qui, ci trasmette sempre grande entusiasmo, grande positività, il trucco, oppure non so,
3: i social,
1: i costumi, i social, ma anche Elisabetta che fa la suggeritrice, tutti i tecnici, video, audio, luci, la squadra degli autori, i redattori, veramente tutti, la regia audio e video, insomma veramente una squadra,
4: una famiglia
1: sì. Veramente questo lo è, non voglio, questo termine spesso si usa in modo retorico, no, però qui, dopo, devo dire, questo è il 17° anno che vado in onda, possiamo dire che ho visto senz'altro più voi che i miei parenti che i miei familiari, questo è poco, è poco ma sicuro,
2: per continuare a trovare sopportabili i propri parenti, okay. Vederli un po' meno.
1: E poi salutiamo con affetto Emma Stoccolma all'ultima puntata
2: di questa stagione
1: di Radio 2 Social Club. Ma tu vuoi tornare?
3: Ma dove vai senza di me?
1: Infatti è questo.
3: Ma hanno fatto grandi proposte, non te le volevo dire, però visto che mi tratti un po' così, insomma, anche altre reti, altri programmi.
1: Che reti?
3: Altri signori anziani che hanno bisogno di una badante, ma rimarrò qua al tuo fianco. Vai a spiegare un'altra come funziona sto programma.
1: No, è vero. No, poi quella che viene dopo è sempre peggio di quella che c'è. Perché gli devi ridire tutto. No, è meglio.
3: Vabbè, comunque dai, non vogliamo
1: esagerare. No, non esageriamo. Ricordiamo però che sui nostri social vi lasciamo. Non vi lasciamo soli, vi lasciamo in compagnia dei libri che tutti gli scrittori che sono stati i nostri ospiti ci hanno consigliato di leggere nel corso della stagione estiva, quindi li trovate sui nostri social e
3: vabbè, sono 180, prendetene uno e fate finta di leggere.
1: Sono tanti e sono tutti interessanti, perché sono stati consigliati da grandi scrittori,
3: sì.
1: E quindi questo ci fa molto molto piacere, insomma, io la porto con me in vacanza.
3: Anch'io, tanto vengo con te, quindi appena lo finisci poi...
1: No, in vacanza no, ti prego.
3: Dai, allora a tutta la squadra di Radio 2 Social Club dedichiamo questa canzone che per fortuna non canto io, ma la canta Francis insieme alla social band We Are Family!
5: We Are Family!

0: gran finale.
1: Grazie Francis. Emanuele Ciampichetti, Mackie Marturano, Alessio Graziani, il direttore artistico della Social Band, Claudio Trippa, Saverio Raimondo, Ciccio Mileto.
0: Grazie ai nostri ospiti di oggi. Ciao, ci vediamo prossima stagione.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: 2-2.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 13 giugno, c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
2: 2-2.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Diletta Parlangeli,
8: Savino Zaba.
7: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
8: Sì, le piccole, grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
7: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
8: E infatti lo faremo insieme.
7: Io e te da soli?
8: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
7: E allora vi aspettiamo.
9: Il pomeriggio di Radio 2, con Diletta Parlangeli e Savino Zaba. In onda da lunedì al venerdì, dalle 16:30 alle 18, su Radio 2.

0: Radio 2, stai serena.
1: 12 in punto, buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati, buongiorno Serena.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutte le ascoltatrici, agli ascoltatori, alle telespettatrici, ai telespettatori. Intanto questa cosa la devo ripetere così perché mi fa famiglia. E buongiorno Stefano Petrocchi.
3: Buongiorno.
2: Direttore della Fondazione Bellonci, ben trovato, bentornato, segretario del comitato direttivo del Premio Strega, in libreria ora con Romanzo Privato, cioè la vita privata di una delle persone più importanti della storia delle cultura italiana, possiamo dirlo, Maria Bellonci, cioè la fondatrice tra l'altro del Premio Strega, nonché anche autrice. Innanzitutto abbiamo visto questa cinquina che in realtà è una sestina, perché ce lo spieghi? Dello Strega, ovviamente, dei finalisti.
1: 8 sì. luglio finale, no?
3: Esattamente, 8 luglio finale in Piazza del Campidoglio, e l'altro ieri a Benevento invece al Teatro Romano abbiamo laureato i sei finalisti, perché sono sei e non cinque, perché c'è un regolamento del Premio Strega che dice che se nei primi cinque classificati non è previsto un libro pubblicato da un piccolo e medio editore, viene recuperato quello che ha avuto più voti.
2: Giusto, così.
3: E quindi Elena Rui, che era sesta, è stata inserita tra i finalisti.
2: Peraltro le Vedove di Camus, è un romanzo molto interessante, particolare, pieno di storia, letteratura, ma anche tanto tanto amore. Vi ricordiamo gli altri nomi, li avete ascoltati e visti qui a Radio 2 Stai Serena: Michele Mari, Matteo Nucci, Bianca Pizzorno, Teresa Ciabatti e Alcide Pierantozzi.
1: Sì, lo sbirico che è stato con noi in videochiamata. Il mio preferito tra i sei.
3: Sono tutti e sei molto belli.
1: Io mi sbilancio, tu non puoi, però
2: tra l'altro tu non vuoi, no, quindi sei libero di dire quello che pensi.
1: Ho scritto a malapena la firma sulla patente quando era rosa.
2: Ma dai, ma smettila, fa un po' ridere.
1: Va bene. E quindi sono tutti e sei belli, figli di Madame Adore, e quindi però sì, il favorito è Michele Mari.
3: Il Binkel è il migliore,
2: certo. Il primo classificato, ma ci senti dalle cuffie?
3: Come?
2: No, secondo me non sente. Togliti le cuffie, Stefano, perché se non gli sistemate l'audio.
1: No,
2: meglio così. Guarda,
1: sembrava il concorrente nella cabina di rischiatutto che ancora Mike diceva: mi sente? No. Va bene.
2: Sì, con le cuffie sono sempre, diciamo, un piccolo impasto. E no, volevo dirti questo: appunto, Maria è il primo classificato nella prima votazione, poi ovviamente dipenderà poi da dove verranno reintrodotti. Chi vota per lo Strega oltre ai 460 amici della domenica?
3: Sono tanti, perché ci sono 245 voti che provengono dall'estero attraverso una giuria messa insieme dagli istituti italiani di cultura nel mondo. Poi ci sono lettori forti, voti collettivi di scuole, università, quindi in tutto sono 800 votanti.
2: C'è stato già lo Strega Giovani, appunto, a Michele Mari con i convitati di pietra,
3: primo della classe anche lì,
2: e poi abbiamo avuto lo Strega Europeo, così allarghiamo il filo, lo sguardo.
3: Sì, quello al Salone del Libro di Torino, 5 autori europei tradotti in italiano, ha vinto un'autrice, Leila Guerriero, che in realtà è argentina, ma pubblica i suoi libri in Spagna e anche in...
1: Sarebbe il Davide Donatello al miglior film straniero, in questo caso al miglior romanzo o testo proveniente dall'estero, non italiano.
3: Sì.
1: Perfetto.
2: Peraltro, diciamo, poche donne, questa volta nella sestina sono 3-3, per cui va tutto bene, poche donne nella storia della vincita dello Strega, però lo ricordiamo anche perché poi fu una battaglia proprio di Maria Bellonci, lo capiremo anche nella sua vita privata, che era la vita di tante, era una donna strepitosa, però tante donne vivevano lo stesso tipo di complessità di rapporti con il maschile. Lei voleva combattere contro la subcosciente avversione degli uomini italiani per le donne d'ingegno, una frase stupenda.
3: Eh sì, lei ci si scontrò subito, praticamente al secondo anno di Premio Strega, concorre Artemisia di Anna Banti, che è un romanzo straordinario, ancora molto molto letto, e pare che proprio fecero fronte compatto moltissimi votanti maschili, che erano uomini, che erano una maggioranza, e si compattarono facendo vincere Vincenzo Gardarelli, che era stato un grande poeta negli anni 20 e 30, ma ormai era un po' in fase di declino, pur di non far vincere Anna Banti o semplicemente una donna.
2: Il più grande poeta morente, no? Quello era...
3: Sì, era lui.
1: Questo è molto bello come definizione, il più grande poeta. Ma il primo, però, se non sbaglio, è Elsa Morante, no?
3: Il primo è stato Ennio Flaiano.
1: Ennio Flaiano.
2: Elsa
3: Morante è la prima donna premiata nel 57 con l'Isola di Arturo, e come si faceva a non premiare l'Isola di Arturo?
1: Capolavoro assoluto. l'ho letto anch'io, pensa un po', quindi
2: ma lo
1: se
2: leggi,
1: l'ho letto io
2: Stefano,
1: buona camicia a tutti,
2: non gli dare retta, ascoltatrici, ascoltatori,
1: io
2: non gli
1: amo
2: date retta.
1: Il basso profilo,
2: a lui piace questa roba che deve far vedere che non ha letto, non ha visto, così poi io sembro quella che interrompe,
1: è questo il gioco dei ruoli, no?
2: Ma non è così.
1: E Jovanotti ancora non ha vinto il premio Strega, però il Grande Ball l'ho letto con prefazione di Fernanda Pivano, pensa un po', si parte dalla Patagonia.
3: Ed ha compilato due antologie di poesia, quindi è una persona che ha grande, di ottime letture.
1: Alfa, al momento non pervenuto, si aspetta un suo testo prima.
2: Giovanotti ha scritto, chissà, forse sì.
1: Sì, Grande Bo.
2: Scusami, mi ero perso.
1: Ma poi altro, anche prefazione di poesie. E questo è Buon Vento a tutti voi.
4: Era un po' di te.

0: Buon vento Alfa, che ha postato sui propri profili social il momento in cui fa ascoltare ai genitori il pezzo con Jovanotti, e il padre con gli occhi luci dice: ma come? Canti con Jovanotti? Allora davvero è come quando ti vedono in televisione un tempo, dice: oh, allora ce l'ha fatta davvero.
1: Ha vinto lo strega.
0: E ne parliamo con il direttore della Fondazione Bellonci, il segretario del comitato direttivo del premio Strega, che è ospite qua con noi, Stefano Petrocchi, autore anche del libro dedicato alla Bellonci stessa, che è colei che ha dato il là al premio. Siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, non a caso quest'anno 80 anni si va in Campidoglio a celebrare il premio. E quanto tempo ha impiegato per diventare lo Strega, il premio Strega?
2: Abbastanza presto. Diciamo che l'esame di maturità del premio Strega è stato il 1950, quando vince Cesare Pavese con La bella estate, che viene a Roma a ritirare il premio ed è molto più famoso del premio stesso. E però Cesare Pavese, come sappiamo, un mese e mezzo dopo si uccide nella stanza d'albergo di Torino, all'Hotel Roma.
0: Il caso tutto... Tenco in letteratura, in sostanza.
2: Sì, anche se in realtà questo non derivava da un successo Tenco, ma in realtà da un grande successo. Pavese scrive nei suoi diari che appunto questa grande affermazione letteraria non medicava il suo male di vivere, e poi lo porterà appunto
1: non
2: a fare
1: fate pettegolezzi
2: la scelta, sì, non fate
1: come Majakowski, non fate pettegolezzi, ma Dio
2: sì, ma l'inizio l'inizio di quel biglietto da Dio è tutto suo. Perdono a tutti e a tutti chiedo perdono, va bene così, non fate pettegolezzi.
0: Mamma mia.
2: Scrive tutto questo biglietto da Dio non lo scrive su un biglietto, ma sul frontespizio dei dialoghi con Leucò, cioè della sua raccolta di poesia a cui era più legato, che rimane accanto a lui nel comodino.
1: E anche questo libro su Maria Bellonci, romanzo privato, si apre con la sua morte, 1986. In realtà tu racconti che lei non aveva mai vinto lo Strega, lo vincerà postumo, fu il primo Strega, poi no, c'era Tomasi di Lampedusa,
2: Gattopardo
1: insomma, però lei voleva vincere lo Strega perché aveva poi problemi economici anche, quindi aveva venduto un quadro di Maffei, il padre di Miriam, peraltro, padre di Miriam, giusto? Sì. E quindi questo ci racconta anche quanto la vita degli artisti, degli scrittori, degli intellettuali non sia una vita di rose, fiori o pane e tulipani, è una vita complicata, perché da sempre l'arte ha bisogno di quantomeno di benefattori o di sostegno, che sia statale, che sia di un principe, no?
2: Sì, lei scrive che lei e il marito Goffredo Bellonci, che era un critico letterario, un giornalista importante, hanno sempre avuto l'incomodo privilegio di vivere sul ramo, cioè di essere esposti, perché non proprietari, non ricchi, e però avevano anche, diciamo,

0: Ma se dovessi dare un consiglio a un ragazzo o una ragazza che oggi ha nel cuore l'idea di diventare scrittore, scrittrice, che consiglio daresti? Perché poi adesso tutti scrivono, tanti pubblicano anche inutilmente, però magari chi ha proprio il fuoco sacro si scoraggia perché ha più dubbi degli altri. Che consiglio daresti?
1: Beh, di scrivere solo e quando non ne può proprio fare a meno.
2: L'urgenza deve essere un'emorragia,
1: deve essere qualcosa di incontrollabile, perché diventare scrittore è un'espressione che, pericolosa, perché si può immaginare di arrivare a un ruolo, invece il ruolo deve arrivare dopo. Prima bisogna scrivere tanto, bisogna scrivere per se stessi e poi forse anche per un pubblico, e farlo se non se ne può fare a meno.
0: Allora, ci ascoltiamo Billie Eilish, adorata. Billie Eilish, vedi, adorata, anche se non so pronunciare perché io sono anni 80, però questa qui aveva 18 la anni, canto, ragazzi. La canto sempre in macchina.
2: Bellissimo, il primo grande successo 2010.

0: Capelli turchese su fondo nero come in un quadro, ripresi da tantissime cantanti che vogliono tentare la stessa strada di Billie Eilish, che ha sfondato a neanche 18 anni già due premi Oscar.
1: Ma di Billie Eilish ce n'è una sola, due premi Oscar per cosa?
0: Per No Time to Die, che era 007, e poi What I Was Made For, un altro film, nel giro di un paio d'anni, 2022-2024, cioè con il fratello che collabora con lei.
1: E di Billie Eilish ce n'è una sola. Allora, tornando a Romanzo privato di Stefano Petrocchi, che ci racconta la vita di Maria Bellonci, peraltro molto divertente sapere che Maria Bellonci indossava sempre tacchi 9 centimetri, perché anche gli anche per le intellettuali serve la parte fisica, ma anche per gli uomini poi adesso, no? Insomma, comunque la cura va per tutti. Che rapporto aveva con la pistolare con questo prete canadese? Non si è capito. Lui le scriveva, lei non gli ha mai risposto.
0: Un po' uccelli di rovo?
2: No, tutt'altro. Cioè, non c'era una grande, c'era una grande differenza di età. Il prete canadese, quando incontra Maria Bellonci una sola volta nella vita, nel 74, ha 40 anni e Maria Bellonci ne ha 70. Per carità, l'amore
0: non conosce anagrafe.
2: Non conosce anagrafe, però insomma, poi si vede una volta sola. E niente, questo è un signore che un giorno bussa a casa Bellonci senza essersi fatto annunciare. Maria Bellonci evidentemente stava in buona in quella mattina, lo riceve e fanno due chiacchiere. Lui le dice di essere un suo affezionato lettore, in particolare di Lucrezia Borgia, e di averla voluta conoscere. Dopodiché si salutano e lui qualche giorno dopo scrive una lettera in cui dice: però c'è un piccolo particolare che non le ho rivelato di

0: sono un prete, vivo all'Accademia Pontificia in Piazza della Minerva e fra poco tornerò in Canada. Lui, lei? Infatti, lei non risponde nulla, annota solo sul diario appunto che è arrivata questa lettera, gentile, e non si fa altre domande. Lui le scriverà un altro paio di lettere negli anni successivi, ma lei, quando nell'83 comincia a scrivere Il Rinascimento Privato, che sarà il suo ultimo libro, si ricorda di questo episodio e decide di ispirarsi a lui, a questo prete canadese che si chiama André Desjardins, e che saluto, è in Canada, siamo in contatto epistolare. Sostanzialmente si ispira a lui per creare il personaggio maschile di Rinascimento Privato, che è un prete, un diplomatico inglese. Bene. Che si chiama Robert de la Pole, e che avvia anche lui, dopo un unico incontro, una corrispondenza epistolare con Isabella d'Este, marchesa di Mantova, certo, protagonista del romanzo, a cui, come Maria Bellonci, Isabella d'Este non risponde.
1: Senti, ma invece con il marito come andò? Perché diciamo lei è stata comunque vittima di un matrimonio felice ma infelice. A un certo punto scrive: io so di essere una buona creatura, io non ti do nemmeno un briciolo di noia, nemmeno un grammo, tu non hai nessun pensiero per me.
2: Oh mamma.
0: Ma dunque, quella è una lettera proprio dell'inizio del loro fidanzamento. Siamo negli anni 20.
2: Se all'inizio è già così, figuriamoci il resto.
0: No, in realtà è stato all'inizio un fidanzamento molto molto molto appassionato, insomma.
1: Magari era una forma di richiesta di attenzione, che ne
0: so. Lo era, ma in realtà lei aveva, in realtà quella è una scenata di gelosia mascherata, perché aveva scoperto che

0: anche scrittori di ogni tipo,
1: no, cioè le altre insomma le altre relazioni
0: non lo sappiamo. Però le lettere appunto ci consentono di ricostruire che dopo questo primo momento, diciamo così, di impasse, di incertezza, poi comincia il rapporto decolla fino a che non sfocia nel 28 nel matrimonio. Ma Maria Bellonci tiene per più a lungo possibile clandestino questo rapporto rispetto alla sua famiglia, perché Goffredo aveva 20 anni di più e lei non si azzardava dire ai genitori.
1: E non si voleva nemmeno tanto sposare. Io non vorrei sposarti mai, mi fa orrore quell'aria di familiarità che esiste fra due che insieme hanno giurata la fede e che in quel giuramento vivono assai più per abitudine che per slancio d'animo. Era una ragazzina e già aveva capito tutto, no? Scherzo.
2: No.
1: Ci sono matrimoni felici, ovviamente.
2: Mente lucida, eh?
0: Peraltro molto lucida, peraltro questa
1: molto
0: è una
1: contemporanea,
0: è una lettera
2: che sembra scritta oggi,
0: che lei scrive sul diario, in realtà non la consegna quello che sarà poi suo marito. Però era anche una donna molto ambiziosa e molto capace, come dicevo prima, di stare nel contesto, per cui comincia a studiare per diventare la perfetta compagna di un letterato. Infatti studia francese, legge i romanzi, certo, che lui peraltro le dà, e insomma cresce anche culturalmente.
1: E tutto il resto lo trovate in Romanzo privato di Stefano Petrocchi. Scrivete un diario, va, che un buon modo per cominciare a confrontarsi con la scrittura. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie davvero.
2: Allora, Mark Cremont, c'è questo con la Brancale, Partenope. Per quante ne ha fatte la Brancale quest'estate? Una partita in contemporanea come a scacchi sulla musica.

0: Mark Cremont insieme alla Brancale, e tra una settimana saranno già iniziati i mondiali, perché partono l'11 di giugno e sapete benissimo come è andata per l'Italia, ma
1: tutti ce li vedremo questi mondiali per vedere nuove facce, nuovi volti, nuovo gioco.
0: E anche per vedere il passo d'addio di Messi, Cristiano Ronaldo, Modric, super campioni che ci hanno regalato emozioni.
1: E poi la Rai ha comprati, quindi vi prego, vedeteli.
0: Però se volete anche un audio che reso conti di tutto quello che è successo nelle varie edizioni di Coppa del Mondo, la mia preferita è ovviamente quella dell'82, per chi è stato adolescente in quell'epoca, ma anche i modelli 78 mi piacquero tanto, seppur infatti per l'Italia con i famosi 4 tiri da lontano per Dino Zoff. Ma a raccontare meglio c'è Stefano Bizzotto, autore di un podcast, ovviamente leggendario, telecronista non solo di calcio ma anche di tuffi, dove lo apprezzo tantissimo. E intanto do il buongiorno a Stefano. Giro del mondo in una coppa, il podcast di Radio 2. Buongiorno Stefano.
1: Rai Play Sound.
2: Buongiorno e grazie per il leggendario, ma mi sembra un po' esagerato.

0: no, no, leggendario, anche perché tu figlio di Bizzotto, vice di El Trap nella Juve degli anni 70.
1: No. Vinci il premio per la milionesima persona che mi mi dà del figlio di Romolo Bizzotto, ma ahimè no, cioè, no, eravamo, perché lui è mancato soltanto omonimi, l'origine geografica è la stessa al Veneto, ma qui no. Fermo.
0: Ok, va bene.
2: Bizzotto, ma quanto ci raccontano dei momenti storici in cui sono avvenuti dei mondiali di calcio? Cosa che immagino racconterete nel podcast, no? Raccontate nel podcast.
1: Sì, questa è una cosa che nasce anche dalla curiosità, no? Tu ti imbatti magari in un articolo sull'edizione di 100 anni fa, o quasi ormai, la prima edizione del mondiale, e scopri che, ad esempio, sì, il capitano dell'Argentina chiede ed ottiene di tornare a casa fra una partita e l'altra perché studia all'università e deve sostenere un esame. Oppure ancora che una partita viene diretta dal commissario tecnico di un'altra squadra presente a quel mondiale, che in quella partita non si sono dimenticati di mettere il dischetto del rigore, per cui quando c'è un rigore si contano i passi, no, per arrivare agli 11 metri. Sono cose che appartengono ad un calcio ovviamente che non esiste più, ma che personalmente mi ha sempre molto affascinato. Poi ci sono anche storie ben più, come dire, importanti, ben più ricche di contenuti, insomma, drammatici, legati anche a guerre, legati a morti, insomma. Sì. C'è un po' di tutto, perché il mondiale poi è un po' lo specchio della vita, no?
0: Io ricordo, sì, a proposito di aneddoti, la traversata dopo la tragedia di Superga: non si va in aereo in Brasile, esatto, ma in nave, e dopo 10 giorni i palloni erano tutti finiti in acqua, la nazionale non si può più allenare, quella che sta andando in Brasile al mondiale. Oppure nel 78 in Argentina la Francia e l'Ungheria hanno le stesse maglie, e quindi l'Argentina e la Francia indossa le maglie del club che ospita quella partita, lo stadio intendo.
2: Il tuo mondiale preferito, Stefano, qual è quello? Chiudi gli occhi e ripensi anche a uno che non hai visto, che però hai studiato e che racconti.
1: Ecco. Allora avrei voluto essere alla Azteca quel 17 giugno del 1970 per godermi Italia-Germania 4-3. Ahimè, avevo 8 anni, ero uno scolaro delle elementari, ho ottenuto comunque il permesso dai miei genitori di vedere la partita, che cominciava a mezzanotte, era tardi, e ricordo mio padre lavorava, faceva il turno di notte, lavorava alle poste, mia madre mi dice: dai, vedo la partita con te. Poi all'ultimo momento dice: no, sono stanca, vado a dormire, però avvisami se fanno gol. Per cui io nei tempi supplementari entravo e uscivo dalla stanza di mia madre.
2: Tesoro.
0: Perché fu una, girando al fine 1-1, poi in mezz'ora appunto il 4-3 leggendario, con tanto di targa fuori dallo stadio della Azteca come, esatto, partita del secolo, del siglo. Stefano, per chiudere, la favorita secca secondo te di questo mondiale 2026?
1: Guarda, me l'hanno chiesto in questi giorni, io sono stato un po' largo facendo 3 nomi: Argentina, Spagna e Francia. Dovessi sceglierne una di queste 3, poi dipende anche dalle condizioni dei singoli, certo, dipende dalla forma del giorno.
2: Lo sport è, insomma, bello perché è imprevedibile.
1: Yamal guarirà? Già. Sarà al 100%, se è al 100% dico Spagna.
0: Ok, bene.
2: Dici Spagna, perfetto, ma sì, ma pure perché ci sono tanto simpatici come anche gli argentini. Stefano Bizzotto, anche francese ovviamente, telecronista della RAI, storico, autore del podcast Giro del Mondo in una Coppa di Radio 2, lo trovate su Rai Play Sound. Grazie per essere stato con noi, Spot GR.
0: Grazie.
2: Buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: Ciao, buon ciao. Lavoro di cuore.
1: Ciao, grazie.
3: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire: wow! 8x1000 unionebuddista.it.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate! iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: 2-2 Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via via.
9: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
11: Sono le 12:30.
12: Rai GR2.
13: Buongiorno da Fabiana Cofini. In apertura il rogo di Capodanno a Cran Montanà. Oggi è il giorno dell'interrogatorio in contraddittorio per i coniugi Moretti, proprietari del locale in cui hanno perso la vita 41 persone, in gran parte ragazzi.
14: Jacques e Jessica Moretti entrano molto presto nell'aula del Politecnico di Sion, in cui si svolge l'audizione, usando una porta secondaria e scortati dagli agenti. Oggi vengono ufficialmente messe a confronto le loro versioni sulla gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e sulle misure di sicurezza del Constellation. Anche se c'è da aspettarsi che i loro racconti siano concordanti tra loro, visto che la coppia vive insieme. In aula oltre 70 avvocati delle parti civili e diversi familiari delle vittime. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, dice Jessica Moretti in una dichiarazione spontanea all'apertura dell'interrogatorio. Tra gli aspetti da chiarire, la formazione dei dipendenti, che non c'è stata, e il perché siano state chiuse le porte di sicurezza e ci fosse un solo ingresso per far accedere e defluire le persone. Ci sono poi aspetti legati a un sospetto riciclaggio di denaro. Claudio Vigolo, GR2.
13: Vasim Khan, Minfaz Al-Koghiani, Ulais Matkhiemi e Safi Lajad, i quattro braccianti uccisi ad Amendolara in Calabria, chiedevano un contratto di lavoro e protestavano per le condizioni abitative. 10 in una stanza, alle quali erano costretti. Questo è il movente all'origine della strage. I due caporali pakistani, presunti assassini, restano in carcere. Domani ad Amendolara, manifestazione della Fly CGL con i segretari Minnini e Landini, con lo slogan «Mai più chi reclama i propri diritti non può finire così». Parteciperanno delegazioni di lavoratori da tutta Italia. Presente anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Ora all'estero, la guerra in Ucraina dopo lo scambio a distanza fra Zelensky e Putin su un'eventuale faccia a faccia, ancora attacchi russi con morti e feriti a Kiev e non solo. Ma intanto l'esplosione di un drone navale nel porto rumeno di Costanza fa crescere la preoccupazione per la possibile espansione del conflitto.
15: A pochi giorni dal drone precipitato su un palazzo nella città rumena di Galazzi, ora arriva un drone navale. Avvistato di prima mattina nel porto di Costanza, è saltato in aria senza provocare feriti. Si tratterebbe di un mezzo usato dagli ucraini contro la flotta russa nel Mar Nero. Non è chiaro come sia finito nel porto. Altri tre droni dello stesso tipo sono stati poi individuati lungo la costa rumena. A colpi di droni anche gli attacchi incrociati della notte tra russi e ucraini, con morti e feriti su entrambi i fronti. Intanto, per la prima volta all'inizio dell'invasione, il presidente ucraino Zelensky scrive una lettera a Putin proponendogli un faccia a faccia per trattare direttamente la fine della guerra, mettendo da parte la mediazione degli Stati Uniti impegnati in Iran e sottolineando che le questioni ucraine non possono essere decise in Alaska. Putin, che si è detto pronto alla pace, ha però rimarcato che per lui le condizioni definite con Trump ad Anchorage sono imprescindibili, condizioni mai rivelate ma che prevederebbero la rinuncia ucraina all'intero Donbass. Il portavoce del Cremlino comunque risponde a Zelensky ribadendo che può andare a Mosca in qualsiasi momento. Cecilia Rinaldini, GR2.
13: Medio Oriente, nessuna tregua fra Libano e Israele. Netanyahu non ha sottoposto l'accordo al suo governo per il no di Hezbollah e sono ripresi gli attacchi dell'esercito israeliano sul paese. In un raid notturno su Tiro uccise 12 persone, fra cui due bambini. Avviso di evacuazione per tre villaggi nell'area sud. Veniamo in Italia. L'arma dei carabinieri compie oggi 212 anni. In un messaggio il presidente Mattarella ha sottolineato il ruolo prezioso che ha svolto nel consolidare le istituzioni repubblicane. Il capo dello Stato poi ha evidenziato la presenza di rilievo nelle missioni di pace internazionali. Alle celebrazioni di questa mattina a Reggio Calabria, tanti ministri, a cominciare da quello della difesa Crosetto e la premier Meloni.
8: È uno dei momenti della celebrazione per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, dove Giorgia Meloni rende omaggio a chi da oltre due secoli è accanto agli italiani, ha scritto sui social la Premier, a chi ogni giorno sacrifica la vita e onora con lealtà l'appartenenza all'Arma. Sotto ingenti misure di sicurezza qui in Montenegro, nella piccola cittadina costiera di Tivat, è attesa tra poco la Presidente del Consiglio, che con oltre 30 leader europei parteciperà al summit Unione Europea-Balcani per fare il punto sull'allargamento ai paesi che da anni hanno aperto i negoziati, in primis il Montenegro e poi l'Albania. Questione a parte è invece l'adesione dell'Ucraina, non formalmente in agenda, ma sarà inevitabile che i leader ne discuteranno a margine, visto lo scenario internazionale di crisi e gli attuali tentativi di mediazione per la pace. Per la Presidente del Consiglio l'allargamento ai paesi dei Balcani resta una priorità per la sicurezza e la stabilità geopolitica dell'intera area occidentale, ed è questa la linea che l'Italia ribadirà di fronte ai vertici delle istituzioni europee, in particolare di fronte a Francia e Germania, che invece spingono per un nuovo slancio sull'adesione di Kiev, sostenuta comunque anche dal governo italiano. Da Tivat con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR2.
13: È tutto per questa edizione, la linea torna a Stai Serena, la prossima edizione del GR2 alle 13.30 più tardi.
10: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
12: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
16: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
16: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Radio 2, stai serena.

0: Cosa Nostra, 12:39 ti farà sicuramente Brasile al mondiale. Bizzotto non l'ha messo tra le favorite, però io un po' tifo per i verde oro allenati da Carletto Ancelotti, che si è commosso per un videomessaggio dei nipoti che gli hanno chiesto portaci la coppa, che è uno dei pochi trofei che manca al Carletto nazionale che allena appunto la nazionale brasiliana.
1: Molto è partito l'embolo del calcio,
0: ma anche
1: così,
0: perché c'è un tifoso genuano Doc che sarà contento della stagione dei rossoblù con De Rossi in panchina. Ma non parliamo del Genoa, parliamo piuttosto del suo romanzo Ieri è il momento giusto, edito da Solferino. Sto parlando di Paolo Cessisoglu. Buongiorno Paolo, benvenuto.
2: Buongiorno.
0: A Stai Serena.
2: Ciao.
1: Ben trovato. Per chi si sintonizza sul 202 potrà vedere lo sfondo con le chitarre, che belle le chitarre appese. E dietro cosa c'è? Woodstock. Vabbè, hai vinto tutto,
2: sì,
1: Paolo. Cosa rappresenta la musica?
2: In un fotogramma.
1: Bravo, così si fa, identitario, come si potrebbe dire.
0: Quando è collegato con le radio, quando c'è la TV mette cose
2: sì,
0: legate. Esatto, a seconda dell'interlocutore.
1: Ma che la tua musica, qual è la prima musica che hai ascoltato? Perché insomma sapevamo che avevi una grande passione per la musica, altrimenti sei un attore importante, ci fai ridere insieme a Luca e Paolo appunto, e sempre sugli scrimi della 7.
2: La prima musica che ho ascoltato è stata grazie a mio papà, che era un grande amante, nonostante di tanti generi, musica classica anche però ascoltava molto Fabrizio De André,
1: Giovese,
2: quindi le prime cose sono state un'immersione nell'allegria, devo dire.
1: La prima in assoluto, la prima che ti viene in mente?
2: L'album La Buona Novella, quindi Il Testamento di Tito, credo sia stata una delle prime.
1: Allora, parlavi di papà e in qualche modo un padre è protagonista di questo libro, appunto Ieri è il momento giusto, edito da Solferino. È una condizione che riguarda ognuno di noi quando appunto si diventa non più figli, perché i genitori se ne vanno, e quindi ci si ritrova a confrontarsi con l'essere appunto orfani. È un vocabolo antico, quasi da libro cuore, no? A te è successo, e so anche che ti è venuta l'idea di questo libro quando hai trovato delle lettere in una cassa scritte da tuo padre a tua madre, che ti hanno rivelato un'altra persona rispetto a quella che tu conoscevi, cioè tuo padre non era quello che tu pensavi fosse. Innanzitutto, come si chiamava e che cosa di lui hai trasferito in questo libro?
2: Sì, mio papà Pietro, che si so blu, in realtà ho scoperto due persone che non pensavo di conoscere, cioè quindi entrambi i genitori, sia mia mamma che mio papà, perché si scambiavano lettere d'amore, grazie a Dio, corrisposte. Però il libro si parla della scomparsa del padre del protagonista, e quindi questo diciamo spunto autobiografico di non conoscere chi c'è davvero dietro il ruolo genitoriale mi ha fatto poi estremizzare un po' il concetto, e quindi nel libro il protagonista Federico scopre che il padre non era quello che pensava che fosse, scopre intanto di avere un fratello, e in questa lettera testamentare gli viene richiesto dal padre di fare appunto un viaggio con questo fratello seguendo alcune tappe, e in queste tappe scoprirà molte cose.
1: Se fosse un film sarebbe un on the road, insomma.
2: Brava, esattamente.
1: È quello spirito che hai voluto mettere.
2: Strizziamo l'occhio anche un po' alla sceneggiatura cinematografica, okay. Perché no?
0: Dà un'idea di Paolo Cessisoglu, anzi tratto dal romanzo, non nei titoli di testa, già li vedo.
2: Sì,
0: sfondo
2: esatto.
0: Nero dal romanzo di Paolo. Regia anche?
2: Li vedo anch'io, poi bisogna vedere se li vede anche un produttore.
0: Questo è l'auspicio, no? Ma faresti la regia? Ti venisse chiesto?
2: Sì, mi piacerebbe, credo che sia in qualche modo una declinazione naturale del mio mestiere, che ho la fortuna di interpretare in tanti modi. Ho fatto musica, l'attore, la conduzione, insomma mi piace esprimermi in più ambiti, e credo che la regia sia la cosa che manca. Poi si vedrà, insomma, se sono in grado o no, ma sicuramente credo che sia giusto per una persona come me che fa questo mestiere di provarci.
1: Paolo, tornando al libro, che cosa hai scoperto scrivendo il libro e scrivendo e vivendo la condizione di appunto non essere più figlio, della tua identità? Cioè quanto della tua identità, dei tuoi gusti, della tua vita, dei tuoi sapori, delle luoghi dove sei andato dipende dalla tua liberissima scelta, o quanto invece, come per tutti noi, dipende anche dal passaggio generazionale genitoriale?
2: Beh, io devo dire che sono il frutto del valore più grande che mi hanno trasmesso i miei.
1: Qual è?
2: Ovviamente parlo di trasmesso, cioè me l'hanno mostrato
1: Certo.
2: interpretandolo, non verbalizzandolo, che forse che è la gentilezza, che è un, così, è un valore, è un comportamento forse un po' sottovalutato. Secondo me in questa nostra epoca il garbo, la gentilezza va
0: L'educazione.
2: un po' recuperata, ecco,
1: Tempi difficili, in
2: prepariamolo.
1: effetti, quindi immagino c'erano
2: Sono
1: molte
2: tempi un
1: cose.
2: po' difficili,
1: Ci saranno molte
2: sì.
1: cose che ti fanno arrabbiare.
2: Ma guarda, io mi arrabbio abbastanza
1: Ti
2: poco.
1: indignano, dai, che insomma, comunque ti.
2: Sì, indignare mi indigno, sì, quello
1: Su
2: sì,
1: cosa, ad esempio?
2: assolutamente sì. L'ignoranza e la cosa che mi dà più fastidio è la mancanza di serietà e la mancanza di attenzione, che se vuoi sono parenti, cioè si esprimono giudizi senza neanche conoscere l'elemento
0: Tema.
2: principale, la questione
1: La
2: di cui si sta
1: superficialità,
2: discutendo.
1: insomma,
0: Questa sciatteria.
2: Sì,
1: l'approssimazione.
2: questa
0: Sciatteria.
2: è la cosa che mi dà più fastidio, perché forse ne vedo tante in giro.
1: Esatto. Diciamo anche qui tempi difficili, poi continueremo a parlare di Federico, protagonista di ieri, è il momento giusto, cioè quello che non ci siamo detti con i genitori. Questo serve a ognuno di noi riflettere su questo, sia che i genitori siano, soprattutto quando i genitori sono ancora vivi. E ci ascoltiamo un grandissimo brano degli ottimi
0: Rem,
1: Rem.
0: certo, l'ha fatta anche Ligabue, così vi ha tradotto il titolo. A che ora è la fine del mondo?

0: It's the end of the world as we know it. R.E.M. o R.E.M. come preferite. 12:48 in videochiamata con noi Paolo Chessisoglu, in libreria con Ieri è il momento giusto. C'è un passaggio del romanzo in cui scrivi, Paolo: passiamo la vita a dirci cose banali e non prendiamo mai il tempo per pronunciare quelle belle. Una sorta di sottotitolo, perché Ieri è il momento giusto è quasi un guardare indietro per, e questa è una considerazione che è conseguente, no, al titolo quasi.
1: Sì, il titolo, se vuoi, mette anche un pelo d'ansia, no? Nel senso,
0: beh, lascia stare, sì.
1: Ieri è già troppo tardi. Però è anche un monito, insomma, una speranza che si riesca a recuperare facendosi venire un po' di, no, preoccupazione del fatto che il tempo è molto prezioso. Forse si riescono a dire anche cose importanti, che poi non sono mica complicate, vuol dire anche ti voglio bene, eh? Nel senso, sì, non è, sì, che bisogna fare dei proclami.
0: Anche un abbraccio.
2: E peraltro i padri di un tempo, cioè, non mi sorprende il fatto che tu dici ho scoperto due persone diverse, no? Perché i genitori di un tempo, soprattutto gli uomini, non avevano la diciamo, sì, no, allora magari ce l'avevano pure dentro, ma non avevano la consuetudine, non avevano un alfabeto di manifestazione dell'affetto, no Paolo? Non so se è successo anche a te questo, e che tipo di padre, sì, sulla scorta dei valori che hai ereditato e che sicuramente stai trasmettendo a tua figlia, e invece che cosa fai che loro non hanno fatto con te?
1: Ma sicuramente ho un dialogo un pochettino più aperto con mia figlia, spero, almeno mi auguro, ci provo, e ritengo che mia figlia, a meno che non voglia, perché sicuramente sono delle cose di cui i ragazzi è giusto che non parlino con i genitori, però certo, quando ha voglia di dire delle cose spero che si senta libera di poter dire quello che vuole. Questo invece con i miei, insomma, su certe cose si faceva un po' fatica, erano persone che appartenevano a un'altra epoca.
2: Ma c'hai un rimpianto su questo, e come lo superi il rimpianto? Anche scrivendo, probabilmente.
1: No, devo dire no, non ho tanti rimpianti con i miei, anche perché tutto sommato poi nell'ultimo periodo per fortuna me li sono vissuti proprio bene. Poi quando dei genitori non ci sono più, ci sono sempre delle cose che vorresti dirgli che non gli hai detto, però diciamo che nel computo assoluto sono abbastanza soddisfatto, ecco. Soprattutto nell'ultimo periodo siamo stretti moltissimo.
0: Comunque la comprensione dei legami familiari porta a una maggiore accettazione di sé, no Paolo, alla fine?
1: Ma sì, soprattutto poi quando i genitori non ci sono più, ci si rende conto di una cosa che magari è banale, però insomma quando la si sente su di sé non lo è, e che noi diamo per scontato l'amore dei nostri genitori e diamo per scontato che lo avremo per sempre. Così non è, perché quando vanno via tu dici: e adesso quell'amore lì chi me lo dà? E l'unico modo per sentirlo su di sé è darlo ai propri figli o alle persone che si vogliono, certo, bene. Quindi in qualche modo quando, e per quello che dico sempre, quando i genitori se ne vanno si invecchia di colpo, perché in qualche modo quel carico lì, tutto quel patrimonio ce l'hai in mano, non ce l'hai più addosso, e quindi lo devi dare, lo dai naturalmente, quindi si diventa anche più ricchi, forse più preziosi.
2: E oltre a questo, scrivendo questo libro Ieri è il momento giusto, cosa hai scoperto? Che quando poi si comincia a scrivere ovviamente escono cose che su questo qua, il tuo primo romanzo, no? E quindi escono da noi stessi cose che magari pensavamo di non avere, o in positivo o in negativo, eh?
1: Ma ho scoperto, allora, io non sono tanto bravo nella disciplina, nel senso che se c'è qualcuno che procrastina io sono sul podio.
2: Okay.
1: E
2: invece
1: ho scoperto che sicuramente l'autodisciplina che ti impone un libro, perché sennò non lo porti a termine, in qualche modo mi ha fatto scoprire che se poi mi autodisciplino poi mi trovo in qualche modo.
2: Ma perché? Perché avevi quest'urgenza. Avevamo prima ospite il direttore del Premio Strega, che diceva: se dovete scrivere, dovete scrivere proprio se non ce la potete fare, cioè dovete avere proprio un'urgenza, una vocazione. Ce l'avevi?
1: La vocazione non lo so, l'urgenza, sì, l'urgenza mi è venuta. Però no, ti devo dire che forse non avevo nessuna delle due, però in una cosa ragione, che questo libro mi è stato in qualche modo suggerito, l'ho trovato per la mia strada, ma quando ho iniziato a scriverlo è stato come proprio mi si è scaricato addosso, quindi evidentemente
2: che bello,
0: sgorgato come il Po dal Monviso.
1: non avrei potuto scegliere parole migliori, bravo. E quindi in qualche modo l'ingranaggio si è messo in moto quando Solferino, ringrazierò per sempre l'editor Michela Gaglio, mi ha cercato, mi ha, come se mi avesse stappato, dico in modo meno poetico, vedo di te.
2: No, ma poi stappare è bello, perché è uscito fuori qualcosa che tutti noi abbiamo, delle cose che non conosciamo anche in età adulta e anche dopo carriere consolidate. Sì, sì. E questo è sempre molto bello, nella vita si cambia e cambiate sempre. Rimani con noi per un altro giro di giostra e noi ci ascoltiamo insieme i Rolling Stones. Stanno molto bene col poster di Woodstock, di Paolo Cacisoglu, dai,
0: non
2: questo profumo.
0: Woodstock,
2: no, per il profumo, però, di quegli anni, sì, dai.
0: Sì, erano già belli popolari, soltanto c'era stato l'incidente a Los Angeles, di cui magari avete sentito parlare, ma di cui non vi dico niente perché inizia a cantare Mick.

0: The Rolling Stones in the Stars, collegandoci con il manifesto di Woodstock che ha alle spalle del nostro ospite Paolo Cessisoglu, un videochiamata da Genova immagino, non andarono a Woodstock
1: Milano,
0: perché erano ancora sotto shock per la morte di Brian Jones. La morte al concerto arriverà mesi dopo rispetto a Woodstock. Avevo commesso una piccola inesattezza, chiedo scusa. Continuiamo a parlare del romanzo allora, ieri è il momento giusto, edito da Solferino. Vedevo in rampa di lancio Serena per ulteriori questioni, domande. C'hai
2: il
0: question time?
2: Come vuoi. Stavo vedendo. È giugno, Paolo. Non so come facciamo noi conduttori a arrivare fino a giugno col caldo, la stanchezza. Queste vite complesse. Io ho pure 2000 cose da fare in più. Ma piuttosto, invece, come con Luca, come vi siete conosciuti? Avete mai litigato? Dai, una domanda proprio super banale.
3: Guarda, noi evitiamo saggiamente
0: di frequentarvi.
3: Poi siamo genovesi, schivi, siamo un po', quindi insomma siamo due caratteraci del cazzo, per dirla come va detta, un po', nel senso che siamo un po' chiusi, però sicuramente abbiamo discusso. Ci siamo conosciuti alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova,
2: un certo tono.
3: Ci siamo stati subito piuttosto antipatici, esatto. E poi in qualche modo la scintilla è scoccata un po' dopo, e quindi ci conosciamo da 36 anni.
2: Ma è scoccata come la scintilla? Chi è che ha avvicinato l'altro per primo? Le amicizie sono anche un po' degli amori, no? Ovviamente non c'è il sesso, però l'amicizia si rega. Comunque i partenariati c'è sempre un elemento.
3: Certo, c'è un elemento chimico sicuramente, quindi dopo esserci respinti in qualche modo ci siamo avvicinati, però non saprei dire chi
2: ha fatto
3: se l'uno
2: passo.
3: O l'altro.
2: Okay.
3: Sì, esatto.
2: Senti, hai detto che sei genovese nell'essere schivo e poco, diciamo, loquace, e in che cosa invece non sei genovese per niente, e qual è lo stereotipo sui genovesi che più ti urta?
3: non mi urta nessuno, ecco, a parte il fatto della tirchieria, che forse non so se sia vero, però almeno non nel mio caso, ahimè. Mi piacerebbe essere più risparmioso, ma non lo sono. No, io sono un ipercritico dei genovesi e anche di me stesso. È sicuramente una caratteristica di Genova, che è una città un po' ferma, nel senso che fa fatica a cambiare e secondo me ad evolversi, e in una città che ha così tante bellissime qualità fa un po' arrabbiare questa cosa. Quindi sono un criticatore acceso di Genova, pur amandola tantissimo, anzi proprio perché le voglio molto bene.
2: Adoro le insegne dei vecchi negozi del centro di Genova, però quelle solo lì le trovi, e quindi quel profumo di legno un po' antico.
3: Perché non cambiano mai, tu
2: esatto, vabbè,
3: dopo 5 anni e trovi sempre lo stesso posto.
2: Capisco che se ci vivi è diverso. Senti Paolo, allora, tornando al tema genitoriale, un'ultima domanda ti voglio fare, anzi due. E ieri è il momento giusto, appunto, il rapporto con la famiglia, quando i genitori non ci sono più, e che cosa scopri e che cosa ritrovi. Tu hai origini armene, in qualche modo diciamo i traumi dei genitori o dei nonni ricadono su di noi, no? Anche se non ce ne accorgiamo, anche se non te ne vengono esposti. Tu hai raccontato come appunto il giorno della commemorazione del genocidio del popolo degli armeni è stato comunque rimane comunque un giorno importante per te. Ecco, cosa ci vuoi raccontare su questo?
3: Ma sì, è un giorno molto importante. Poi io sono stato in alcuni anni anche molto attivo, perché conoscevo l'ambasciatore armeno a Roma, e quindi ho anche partecipato ad alcune cose. Sento queste radici, anche se dall'Armenia arrivava mio nonno, che insomma, non c'era tanto tempo, però sento la curiosità di riallacciare un po'. E poi ho magari inconsueto per alcuni, orgoglio degli armeni. Credo che degli armeni si parli solo nell'accezione di persone che hanno sofferto la diaspora,
2: e non è così.
3: 15-18. No, certo. E invece insomma gli armeni sono scrittori che hanno vinto il Pulitzer, sono musicisti,
2: certo,
3: imprenditori, scacchisti, quindi
2: Laure Frichian, grande armena, Laure Frichian, no? L'attrice.
3: Laure Frichian, assolutamente, ma anche del mondo della moda, Serapian faceva le borse però dei Hepburn. Quindi, come dire, mi piacerebbe riscoprire questo popolo e mostrarlo anche in un'altra veste, perché insomma è davvero un popolo illuminato e forse pochi lo sanno.
2: E prima o poi lo sarai. Pensa che è di origini armene la moglie del nostro musicista compositore della sigla.
0: Ah sì?
2: Sì, che è sposata a Los Angeles, è una famiglia, di una famiglia armena, vedi che tutto si tiene. Cosa ti rende sereno? Ti ho chiesto cosa ti fa indignare.
3: Cosa mi rende sereno? Stare in campagna e andare in bicicletta. La mia casa è in campagna, sto sereno, vado in bicicletta, sempre più piano come gli anziani, ma non mollo.
0: Vabbè.
3: Mi piace un buon bicchiere di vino e due amici.
2: E basta, passa la paura. Grazie Paolo, voglio aggiungere qualcosa oppure...
0: No, salutarlo e ringraziarlo perché è sempre un piacere fare due chiacchiere con Paolo.
3: Grazie a voi invece.
2: Ieri è il momento giusto, pubblicità.
0: Grazie.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 2-2.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: non New Genea con Tom Misch, 13 e 6 minuti, Radio 2, stai serena. Salutato Paolo che si soglu in videochiamata, diamo il buongiorno, il signor dottore Max Cervelli, a Piero Badaloni. Buongiorno, che buongiorno, mito che
1: buongiorno
0: sei,
1: a voi,
0: Piero.
1: E a chi ci ascolta,
0: naturalmente. Grazie.
2: Voce, volto molto amato di questa nostra azienda, Libreria con la Rai che ho vissuto, diario di un telecronista. E ne approfitto subito, la notizia più importante secondo me di queste ultime ore è Zelensky e Putin che si scrivono, cioè Zelensky che dice a Putin vediamoci e Putin risponde venga a Mosca quando vuole. Allora è un modo, siccome era la prima che io ricordi, è la prima volta, sono passati 4 anni all'inizio della guerra, più di 4 anni, può essere davvero una vera svolta?
1: Secondo me sì, perché si sono resi conto tutti e due che ormai non può vincere nessuno dei due.
0: Stallo totale.
1: In questo momento è più in difficoltà Putin.
2: Perché sta perdendo molte vite umane fra i militari e non porta a casa risultati.
1: Esattamente.
2: E anzi ha meno risultati dall'inizio della guerra, cioè all'inizio stava quasi arrivando a Kiev, no?
1: Mm-hmm. Sì. Bisogna vedere se Zelensky accetta di andare a Mosca. Io mi auguro di sì.
2: E che tipo di compromesso si potrà trovare, ad esempio, sui territori?
1: Secondo me bisogna ritornare a quello che era l'accordo del 2014, cioè un'autonomia, diciamo così,
0: controllata.
1: Molto, sì.
2: Perché serve un accordo che però Putin possa, diciamo, sbandierare alla sua popolazione come una vittoria, essendo quella non una democrazia, ma a tutti gli effetti, insomma, un regime autoritario.
1: Sì, sì, ma
2: qualcosa gli devono dare, questo
1: vabbè,
2: dico.
1: Ma nel frattempo si tiene la Crimea, quindi questo.
2: Sì, vabbè, vediamo. Comunque speriamo bene, dai, non possiamo che essere. Ovviamente come sempre l'ottimismo della volontà. E, senti, tu hai visto di tutto in Italia, raccontare la cronaca da questa azienda è anche un osservatorio privilegiato. Nel 71, nel 76 TG1 come cronista, Mani Pulite, Aldo Moro, Falcone Borsellino, terrorismo, stragi, molte le racconti. Chiudi gli occhi, l'evento più impattante che hai raccontato?
1: Beh,
2: il primo che ti viene in mente?
1: Moro, 55 giorni vissuti in redazione con l'angoscia, ma anche con tanti interrogativi, cioè lì promuoviamo, più che promuoviamo, li diamo notizia dei comunicati?
2: Ah, certo.
1: Oppure no?
2: Perché c'era il tema che potesse essere solo propaganda, questo, perché non li volevate dare?
1: Certo.
2: Che ora se ci pensi sarebbe possibile, no?
1: Poi intanto in una riunione storica di redazione si ragionò col direttore Emilio Rossi e dico, vabbè, ma se non lo facciamo noi, tanto lo fanno i giornali.
0: Sì. È inutile quindi nasconderlo.
1: No, sì.
2: E tu scrivi anche che la moglie Eleonora andò subito a pregare per gli agenti uccisi in via Fani e andò via dicendo mio marito non deve essere barattato in nessun caso, poi accadde qualcosa.
1: E certo, purtroppo quando è arrivata la prima lettera di Aldo alla moglie Nora, come Noretta, come la chiamava lui, si rese conto della sofferenza. Ma io a 45 anni di distanza ho rimesso insieme le 19 lettere che Moro scrisse alla famiglia, agli interlocutori politici, al Papa, quelle 19 lettere in cui lui tentò di fare la sua ultima battaglia di sopravvivenza. No?
2: Ma era solo di sopravvivenza o c'era anche un'idea di Stato in quelle lettere, secondo te?
1: Beh, c'era anche il tentativo di far sopravvivere quello che era stato un compromesso,
2: certo,
1: un'anticipazione del compromesso storico in qualche misura, cioè una linea politica che non a caso era stata contestata sia dal KGB che dalla CIA,
2: certo, sia dalla nei Russia, sovietici, negli Stati Uniti.
0: Tra l'altro, oltre a vicende politiche, tu sei stato anche testimone della prima vero reality in TV, cioè la tragedia di Vermicino di Alfredino Rampi.
1: Ma guarda, confesso che sono in tanti poi negli anni successivi ad avermi cercato per sapere cosa ne pensavo, eccetera. Io ho sempre risposto con una domanda, dico ma... Sì, adesso la critichiamo il fatto che si sia raccontata la tragedia di un'agonia, no?
0: Certo.
1: In diretta. Però se fosse andato bene, allora qualcuno dice, sarebbe stato il trionfo della diretta. Io invece rispondo sempre no, perché comunque sia, tu non puoi sciacallare su una situazione di dolore, di sofferenza.
2: E voi quando eravate lì? tu quando eri lì?
1: No, io non sono
2: andato. Ah, tu non sei andato?
1: No, ci sono andato. Cioè, io praticamente gestivo 8-9 ore di diretta. Insieme,
2: ok, non eri tu a raccontarla, però.
1: Ero io a raccontarla.
2: Ah, appunto, dico, tu quando
1: però
2: stavi
1: il collegamento con quello che era sul posto, il collega che era sul posto. E diciamo che a un certo punto, quando finì il mio turno di 9 ore, lasciai la linea a Massimo. Fui attratto come una calamita, andai lì sul posto, volevo vedere, no? E quando arrivai trovai 5-6 mila persone che in cerchio, no? Erano tutte addosso a questo pozzo, non avevano nemmeno lasciato lo spazio ad un'ambulanza nel caso in cui si fosse salvato il bambino.
2: E giravano
1: vendendo panini, bibite, eccetera. Fu una cosa veramente, scappai e non riuscii a dormire quella notte, anche perché la mattina dopo toccò di nuovo a me e ormai quella mattina quando tocca a me toccò solo per dire che il bambino era morto.
0: Sì, che
2: parico anche Pertini, per carità, ovviamente segnale di vicinanza alla gente, il presidente più amato dagli italiani, ma molti appunto dissero che poi anche quelle presenze era di intralcio. Oggi sarebbe fortunatamente impensabile. Pubblicità e poi torniamo con Piero Badaloni.
3: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjot e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: 2-2. Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: 2-2.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: 2-2.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
14: Eurospin, la spesa intelligente.
7: 2-2.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: 2-2.
17: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
18: E a noi che ci piacciono tanto
17: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: parliamo di Rai, parliamo quindi anche un po' di casa nostra con un grande protagonista, casa nostra di noi, Serena Bortone e Max Cervelli, ma casa di tutti, ascoltatori, certo, ascoltatrici, perché la Rai ha attraversato le vite di tante generazioni e continua ad attraversarle. La Rai che ho vissuto in libreria, scritto da Piero Badaloni. Tra gli altri ci sono i rapporti con tutti i direttori del TG1, ricordiamo Emilio Rossi, gambizzato dalle Brigate Rosse.
1: Assolutamente sì, sì.
0: Di Rai parliamo quindi anche un po' di casa nostra con un grande protagonista, casa nostra di noi, Serena Bortone e Max Cervelli, ma casa di tutti, ascoltatori, certo, ascoltatrici, perché la Rai ha attraversato le vite di tante generazioni e continua ad attraversarle. La Rai che ho vissuto in libreria, scritto da Piero Badaloni. Tra gli altri

0: finestra, lui stava arrivando sotto via Teulada, allora stavamo a via Teulada, certo, leggendo un libro di Pietro Ingrao, pensate, no? E a un certo punto si trovò queste due persone davanti che con 12 colpi gli sfasciarono le gambe. E quando andò al Gemelli, il medico disse: è assurdo che non sia morto. No, dico, assurdo, meno male. Però poi per 6 mesi.
1: Avete avuto paura? Avevate paura?
0: Ma certo, paura c'era sempre quando si andava. Nel 77, quando già erano chiari, no, gli sviluppi di quello
1: tragici,
0: che sarebbe successo,
1: certo,
0: noi andavamo partecipavamo alle assemblee diciamo che si tenevano, assemblee bollenti che si tenevano nelle varie facoltà, no? E non sempre la RAI era accettata, insomma, erano accettate le televisioni straniere. Per cui una volta, per riuscire a fare il servizio su un'assemblea bollente alla lettera,
1: ti sei finto straniero?
0: Sì, francese.
2: Je suis Pierre Bardoloni.
0: Sì, avevo detto alla truppa: oh, statevi zitti, no, per carità.
2: Buoni. No?
0: E pure ci facevamo, a un certo punto, però, insomma, non so se l'elettricista o il fonico, insomma,
3: Aviero
0: disse: sì, appunto, Aviero, dovevo andare via.
1: Questa è la vita dei veri giornalisti.
0: Inseguito, però l'ho portata a casa.
1: E così si fa, così si fa. Poi, mentre chiacchieravamo, Max ricordava Uno Mattina.
2: Già, tu sei stato il padre fondatore di Uno Mattina, perché nasce lì il programma che prima non aveva, come il Pronto Raffaella dell'ora di pranzo,
0: non
2: no?
0: Non c'era la televisione, era l'unica trasmissione, diciamo l'unica televisione del servizio pubblico in Europa che non aveva la morning news. E Biagio Agnes, che era allora il direttore generale, disse: no, dobbiamo farla, mi dette 6 mesi di tempo, e noi andammo in giro con Nino Crescenti per vedere come funzionava
2: in giro per il mondo
0: al mattino delle altre, no? E facemmo fare una ricerca al Censis sulle abitudini degli italiani.
1: Vedi come si fa la televisione in modo artigianale.
2: E che cosa venne fuori da questa ricerca?
0: Venne fuori che in 30-35 minuti da quando si svegliavano gli italiani uscivano, e che in quei 30-35 minuti le operazioni duravano in media 6 minuti ed erano fatte sempre con la stessa ripetitività. Se uno appena svegliato se ne andava in bagno, andava sempre in bagno,
1: ancora oggi è così, no?
0: Quindi costruimmo un format che ogni mezz'ora ripartiva e le pagine all'interno del format
2: erano
0: 6-7 minuti.
1: Certo, che tu avevi l'attenzione che tornava a
0: riuscire. Ogni mezz'ora cambiava anche un po' la tipologia dell'offerta informativa, perché all'inizio quelli
1: hard news, perché sono professionisti, quelli che ascoltavano le notizie,
0: cosa era successo nel mondo mentre avevano dormito, e poi però piano piano restavano, cambiava il pubblico, restavano i più anziani, magari ai più anziani interessava sapere un po' le notizie relative alle pensioni,
2: l'alimentazione,
1: le pensioni vanno sempre fortissime, ve lo dico, che sai, perché poi insomma ne siamo tanti pensionati che guardano la televisione e non vedo l'ora di arrivarci.
0: C'era una rubrica che curava Paola Cattaruzza, una bravissima autrice,
1: salutiamo Paola Cattaruzza, tuttora autrice di Uno Mattina, con tanto affetto sarà felice quando le porterò i tuoi saluti.
0: La rubrica che ci inventammo fu La Grana Quotidiana, che era un po' un'anticipazione
1: di Mandalubrano, no?
0: Mandalubrano.
1: Che io ho fatto sulle tre,
0: appunto. E allora lei, insieme con una collega, ogni giorno dovevano scegliere fra le tante lettere che arrivavano quella che era, diciamo, più risolvibile. Cercavano di aiutare poi chi chiamava a trovare una soluzione a quel problema.
1: Che nostalgia della vecchia Rai. Senti, se dovessi dare un consiglio a un ragazzo o una ragazza che vuol fare il giornalista, cosa diresti? Adesso il mestiere è cambiato molto. E
0: devono avere una grande tenacia, perché ai tempi miei, non so, forse per te, ma insomma il precariato durava 5-6 anni.
1: Il mio 14 è durato, però va bene.
0: Appunto, per quello voglio dire, esatto, uno degli autori con cui chiacchieravo prima della trasmissione dice: sono 12 anni che sono qua, tu dici 14, appunto, purtroppo si è allungato il tempo del precariato e quindi bisogna avere tenacia per arrivare prima o poi a portare a casa la testa del giornalista.
2: Cioè, secondo te quale passaggio storico ha cambiato di più il modo di fare informazioni, Piero?
0: Da quando siamo passati dal sistema

0: elettorale proporzionale a quello maggioritario.
1: La Seconda Repubblica. La Seconda Repubblica. La Seconda Repubblica. Perché ha incattivito?
0: Perché il sistema maggioritario ha portato molti politici a interpretarlo in una maniera sbagliata, nel senso che mentre prima almeno veniva assicurato il pluralismo, col sistema maggioritario chi vince dice me prendo tutto. Lo chiamano spoil system.
1: Mentre invece la RAI è e deve restare pluralista. Io volevo solo ricordare Marianne Satrapi, perché è stata una grande donna, è morta.
2: Come no?
1: E di tristezza hanno scritto.
2: Dolore per la perdita,
1: per la perdita
2: marito.
1: Del marito.
2: Persepolis,
1: esatto,
2: da vedere.
1: E da vedere. Leggere anche, ci sono due o tre volumi, forse tre volumi di graphic novel, un tempo si chiamavano fumetti, ora graphic novel, però vi prego date un'occhiata, comprate, leggete il graphic novel di Marianne Satrapi, perché veramente capirete cos'è questo sventurato paese che è l'Iran, ex pezzi, al quale noi siamo sempre e al quale noi siamo sempre vicini nelle cronache, però insomma se lo conoscessimo meglio saremmo anche capaci di interpretarlo e di capire cosa sta succedendo.
2: Piero, grazie anche per piacere Rai 1 con Totto Cutugno, che ricordano
0: Simona Marchini, grande Simona Marchini.
2: Il vero crossover, cioè l'incrocio informazione e intrattenimento, Piero è stato uno dei padri fondatori, l'infotainment.
1: Ma oggi è l'ultima puntata della Penicanza?
2: Sì.
1: No vabbè, ma io non so come farò, cioè io confidavo di poter tornare lì dentro col cappuccio in testa, così non mi vedevano. Una delle cose più divertenti della vita, seguire Penicanza, Fiorello e Biggio, e quindi vi aspettiamo ovviamente in questa grande azienda che era Rai.
2: Grazie.
1: Speriamo
2: Piero
1: che torniate.
2: Badalone.
1: Grazie Piero Badaloni.
2: Grazie mille.
3: Rai Radio 2.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
7: 2-2-1-2-A. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: 2-2.
9: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
8: 2-2.
10: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: 2-2.
11: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
8: 2-2.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: 2-2.
15: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
16: E a noi che ci piacciono tanto
15: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: 2-2.
17: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
18: Radio 2. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
19: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
20: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
21: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
22: Sono le 13:30.
23: Rai GR2.
24: Medio Oriente, in Libano nuovi raid israeliani sulla città di Tiro, 12 morti. Dopo il rifiuto di Hezbollah, Netanyahu non fa votare l'ultimo accordo per il cessate il fuoco. La CNN rivela truppe israeliane anche in Azerbaigian. La guerra in Ucraina, pioggia di droni russi nella notte, morti e feriti. Un drone ucraino, sostiene Mosca, esplode in Romania. Il rogo di Capodanno a Crans Montana, nuovo interrogatorio per i proprietari del locale Costellation, in cui hanno perso la vita 41 persone. Jessica Moretti ai magistrati, contro di noi solo falsità. 212 anni fa la nascita dell'arma dei carabinieri, il presidente Mattarella, contributo rilevante al vivere civile. Lo sport tennis, cresce l'attesa per il derby azzurro di stasera tra Cobolli e Arnaldi. In palio la finale del Roland Garros. Al via il weekend di motori, giornata di prove libere per Formula 1 e MotoGP. Una buona giornata da Carla Manzocchi. Non c'è tregua in Libano. Dopo il no di Hezbollah all'ultima intesa raggiunta a Washington tra Beirut e Tel Aviv, anche Netanyahu non fa votare l'ipotesi di accordo. E la parola è ancora una volta alle armi. Sentiamo l'inviata Rai.
1: 12 vittime negli ultimi attacchi israeliani nel sud del Libano, 7 nei raid notturni su Tiro, uno vicino all'ospedale Jabal Amel già colpito, tra i feriti anche 2 bambini. Un soldato israeliano perde la vita sotto i razzi anticarro lanciati da Hezbollah. Sono 27 i militari morti dal 2 marzo scorso, circa la metà dopo la tregua di metà aprile. Israele afferma di aver ucciso il comandante del genio militare di Hezbollah la scorsa settimana, ma tra le oltre 3.500 vittime i civili, le donne, i bambini sono moltissimi. Il presidente Aoun avverte: il cessate il fuoco sottoscritto ieri con Israele non sia ostaggio di attori o interessi esterni, e pensa all'Iran. Hezbollah rifiuta di fermare gli attacchi e ora anche il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di governo, non ha sottoposto l'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti ai suoi ministri, finché non lo accetterà anche il movimento sciita filo iraniano. Ordini di sfollamento forzato colpiscono villaggi sino all'area di Sidone, ben oltre il corso del fiume Litani, da dove Hezbollah non intende ripiegare, né Israele mostra di voler ritirare le truppe. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR2.
24: Il console italiano a Bengasi, Filippo Colombo, ha lanciato un appello per la liberazione dei partecipanti alla Global Sumud Flottiglia, detenuti dal 24 maggio nell'est della Libia. Tra i 10 attivisti della carovana di terra, fermata mentre tentava di raggiungere Gaza, ci sono 2 italiani, Leonardo Alberizzi e Domenico Centrone. Il diplomatico ha anche chiesto di poter visitare nuovamente i nostri connazionali, le cui condizioni preoccupano per lo sciopero della fame cominciato da tutti gli attivisti 4 giorni fa. Siamo alla guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati con vittime su entrambi i fronti. Intanto un drone navale esplode nel porto romeno di Costanza e cresce la preoccupazione per l'espansione del conflitto.
25: Si affaccia sul Mar Nero il porto di Costanza, dove stamane è stato individuato un drone navale che poi è saltato in aria ma senza provocare feriti. Altri mezzi simili carichi di esplosivo sono stati avvistati questa mattina lungo le coste rumene. Si tratterebbe di droni marittimi usati dagli ucraini contro la flotta russa. Solo pochi giorni fa un velivolo senza pilota aveva sconfinato in Romania schiantandosi su un palazzo nella città di Galazzi. Crescono i timori di una propagazione del conflitto a ovest dell'Ucraina, ma anche a est. Un attacco con droni, probabilmente ucraini, contro 2 mercantili nel Mar d'Azov diretti in Russia ha infatti provocato la morte di 5 marinai azeri. Il portavoce del Cremlino fa sapere che Putin potrebbe rispondere oggi stesso alla lettera in cui il presidente Zelensky ieri lo invitava a un faccia a faccia per mettere fine alla guerra, prescindendo dalla mediazione degli Stati Uniti impegnati sul fronte iraniano. Se Zelensky ribadisce che le questioni ucraine non possono essere decise in Alaska, Putin invece ieri si è detto pronto quanto alla pace, ma in base agli accordi definiti con Trump ad Anchorage, accordi mai rivelati che prevederebbero la cessione integrale del Donbass. Cecilia Rinaldini, GR2.
24: A Rossano in Calabria è in corso le autopsie sui corpi di Wassem Khan, Amin Fazal Koghiani, Ullah Ismat Khiemi e Safi Jad, i quattro braccianti bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Domani manifestazione della CGIL, dopo il fermo dei due caporali pakistani ripresi mentre danno fuoco al minivan, emergono nuovi particolari sui motivi della strage.
0: Sono due le testimonianze chiave che hanno portato a convalidare il fermo in carcere per i due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo pluriaggravato. La prima è quella del 35enne afghano sopravvissuto a rogo. Ha raccontato della lite avvenuta quella mattina, quando le vittime avrebbero chiesto ai due pakistani che li portavano al lavoro nei campi un contratto regolare e di non essere costrette a dormire in 10 in una sola stanza. La discussione sarebbe sfociata in una rissa, con uno dei fermati colpito al volto. Al rientro i due 31enni avrebbero concordato la rappresaglia, chiudendo finestrini e portiere prima di cospargere il veicolo di benzina con le vittime all'interno. Un altro testimone ha riferito che uno dei fermati gli avrebbe confessato al telefono quanto aveva fatto, una strage premeditata per punire chi aveva osato ribellarsi a una vita di sfruttamento e soprusi, con i fermati, sottolinea il giudice, che non hanno mai mostrato alcun segno di pentimento. Simone Zazzera, GR2.
24: Siamo a Rogo di Capodanno, a Cran Montanà, nuovo interrogatorio per i coniugi Moretti, proprietari del locale in cui hanno perso la vita 41 persone, per lo più ragazzi, e altre 115 sono rimaste ustionate o ferite.
2: A 5 mesi della tragedia, i gestori delle Constellazioni sono sentiti per la prima volta secondo la procedura del confronto. Un interrogatorio in contraddittorio in cui intervengono gli inquirenti e gli avvocati delle parti civili, 70 quelli in aula a Sion. Jessica Moretti ha preso la parola con una dichiarazione spontanea. «Vogliamo collaborare con la giustizia», ha detto. «Siamo sempre stati massacrati, abbiamo risposto a tutte le domande e su di noi sono state dette tante falsità». Su di lei pesa però il video in cui la si vede fuggire dal locale pochi secondi dopo l'innesco delle fiamme, senza apparentemente tentare di aiutare i clienti intrappolati nel seminterrato. Dopo l'intervento della moglie, Jacques Moretti ha dichiarato di essere stato molto male, tanto da non riuscire nemmeno a parlare nei giorni successivi alla tragedia. A seguire l'udienza ci sono anche diversi familiari, tra loro la mamma di Arthur, uno dei ragazzi morti.
3: Ho bisogno di risposte, abbiamo bisogno di risposte. Siamo venuti a conoscenza ora di molte cose e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti.
2: Claudio Vigolo, GR2.
24: Messaggio del presidente Mattarella in occasione del 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Ha svolto un prezioso ruolo, scrive il Capo dello Stato, sin dalla transizione che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane, recando un contributo rilevante al vivere civile. Presenza di rilievo, aggiunge Mattarella, nelle missioni italiane di pace. A Reggio Calabria, per la cerimonia nazionale, presente anche la premier Meloni, con i ministri Crosetto, Piantedosi, Calderone e Zangrillo. E dopo il primo ok della Camera al disegno di legge delega, il dibattito politico si concentra sul nucleare.
4: In attesa dei ballottaggi e sotto un profluvio di auguri bipartisan per l'anniversario dell'Arma dei Carabinieri, il discorso tra schieramenti politici resta molto teso, soprattutto sull'energia. Con Fratelli d'Italia che rivendica con il nucleare l'Italia si riprende la sovranità energetica. Marta Schifone.
5: Con credibilità, visione e risultati, l'Italia di Giorgia Meloni affronta le sfide del presente e del futuro.
4: Il futuro passa da un mix energetico equilibrato, ricorda il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Un muro poi da tutta la maggioranza ogni ipotesi di patrimoniale. Invece, per la segretaria Dem Elly Schlein, colpire i miliardari non deve essere un tabù. Ne discuteremo, dice, in Europa e con gli alleati. Leader di opposizione che sono in coordinamento contro la nuova bozza di legge elettorale, il cosiddetto Bignami bis. Ieri la videochiamata, oggi il 5 Stelle Conte ribadisce quel testo è inaccettabile, non basteranno ritocchini. Poi sul nucleare.
6: È un piano che richiede 20 anni per essere realizzato, ma oggi bisogna alleviare i costi per famiglie e imprese. Lo possiamo fare solo togliendo soldi alle armi.
4: Noemi Giunta, GR2.
24: A Palermo, festa grande per il matrimonio di Dua Lipa. Da oggi a domenica, cerimonia, gran galà, party e visite esclusive con 300 invitati e ospiti VIP.
7: Tra tanto clamore e frenetica curiosità, in fondo succede quel che abitualmente succede al matrimonio di una ragazza di 30 anni, ma tutto in proporzione pop star internazionale, a cominciare dallo sposo, l'attore Callum Turner, dato per futuro James Bond. Abito da sposa, 20 outfit, molti a firma Donatella Versace. Capitolo invitati, sono 300, parenti e amici, qualche collega, solo che fra i colleghi di Dua Lipa ci sono Elton John ed Harry Styles. La ragazza di 30 anni per il matrimonio sceglie la location. La pop star ha scelto in blocco una città, con un tempo e un luogo per ogni fase della 3 giorni. Palazzo Gangi, già set del Gattopardo per la festa di oggi, Villa Valguarnera Bagheria per il Gran Galà di domani sera e interi quartieri di Palermo a cornice dei festeggiamenti, con i residenti che hanno firmato patti di riservatezza e quelli della security per scortarli a casa, hai visto mai ci provassero con lo smartphone. Ricaduta economica per la città, circa 1,5 milioni di euro. Viva gli sposi. Donatella Gori, GR2.
24: E siamo allo sport, mi ha raggiunto in studio Emanuele Granelli.
9: Buon pomeriggio Carla, a te e a chi ci ascolta.
24: Allora, apriamo con il Roland Garros, perché a Parigi è una giornata importante per il tennis italiano.
9: A partire dalla semifinale del doppio maschile, in campo Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno appena ceduto il primo set alla tiebreak per 7-4 alla coppia formata dall'argentino Ceballos e lo spagnolo Granollers. E poi c'è la grande attesa per stasera, per la prima volta due azzurri si affronteranno in una semifinale di un torneo dello Slam, il romano Flavio Cobolli, il sanremese Matteo Arnaldi, amici, compagni di squadra in Coppa Davis, ma stasera rivali in palio, la finalissima di domenica. Ascoltiamoli, prima Cobolli, poi Arnaldi.
10: La settimana non è ancora finita, quindi c'è un'altra partita sicuramente da giocare, sicuramente la giocherò contro un grande amico, ci sarà tanto da lottare.
11: Abbiamo giocato spesso, quindi sicuramente sarà una partita lottata, abbiamo una bella rivalità, abbiamo giocato sin da quando eravamo piccoli contro, quindi sono sicuro che sarà una bella partita e spero che ci divertiamo.
9: Inizio della sfida non prima delle 19, subito dopo la prima semifinale del singolare maschile tra il tedesco Zverev e il talento ceco classe 2005 Menšík.
24: Allora passiamo ai motori, ci attende un fine settimana molto intenso.
9: Con la Formula 1 a Monte Carlo, nel mitico circuito cittadino di Monaco, da pochi minuti il via alla prima sessione di prove libere, in MotoGP invece si corre in Ungheria e nelle prime libere di stamattina miglior tempo per la Ducati ufficiale di Marc Marquez, nono Marco Bezzecchi, attuale leader del mondiale.
24: Il calcio allora tra nazionale e uno sguardo alla prossima stagione.
9: Eh sì, perché domenica seconda amichevole per la nazionale sperimentale di Silvio Baldini contro la Grecia. Intanto oggi pomeriggio nasce la nuova Serie A, verrà svelato il calendario del prossimo campionato. Si parte il weekend del 22-23 agosto, ultima giornata il 29-30 maggio. Due le principali novità: la maxi sosta di 3 settimane per le nazionali tra settembre e ottobre e nessun derby alla prima e all'ultima giornata.
24: Allora, prima di chiudere, spazio al basket.
9: Sì, perché è una fase cruciale delle semifinali playoff. Stasera gara 4 tra Milano e Brescia al Forum di Assago. Olimpia avanti 2-1 nella serie, quindi primo match point per accedere alla finale scudetto. Nell'altra semifinale Venezia conduce 2-1 sulla Virtus Bologna. Domani gara 4 in Laguna.
24: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Fabiana Cofini, in regia Francesco Paradisi e Federico Foroni. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea va alla Pennicanza, il prossimo GR2 alle 15.30. Buon ascolto.
12: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
13: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie. 2-2.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
4: Salve amici, buongiorno, benvenuti alla Beneganza, perché ci state ascoltando in radio, chi ci sta guardando sta già
5: vedendo,
4: avrà già intuito
5: il clima.
4: Sì, il clima che c'è stato
5: di festa.
4: Un'ora fino adesso, sì. Quindi non garantiamo diciamo la messa in onda.
5: Ce la faremo in qualche modo.
4: Quello che vedete sono i rimasugli.
5: Quello che è rimasto.
4: Sì, tre arancine schiacciate che sono rimaste. Pensate, ce n'erano 250.
5: Sì, è vero.
4: 250 arancine.
5: E quella è l'ultima bottiglia.
4: O arancine, dipende.
5: Dipende dalla zona, dipende della Sicilia.
4: Allora, noi adesso vi faremo vedere quello che è successo, sì. E poi cercheremo di andare in onda. E cercheremo di portare a termine l'ultima puntata della Pennicanza. Ci riusciremo?
5: Dobbiamo farcela. Sì,
4: il responso ai posteri.
5: Ai posteri.
4: Prego.
5: Stappiamo la bottiglia.
4: Stappa. Dai, stappa.
5: Guardate.
4: Stappa la sesta. Questa è la sesta. Vai, la sesta. La sesta.
6: La Pennicanza è una sostanza che si consuma dopo i pasti in abbondanza, riprende l'onda della sognanza.

0: l'applauso non finisce più,
1: è l'ultima puntata.
0: Incredibile, l'ultima puntata di un'avventura che ha sovvertito tutte le regole, il programma radiofonico, televisivo, piattaformistico. Eravamo ovunque,
1: diffusi
0: come le Olimpiadi, abbiamo detto, e siamo qui per l'ultima puntata. Non pensavamo di arrivarci, e infatti
1: sì,
0: non ci siamo arrivati, perché quello che è successo prima di quello che state vedendo adesso
1: non è bello
0: non è bello neanche da dire.
1: Vabbè, dovevo festeggiare,
0: potete immaginare, ma soprattutto in lui si vede, perché io reggo, ma tu non reggi.
1: No, io ce l'ho chiuso lucido, non perché ho bevuto, perché sono commosso.
0: No, ma che commosso, tu sei embriaco, che è diverso. Allora salutiamo questo pubblico che ha avuto la fortuna di essere l'ultimo pubblico della stagione.
1: E
0: guarda chi è arrivato qua, ci sono i TG
1: addirittura.
0: Sì, sono i TG della rete nazionale. Grazie amici dei
1: TG.
0: C'è gente ovunque, anche dall'altra parte, capitanati dal nostro Olibrandi, a noi, eccolo là. Pensate,
1: è l'ultimo.
0: Il nostro Olibrandi, direttore di Radio 2, che oggi ha preteso che tutto lo staff avesse la camicia nera, quindi insomma sono cose che capitano.
1: Non mi risulta, però può essere.
0: Allora, cerchiamo di parlare poco, andare
1: a sedere, perché,
0: perché in piedi
1: non ci reggiamo in piedi.
0: Esattamente, adesso ci andiamo a sedere e vi racconteremo un po' di cose, insomma è stata una bella, una bella avventura.
1: Raga, la puntata un po' particolare.
0: Sì,
1: dai.
0: Allora ci andiamo a sedere?
1: Sì.
0: Meglio,
1: sono lì.
0: Vai Lolli!
2: L'ultima

0: la sigla apposta per l'ultima puntata.
1: Il nostro Dante che è direttamente da Milano, chi fa i nostri jingle, è arrivato qui oggi. Ciao milanese!
2: Ciao a tutti, ragazzi, ciao a tutti, è un onorante essere qui.
1: Salutiamo i nostri radioascoltatori, salutiamo soprattutto i nostri telespettatori, quelli di Radio 2, di Rai 2, che questa mattina hanno seguito l'ultima puntata della mattinanza.
0: La mattinanza, adesso quelli del 202.
1: Esattamente, esattamente. Allora, io non so neanche da che parte cominciare, cioè, questa è la scaletta scritta.
0: Non ce la facciamo oggi a finire.
1: Appena festa arancini, arancini. L'avete già vista la festa? Avevamo, pensate, 250 arancini.
0: Sì, tu quanti ne hai mangiati?
1: Io 4. Calcolo che ognuno pesa,
0: paio di etti.
1: 400 grammi, 350, quanto?
0: 200 grammi.
1: 200 grammi,
0: sì.
1: Che ho mangiato 600 grammi.
0: No,
1: di
0: 800 grammi. Quasi un chilo.
1: Vi avviso subito, amici, che il rutto incanna. Questa non è la penicanza, ma la digeranza.
0: È la digeranza,
1: in questo momento. Allora, noi finiamo adesso. Le ultime puntate solamente sono le puntate più brutte di tutte.
0: Questa poi sicuro.
1: Sì, le puntate più brutte sono proprio le prime. La prima perché non sai ancora
0: dove andare. Sì, non sei rodato.
1: E l'ultima perché ciao, siamo stati con voi e voi siete stati con noi.
0: Grazie a questo.
1: E noi siamo stati con loro e loro con noi e voi con loro e lì con là e torniamo. Poi vedremo.
0: Tutte quelle cazzate. Non niente retorica.
1: Tutte quelle cazzate. Via la retorica e parliamo subito di cose serie. Perché vedi? Parliamo di cose serie,
0: cioè?
1: Parliamo della guerra, ragazzi, perché non dimentichiamoci che mentre noi siamo qui a mangiare
0: scherzare.
1: C'è gente, Ucraina, Ucraina, Russia, Zelensky scrive a Putin, incontriamoci e chiudiamo la guerra, dice, c'è scritto anche qua, dove è scritto? Guardate, guardate il
0: vediamoci io e te, scrive.
1: Vedi che noi nonostante l'ultima puntata ci occupiamo di cose serie.
0: Comunque,
1: usa Russia il tunnel del disgelo, Putin è pronto a intesa con Kiev, Zelensky gli risponde vediamoci e te, che me sa, come dire, t'aspetto fuori.
0: A mani nude.
1: Vediamoci io e te, ti dà quell'idea.
0: Sì, è vero, vabbè,
1: allora
0: sono fatti
1: invece
0: così,
1: dice, come dice, Putin dice, va bene, incontriamoci, dice, a bella ma. Perché? Sarebbe carino. Certo.
0: Vabbè, perché...
1: Con Diaco, che fa da pacere, non sarebbe.
0: Sì, potrebbe funzionare, chi lo sa.
1: Putin aggiunge che Zelensky è il benvenuto a Mosca, gli facciamo noi il biglietto di sola andata, dice. Insomma, sono bei momenti.
0: C'è un bel clima rilassato.
1: E noi cerchiamo appunto di, come si dice?
0: Di alleggerire. Difficile,
1: guerra. Non è facile,
0: ma
1: dobbiamo farlo.
0: È la nostra missione.
1: Allora, facciamo una cosa.
0: Sì.
1: Cominciamo subito a mettere un po' di...
0: Sì.
1: Com'è cominciata la penicanza?
0: Non riesci a finire una frase, io te lo dico comunque.
1: Che?
0: Tu non riesci a finire una frase?
1: Lo riesco
0: un po'
1: a finire?
0: Di... No, perché vabbè.
1: Allora metto la canzone. Allora, abbiamo... allora, la scelta delle canzoni è a cura mia.
0: Sì, è vero.
1: Mi sono proprio da solo detto scelgo, chiamato Lolli stamattina. A che ora ti ho chiamato, Lolli? Dillo. Alle 6 l'ho chiamato, cioè, alle 6 ero vivo.
0: Ottimo. Certo.
1: Alle 6 ero vivo, ero in bicicletta.
0: Ah, certo, perché tu
1: no, sono uscito in bicicletta stamattina alle 5.
0: Sì.
1: Alle 5. Tra l'altro, mentre camminavo davanti a me c'era un autobus con la faccia mia e tua.
0: Ah, certo. Sì, se ne girano.
1: Pensavo di questo è un incubo, invece no, era vero. Ero io che pedalavo da solo a Roma, tipo la grande bellezza di Sorrentino, tutto vuoto,
0: bellissimo.
1: Un autobus con la mia faccia e la tua e io dietro.
0: Che beh, pedalavo. Ma è poetica sta cosa.
1: Non
0: bella,
1: è poetica,
0: bella.
1: È follia, è un incubo. Questa Sorrentino la mette nel suo prossimo film,
0: certo.
1: Con due suore nane dietro.
0: Ma no! Non mancano mai. Quindi no, la musica è importante per l'ultima puntata, perché ci vuole allegria nell'ultima puntata.
1: Siccome noi ce ne andiamo e si tende sempre a dire torneremo, ho scelto le canzoni più tristi che
0: come più tristi?
1: Ma come? Che riguardano appunto l'addio. La prima è questa, signori.
0: Sentiamo.
1: Torneremo però quando noi non ci saremo più.
0: No,
1: che cosa ascolterete?

0: la sanno.
1: E invece sono qui a ricordare.
2: Che cosa?
0: A ricordare voi.
3: A ricordare voi.
0: Grazie. Allora, ricordiamo sì. La lontananza cantata da Domenico Modugno è scritta da una grandissima Enrica Bonaccorti, che ricordiamo con tanto amore. Pensa, viva Enrica!
2: Pensa te, bellissima.
0: No, ma la mia, ragazzi, la mia scelta musicale.
2: Quelle dopo sono ancora più tristi.
0: Quello, senti questo, senti questo, perché noi non ci saremo più e qualcuno.
2: Ma basta di questa cosa!
0: Potrebbe anche dire. Silenzio?

0: Ci voleva.
1: Questa era Vilma Goic, Amore ritorna, le colline sono in fiore ed io sto morendo di dolore.
0: Oh, allegria.
1: Quando ancora il sessismo era imperante.
0: Certo.
1: Cioè, nel senso che quello che partiva era sempre il maschio che andava via e la donna aspettava.
0: Sì. Morendo di dolore.
1: Sì, guardando le colline. Che vita di merda. Cioè, questa stava a guardare le colline. Poi a un certo punto, guardando le colline, le colline diventavano in fiore e lei lo chiamava e diceva: oh, guarda che le colline c'hanno già i fiori.
0: E tu non sei ancora tornato.
1: Quello si faceva sto mondo e quell'altro dall'altra parte e poi tornava. Ve ne faccio sentire ancora un pezzettino.
0: Sì,
1: guarda che non era male, era
0: questa
1: bella.
0: Questa vale la pena.
1: Senti.

0: ma questo me lo risparmierei, questo violino me lo risparmierei.
1: Sì, diciamo, c'è un limite anche alla tristezza.
0: Allora, chi abbiamo? Chi c'è? Pronto Marco? Sì, dimmi.
2: Sì?
0: Ci mi faccia niente.
3: Sì, buongiorno. Sì. C'è Mattarella al telefono.
0: No, ma no, è quello vero.
1: Ma che carino, per salutare, evidentemente per l'ultima puntata.
0: Se io sono qui deve essere Mattarella, vero?
1: Eh sì, certo.
0: Io sono qui.
1: Eh sì.
0: Pronto, presidente? Cioè, sì, presidente, c'è? Presidente?
1: Niente, sempre.
0: Niente.
1: Presidente?
4: Eccomi.
0: Ecco, prego.
4: Non potevo perdermi l'ultima puntata.
0: Ma, grazie.
4: Permettetemi di salutare questa compagine ridanciana.
1: Sì, sì, grazie.
4: Ovviamente, nonostante i successi conseguiti,
0: grazie,
4: non vi riceverò al Quirinale.
1: Oh. Vabbè, non si preoccupi, non
4: tutto c'è un limite. Passate una buona estate e chissà, magari il prossimo anno tornerò a colloquare con voi.
0: Grazie.
4: Viva l'Italia, buona estate, ciao a tutti.
0: Finalmente
4: ce li siamo levati dalle palle.
0: No! Ma come ce li siamo levati dalle palle?
1: Ma poi sono andati tutti al Quirinale, non niente.
0: Ma
1: vabbè,
0: ma come si fa? Adesso scrivi, aspettami.
1: Chi è?

0: non mi ricordo chi erano. Chi erano loro? I... I Santo California.
1: I grandi California. Santo California.
0: Tornerai, tornerò.
1: Esatto, come farò senza di te?
0: Uno dei momenti più diciamo graditi, pensate, sono i 5 secondi di Bruno Vespa.
1: È vero,
0: addirittura
1: è vero.
0: Qualcuno ha trovato un'idea geniale, ma non è nostra.
1: No, no, è sua, è tutta roba sua.
0: L'idea è di, proprio di Bruno, Vespa che ci ha detto, ma niente così, da chiamare, dove pensate? Io non capivo un cazzo.
1: Niente.
0: Va benissimo così.
1: C'è l'ultima puntata di finale.
0: Io non oso pensare chi possa avere come ospite l'ultima puntata.
1: Ha invitato chiunque, non manca.
0: Chiunque, cioè da Nosferatu a Cappuccetto Rosso.
1: Sì, non è rimasto nessuno.
0: Non so chi possa avere.
1: Vediamo,
0: vediamo.
1: Se ci stupisce.
0: Gli ultimi 5 secondi. Buonasera, benvenuti a 5 secondi di Bruno Vespa. Abbiamo con noi Bruno Vespa. Allora, caro signor Bruno, non credi di aver rotto i coglioni con questi 5 secondi? Ci si vede l'anno prossimo.
1: Ci è rimasto male il Bruno Vespa.
0: Allora, a proposito dei 5 secondi di Bruno Vespa,
1: sì.
0: Come è cominciata la vendicanza? Pensate che tutto è cominciato proprio con i 5 minuti di Bruno Vespa.
1: Sì, è vero.
0: Perché a novembre, che era novembre? Ottobre, cos'era?
1: No, era prima ottobre.
0: Ottobre?
1: Metà ottobre.
0: Sì, io ero abbronzatissimo perché io ho fatto vacanza a settembre, ero andato in Sicilia a settembre,
1: esatto.
0: Quindi tornai
1: nero.
0: Che ero veramente Roberto Sergio praticamente,
1: il nostro direttore generale. Che è notoriamente abbronzato.
0: Notoriamente abbronzato perché da lì si denota il grandissimo lavoro
1: che fa. Vabbè, evidentemente lavoro. In smart
0: il grandissimo lavoro che fa per la radio.
1: Quindi
0: la
1: noi per promuovere la pendicanza decidemmo di fare un programma.
0: Di prendere il posto di Bruno Vespa.
1: Sì,
0: e il programma si intitolava 5 minuti di Bruno Vespa senza Bruno Vespa.
1: Esatto.
0: E lì lanciammo la prima puntata della pendicanza. Eccolo qua, guardate come eravamo.

0: sai che sono io?
1: Fiorello.
0: E ti pare poco? Ma tu lo sai cosa ho fatto io? Ho preso Rai 1, la uso per fare la promozione per un programma radio.
1: Sì, ma non è mai successo, questo è vero, sì, non è mai successo.
0: Io in Rai posso. Allora fammi una cortesia, presentami in maniera degna.
1: Ce l'ho.
0: Sbrigati, dai.
1: Ce l'ho. Rosario Fiorello!
0: Buonasera amici e benvenuti su Rai 1 e domani la Pellicazza. Senti, ma senti. Ma senti questo odore in questo studio? Lo senti?
1: Sì, c'è un odore, ma che è?
0: Io sento odore di governo.
1: Di governo, sì. Sì, può essere. Lo
0: senti?
1: Oh, a proposito di governo, posso dire una cosa? Allora, io volevo dire...
0: Allora, signora, abbiamo finito. Sì. Abbiamo finito l'appuntamento da domani alle 13.45 su Radio 2. E
2: vai!
3: Sì, fu la prima e ultima puntata parlata, ti ricordi?
2: Se mi fai vedere il fermo immagine, si può Camilli, il fermo immagine finale, guardate a sinistra Martina Melindi che poi da lì è andata a fare affari tuoi.
3: De Martino la notò proprio qui, hai
2: scritto. L'hanno tolto quasi quasi, guarda, capito? Sì, sì, allora, sì. Sembra passato un secolo.
3: Mamma mia, veramente.
2: Incredibile,
3: veramente.
2: Lo rifaremo a ottobre, se torniamo. Ci riprendiamo i 5 minuti.
3: Certo, quello ormai dobbiamo farli ogni anno. Li facciamo.
2: Allora, consentimo un paio dei saluti. Allora, un saluto dobbiamo fare con un applauso grandissimo a un grandissimo ascoltatore che si sente tutti i giorni, mattina, pomeriggio e sera, sempre, che è Vincenzo Mollica. Evviva Vincenzo!
4: Ciao Vincenzo!
2: Vincenzo Mollica! E poi dobbiamo ricordare i grandi amici, no? I grandi amici, perché domani pomeriggio, ora ditemi l'orario perché non so nulla, alle 17, perché ho l'appunto ma non ce l'ho più, alle 17,
3: memoria.
2: Ragazzi, domani guardatelo per i 90 anni di Pippo Baudo su Rai 1. Ci sarà il documentario su Pippo a cura di Leonardo Metalli, non perdetevelo perché tutta la storia di Pippo ci siamo,
3: tu ci sei veramente,
2: tutti i personaggi dello spettacolo italiano che omaggiano il grandissimo Pippo Baudo. Evviva, domani Rai 1 alle 17. E poi salutiamo, vedete qua, allora ce l'abbiamo.
3: Facciamo gli auguri in anticipo, si può?
2: Di un giorno solo, dai. Peppino Mazzullo, domani compie 100 anni. Dici chi è Peppino Mazzullo?
3: Diciamolo.
2: Dico io chi è. È la voce storica di Topo Gigio! Eccolo qua. Guardate quanto è carino.
3: Nel 59 nacque Topo Gigio. Tu lo sai fare Topo Gigio, lo sai imitare.
2: Mai saputo imitare.
3: Provaci.
2: No, mai saputo.
5: Ma cosa mi dice mai?
3: Vedi che ti viene.
5: Fare questo era bello quando lui cambia la voce.
3: Sì, Gerry Scotti.
2: No, basta! Non li so fare. Perché lui gli piace, chiedemi le imitazioni che non so fare.
3: Sì, dai.
2: Ti ricordi che c'è una rubrica le imitazioni fatte
3: male? Sì, che
2: però facevano ridere.
3: Dai, Gerry Scotti.
2: Girate le ruote.
3: Aspetta, chi c'è? Cannavacciuolo.
6: Quello lo faccio bene. Adesso mi ricordo. Quello ormai poi l'ho imparato. A furia di farlo, lo so fare.
3: Basta. Silvia Toffanin.
2: Ma no, ma dai, Silvia Toffanin non mi viene. No, non c'ho la voce troppo grossa. Allora, abbiamo sempre i soli. Chi c'è? Chi c'è? Pronto?
7: Sì, abbiamo un'altra telefonata dal Vaticano.
2: Perché ci stanno salutando tutti. Pronto? Pronto, chi è?
8: La idea che avete avuto di far salutare tutti.
2: Bravi.
8: Tutti più ultima puntata. Sì. E quindi anche io Camerlengo, a nome di
2: Santo
8: Padre, vi auguro una buona estate.
2: Grazie.
8: Vi ricordo che se siete in vacanza, occhio di Camerlengo vigila sempre su di voi.
2: Assolutamente.
8: Siete peccatori. Scusate una domanda.
2: Prego.
8: Domani avete biglietti per concerto Cremonini?
2: No,
8: mi piace tanto quando canta quella di Vespa.
3: Scusa.
8: Vespa Tucata, Anasata.
3: Sì, quella.
8: Girano un centro, Radio 90.
3: Bellissima.
8: Che Dio vi benedica sempre.
3: Grazie.
8: Quando vuole salutare, saluta.
2: Chi è? Ma chi?
8: Non
2: chi
8: vuole
2: è?
8: Salutare Papa. Santo Padre.
3: Non vuole salutare.
2: Sì, come un bambino lo tratta. Vuoi salutare?
3: Oramai sì, da questo rapporto.
2: Vuoi salutare? Grazie a Camerlengo.
3: Vabbè, ma voleva solo i biglietti, però. Vabbè. Però fa piacere.
2: Aspetta, vediamo, io ho dei saluti, vediamo qua che c'ho dei saluti che mi arrivano addirittura sul cellulare.
3: Certo, nel frattempo, Roberto... protagonista anche il cellulare di questa pennicanza di quest'anno.
2: Il direttore generale mi ha scritto.
3: Ah, che t'ha scritto?
2: Il tuo direttore generale è abbronzato.
3: Sì. Che ha scritto?
2: No, ma ha mandato un metro perché sai che lui ha venduto il Delle Vittorie e vuole vendere pure casa mia.
3: Sì.
2: Allora, fammi vedere un attimo. fammi vedere un attimo cosa c'ho. Ah, no, vabbè, ragazzi. No, vabbè, vabbè, vabbè.
3: Chi?
2: Cosa? Attenzione, c'è un saluto, mi è arrivato qua. Attenzione, vai.
9: Ma perché smetti subito? Era così bello. Quella pellicanza, che tutto era tranne che una pellicanza. Era una divertanza straordinaria, fiorelliana. Non te ne andare, non ci lasciare orfani di tanto benessere spirituale, umano e artistico. Ma comunque...
2: Albano!
3: Vabbè, ma quante sorprese oggi!
2: Aspetta, non ha finito, non ha finito!
3: Ah, c'è un altro messaggio.
2: Non ha finito, Albano. Senti.
10: Musica, maestro. Ciao, ciao, fiore!
3: È l'auto-imitazione.
10: Wow. Ciao, Pierre!
3: Grande! Ciao. Grande, grande!
2: Sono pieno di video, grazie Albano, grazie per questo, per quello che
3: carino
2: che ci hai fatto adesso, perché noi insomma abbiamo dato con Albano, ma non solo Albano, noi abbiamo avuto veramente tanti personaggi al telefono,
3: videochiamate proprio.
2: In videochiamate, ma tanti, li volete vedere tutti?
11: Sì.
2: Li volete vedere?
3: Ci abbiamo un popurì.
2: Un?
3: Un popurì.
2: Potpourri.
3: Potpourri.
2: Che popurì? Che dici?
3: Si chiama popurì.
2: Potpourri.
3: Potpourri.
2: Un pupurì ci abbiamo.
3: Io sapevo che si chiamava popurì. Vabbè.
2: Signori, guardiamo il pupurì. Il pupurì, come vogliamo lui.
12: Cielo tropicale.
2: Gira la pane. Signori e signori, Gigi D'Alessio. Gabriele Cucina!

0: prima volta in Rai. Pensate. Attenzione, Tony Pitoni!
1: Incredibile, incredibile, che bello.
0: Allora, saluti da Paolo Sommaruga del TG1.
2: Ah, Sommaruga.
0: Vi aspettiamo l'anno prossimo. Tanti, tanti si stanno scrivendo, tanti ragazzi. Tanti. Marco Luci si scrive, Marco Luci.
3: Scusate, c'è una telefonata.
0: Un altro.
2: Di chi?
3: Chi è? Il presidente della regione Campania.
0: Non poteva mancare. L'ultima puntata. Pronto?
4: Buongiorno, sì. Il presidente della regione Campania Roberto Fico.
5: Aspetta un attimo.
4: Buongiorno, come state?
5: Aspetta un attimo.
0: Con chi parlo?
5: Pronto?
4: Sono Roberto Fico.
5: Ma quello.
4: Presidente della regione Campania.
5: Guarda che questo è quello.
0: Ma,
5: vero.
0: Sì. Ma è da solo o c'ha qualcuno vicino?
5: C'è Jenny vicino.
4: C'è sempre qualcuno vicino.
5: C'è sempre qualcuno.
0: Ma può provare a chiedere qualcosa a qualcuno?
4: Sì. Ma scusate, volevo chiedere una cosa.
5: Sì, ci chieda.
4: Ma la Campania si trova in Basilicata?
0: Sì, signori, il presidente della Campania, Roberto Fico.
1: No, vabbè.
0: Presidente.
1: Vabbè.
0: Ma quale onore!
4: Buongiorno,
0: come sta, presidente?
4: Tutto bene, però c'è un problema grave.
6: Qual è questo problema? Mi dica.
5: Senti come se la ride.
6: Un attimo, dici che c'è quello vero che sta parlando, ma io non lo so se è lui. Ma scusate, ma lei è quello vero?
4: Ma chi vi ha autorizzato per andare in vacanza?
5: C'ha ragione.
6: Sta dicendo che stiamo autorizzando. Scusa che c'è Jenny qua che non ci capisce niente. Jenny, chi sta che lo vede? Che se ci fanno mazza così?
0: Presidente, grazie di questa sorpresa.
4: Scusa, no, grazie a voi, grazie per questi mesi che adesso ci lasciate soli e questo ci dispiace molto.
5: Chiamerà d'ora in poi?
0: Ma la verità, presidente.
4: Non lo so,
0: No, dicevo, ma voi ci ascoltavate?
4: È certo che vi ascoltavo, soprattutto poi anche tu.
0: Io l'ho
4: sempre detto.
0: Sì,
4: il
0: sì.
4: Consulto che passo con le persone qui vicino mi fa morire.
0: Sì, è vero, quando si gira e fa.
6: No, dici che quello non sa niente.
5: Non sa niente questo.
4: Ma scusate, ma mi dicono che qua non sanno niente, ma chi li ha autorizzato per andare in vacanza?
0: Lo fa meglio di noi!
5: Sì, lo sa fare meglio.
0: Allora, presidente, noi le auguriamo buon lavoro, perché voi non andate in vacanza, mi sa, vero?
4: Nessuna vacanza.
0: Hai già incontrato?
4: Sei già incontrato
0: con il sindaco di Salerno?
4: No, ci siamo dati un messaggio per gli auguri di conciliatura.
0: È certo, è il minimo. Senta, ancora grazie allora per la simpatia, per lo spirito ironico.
5: E per questa sorpresa
0: che è veramente incredibile.
5: Grazie.
4: No, grazie a voi tutti, veramente.
0: Possiamo urlare evviva la Campania?
5: Evviva Roberto Fico, evviva la Campania!
0: Viva la Campania! Arrivederci, presidente, a risentirci.
5: Grazie.
0: Oh, ma ragazzi, aspetta, frena. Frena un attimo.
5: Frena la mula.
0: Ci ha chiamato il presidente. Aspetta un attimo.
5: Ma come siamo rimasti?
0: A minchioluti. No, perché avendolo fatto io prima.
5: Sì, esatto, avendo registrato quello che doveva andare in onda.
0: Ma io non l'ho fatto, ma che m'ha presa la voce?
5: Sì,
0: ho bevuto troppo, sento strano.
5: Che bella.
0: Vabbè, bello. Grazie. Senti, ma c'è un Roberto Fico per caso a sto punto? A sto punto, pronto?
7: Buongiorno, sono il presidente della regione Campania, Roberto Fico. Scusa, ma è vero sto fatto che oggi c'è l'ultima puntata del vostro programma?
0: Certo che c'è lui.
7: C'è l'ultima puntata. Ma io ve l'avevo detto, ma voi non mi credete mai. Non lo so, chiedo. Ma l'ultima puntata significa che lunedì prossimo non ci siete più in onda?
0: No, non ci siamo più, mi dispiace.
7: Dice che da lunedì non sono più in onda. Non lo so, ma ce lo chiedo. Scusate, ma noi da lunedì.
5: Sì.
7: Ma chi chiamiamo per sapere le cose?
5: Ma chiami chi vuole!
0: Non si sa! Veda lei!
7: Scusate, ma Tani è ancora in onda d'estate, ci sta Matano?
0: Non lo sappiamo, non lo sappiamo se c'è.
7: Non sanno niente, non si sa se Matano c'è, non c'è. Se non chiamano loro, che deve chiamare? Anche che non ci sta nessuno d'estate. Senti, chiamate Herbert Ballerini, che lo sappiamo tutto. Vabbè dai, vi salutiamo. Quando tornate fatemi sapere, chiamatemi. Pronto, buongiorno, siamo quelli della Pennina. Capite come io faccio con voi, voi dovete fare con
0: vabbè,
7: me.
0: Vabbè, vabbè, lo faremo.
7: Vi ho voluto bene.
0: Anche noi, vi ho voluto bene. Grazie,
5: siamo morti.
0: Grazie a tutti i presidenti della regione Campania che ci hanno chiamato. Allora stanno arrivando notizie, sì? Vediamo un po' se ci sono. Sì. Visto che si parla di Campania,
5: sì?
0: C'è una suora contromano ieri
5: in Campania
0: sulla 3 Napoli-Salerno, bloccata, si giustifica sul serio, sì? Ascoltavo il rosario, diceva.
5: Lei diceva
0: il rosario, sì? Gli automobilisti che la vedevano arrivare contromano invocavano i santi. Pensa che bel momento,
5: intenso, diciamo,
0: che c'è stato, maestro Cremonese. Grazie anche a te, maestro. Tra l'altro nel filmato iniziale avete visto tutti i nostri, diciamo, tutto lo staff. Siamo veramente tanti, che a Pennicanza c'è il pomeriggio, c'è la mattina, lavora un po' tutto il giorno. E quindi
5: è il nostro modo per ringraziare tutti.
0: Quindi andatevi a rivedere la puntata in video su RaiPlay, su RaiPlay Sound, la riascoltate.
5: E vedrete le facce.
0: Ci sono le facce con i nomi di tutti. Vediamo se mi è rimasta un'altra canzone triste. Ce n'ho una.
5: Ancora.
0: Secondo me credo che questa sia la più bella, ti posso dire.
5: Anche la più triste?
0: Forse un pochino triste. Vediamo, sì, un po'. Però senta.

0: qui c'è il verso più bello per me, credo.
1: Riderai.
0: No, no, fra poco.
1: E riderai dopo, sì, quella,
0: dopo
1: bella.
0: Quella bella.
2: Quel giorno riderai.
1: Che pezzo, ragazzi.
2: Ma non potrai lasciarmi più.
0: È qui, questa è bella.
1: Eccola.

0: all'ultimo ritornerai a Bruno Lanzi.
1: Hai fatto bene.
0: Quando si dice che una canzone, Maestro Mazza presente tra il pubblico, sì. Quando si dice che una canzone è un capolavoro, è il caso di dire di ritornerai, no? Lo può anche urlare che anche senza microfono si sente.
2: È un capolavoro!
0: Hai visto? Oh yeah! Hai visto?
1: Grande Mazza.
0: È un capolavoro, è un capolavoro. Va bene, va bene. Quanto manca a finire, ragazzi? Sono gli ultimi. No, sono gli ultimi.
1: Se tu non vedi voglia di andarti a buttare sul divano perché
0: no,
1: non
0: no, no. A parte
1: arrivato.
0: Che adesso oggi saremmo. Oggi è una giornata del tennis, ragazzi, ricordiamolo.
1: Sì, a che ora gioca la.
0: Allora, intanto Vavassori e Serrani, sì? Ieri hanno vinto il doppio misto. Sono campioni di Roland Garros, ragazzi, applaudiamoli. E alle 14 e 30
1: sì?
0: Inizia la prima semifinale tra Zverev e Mensik. Il vincitore. Se la vedrà
1: con un italiano
0: Nella finale o sarà Cobolli o sarà
1: Arnaldi.
0: Arnaldi vinca il migliore,
1: esatto.
0: Vinca il migliore.
3: Quindi abbiamo una telefonata, è il numero uno del mondo del tennis.
0: Ma dai,
1: vabbè, stavamo parlando.
0: Pronto
4: mi sentite? Sono Mark, il fratello di Yannick Sinner.
0: Mark,
4: allora noi siamo qua tutti in Trentino.
0: Sì.
4: Yannick dovrebbe girare delle pubblicità, invece mi sta tutto il giorno in giro con la Vespa che sto cavando.
1: Sì,
4: Yannick, vieni qua, saluta che è l'ultima puntata questi anni, dai, vieni qua, vieni qua.
5: Aspetta che arriva un attimo.
4: Vieni qua subito.
0: Sono insieme. Sono tutte e due.
4: Ciao Penicanza.
0: Ciao.
4: A me piace andare con la Vespa nella malga.
1: Sì.
4: Mi piace accarezzare le vacche e fare il burro.
1: Sì.
4: Il burro del Trentino.
1: Sì,
4: lo
1: bravo.
4: Spalmi sul panino.
0: Viva Sinner.
4: Buonasera a tutti.
1: Grazie anche a te.
0: Grazie, grazie. Belli questi saluti veloci.
1: Sì.
0: Che ci fanno,
1: tanti amici che abbiamo avuto.
0: Tanto torneranno prima o poi.
1: Beh, penso
0: ragazzi.
1: Di sì.
0: Prima o poi torneranno. Allora, in scaletta chi ci abbiamo? Basta, abbiamo chiuso tutto.
1: Basta, ci sono altre notizie, altre agenzie.
0: No, voglio
1: c'è più niente. Più
0: basta,
1: ho capito, ma mancavo 10 minuti ancora.
0: Siamo 10 minuti insieme.
1: No, ma non si può. Non si può, non puoi cantare una cosa.
0: No, non canto.
1: No, scusate, l'ultima puntata tu non canti?
0: No.
1: No, no, questo no. No. Scusate, l'ultima puntata, devi fare l'ultimo sforzo e devi cantarci qualcosa. Vabbè, niente.
0: No, ragazzi, io vi do notizie scientifiche.
1: Ah, bene.
0: Focus.
1: Vabbè, pug di non cantare.
0: Ma che titolo è? Ma che è un film? Questo è un film porno, scusate.
1: Ma perché? Com'è?
0: E qui, Focus, guarda.
1: Che dici?
0: Ma io te lo leggo?
1: Sì, leggi.
0: Ah, il video della remora. Sai che è la remora?
1: Quando uno...
0: Cos'è la remora?
1: Un pesce sarà.
0: Bravo.
1: No, lo so perché vedo delle immagini di pesci.
0: C'è scritto il video della remora che entra nella manta da dietro.
6: Ma cos'è?
0: Cioè, ma ragazzi, ma questo è. Ma veramente così?
6: Non si fa remora, insomma.
1: Dai, sì. No, se mai il contrario. Sarà.
0: Bravo.
1: Non lo so perché vedo delle immagini di pesci.
0: C'è scritto il video della remora che entra nella manta da dietro.
6: Ma cos'è?
0: Cioè, ma ragazzi, ma questo è. Ma veramente così?
6: Non si fa remora, insomma.
1: Dai, sì. No, semmai il contrario. Questa sì.
0: Ad averci.

0: sai che dopo ci aspetta un ETG, no?
1: Sì, dobbiamo fare le visite con i TG.
0: È bella questa cosa che si interessino a noi, si insomma, che vince il programma, sì, ci chiederanno se ritorneremo. No,
1: certo, e noi che diremo?
0: Sì, che torneremo.
1: Sì, certo.
0: Si sa quando, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio.
1: Dai, marzo, aprile, di quale anno?
0: Dipende, dipende, dipende. C'è qualcun altro da ringraziare? Non abbiamo da ringraziare nessuno?
1: Penso di no.
0: No, abbiamo fatto tutto.
1: Sì.
0: Tu che farai? Ah.
1: No,
0: no. Lo devo dire.
1: Dillo. Non so devo cosa, dire. Ma dillo, tanto oramai.
0: No, perché parlavamo dei. Sì, fai quella musica.
1: Ok, con congiuntivi ancora.
0: Dei. No, no. No, ah, no. Del.
1: De che?
0: Nastro d'argento.
1: Ah.
0: È una cosa che io non sapevo.
1: Sì.
0: No. Cioè, lui è candidato a.
1: No, miglior attore non protagonista.
0: No. Ho saputo.
1: Sì.
0: Che la Cinquina non va lì dove daranno i premi.
1: Domani sera c'è la premiazione. Sera. Non vanno tutti e cinque.
0: Ma
1: no?
0: Chiamano sì. Solo il vincitore.
1: Sì, che va lì, sì.
0: Tu hai ricevuto chiamate?
1: Nessuna.
0: Ma mi dispiace.
1: Ma siamo ancora in tempo, magari mi chiamano.
0: Ma no, non ti chiamano più.
1: Ma perché potrebbe succedere? Magari.
0: Ma no, ma come fanno a chiamare un attore che magari abita sta da un'altra parte? Dove si fa questa maniera?
1: A Napoli.
0: A Napoli.
1: Sì, io ci vado nel dubbio. Mi faccio trovare in zona. Magari, capito, 5 minuti prima si ricordano.
0: Ma no.
1: Vabbè,
0: ma
1: è andata così. Ma fa niente, già per me è stato tanto.
0: Già
1: si
0: è
1: dice,
0: stato
1: no?
0: Tanto essere candidato. Adesso.
1: Dai.
0: Non stiamo qui a.
1: No.
0: Non stiamo.
1: È stato bello, finché è durato è stato bello. È stato bello, e vabbè.
0: Però, oh. Ti ha portato bene questo programma qua, hai fatto un sacco di cose. Hai fatto anche il tuo programma Telegram.
1: Sì, hai fatto
0: il film, hai fatto la serie.
1: E tu mi hai messo una luce addosso. E poi alla fine la gente mi chiama, è colpa tua.
0: Chi vuole splendere della
1: luce che riflessa? Io rifletto e come si riflette?
0: Ma che rifletti?
1: No, rifletto nel senso di riflesso.
0: Ma che te rifletti?
1: Non di riflettere.
0: Ma che te rifletti? Abbiamo qualcos'altro da vedere? Che io mi sono dimenticato tutto a quest'ora, ormai non ci sono più.
1: Però intanto sono passati già 4 minuti.
0: No, basta. Ci abbiamo i nostri vicini di programma da salutare e
1: dopo,
0: da ringraziare.
1: Dopo.
0: No, ma perché oggi non sforiamo?
1: No,
0: oggi
1: devi cantare prima.
0: Non canto.
1: Devi cantare. No. Dai. Una cosa qualsiasi.
0: Vai col jingle.
1: Niente, qualsiasi cosa.
2: E lo canta bene.
1: Ah, ce l'ha.
2: Anzi, benissimo.
3: Ciao, sono Giorgia.
4: Sono Nick.
5: Sono Lady.
6: Sono Albano.
7: Sono Emma.
8: Sono Diodato.
9: Sono cresciuto col mito di Fiorello.
10: Sentendo cantare Rosario, sono svenuta due volte.
11: Per anni ho studiato la tecnica di canto di Fiorello, ma ormai mi sono rassegnato.
12: È una grande ispirazione.
13: Cioè, hai capito? È lassù, è inarrivabile, irraggiungibile.
14: Magari cantassi come Fiorello.
15: Magari cantassi come lui.
16: Incredibile.
1: Quindi se no, l'hanno detto loro.
0: C'ho veramente un sacco di messaggi che mi arrivano.
1: Tergiversa.
0: Sai che allora, uno dei protagonisti di questa edizione è stato il mio cellulare. Tanti mi hanno scritto in diretta, il mio cellulare. Cioè, messaggi da tutte le parti, a parte i familiari, tra le mie sorelle che mi scrivono, zii, nipoti,
1: carini, scrivono tutti.
0: Mio nipote che anche no, però arriva il messaggio, io lo vedo e sono felice,
1: sì, che sei felice.
0: Lo vedo solo io.
17: Questa è la Pia.
0: Si è sentita la voce?
17: Scusa. Questa è la Pia.
1: Oddio, è la che cos'era la parola?
0: Non lo so.
1: Ma scusa, ma la Bubu Gaga Dance non ce l'ha un pezzettino? La Bubu Gaga Dance.
0: La Bubu Gaga Dance
1: che è stato il primo pezzo
0: che ha fatto,
1: che ha fatto lui le prime prove.
0: Eccolo.

0: Allora, prima di cantare, che poi sì, qualcosa ci inventiamo, Cremonesi,
1: sì,
0: quella che abbiamo provato l'altro ieri, 3 giorni fa, ti ricordi?
1: Sì.
0: Finalmente tu.
1: Sì.
0: Che noi dicevamo che no, che con la scusa io non la canto mai.
1: Certo.
0: Io non,
1: praticamente,
0: quella canzone non la canto mai.
1: Perché ti sembra scontato.
0: Esatto, io non la canto mai. E poi sì, dice, ma canti? No, non la canto mai.
1: Sì.
0: Non la canto mai.
1: E invece oggi può essere che.
0: Può essere che la canti
1: magari,
0: un pezzettino. Preparatemi il testo, casomai. Guarda, quanti, guarda che folla che c'è là dietro.
2: Mamma mia!
1: C'è la folla delle grandi occasioni.
0: Veramente incredibile.
1: Guarda che
0: allora,

0: vogliamo, visto che si parlava della luce riflessa,
1: sì, esatto,
0: dell'ultimo episodio, sì, della luce riflessa, sì, che abbiamo girato,
1: qualcun altro potrebbe godere di questa luce riflessa che non sono io,
0: che non è lui, vai quando ci sei puoi mandarlo e poi dopo cazziamo, eccolo qua, guardate,
2: sono il tuo uomo
0: Samurai Jack.
3: Sicurezza,
4: un giudice bello come il sole,
5: una serie di concorrenti che cercheranno di prendere il posto di Bigio.
6: Ci avete già provato a farmi fuori, ma non ci riuscirete, sai perché? Perché sono Fabrizio Bigio e nessuno mi mette piedi in testa.
7: Sire, eminenza.
8: Ma con chi stai parlando?
7: Con nessuno.
4: Rosario Fiorello presenta Chi vuole splendere della mia luce riflessa?
9: È qui che si prende il posto di Biggio?
8: Ma la pennicanza l'hai mai vista?
9: No, che è? Una marca dei materassi ortopedici.
8: Prossimo.
10: Ho già tutto in testa, Rosario. Sono il tuo uomo.
7: Ci conosciamo.
8: Il prossimo.
11: Immagino che non sia facile prendere una decisione, no?
8: Ma stai cercando di corrompermi con 50 euro?
11: Troppo poco? Eh? No?
8: Che mi vedi così un po' tutto, tutto swag, tutto, capito, tutto acchittato, tutto...
10: Voi lo capite quando parlo?
11: Parte Fiore che se prendimi al posto di Bigio, boom, l'Instagram di Rai 2 fa il botto in mezz'ora, 500.000 follower in più.
8: Sai cosa mi piace di te? Che nonostante il successo sei rimasta coi piedi per terra. Formati così, non è che te la devi prendere.
11: Ci sei cascato, che pollo che sei!
8: Me l'hai fatta proprio, ma sei veramente stupenda!
10: Il prossimo.
8: Ti fai pure tu la treccia, come me.
0: Sicurezza!
8: Sicurezza! Butta tutto subito, subito! Butta tutto!
1: Butta come tutto, butta tutto?
8: Ma tutto cosa?
4: Ci vediamo alla prossima puntata di Chi vuole splendere della mia luce riflessa?
0: Beh ragazzi!
1: Ce la faranno?
0: Noi siamo proprio da... Da serio?
1: Sì, ormai.
0: Allora, Cremonesi, chiudiamo,
1: sì,
0: con questa?
1: Chiudiamo? Certo, chiudiamo.
0: Non la canto da...
1: Dal 95?
0: No. Non l'hai fatta, eh?
1: L'hai fatta, eh?
0: Però...
1: Da un bel po'.
0: Vabbè, dai.
1: Da un bel po'. Dai, cantaci, noi siamo molto felici.
0: Sì, certo. Dopo quello che abbiamo bevuto.

0: Adesso possiamo finire.
1: Adesso ci possiamo alzare, fatemi, consentitemi di salutare. Io purtroppo c'è la controluce e non vedo nulla, non vedo niente dove siete.
2: C'è il controluce, chi c'è?
1: Sono i parenti e consanguini.
3: Mia c'è Susanna anche.
1: Però Brandi, Susanna Pasolo, mi preoccupa perché sta vicino ad Ali Brandi.
3: Aia! Che c'è di male?
1: Ali Brandi è pericolosissimo.
3: Ah, si dice che è un po' provocato.
1: Perché anziché quando vedi mia moglie, anziché dire noi dici a me! Capito? Occhio Ali Brandi, eh?
3: Vabbè, allora, subisce il fatto.
1: Allora noi vi salutiamo da qui, poi ci giriamo verso il pubblico. Salutiamo il pubblico.
2: Togliamoci le cuffie, se no rimaniamo.
1: Togliamoci le cuffie e andremo via. Io mi porto il mio cellulare verso nuove avventure. Ci prendiamo mano nella mano. Voi ci potete seguire dallo schermo. Grazie pubblico, grazie a tutti.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: 2-2.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Diletta Parlangeli,
9: Savino Zaba.
8: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
9: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
8: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
9: E infatti, ecco, lo faremo insieme.
8: Io e te da soli?
9: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
8: E allora vi aspettiamo.
10: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.
11: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8 per 1000 unionebuddista.it.

0: Eccoci, Radio 2 Music Room, venerdì 5 giugno, ultima puntata della settimana.
1: Sì, salutiamo i nostri amici Rosario, Fabrizio, vi vogliamo bene. Buona estate a voi, a tutti gli amici della Pennicanza.
0: Anche il maestro Cremonesi e tutta la squadra della Pennicanza. Io devo dire una cosa, ragazzi, che prima c'è stato il party, come di consueto. Rosario offre questo catering siciliano alla fine di ogni produzione.
1: Allora, sono arrivati 250 arancini, arancine.
0: 248, due li ho mangiati io.
1: Lui è l'unico che è riuscito a mangiare due arancini da un chilo e mezzo l'uno.
0: Praticamente sto facendo 6-7, 6-7, 6-7.
1: Nella digestione.
0: Prima stavo parlando, e lo saluto, Daniele Mignardi, l'ufficio stampa di Rosario, e avevo una riproposizione perché si fanno spazio.
1: Sì, perché ti spiego, tu hai mangiato un'arancina e un arancino. Nella pancia adesso loro si sono innamorati, si sono accoppiati e si moltiplicano. Guarda, non so, noi staremo insieme fino alle 16, non so quello che accadrà, ma noi vi racconteremo tante cose, tanta musica.
0: Senti, a un certo punto finito il secondo arancino.
1: No, basta.
0: Rosario è arrivato con
1: i cannoli siciliani.
0: Mi ha detto: ne mangi uno? No. Gli ho detto: mi vuoi uccidere? Non c'è. Vabbè, allora, tanta musica, dai. Intanto diciamo una cosa: da un Leonardo siamo passati ad un altro, per non sbagliare nome, più che altro c'è Leonardo
1: Sinibaldi. L'hanno fatto per te più che altro.
0: In regia, esatto, Cariotti è indaffarato in altri
1: c'è
0: affari.
1: C'è Tour di Vasco, eh.
0: Allora, tanta musica, abbiamo detto. Gloria e Stefan, ritorna a Meghan Trainor, sto guardando qua la scaletta, Francesco De Gregori, Lenny Kravitz, signori, un sacco di bella musica.
1: Sì, poi parleremo di Guinness dei primati, ma riguarda gli ordini, soprattutto gli ordini al telefono, è una vicenda molto simpatica, quindi parleremo insomma di camerieri, di ordini, di memoria, cose di questo genere. Tante cose accadranno nella prossima ora e mezza.
2: Radio 2 Music Room.

0: La nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Bella, bella, bravi questi ragazzi che tornano dopo l'ultimo album che addirittura è stato triplo platino.
1: Tanta roba.
0: Hello, hello world, certificato triplo platino. E secondo me con questo insomma non andranno meno.
1: Allora, questa è la canzone apripista per i concerti dell'estate 2027. Sì. Ieri vi abbiamo ricordato le date, ma ricordiamo nuovamente perché è importante che al vecchio calendario si aggiungono, raddoppiano Milano e Torino e si aggiunge l'appuntamento allo stadio Maradona di Napoli. Posso dire che se lo meritano tutto. Come io no? Stamattina stavo parlando con un amico esperto di musica e anche lui è del, come dire, del parere che loro sono quelli che sono stati per noi gli 883 per la nostra generazione.
0: Sì, una cosa simile.
1: Perché
0: può
1: hanno
0: essere,
1: questa
0: sì,
1: modalità di scrittura molto semplice, diretta e piacciono a un pubblico che va dai bambini, dai più piccoli fino agli adulti.
0: Sì, perché ci regalano comunque delle hit, dei ritmi anche estremamente canticchiabili, come nei ritornelli, e quello un po' appartiene allo stile, certo, degli 883.
1: Senti, io volevo dopo una granita al limone.
0: Dai,
1: quando puoi, stai,
0: no,
1: molto.
0: Posso.
1: Sai che io ne avevo una così e una rosa.
0: Ma infatti sono, è tua?
1: No, io con quella rosa ho fatto un cantagiro su Rai 2.
0: Sì.
1: Con la poi non mi hanno più chiamato, forse perché avevo la giacca rosa.
0: Io con questa gialla faccio il cantacanarino.
1: Il cantacanarino. Allora, adesso c'è la storia di Big John, sì, ovvero John Fisher.
0: Allora, oggi proprio ci siamo superati per spiegarvi la storia di questo.
1: Sì, sì, Matteo, sì, Strada.
0: Ma dillo,
1: Matteo Strada, il nostro autore. Anche noi.
0: Anche noi. Allora, per insomma farvi più chiarezza sulla storia di questo uomo che è entrato a far parte del Guinness World Record, in pratica lui è diventato famoso perché è ripreso dal figlio mentre faceva semplicemente degli ordini di cibo cinese al telefono.
1: Sì.
0: Ed è diventato virale sui social. Ma virale per quale motivo? Ascoltate un attimo.
2: Okay. Egg fried rice, chicken fried rice, pork fried rice, special fried rice, Singapore fried rice, Singapore rice noodle, plain charming, chicken charming, pork charming, beef charming, chicken balls, prawn balls, pork balls, sweet sour pork on Kong style.
0: Praticamente lui in 30 secondi
1: succede questo.
0: Alla velocità di elencare 40 piatti cinesi differenti. Avete capito anche la diversità dei piatti fra di loro. Ancora ordina.
1: Dagli il tempo, 40 secondi.
0: 40.
2: Salt, chili, pork.
0: È stanco.
1: Wow. Allora, cosa succede? Lui diciamo ha una stazza piuttosto importante.
0: Immaginavamo.
1: Il figlio lo riprendeva, lo metteva su TikTok, aveva iniziato a filmarlo di nascosto quando lui appunto faceva questi mega ordini al ristorante cinese e finiva sempre concludendo ogni video urlando Bosch, che è diventato nel Regno Unito un tormentone nazionale.
0: Tormentone, sì.
1: Ora è entrato nel Guinness World Record. Io credo una cosa, glielo dico a Sinibaldi, ma è come se glielo dicessi a Cariotti, tanto tutti e due si chiamano Leonardo, tutti e due fanno i producer.
0: Sì.
1: Io mettendo una base giusta, una cosa di sta roba qua, farei un pezzo per l'estate. Poi vedete voi.
0: Va bene, parliamo insieme al 348 7300 200. Intanto Meghan Trainor.

0: qui su Radio 2, le 14:45 minuti. Allora, intanto al 348-7300-200 diciamo subito, tanti messaggi per Rosario, per Fabrizio. Allora, lo diciamo subito, da lunedì non sarete in nostra compagnia perché noi inizieremo alle 13:45 il
1: vero,
0: nostro Music Room.
1: È vero, 13:45-16, quindi andiamo a coprire anche lo spazio della Pennicanza, sempre però con Radio 2 Music Room, questo per quanto riguarda insomma almeno questa prima parte dell'estate e via così.
0: Sì.
1: Parliamo di memoria dei camerieri, perché chissà quante volte andando al ristorante, almeno io spesso lo faccio, perché trovi delle persone che sono veramente dei fenomeni. Cioè quelli, non tanto il tavolo da 3, da 4, ma quando è il tavolo da 20 persone e non scrivono niente, vanno tutto a memoria, dopodiché finito il giro del tavolo, loro fanno, ok, allora, veloce recap, 5 pasta asciutte, 15 petti di pollo.
0: Hai ragione.
1: Allora, tutta sta roba qua.
0: Però hai notato che chi fa, cioè che riesce ancora a fare questa cosa, sono i camerieri di una certa esperienza. I ragazzi giovani hanno ormai il tablet e prendono tutto, giustamente, perché la tecnologia serve anche a quello, ovviamente, a velocizzare, soprattutto a creare meno errori possibili. Però c'è da dire che alcuni di questi camerieri estremamente professionali non ne sbagliano una.
1: Mix di allenamento, routine, meccanismi cognitivi precisi. Poi ci sono, allora, addentrandosi in questo argomento, ci sono tutta una serie di file che potremmo aprire. Te ne faccio l'esempio: l'effetto Zeigarnik. Allora, prende il nome da una psicologa. Perché era l'osservazione di questi camerieri di Vienna, e questa osservazione portò al principio che dimostrava che il cervello umano ricordava molto meglio i compiti interrotti o incompiuti rispetto a quelli già completati. Quindi, finché il tavolo non aveva ricevuto i piatti e pagato il conto, per quanto riguarda la capoccia del cervello dei camerieri, l'ordinazione rimaneva un file aperto e attivo nella memoria a breve termine del cameriere.
0: Vabbè, ma questo è
1: una volta pagato, resettava.
0: Addirittura.
1: Ma guarda,
0: altro che intelligenza artificiale,
1: ma
0: signori. Ma a proposito, ma magari tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno di voi che ha fatto il cameriere anche in gioventù, anche a volte all'inizio si fa anche per arrotondare come primo lavoro. E l'esperienza soprattutto con le comande, come si dice.
1: Le comande.
0: Com'è andata? Allora, 348-7300-200.
1: Allora,
0: dai,
1: diciamo
0: siamo
1: una
0: curiosi.
1: Cosa. Qua ci gioca molto la memoria breve. Quindi, come siete messi a memoria breve? Se avete fatto i camerieri, sì, ma anche in altre occasioni. Cioè, come fate a memorizzare qualcosa di importante?
0: Infatti, Giuliana ogni volta non si ricorda come mi chiamo io, e poi ogni volta glielo devo ricordare.
1: Ma dai, ma Francesca,
0: dai,
1: adesso.
0: Dai, su. Oh, arriva un doppione. Qui c'è Elisa e subito dopo. Scusate,
1: Gloria.
0: Stefano,
1: quella, no? Una

0: due canzoni, una dietro l'altra, qui a Radio 2 Music Room, Elisa Amore e adesso invece Conga di Gloria Estefan, 1985, quindi abbiamo aperto il cassetto a proposito di memoria.
1: Di memoria.
0: Siamo tornati a metà anni 80.
1: Allora, arrivano i primi messaggi sulla vostra memoria, al 3487 300 200.
2: Ciao Julian, ciao Manila, ciao. Ciao Massimo di Stella.
1: Ciao Massimo.
2: Io quando ero ragazzo abitavo a Bissola ed estate si lavorava.
1: Certo.
2: E da solo mi servivo circa 105 posti a sedere in tavolini di gelateria,
1: eh sì.
2: E non scrivevo mai niente, ricordavo addirittura quello che prendevano tutti, anche il solito, quindi quando tornavo gli dicevo
1: il solito?
2: Senza nemmeno farli parlare. No, comunque si può allenare la memoria sicuramente, si può, ci sono dei corsi, dei metodi di imparare la memoria molto veloce, associare idee eccetera, quindi io da ragazzo li ho fatti quei corsi e mi sono serviti ancora adesso che sono un portalettere, quindi devo ricordare tutto i posti, le cassette, le cose degli utenti.
1: È importante. Grazie Massimo.
0: Ma che scherzi, è fondamentale. Ma tanto c'è il chunking, che è questo raggruppamento dei dati, perché la memoria a breve termine, Mani, può trattenere solo un numero limitato di informazioni isolate, la media è circa 7 elementi. Quindi per superare questo limite i camerieri esperti che cosa fanno? Utilizzano il chunking, ovvero raggruppano i dati per categorie invece di ricordare i singoli piatti. Quindi categoria ad esempio carne, categoria pesce, cucina, categoria vini, eccetera, eccetera, e poi da lì riempiono il file, è un lavoraccio.
1: Poi
0: lavorone. Dal tavolo si spostano in cucina e ripassano tutto fin quando arrivano davanti allo chef. C'è anche l'associazione visiva e spaziale, cioè coordinate, posizione geografica, l'associano al tavolo. Riferimento, tipo la signora con la giacca gialla granita, piuttosto che l'omino con la barba appena fatta, eccetera. Vabbè, ragazzi,
1: io direi che siete veramente dei fenomeni. Tra l'altro, tra poco vi racconteremo anche che i camerieri, quelli bravi bravi, sanno anche correre e fanno anche le maratone.
0: Col basso.
1: Ah, sì.
0: No?
1: Ve lo raccontiamo tra poco. Intanto c'è Tasha qui su Radio 2.

0: Dasha, cantautrice country pop, sentito questo ritmo un po'.
1: Sì, bravo, quello da cappello.
0: Non fare gesti brutti,
1: da
0: però.
1: Da cappello è Camperos, intendevo. Devi smetterla.
0: Allora, al 202 amici succedono cose
1: sulla
0: che
1: fiducia,
0: sulla fiducia. Che ore sono? Le 15?
1: Allora sì, dobbiamo parlare della corsa del caffè.
0: Ah, una notizia.
1: Sì.
0: Digerito il primo arancino.
1: Meno male.
0: No, è sceso.
1: Ma adesso sono tutti figli. Hai presente le mozzarelle quelle buonissime che sono giù a zona Campania,
0: quella che
1: le pigliate
0: dentro ci sono.
1: Tu, così è la tua pancia, questo è tutti gli arancinetti. Allora, la corsa dei caffè è una corsa che è stata, che è resuscitata 2 anni fa.
0: Vai col pugliese.
1: E quindi riproposta a Parigi anche nell'edizione 2026. Non è una corsa per podisti, podistica insomma comune, ma a partecipare sono camerieri, apprendisti professionisti, tutti sono centinaia, tutti devono completare un percorso di 2 chilometri nel cuore insomma della città appunto di Parigi, ma in tenuta d'ordinanza, quindi precisi vestiti come dei camerieri, con un vassoio. Questo vassoio, sopra questo vassoio c'è un caffè espresso, un bicchiere d'acqua e anche un croissant. Non devono correre, ma devono correre in maniera insomma spedita, perché questo vassoio deve arrivare intonso al traguardo. È una vera e propria gara.
0: Bene, lancio la canzone.
1: No,
0: è detto
1: dai,
0: tutto.
1: Ma scusa.
0: Abbiamo finito.
1: Ma dai.
0: Stereophonics.
1: Sì, era bello comunque.
0: Bellissimo.
1: No, perché comunque, perché partecipare a questa gara? La domanda. Cioè,
0: non sono
1: tutti
0: francese.
1: Tutti sudati,
0: non,
1: tu non pensa col caldo, con il papillon, il gilet.
0: La tragedia.
1: Perciò l'avevano abbandonata, l'hanno riassumata. Che dobbiamo fare?
0: Va bene, dai, c'è la canzone.

0: Phoenix.
1: Che bello.
2: Ma dovete no, diciamo cosa è successo, dai.
1: Allora, quando usciamo da una canzone, sì, no? Per la legge dell'alternanza radiofonica, ci guardiamo e uno fa il gesto all'altro e l'altro sa che deve entrare lui.
2: Abbiamo fatto lo stesso gesto.
1: Entra tu. E nel dubbio siamo entrati insieme.
2: Però
1: perché
2: bravi.
1: Questi erano gli
2: Stereophonics.
1: Bravi. Bella canzone.
2: Una cosa meravigliosa. Allora, ascoltiamo un altro vocale. Vai. 348 7300 200.
3: Ciao, sono Marina da Legnago.
2: Ciao. Marina.
3: Allora, io faccio ristorazione da quando ho 14 anni, adesso ne ho 40, quindi sono un po' di anni.
1: 3 anni.
3: Ed ho un ricordo bellissimo di questa esperienza perché in realtà mi sono rimasti in mente tutt'oggi alcuni clienti, non tanto per il nome e per il cognome, ma per la loro consumazione,
2: certo,
3: perché poi
2: sì,
3: magari alcuni clienti ritornano, prendono sempre quello, e per il cliente sentirsi ricordato e dire prendi il solito
2: è carino,
3: è veramente
2: sì,
3: un punto in più. E anch'io ho allenato per bene la memoria con tanti tavoli, non solo all'inizio della comanda, ma mi ricordavo anche a chi andava cosa una volta che usciva l'ordine. Ciao, buon pomeriggio.
2: Beh, io credo che insomma, qualche anno fa era anche una necessità, nel senso che o in qualche maniera ti concentravi, come si dice,
1: lo scrivevi, se no
2: lo scrivevi, certo, è vero, ha ragione, cioè, esisteva già la penna qualche anno fa.
1: Sì, no, ma poi c'è da dire anche una cosa, adesso hanno i tablet dove l'ordine direttamente va in cucina, quindi anche il cameriere che torna indietro camminando piano piano, sbattendo sugli spigoli dei tavoli, eccetera. Mentre a Tokyo c'è un bar che si chiama Orange Day Café a Sengawa, che è a ovest di Tokyo, che aderisce a questo progetto del sistema welfare del paese, ovvero il bar, questo è il titolo, però poi andando a capire che cos'è veramente, perché il titolo fa un po' sorridere, cioè il bar di Tokyo dove è previsto che i camerieri si dimenticano gli ordini. In realtà in Giappone oltre il 7% delle persone, anzi 7 milioni di persone soffrono di demenza senile. E quindi non ricordano
2: sì,
1: le cose. Quindi grazie a questo progetto si cerca di coinvolgere queste persone,
2: stimolarli
1: all'interno della società, e quindi insomma bisogna avere tanta pazienza.
2: Sì, è un bar che in realtà apre un solo giorno al mese, però ormai è un bar a cui sono molto affezionate tante persone, perché sanno che quel giorno questo bar è aperto, ci lavorano persone che hanno bisogno anche
1: di non sentirsi
2: sole e comunque di essere stimolate, quindi lì si fa l'ordine. Loro probabilmente lo dimenticano, ma tutto viene accolto con un sorriso, senza nessun tipo di polemica. E quindi credo che per la società sia un messaggio molto molto importante questo.
1: Mentre, andando sempre sulla leggerezza, Gianni di Napoli ci strappa un sorriso perché dice: io ho due cose di buono. La prima è la memoria. La seconda non me la ricordo
2: in realtà. Memoria, i nostri ascoltatori non sono messi benissimo, perché in tanti avete scritto, io non mi scrivo le cose a penna, in realtà difficilmente le ricordo. Comunque Corrado, giustamente, nel nostro annuncio degli Stereophonics ha detto essendo Stereophonics l'abbiamo fatto assieme.
1: Forte Corrado, sei forte Corrado. Questo è Fulminacci?
2: Sì,
1: bello, c'è anche dopo te lo dico. Sì.

0: Estelle. 2008, eh? Sembra ieri, ma sono già passati un po' di anni da questa.
1: Era l'altro ieri.
0: American Boy, 15 e 15 minuti toccati il naso. Sai quando sono i due numeri?
1: Sì, sì.
0: L'abbiamo già detto, parlato. Certo. Ma io spessissimo nell'arco della giornata c'ho il numero angelico che mi appare. Ce ne sono tre o quattro. 15 e 15 è uno di quelli. Infatti, ho buttato adesso l'occhio, vedi 15 e 15. E poi ognuno, per chi ci crede, ha un certo significato. Allora, signora Nazzaro,
1: sì.
0: Pop rock star che hanno fatto il cameriere nella loro, magari inizio, prima dell'inizio della carriera,
1: certo,
0: artistica.
1: Certo, a volte si inizia proprio così per accimolare qualche soldino, anche mio figlio lo fa in questo momento nel weekend, bravo, certo. Bravo Francesco. Per esempio Lady Gaga, prima di diventare chiaramente l'icona pop globale mondiale che tutti conosciamo, ha lavorato per anni come cameriere in un ristorante nell'Upper West Side di New York e ha raccontato a proposito di questo che usava i soldi per le mance, delle mance per comprarsi i primi strumenti musicali che indossava sempre, tacchi altissimi anche durante il servizio e lì in qualche maniera già creava il suo personaggio.
0: Allora Madonna trovò lavoro da Dunkin' Donuts a Times Square e c'è una leggenda che dice che fu licenziata dopo un solo giorno perché spruzzò la gelatina addosso a un cliente che stava litigando, col quale litigava.
1: Cioè
0: proprio
1: tagli dai. Allora Pink per esempio ha lavorato dietro al bancone di diversi fast food durante l'adolescenza, a molti estremamente famosi, e ha confessato che quel lavoro le è servito per diventare indipendente, ma che era decisamente la dipendente della dipendente dell'anno a causa del suo carattere non era esattamente la dipendente modello perché aveva un caratterino diciamo un po' ribelle.
0: Cioè che Mariah Carey ha avuto gli stessi problemi non tanto per il caratterino ma dice anche lei per l'incapacità, quindi ha cambiato diversi lavori come cameriera ma ogni volta la licenziavano perché non era proprio, cioè non era portata per fare quel mestiere.
1: No, devi avere tanta di quella pazienza, oltre che la memoria, proprio la pazienza. Quindi un abbraccio ai camerieri, a tutti coloro che servono i tavoli. Ecco.
0: C'entra niente con i camerieri,
1: sì?
0: Però mi fa ridere sta cosa. Brad Pitt,
1: sì.
0: Il primo lavoro che ha fatto per farsi strada a Hollywood, faceva l'uomo sandwich con i cartelloni pubblicitari.
1: Ah, è vero, l'abbiamo detto.
0: Davanti a El Pollo Loco.
1: È vero, tu posso dire una cosa, però Brad Pitt vestito da pollo era bello pure da pollo, impanato, fritto, Brad Pitt in tutte le maniere, scusate.

0: Wave, mi stavo lasciando trasportare da The Wave,
1: dall'onda
0: di questo trio londinese The Jungle. Tra l'altro, cosa che stavo guardando e che certifica ciò che anche il nostro autore ha trovato, il fatto che loro sono molto attenti alla confezione dei videoclip, e la stessa cosa dell'immagine è un qualcosa di prioritario anche nei loro live. Se vi piace questo genere, questa musica, sappiate che il 15 novembre saranno qui in Italia per l'unica data italiana, l'Unipol Forum di Assago, Milano.
1: Ecco, molto bene, preparatevi. Allora, intanto, riguardo insomma la questione camerieri, molto giusto il messaggio arrivato da Cristina.
0: L'immagine è un qualcosa di prioritario anche nei loro live. Se vi piace questo genere, questa musica, sappiate che il 15 novembre saranno qui in Italia per l'unica data italiana, l'Unipol Forum di Assago, Milano.
1: Ecco, molto bene, preparatevi. Allora, intanto, riguardo insomma la questione camerieri, molto giusto il messaggio arrivato da Cristina, che ci scrive: ai miei tempi

0: Quanti RAM memoria effettivamente deve avere il nostro cervello? Benedetti tablet. È vero, effettivamente adesso rispetto a altri tempi sono troppe le cose da ricordare. Cioè, a volte io mi sono rimasta sconvolta in un ristorante dove sono stata, dove c'era il menù delle acque. Sì. Ma credimi, avrò letto almeno 50 tipi differenti di acque.
1: È vero.
0: Acque, con tutti i tipi di residui fissi, percentuali varie, era veramente da diventare matti, quindi non è così semplice.
1: No,
0: adesso
1: è difficile, cioè una volta è come il caffè. Buongiorno, un caffè, grazie. Adesso? Ci vuole aspetti che apro il libro del buon barista perché fai il caffè. Cioè. Va bene, senti, parlando invece di musica, visto che la prossima canzone riguarda Madonna, sta facendo parlare, si è creata un sacco di polemica a livello mondiale, non solo sui social ma anche sui giornali, per quanto riguarda questo live che lei ha fatto di una ventina di minuti a Times Square il 4 di giugno in occasione del Pride Month.
0: Pride Month, sì.
1: Perché? Perché in molti hanno detto va bene tutto, va bene che sei Madonna, va bene che sei sempre stata un'artista pop, la regina del pop colorata, le coreografie, le scenografie eccetera, ma c'hai in età, datti una calmata, perché alcune cose le donne della tua età non le possono più fare.
0: Lo so, ma tanto lei è una che se ne è sempre fregata talmente tanto di tutto, e posso
1: ci
0: dire
1: ci sono delle foto dove un po' di imbarazzo c'è.
0: È eccessiva.
1: Ma anche se avesse avuto 20 anni, eh?
0: Sì, ma sei Madonna. Vai, puoi farlo.
1: Va bene, lo stesso.
0: Dico Sabrina Carpenter, sì, anche lei.
1: Sì. Radio 2 Music Room.

0: Calcutta, cosa mi manchi a fare? Ricordi in questa canzone anche della città di Pesaro, dove l'artista ha vissuto, e noi salutiamo tutti gli amici di Pesaro che ascoltano Radio 2. Sai cosa volevo dire prima, quando abbiamo sentito Fulminacci? Che c'è un cameo dentro, nella canzone, di vocale di Tommaso Paradiso.
1: Ah sì?
0: Sì. Vedi. Non si...
1: Non è molto chiaro.
0: Non è molto chiaro.
1: Allora, giusto prima di salutarci per, momentaneamente per dare linea al GR2, oggi c'ho qualche problema, devo comprare due vocali e una consonante, al subito, allora, al volo, durante il GR2. C'è un messaggio molto simpatico del nostro ascoltatore, che dice, ha fatto il cameriere quando aveva 16 anni, ricordo questo episodio divertentissimo, anni 80, io avevo 16 anni, una ragazza tedesca ballando è rimasta seno nudo e io ho fatto cadere tutte e 5 i piatti che in realtà portavo a tavola.
0: Andiamo a Saxa Ruba al GR2.

0: la cima para Venancio Ramos. Está esperando Victorino en el segundo palo. Viene el centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Sono le 15:30.
3: Rai GR2.
4: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini. In Calabria le autopsie sui corpi dei quattro braccianti bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara, dove domani pomeriggio sfilerà un corteo contro il caporalato promosso dai sindacati. In carcere i due pakistani accusati di omicidio pluriaggravato.
5: La lite il mattino della strage per chiedere un contratto regolare e per protestare contro le condizioni disumane in cui vivevano. 10 braccianti ammassati in una sola stanza. A raccontare della discussione sfociata in rissa tra le vittime del rogo e i due pakistani arrestati è l'unico sopravvissuto. Un altro testimone ha raccontato agli inquirenti che è stato lo stesso Ali Raza a confessargli dopo la strage di aver dato fuoco alla sua auto con i 5 uomini a bordo. Alcune risposte arriveranno dalle autopsie sui corpi delle 4 vittime. Ma oltre alle cause della ritorsione, gli inquirenti vogliono ricostruire il contesto lavorativo in cui è maturata, i rapporti economici tra le vittime, i carnefici e i datori di lavoro. I due fermati, scrive il giudice, hanno agito per futili motivi, con crudeltà e premeditazione, senza mostrare alcun segno di pentimento. Domani pomeriggio ad Amendolara la manifestazione nazionale organizzata dalla CGIL contro caporalato e sfruttamento, perché, recita lo slogan, chi reclama i propri diritti non può finire così. Simone Zazzera, GR2.
4: La strage di Crans Montana, nel giorno dell'interrogatorio in contraddittorio per i coniugi Moretti, la procura di Sion contesta a Jessica anche il reato di falso documentale su una

0: fattura per l'acquisto della schiuma fonoassorbente del soffitto del locale da cui si è sviluppato l'incendio che ha ucciso 41 persone. Ai nuovi interrogatori presenti anche i familiari delle vittime, tra loro Letizia Brodar-Sitr, madre del 16enne Arthur, morto nel rogo. La donna, sulle dichiarazioni dei coniugi Moretti, ha sottolineato che non si è distrutti perché indagati in una tragedia, ma quando non si possono più abbracciare i propri figli mentre loro possono farlo. A causa del protrarsi della cerimonia per il 212esimo annuale dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non potrà partecipare al vertice Unione Europea Balcani Occidentali in corso in Montenegro. La Premier, a quanto si apprende, ha informato personalmente il Presidente montenegrino Milatovic e il Presidente del Consiglio Europeo Costa, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione. Ora l'economia. L'Italia crescerà dello 0,7% quest'anno e altrettanto l'anno prossimo, secondo le stime dell'Istat. Ma sul PIL pesa l'incognita caro energia, che quest'anno farà salire l'inflazione al 2,9%, secondo le stime. Rallenta l'occupazione, in calo la disoccupazione. Infine, le vendite al dettaglio. Ad aprile, rispetto al mese precedente, restano invariate per quanto riguarda il valore, ma diminuiscono in volume. Nella giornata mondiale dell'ambiente, un rapporto del Centro Studi Italy for Climate evidenzia gli effetti della crisi climatica sulla disponibilità di acqua, un problema in più per il nostro paese che già è in stress idrico. Il responsabile scientifico Andrea Barbarella.
1: L'Italia è il paese che preleva di più in assoluto in Europa, 36 miliardi di metri cubi, e dall'altra parte ha una disponibilità di acqua che pro capite è la metà della media europea. Dico, preleviamo troppa acqua rispetto a quella che abbiamo a disposizione. Siamo uno dei quattro paesi classificati in situazione di stress.
0: Ora la musica, venerdì di uscite discografiche, tra le quali spicca anche il nuovo singolo di Dito nella Piaga che, mentre è impegnata nel tour estivo di un anno decisamente frenetico per lei, ha scritto Businessman.
2: Business. Comincia così con un coro gospel il nuovo singolo di Dito nella Piaga, Businessman, ce lo racconta così.
3: È un brano che ironizza sull'ossessione verso il proprio lavoro. Prendo in giro una serie di cliché, una categoria di persone fissate col fare soldi e che non staccano neanche in vacanza, che non spengono mai il telefono, il loro lavoro è diventato quasi una sorta di religione.
2: Da qui quel coro gospel e quel ritmo condito di ironia che con Che Fastidio e l'album Miss Italia abbiamo imparato ad amare.
4: Businessman, schiavi degli antistress, odiano i turni straordinari e le convention negli hotel.
3: È un brano divertente, leggero, che però ci fa anche magari riflettere sul fatto che dovremmo concederci dei momenti di relax in più e ogni tanto ristaccare.
2: Miriam Mauti, GR2.
0: E siamo allo sport con il tennis. Sfuma la finale per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio maschile del Roland Garros. Gli azzurri si sono arresi in due set 7-6, 6-4 alla coppia formata dall'argentino Zeballos e dallo spagnolo Granollers. Non prima delle 19 il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, in palio la finale dello Slam parigino. La linea torna a Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19.30. Buon ascolto.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 2.
1: Il cubo, grazie.
2: Che no, video, ragazzi, che video.
1: Scusate, amici del 202, ma anche dal 202 non cubo. Si vede. Guarda, ne abbiamo tre cubi rossi.
2: Che
1: più
2: cubi.
1: Un palco.
2: Sì.
1: Bello il video.
2: Video, Lady Gaga, Runaway, Diablo Veste Prada 2.
1: Cioè, ma l'hai visto il film?
2: No, non l'ho visto.
1: E che cavolo.
2: Non l'ho visto.
1: E io voglio sapere, chi è che ha visto il Diablo Veste Prada 2? 3487300200, ci dite com'è
2: sto
1: film.
2: Le mie amiche.
1: Allora, qualcuno ce lo scriva.
2: Qualcuno
1: com'è?
2: Ha detto stupendo, altri hanno detto gne.
1: Sai chi sono quelli?
2: Chi sono?
1: Quelli che solitamente quando c'è il capitolo 2, il capitolo poi 3, 4, 5, 6, eccetera, di un film dicono, come dicono?
2: No, come dicevo, non so se vi ricordate, divenne iconica un'intervista di Adela Vanoni uscendo dalla Scala, dal concerto La Scala di Milano, e le chiesero, Vanoni per me è un mito assoluto, e le chiesero, ma signora Vanoni, com'è stato questa prima La Scala? E divenne iconica, la serie non le piacque assolutamente.
1: No, è stata anche elegante, gentile.
2: No, lei è stata mitica, gentile. Mitica. E quindi anche su quello, ma anche su, che ne so, su Avatar, su tutti il 2, 2.0, certo. È sempre un po' così.
1: Senti, però. Io sto aspettando al varco, perché tu sai che la vacanza estiva non inizia fino a quando in televisione non danno quale film...
2: Sì. Aspetta, lo squalo.
1: Lo squalo. Quello lì
2: no.
1: Solitamente arriva tipo
2: quando iniziano le vacanze, luglio. Certo, quando uno parte per le vacanze,
1: chiamiamo
2: lo squalo.
1: Ma è ogni anno, è un classico, tu devi partire per le vacanze, magari vai a fare anche immersioni, cose. Lo squalo. Lo squalo 1, che è il più bello di tutti.
2: Sì, perché poi il 2 e il 3 era un cartonato. Ora diciamo le cose stanno, americani, sì. Amici nostri, avete due soldi in più, l'avete investito, ma io l'ho visto, questa gamba che volava,
1: sì, sembrava, quella era vera,
2: sembrava quando mio fratello mi staccava le gambe dalle bambole e le lanciava.
1: Lo faceva?
2: Ma chi non ha avuto un fratello che ha fatto una cosa del genere, una sorella che ha smontato, capito?
1: Te l'ho mai raccontato cosa facevo io?
2: Cosa te li smontavi da solo?
1: Il pupazzo di un pagliaccio, tutti i capelli rossi.
2: Aspetta, che
1: ricci.
2: C'ho l'ansia da Leonardo Sinibaldi. Muoviti, fai presto.
1: Gli ho tagliato i capelli.
2: Dai, te lo giuro,
1: c'avevo il pagliaccio skin.
2: Quindi ti facevi dispetti da solo?
1: Sì,
2: incredibile,
1: sì.
2: Signori.
1: Era un autodispettoso.
2: Va bene. Allora, 3487300200, magari i vostri messaggi.
1: Io vorrei arrivare alla sua età con quel fisico lì.
2: Signori.
1: Anche due spicci in tasca così.
2: Lenny Kravitz, sì.

0: Sto facendo le prove.
1: Perché nella prossima vita, oltre ai due soldini, il fisico, anche la voce di Lenny Kravitz.
0: Benny Kravitz. 1998, I Belong to You. No, ma l'ho fatto, sai perché? Per non farlo sfigurare. Cioè, quando tu canti uno famoso, devi cantarlo peggio. Perché
1: sì,
0: se no
1: fai sempre brutta figura.
0: Fai lo stesso. Sono arrivati dei messaggi.
1: Allora, prima. Sì, a proposito del Diavolo Veste Prada,
0: sì,
1: eccolo qui.
2: Il Diavolo Veste Prada 2 mi è piaciuto proprio.
1: Ah, sì.
2: Vedi? Non sono stata una fan scatenata del primo, ma 20 anni dopo l'ho trovato attuale. E poi bella Milano.
1: Sì.
2: Ciao ciao.
1: Sì.
0: Grazie.
1: Mentre un'altra Milano. Ascoltatrice Anna ci scrive: Il Diavolo Veste Prada 2 mediocre.
0: Ecco, vedi.
1: Grandissima Meryl Streep, noi siamo magnifici sempre. Se noi siamo meglio di Un Diavolo Veste Prada 2 per Anna, io voglio dirtelo.
0: Tu sei la Meryl Streep di Radio 2. Io sono chi posso essere?
1: Un po' più giovane.
0: Io che posso essere di là?
1: Non lo so perché.
0: Il tassista, quello che passava sotto. Guarda che è bello essere considerati. Allora, c'è un aggiornamento molto molto molto importante, perché ieri è stata fatta la conferenza stampa qui in Via Asiago 10 in Roma. C'erano tanti giornali, c'era tutta la stampa italiana praticamente. Perché? Perché l'evento sta arrivando. Concerto evento di Radio 2 a Cosenza, venerdì 12 giugno, piazza 15 marzo.
1: Sì, centro storico di Cosenza, entrata libera, perché in tanti avete scritto anche qui i messaggi. Tutto verrà dedicato all'indimenticabile, appunto, cantautore Rino Gaetano, a 45 anni dalla sua scomparsa, e sul palco arriveranno tantissimi artisti, amici ovviamente di Rai Radio 2.
0: Artisti del panorama musicale italiano, accompagnati dalla Radio 2 Social Band, che è il mio gruppo preferito. Allora, io ho i Rolling Stones, che se la battono con i Queen, poi c'ho la Social Band.
1: Ah, beh, insomma, bel pezzamento.
0: L'ho sempre detto anche quando sono in live. Comunque, serata condotta da Emma Stoccolma, con la partecipazione di numerosi talent di Radio 2. Il cielo è sempre più blu, con la musica di Radio 2.
1: E tra questi abbiamo Michele Bravi.
0: Dov'è?
1: Che sarà qui, adesso lo andiamo ad ascoltare, sarà appunto
0: lì,
1: su quel palco. Sì, sì.
0: È bello questo è bello. Andiamo.

0: Bravo Gabbani, bravissimo.
1: Bravissimo, 12 giugno in concerto a Bergamo, così ve l'abbiamo segnalato, il momento delle pillole musicali.
0: Sì, arriva il libro autobiografico di Luca Carboni, Luca non parlava mai, tra i titoli più venduti in assoluto. Da luglio a settembre l'artista torna a riabbracciare tra l'altro l'Italia con Rio e Rio Live, dopo 5 concerti nei Palasport e prima nel tour estivo. Luca Carboni ha ritrovato il suo pubblico e noi siamo super felici. In libreria per l'uscita di Luca non parlava mai, l'autobiografia in cui ripercorre la sua vita privata e artistica.
1: Bene, mi passi un attimo, grazie, no, perché mi si è chiuso il computer. Prince, 28 agosto esce l'album di inediti Timeless, 10 registrazioni rare inedite provenienti dal suo leggendario archivio, incisioni realizzate tra il 77 e il 2016 in un ampio ritratto di uno degli artisti più innovativi e influenti della storia della musica.
2: Radio 2 Music Room.

0: Bones.
1: Che bella, mazza che chiusura che abbiamo fatto.
2: Ci
1: ragazzi.
2: Stava la mia?
1: Sì, no, però è bella, però io ti voglio bene, quindi dico sì.
2: Abbiamo una speaker magari da...
1: Allora, già oggi ho sofferto d'ansia per Leonardo Sinibaldi, però grazie.
2: No, Leonardo, grazie. Sinibaldi, Cario, sono tutti della famiglia dei Leonardi.
1: Dei Leonardi, so. I Leonardi. Va grazie bene. Alla parte tecnica, Gianluca D'Ascenzi ed Aldo Pantaleoni.
2: Di sicuro c'è che Giuseppe Caporale certo, uno è certo. Ed è quello lì all'avviso.
1: Grazie alla nostra squadra Marta, Cecilia, Tullia, ovviamente il nostro autore Matteo Strada. Noi torniamo lunedì alle 14, no, alle 13.45.
2: Io domani vado a Salerno.
1: Sì.
2: Ti porto le mozzarelle.
1: Certo, bravo, le figliate.
2: 6-1-0, ciao. A lunedì.

0: no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000, unionebuddista.it.
1: Sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: 2-2.
3: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: 2-2.
6: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: 2-2.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
5: 2-2.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
5: 2-2.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
5: 2-2.
12: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
13: Sono le 16.

0: sempre nuovi spazi si aprono qui su 610, perché è un vulcano in costante ebollizione ovviamente del magma creativo, del fermento che c'è qui, e quindi per questo c'è una nuova rubrica che è Maniacomania, o Maniacomania per dirla più in italiano, che è meglio, e in cui noi diamo spazio, che noi vogliamo dare voce a qualunque categoria. Molto spesso ci siamo resi conto che per un maniaco è difficile rapportarsi con una donna, perché spesso magari non rispondono al telefono oppure non le trovano in casa, comunque può essere difficoltoso. Allora abbiamo istituito questo servizio qui a 610. Abbiamo qui con noi la nostra amica attrice Lucia Masco. Benvenuta Lucia.
1: Molte grazie per avermi invitato e sono molto lieta di essere qui.
0: No, perché sappiamo che tu sei stato saper assolvere al meglio al compito che ti stava affidato, ovvero quello di interagire con i maniaci di volta in volta che ci telefoneranno. Ma sentiamo appunto, perché già ci fanno segno che c'è una chiamata. Chi è in linea? Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto, sì, chi sei?
2: Sì, ciao a tutti, Carlo da Roma.
0: Carlo, hai detto?
2: Carlo da Roma.
0: Carlo, tu sei un maniaco?
2: Maniaco, sì.
0: Ovviamente non di professione, cioè come hobby.
2: No, cioè come piacere.
0: Come piacere, ecco. Allora, Carlo, va bene, la linea è tua, qui per te c'è Lucia, e quindi iniziate, via lo scambio.
2: Ciao Lucia.
1: Ciao Carlo.
2: Ciao, come sei vestita? Sei nuda?
1: Ma ti pare che sono nuda alla radio?
2: Dimmi, sei nuda, dimmelo, come sei vestita?
1: Ma lei è pazzo?
2: Come sei fatta?
1: Ma come si permette?
2: Il tuo corpo.
1: Ma stiamo scherzando?
2: Il tuo corpo.
1: Ma lei mi fa venire paura.
2: Non ti posso venire a trovare?
1: Ma no, siamo impazziti.
0: Ok. E il tempo di esposizione è scaduto.
2: Grazie.
0: Sei contento, Carlo?
2: Sì, grazie, sono molto divertente.
0: È divertente.
1: Ti sei divertito?
2: Sì, grazie.
1: Sono
2: grazie.
1: Contenta, Carlo.
0: Ringraziamo Lucia.
2: Ciao, grazie.
1: Grazie a voi tutti.
0: E
1: ciao,
0: prossima,
1: Carlo.
0: La prossima puntata, il prossimo spazio di Maniacomania.
2: Ciao, grazie.

0: Los Angeles. Ciao Gianni.
1: Ciao a tutti voi di Radio Bugia e Radio Ascoltatori.
0: Che brano vuoi ascoltare?
1: Satisfaction di Gigi D'Alessio.
0: Ah, purtroppo non l'abbiamo in scaletta. Possiamo farti ascoltare Lady B di Madonna.
1: Va bene lo stesso.
2: Quanto sei bella Roma quando è sera.
0: Ma spendiamo ora due parole su questa canzone che state ascoltando, Lady B di Madonna. Il brano è stato scritto nel 1960 da Totò e Sandro Pertini. Questa che state ascoltando è la versione portata al successo da Madonna, ma ne esiste un'altra del 1975.

0: Radio Bugia.
1: Radio Mestizia.
2: Ciao a tutti da DJ Mario in questo squallido giorno, uguale a tutti gli altri, vi auguro una passabile giornata, ma sentiamo se c'è qualcuno in linea.
3: Ciao.
2: Ciao, chi sei?
3: Ma che importa sapere chi sono? Tanto alla fine sono solo una formichina in un formicaio.
2: Giusto, quel malinconico formicaio che è la vita. Come va, amico? La vita è sopportabile.
3: La mia passa anche, la vita degli altri che non sopporto. Amo la solitudine.
1: Radio Mestizia.
2: Anch'io amo la solitudine. Che brano vuoi ascoltare?
3: Malinconia di Marco Masini.
2: Scelta passabile. Prima però una piccola pubblicità.
4: Ti senti solo, abbandonato, senza più una ragione di vivere. Arrovellati nella tua tristezza. Il compiacimento è la chiave di tutto. Convinci anche i tuoi amici a compiacersi della loro squallida vita. Un piccolo gesto che può cambiare la vita di chi soffre come te.

0: Radio 2.
1: Radio 2. Radio 2.
0: Radio 2.
2: Radio Loop, la radio senza fine da ascoltare e riascoltare senza soluzione di continuità. Radio Loop, la radio senza fine da ascoltare e riascoltare senza soluzione di continuità. Radio Loop, la radio senza fine da ascoltare e riascoltare.
3: Bentrovati da DJ Rick Berger sulle frequenze di Radio Loop, la radio senza fine da ascoltare e riascoltare senza. Bentrovati da DJ Rick Berger sulle frequenze di Radio Loop, la radio senza fine da ascoltare e riascoltare senza soluzione di continuità. Bentrovati da DJ Rick Berger sulle frequenze di Radio Loop, la radio senza fine da ascoltare e riascoltare. Prima di partire con le richieste musicali, colleghiamoci con il colonnello Ritornelli del servizio meteo dell'Aeronautica. Buonasera colonnello. Come sarà il tempo domani? Come sarà il tempo domani? Come sarà il tempo domani? Come sarà il tempo domani?
4: Buonasera, per domani sono previsti cieli sereni al centro-nord con gelo diffuso, residui addensamenti e rovesci al sud e sulle isole, precipitazioni nevose sui rilievi. Per il momento è tutto, a voi la linea.
3: Grazie colonnello e grazie colonnello e grazie colonnello e proseguiamo con la programmazione di Radio Loop, la radio senza fine da ascoltare e riascoltare senza soluzione di continuità. Prima di partire con le richieste musicali, colleghiamoci con il colonnello Ritornelli del servizio meteo dell'Aeronautica. Buonasera colonnello. Buonasera colonnello. Buonasera colonnello.
4: Buonasera, per domani sono previsti cieli sereni al centro-nord con gelo diffuso, residui addensamenti e rovesci al sud e sulle isole, precipitazioni nevose sui rilievi. Per il momento è tutto, a voi la linea. To è tutto, a voi la linea. To è tutto, a voi la linea.
3: Grazie colonnello e proseguiamo con la programmazione di Radio Loop, la radio senza fine da ascoltare e riascoltare senza soluzione di continuità. Prima di partire con le richieste musicali, colleghiamoci con il colonnello Ritornelli del servizio meteo dell'Aeronautica.
4: Per domani sono previsti cieli sereni al centro-nord con gelo diffuso. Per domani sono previsti cieli sereni al centro-nord con gelo diffuso. Precipitazioni nevose sui rilievi. Precipitazioni nevose sui rilievi. Precipitazioni nevose sui.
3: Per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie colonnello, adesso proseguiamo con la grande musica di Radio Loop, la radio senza fine, da ascoltare e riascoltare senza soluzione di continuità. E ascoltiamo Senza Fine di Gino Paoli. Paoli, Paoli,
5: senza
3: Paoli,
5: fine,
3: Paoli, Paoli, Paoli.
5: Tu trascini la senza fine, tu trascini la senza fine, tu trascini la.
2: Radio Loop, la radio senza fine da ascoltare e riascoltare senza soluzione di continuità. Radio Loop, la radio senza fine da ascoltare e riascoltare senza soluzione di continuità. Radio Loop, la radio senza fine da ascoltare e riascoltare.

0: Greg Lillo, Radio 2610.
1: Voltiamo pagina.
0: Ma che voltiamo pagina? Abbiamo appena iniziato.
1: Quella prima. C'era una pagina prima da voltare.
0: Ho capito, ma c'è, cioè, volta pagina si dice quando finisci un argomento e tu passi a quello dopo. Voltiamo pagina all'inizio, sì, non ha senso.
1: Vabbè, siamo d'accordo.
0: Così, è inutile che. Allora, non voltiamo nessuna pagina, ma anzi iniziamo.
1: Vivaldi fu un gran compositore. Voltiamo pagina e parliamo.
0: Così già va meglio. Ecco, perfetto. Allora, voltiamo pagina e passiamo a.
1: Sei pedante.
0: Lo so, sono pedante, però è così. Allora, passiamo a un ospite che inaugura questa nostra nuova rubrica che si chiama
1: Tre domande a.
0: A un personaggio dello spettacolo, in questo caso un cantautore che stimiamo e amiamo molto, Max Gazzè.
2: Buongiorno.
1: Ciao Max.
0: Sentiamo, c'è qualcuno in linea? Pronto?
3: Pronto.
0: Sì, pronto. Ciao.
3: Ciao, sono Paola.
0: Ciao Paola.
3: Ciao, senti.
1: Da dove chiami, Paola? Scusa.
3: Sono così emozionata perché, vabbè, io Max ti seguo da sempre. Veramente.
2: Grazie.
3: Cioè, ho tutti i tuoi CD, insomma, poi ti seguo proprio i concerti, vengo, cioè, bravissimo. Cioè, io sono proprio una tua fan accanita, insomma.
2: Grazie
3: perché mi date la possibilità di fare questa domanda che volevo sapere da te, appunto, se i post reichiani, Malcolm Brown, Gerda Boyesen e Pierre Racos, come hanno definito la vegetoterapia di Reich?
2: Ma ti dirò, Malcolm Brown era specializzato nella terapia organismica, Gerda Boyesen nella psicoperistalsi, Pierre Racos era il terzo, appunto, che era specializzato e direzionato sulla core energetica.
0: Questo. Soddisfatta?
3: Grazie.
2: Prego,
3: grazie.
2: Prego.
0: Sentiamo chi c'è in linea, pronto? Pronto?
4: Pronto, sono in linea?
0: Sì, pronto, sì. Ciao, chi sei?
4: Ciao, sono Lucia da Firenze.
0: Ciao Lucia, ciao.
4: Oh mio Dio, ciao. Sono emozionatissima.
0: Lo so.
4: Volevo farle questa domanda da un sacco di tempo.
0: Vai,
4: volevo,
0: adesso è il momento, vai.
1: Vai Lucia.
4: Veramente?
0: Sì, sì.
4: No, volevo chiederti, Max, nella dinastia Ming, quale fu la data del regno di Xianzong e quale fu il suo nome familiare ed il Niao Hao?
2: Dunque, lui regnò dal 1464 al 1487 per 23 anni, appunto. Il nome familiare era Zhu Yanzheng ed il Niao Hao era Chenghua.
4: Grazie, no, grazie, veramente.
0: Soddisfatta?
4: Mi sono sempre chiesto e adesso sto veramente molto felice. Complimenti, complimenti ancora per il tuo lavoro, sei un grande, Max.
0: Ciao Lucia, vabbè, ovviamente le linee sono intasate praticamente. Sentiamo se c'è qualcun altro in linea, pronto?
5: Pronto?
0: Sì, ciao, chi sei?
5: Certo.
0: Ciao.
5: Sono Alberto da Terni.
1: Alberto, ciao Alberto.
0: Un maschietto, no, finalmente.
5: Sono molto contento di aver preso la linea perché volevo farti una domanda proprio in questo momento, mi è venuta in mente e volevo chiedertelo subito. Infatti sono stato molto fortunato perché sono riuscito a prendere la linea.
2: Posso
5: farti?
2: Non è facile, certo, fai pure.
5: Volevo sapere qual è lo pseudonimo con cui è più famoso il poeta Olindo Guerrini e quali sono i versi conclusivi del suo Canto dell'Odio?
2: Lorenzo Stecchetti, ovviamente. Il Canto dell'Odio finisce con «Qui rimorir ti faccio, oh maledetta». Piano a colpi di spillo e la vergogna tua, la mia vendetta, tra gli occhi ti sigillo.
0: Soddisfatto?
5: Grazie. Prego, veramente hai risolto un problema perché oggi veramente se non avrei saputo come fare.
2: Ciao.
5: Grazie. Complimenti.
0: Ciao. Complimenti a te. Comunque grazie, Max Gazzè.
2: Grazie
1: a voi. La prossima puntata di Tre domande a.
0: Ciao.

0: la cima para Venancio Ramos. Está esperando Victorino en el segundo palo. Viene el centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai. Restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Meteoradio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata migliorano le condizioni meteorologiche sul paese. Le piogge iniziano a perdere di intensità al nord, mentre si esauriscono sulle regioni centrali. Cielo sereno al meridione. Domani al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporali. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi, in più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Semplicità, impegno, rispetto. Ma i valori non servono mica per farci belli, ci servono per farle buone.
6: Patate Selinella, sempre buone e sempre, tutti i giorni, in tutte le stagioni. 100% italiane. Selinella, i valori della terra.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: 2-2. Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: 2-2.
15: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
12: 2-2.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: 2-2.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
19: Ecologia, cura, meditazione, uibo. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo. 8x1000 unionebuddista.it.

0: di Savino Zaba in questo 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente 2026, e Radio 2 è in un luogo speciale come partner di un evento altrettanto speciale, ovvero il Digital Sustainability Expo. Gli Stati Generali Europei sulla cultura della sostenibilità che ha raggiunto la 7ª edizione. Savino Zaba, sei lì nel vivo. Dici.
1: Eccomi. Allora, noi solitamente facciamo il viaggio per il territorio, stavolta non ho fatto tanti chilometri, sono rimasto all'interno del raccordo anulare, e quindi a Roma, dicevi, un luogo speciale, perché praticamente mi trovo nei mercati di Traiano, alle mie spalle un panorama meraviglioso che probabilmente chi sta guardando il 202 in questo momento starà apprezzando. Quindi sono nel cuore dei Fori Imperiali, alle mie spalle ovviamente Piazza Venezia, quindi l'altare della patria, il Campidoglio, in questo posto meraviglioso che ci porta nella storia, nella Roma antica, inaugurato nel 112 d.C. dall'imperatore Traiano. Quindi sarà un grande evento, come dicevi, Diletta, per parlare di sostenibilità, e quindi due giorni di confronto su ambiente, salute, moda, manifattura, finanza, export. Insomma, ci sono tanti personaggi importanti della cultura, delle istituzioni, li conosceremo nel corso della puntata. Mi godo per il momento il sole, la musica, questo è il pomeriggio di Radio 2, cara Diletta.
0: lo è decisamente. Oggi davvero è bellissimo vederti lì con un raggio di sole che ci sta regalando il tempo invece uggioso di oggi. Torniamo tra poco ai mercati di Traiano con il Digital Sustainability Expo, perché so anche che c'è la prima ospite.

0: Francamente 5 di mattina, che parla proprio di andare in bici tra i palazzi. Prendiamo in prestito queste sue parole di mobilità sostenibile, visto che oggi celebriamo questa giornata mondiale dell'ambiente insieme al Figital Sustainability Expo. Rai Radio 2 lì, Sabino Zabba, ecco la nostra prima ospite, attivista dei diritti civili. Vi vedo, Francesca Pascale.
1: Buongiorno, buon pomeriggio.
2: Ciao, allora sono con Francesca Pascale, che ti ha appena salutato, attivista di diritti civili, che qui, allora subito la prima domanda nasce spontanea: il motivo della tua presenza qui, qual è diciamo il pomeriggio, la giornata che trascorri qui all'interno del mercato di Traiano?
1: Intanto è un evento davvero molto interessante che è iniziato ieri sera con una sfilata incredibile del Made in Italy, del recupero dei materiali, dove c'è una resilienza della moda che diventa ancora una volta il primo settore fiore all'occhiello del nostro paese. E poi oggi è continuato con un panel riguardo la sostenibilità, l'evoluzione della società, e credo, come si è discusso nel nostro incontro, che non c'è sostenibilità, non si può sostenere nessuna evoluzione se non si è d'accordo con l'evoluzione anche dei linguaggi della società, compresi i diritti civili. Si possono lasciare indietro le persone, non si possono continuare ad alimentare disuguaglianze con l'alibi della politica, perché è diventato ormai un alibi.
2: Diciamo che la sostenibilità passa anche attraverso questo, l'equality, no? L'uguaglianza, il rispetto di ognuno. Ma se tu avessi un'idea pronta qui, fresca, una proposta sul tavolo, diciamo, delle trattative da lanciare, ma intanto, su questo tema
1: intanto partirei semplicemente dal presupposto di spendere bene i nostri fondi della nostra madre Europa e tagliare ovviamente sprechi e inutili investimenti. Ovviamente quello che mi piacerebbe più, che da protagonista, da cittadina, vedere la politica che si impegna molto di più rispetto a quello che ha fatto fino ad oggi con il welfare, quello che hanno bisogno le famiglie, quello che hanno bisogno tutti gli italiani per credere e non lasciare questo paese. Quindi penso che la prima cosa è investire fondi economici rispetto a quello che serve ovviamente alle nostre famiglie, e poi soprattutto darei modo e sostegno di incentivi concreti rispetto alle nuove generazioni che vanno ad affrontare purtroppo tradizione e nuove tecnologie, non sono sempre in equilibrio.
2: Tra l'altro, a proposito di giovani, c'è una grande presenza qui di studenti universitari. Poi più tardi affronteremo il tema anche delle nuove generazioni. Ti faccio invece una domanda che riguarda la sostenibilità, questa volta legata all'ambiente, che io sappia, voci di corridoio ti danno in qualche maniera abitante di una situazione bucolica in Toscana, quindi lontano dai rumori, quindi lontano dal caos, quindi lontano dall'inquinamento e acustico e quello ambientale. Anche questa è sostenibilità?
1: È sostenibilità soprattutto per la mia salute mentale, non so per gli altri, però sicuramente anche nel mio contesto cerco di rispettare quello che è nella mia tradizione anche politica. Io sono nata e cresciuta per esempio con i governi Berlusconi, che la sostenibilità l'hanno affrontata in maniera seria rispetto anche alle innovazioni, per esempio il nucleare, i pannelli fotovoltaici, che è stato un pioniere rispetto al governo, è stato uno dei primi governi ad affrontare il tema, anche rispetto alle grandi opere, a tante situazioni di evoluzione della nostra società. E sicuramente ho fatto di buon uso quello che ho visto, quello che ho imparato anche anche a casa mia, soprattutto con i pannelli fotovoltaici e senza la presenza di plastiche. Faccio di tutto per eliminare un materiale che non mi piace, che faccia molto male al mondo.
0: E piace Letta. Molto poco anche certo. All'ambiente, in effetti. Francesca Pascale, accennavi prima, scusami se ti do del tuo, accennavi prima alla sostenibilità dei diritti e il digitale. Da questo punto di vista, il digitale è stato secondo te ed è ancora più un'opportunità o siamo all'altra faccia della medaglia in questo periodo e quindi tocca fare attenzione?
1: Io credo che dipenda molto dall'approccio in cui affrontiamo il tema. Se lo affrontiamo da profani, da presuntuosi, senza farne una cultura, senza veramente approfondire l'opportunità che abbiamo tra le mani, penso che sia uno strumento che fa soltanto del male. Per esempio del digitale, la prima cosa che mi viene in mente, purtroppo, perché è conseguenza di un decreto votato, che purtroppo non sono molto contenta sinceramente come donna, ma anche come individuo che vive nella società e ha fiducia delle nuove generazioni. Immagino che i nostri giovani sono istruiti dalle nuove tecnologie, immagino per esempio il tema della pornografia è a portata di mano ogni età, e purtroppo non riusciamo ancora come istituzione, come società, come politica a affrontare questo tema e a mettere dei paletti che significa ordine e logica. Eppure la tecnologia è un grandissimo strumento, ma in questo caso è un'arma che fa soltanto male alle giovanissime generazioni. Ecco, come per esempio possono essere i social, cioè la sostenibilità significa anche la digitalizzazione, significa anche evoluzione anche dei linguaggi, quindi anche delle opportunità che abbiamo di comunicare tra di noi. Però credo che se una generazione non è indotta con l'educazione diventa tutta una grande confusione.
0: Certo.
2: Grazie Francesca, tu sei ovviamente un'appassionata di musica, la radio ascolti. E ascolti.
1: Adesso è il periodo di Lady Gaga, non so adesso cosa mi proponete.
2: No, adesso c'è un'altra canzone, non c'è Lady Gaga, però, però prendiamo in considerazione la tua richiesta.
1: Periodo di Pride.
2: Che tanto ci piace, che insieme ai Duci, tra l'altro, in questa accoppiata meravigliosa. Quindi abbiamo anche scoperto un po' i gusti musicali di questo periodo di Francesca.
1: Periodo di Pride.
2: Esatto, di Francesca.
1: Buon Pride a tutti.
2: Grazie a Francesca Pascale, attivista dei diritti civili, qui dal mercato di Traiano e qui appunto dall'evento Sustainable Fashion Innovation Society. Grazie
1: a te, grazie a voi e a presto.

0: Rebel Rebel 1974 era l'esplosione, la ribellione del Duca Bianco qui alle prese con il suo alter ego Ziggy Stardust meraviglioso nel pomeriggio di Radio 2, la storia della musica, la storia del mondo dove sono in questo momento, ovvero ai mercati Traianei con annesso museo. E allora oggi nella giornata mondiale dell'ambiente 2026, Diletta, portami nel mondo appunto della giornata mondiale dell'ambiente.
1: Ti ci porto, anche perché le date sono in effetti abbastanza vicine, ha detto David Bowie, Rebel Rebel 1974 in effetti è dal 1973 che la giornata mondiale dell'ambiente, nata in realtà il suo cuore un anno prima, viene poi celebrata su tutti i territori con eventi promossi dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, quindi che coinvolge oltre 150 paesi tutti impegnati. Quest'anno peraltro la giornata mondiale dell'ambiente 2026 è ospitata a Baku in Azerbaigian e sarà dedicata all'azione climatica, anche perché negli anni si è sempre più evidenziato come non si possa parlare soltanto della riduzione delle emissioni ma anche poi della trasformazione di tutti i sistemi produttivi, energetici e sociali verso modelli che siano più resilienti e più sostenibili, e anche i pilastri in realtà del Digital Sustainability Expo dal quale ci stai parlando in realtà vanno anche in questa direzione, quindi in quella di un'analisi dei sistemi produttivi che mantenga una filiera che sia tutta sostenibile nonché certificata. Importantissimo quest'anno anche il ciclo idrico, che è alla base ovviamente della sostenibilità ambientale. Da questo punto di vista, visto che parliamo sempre del territorio, pochi sanno che l'Italia è un gigante in quanto a biodiversità, ovviamente essendo un crocevia ha questo patrimonio, oltre al patrimonio di cui parliamo qui ogni giorno al pomeriggio di Radio 2, perché ospita 61.000 specie animali e più di 10.000 specie vegetali. È il paese con la più alta biodiversità d'Europa. Nel nostro pomeriggio andremo magari anche a zonzo, gironzolando per le regioni, a scoprire anche quali sono le chicche di questa biodiversità. Gli alberi che sono antichissimi, quindi belle foreste e molto altro al pomeriggio di Radio 2.

0: Il pomeriggio di Radio 2, diretta per l'Angeli, Savino Zaba dai mercati Traianei, ma come sempre nel cuore anche in tutta Italia. Oggi stiamo celebrando la giornata mondiale per l'ambiente e ci siamo lasciati proprio con una suggestione di alberi, quindi forse all'ombra dei quali trovare un po' di ristoro, visto che sei al momento con un sole a picco.
1: Vero. Esatto Diletta, esatto, c'è un sole a picco in questo momento nel pomeriggio della capitale di Roma, come dicevi appunto giustamente, i mercati Traianei, quindi nel cuore dei Fori Imperiali, dove si è fatta la storia. Anche qui begli alberi, devo dire, lungo via dei Fori Imperiali, e dico alberi, diciamo alberi non a caso, perché abbiamo scoperto che studiando la puntata di oggi che esistono alberi così maestosi, antichi, con storie straordinarie da essere considerati ormai monumenti viventi, con i loro tronchi contorti, le radici centenarie, le chiome giganti, che in qualche maniera raccontano anche la storia di quel territorio, e sono gli alberi monumentali d'Italia, tra l'altro tesori naturalistici tutelati e valorizzati. C'è anche una legge a tal proposito che definisce albero monumentale proprio un esemplare di particolare pregio per età, dimensioni, forma e portamento. Allora, conti alla mano, in Italia al momento si contano 4.944 alberi monumentali, quindi quasi 5.000, appartenenti a 280 specie, ed è tra l'altro un numero in continua evoluzione grazie alle segnalazioni da parte dei cittadini, dei comuni, associazioni o enti. Tra l'altro c'è un elenco che si trova sul sito del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ed è praticamente aggiornato ogni anno. Per fare un po' di classifica, visto che nel nostro programma Diletta ci occupiamo chiaramente di territorio, ogni volta spaziamo da nord a sud, esiste una sorta di classifica delle regioni più ricche di alberi monumentali, e sono in testa, attenzione, rullo di tamburi, il Friuli Venezia Giulia, poi c'è la Lombardia, la Sardegna, il Piemonte, la Campania, ma ogni angolo d'Italia, diciamo, custodisce almeno un gigante verde da scoprire. Ecco, questa suggestione, cara Diletta, ti arriva direttamente qui dai Fori Imperiali agli studi di Via Asiago.
0: Beh, speriamo che arrivino anche altre suggestioni di alberi monumentali, ma anche di begli alberi e basta, tanto poi certo, la lista di quelli ufficiali l'abbiamo ed è appunto consultabile sui siti ufficiali 3487 300 200. Siete anche oggi dei nostri.

0: la domenica.
1: Continua a essere ancora una delle canzoni più programmate dalla radio italiana e quindi anche da Radio 2. Buona domenica, Saif, ovviamente. Nel pomeriggio di Radio 2 siamo in diretta, ovviamente, sono 17 in punto, con Diletta Parlangeli che è in studio in Via Asiago. Io invece sono qui per Figital, questo evento che rimanda un po' all'incontro tra la dimensione fisica e digitale, ma di cui ne parleremo più tardi. Sono circondato anche dai cavalli storici, ovviamente, dei monumenti, dei fori imperiali. Diletta, e i cavalli dovrebbero ispirarti qualcosa, ecco, a proposito di grandi alberi, no?
2: Decisamente, sicuramente mi ispirano le leggende che sono legate ai nostri alberi più antichi. Non so se avremo tempo di narrarla questa leggenda insieme o se aspetteremo ancora un po', perché stiamo parlando del castagno dei 100 cavalli. Siamo in Sicilia, siamo sulle pendici dell'Etna, quindi io chiederei al nostro Aurelio, il 3487 300 200, non solo se è dei nostri ma anche se ovviamente conosce questo meraviglioso castagno, il castagno dei 100 cavalli, ma anche se l'ha visitato e se è in una delle sue escursioni del cuore. Stiamo parlando di uno degli esemplari di castagno più antichi e imponenti al mondo, davvero così antico che non è chiaro quanto antico, o meglio è la questione oggetto di stime e di dibattiti, perché la sua longevità sembra davvero quasi inspiegabile. Si ritiene che abbia, parliamo appunto di questo esemplare di castagno monumentale, che abbia un'età di circa 2200 anni, ma alcune stime parlano addirittura di 4000, quindi stiamo parlando sicuramente di uno degli alberi più antichi d'Europa. Il tronco centrale è cavo e la pianta è costruita da diversi fossi principali che sembrano essere più probabilmente poi derivanti da un'antica base originaria. Cosa succede però? Che gli studi di dendrocronologici, che sono quelli che analizzano ovviamente gli anelli, no, per stimare quanta età abbiano gli alberi, non sono applicabili in questo caso, quindi la sua età stimata si colloca in un'epoca storica lontanissima, uno degli alberi dovrebbe essere già stato maturo durante l'impero romano e poi dovrebbe aver visto poi tutta la storia della Sicilia, che so che è una delle tue regioni del cuore, per cui tu sotto questo castagno dei 100 cavalli, se non ci sei stato, dovresti andarci, e sicuramente leggenda vuole, appunto, come dicevi, certo, che lì avessero trovato rifugio 100 cavalieri, ovviamente anche lì in compagnia e scorta di una regina, Giovanna d'Aragona, però anche qui i riscontri storici faticano ad arrivare. Ad ogni modo, davanti alle intemperie, sotto questo splendido castagno si ripararono, e quindi noi teniamo buona questa leggenda per noi. Questo è il pomeriggio di Radio 2.

0: Vacci piano, Emma Ercomi qui al pomeriggio di Radio 2, Diletta Parlangeli, Savino Zaba. Vi stiamo parlando, Savino, nello specifico dal Digital Sustainability Expo, ed è proprio in compagnia di chi promuove questo evento, vero Savino?
1: Beh sì, possiamo dire il Deus Ex Machina, insomma il cuore pulsante dell'evento, di questa meravigliosa due giorni che trasforma Roma nel palcoscenico di una riflessione, diciamo, ampia sul rapporto tra sostenibilità, identità produttiva, innovazione, competitività. E Valeria Mangani è qui con noi, presidente della Sustainable Fashion Innovation Society, tra l'altro ufficiale ordine al merito della Repubblica Italiana. Allora intanto partirei, buonasera, ben arrivata. Partirei subito da questo nome Figital. Prima accennavo che rimanda probabilmente all'incontro tra la dimensione fisica e digitale, cioè tra l'esperienza dal vivo e l'innovazione tecnologica.
2: Esatto, è esattamente questo, perché noi siamo un'entità, diciamo, sì, digitale tutto l'anno, poi diventiamo fisici annualmente con questa agora sulla sostenibilità dei due giorni, posizionata sempre nella Giornata Mondiale dell'Ambiente, che è il 5 di giugno, ovvero oggi, e diventiamo, ecco perché il nome Figital ci è piaciuto moltissimo. Poi abbiamo lo streaming di Rai, naturalmente, allora anche quello ci rende un po' Figital, e tantissime situazioni che facciamo anche durante i nostri format sull'intelligenza artificiale, perciò.
1: E ovviamente la scelta della cornice non è proprio secondaria, i mercati Traianei, che in qualche maniera diventa un luogo simbolico, appunto, in cui passato e futuro si incontrano qui.
2: Esatto, perché noi dobbiamo attingere alle nostre radici, al nostro heritage italico, per cui se vogliamo parlare di futuro dobbiamo rispettare le nostre radici. La scelta della location archeologica, siamo sotto le volte di Apollo d'Oro di Damasco, qui parliamo del 113 d.C. ed era il cuore pulsante delle polisi, dove i romani non avevano in realtà mai fatto i mercati veri e propri qua, non c'erano merci, ma era una specie di, diciamo, Campidoglio, era una specie di uffici dove loro diramavano tutte le direttive, le vere proprie policy alle varie diciamo colonie. E perciò era molto interessante, è molto interessante che sul nostro palco viene rifatto lo stesso, perché noi mettiamo i policy makers insieme a ministri, enti dello Stato e parlamentari europei, commissari europei e aziende, per ridiscutere tutto lo scibile sulla sostenibilità in 8 pillars, che sono quelli che fanno il Digital Sustainability Expo.
1: Ovviamente c'è un obiettivo particolare, che non è soltanto rappresentarla la sostenibilità, ma renderla comprensibile, visibile, misurabile, oltre che appunto alle istituzioni, abbiamo detto, alle imprese, ai decisori pubblici, anche alla gente comune, insomma ai cittadini, che tra l'altro affollano i mercati Traianei in questi due giorni.
2: Assolutamente sì, la mission della Sustainable Fashion Innovation Society, che è un ente riconosciuto dal MASE di tutela ambientale, è quello proprio di consapevolizzare il consumatore, per cui tutta questa grandissima kermesse viene fatta prima di tutto perché il consumatore deve essere consapevole, deve sapere che cosa acquista. Grazie al sindaco di Roma Capitale si può entrare gratuitamente nei mercati di Traiano e visitarli a livello proprio museale in questi due giorni. E chiunque, anche un turista, può venire, sedersi ed ascoltare i panel senza alcun problema, perché tutte ci sono le traduzioni in italiano e in inglese, perciò anche i turisti stranieri possono farlo. In più gli studenti di Sapienza hanno crediti formativi, perciò una grande formazione, educazione sulla sostenibilità.
1: Di questo parleremo più tardi. Diletta, è davvero meraviglioso perché si mette insieme qui la storia, il presente, ma anche il futuro, in un'atmosfera che si respira, perché qui anche dalle mura che ci circondano la storia veramente sprizza amore e passione da tutti i pori. Diletta, vero? Bellissimo.
0: Sì, ho una domanda per la presidente Mangani, visto che sono questi davvero degli stati generali, no Valeria, a che punto siamo tra la sostenibilità, diciamo, dichiarata e quella certificata? Quanto, visto che li ha menzionati prima, i policy makers stanno facendo per questo, che poi aiuta i consumatori, no? Che è il vostro obiettivo. E le consumatrici.
2: Bravissima, esatto. Fortunatamente nel, diciamo, a gennaio 2027 entrerà in vigore il passaporto digitale di prodotto, il DPP, Digital Product Passport, e così avremo un piccolo codice QR per legge apposto su tutte le etichette, anche quelle dei vestiti, Diletta, per cui potremo andare nei negozi e acquistare inquadrando con la nostra fotocamera del telefonino, e noi di quella t-shirt sapremo esattamente anche dal campo di cotone in cui è cresciuto quel cotone, che tintura è stata usata, per dire sostenibile, vegetale oppure a base microbica o a base chimica con magari cromo e cadmio che sono cancerogeni. Ecco, lo vogliamo sapere perché vogliamo consumatori consapevoli.
0: Non vediamo.
1: Bene, grazie. Qui la moda sicuramente ha avuto un ruolo molto importante anche ieri sera e continua ad averlo nel corso di questi due giorni. Diletta, noi ci sentiamo più tardi, intanto lascio la presidente ai lavori perché è davvero affollato il mercato. Ancora grazie a Valeria Mangani, presidente della Sustainable Fashion Innovation Society, ufficiale ordine al merito della Repubblica Italiana. E allora grazie, buon lavoro, buona sostenibilità.
2: Grazie a voi e a tutti i vostri audio spettatori.
0: Sì, audio spettatori.
2: Video, giusto.
0: Audio spettatori era perfetto.

0: che è una sorta di esortazione, anzi è un'esortazione sicuramente italica, no? Shakira, Burna Boy nel pomeriggio di Radio 2. Allora, Diletta, per testimoniare la fedeltà, diciamo, della giornata, posso dirti con certezza che il nostro studio è sostenibile. Il banco dove sono appoggiati i miei fogli, ma anche tutta la scenografia, è fatta con il cartone riciclato, per cui più sostenibile di così, cara Diletta.
1: Davvero, guarda, sei davvero un grande lavoro. Fedele, ecco. al tema di giornata, nonché dell'evento. Esatto. Tra l'altro ti vedo circondato da piante, quindi mi sei anche nel verde.
0: Anche quelle sostenibili.
1: Beh, decisamente. Sono fedelissimi e fedelissime anche le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori. Al 348-7300-200 Maria ci segnala i giganti della Sila, a proposito di alberi, appunto. E poi Pippo, cioè Giuseppe da Sassari, ci racconta una storia. Ci dice: salve, vorrei segnalare una bella storia. Nel 2022 ci fu un incendio devastante in Sardegna, zona Montiferru, dove viveva un olivastro dell'età di circa 3.000 anni, 10 metri di circonferenza e 16 di altezza. L'albero sembrava perso, invece, nonostante gravissimi danni, ovviamente specifica non sarà più come prima, l'albero ha ripreso a vivere e a crescere. Vedi che bella storia, in linea assolutamente con la nostra, il nostro tema di oggi. E abbiamo anche un vocale proprio sul castagno di qui sopra. Sentiamo.
2: A proposito del castagno dei 100 cavalli, che non ho mai avuto la fortuna di visitare, però ho conosciuto grazie a un bellissimo libro di Cristina Cassascaria, ambientato proprio dove c'è il castagno dei 100 cavalli. Ciao da Dario, in viaggio di ritorno a Milano da un viaggio di lavoro. Ciao ciao.
1: Ciao Dario, grazie, lo ricordiamo, castagno dei 100 cavalli, siamo sulle pendici dell'Etna. Restate con noi, 3487 300 200.

0: Mai, Joe Cocker, in effetti ci sentiamo bene in questo pomeriggio di Radio 2, Diletta Parlangeli, Savino Zaba. Stanno arrivando molti messaggi al 348 7300 200, ma prima di tornare da voi, visto che vi abbiamo parlato del castagno dei 100 cavalli, che ne dici, Savino, di andare nella nostra bella Puglia a Tricase magari, no?
1: Certo. Certo, il paese più piccolo della Puglia, Tricase. Vabbè, questa era una battuta che facevo in un mio spettacolo. D'altronde è così. Oh, Tricase. No, siamo nella costa Otranto, Santa Maria di Leuca, una zona che tu conosci perché ci hai vissuto in qualche modo da quelle parti. Sai che Tricase non è soltanto una meta balneare, ma anche belli, bei paesaggi rupestri che raccontano storie di vita e leggende popolari. Tant'è che seguendo la strada tra diciamo Tricase e Tricase Porto, lo sguardo è inevitabilmente attratto da un gigantesco albero di quercia vallonea che è sopravvissuto a secoli di storia e protagonista indiscusso di una serie di leggende. Si tratta di un albero realmente maestoso, la cui altezza supera quella che raccontano storie di vita e leggende popolari. Tant'è che seguendo la strada tra diciamo Tricase e Tricase Porto, lo sguardo è inevitabilmente attratto da un gigantesco albero di quercia vallonea che è sopravvissuto a secoli di storia e protagonista indiscusso di una serie di leggende. Si tratta di un albero

0: che lega questo albero è legata inevitabilmente a Federico II di Svevia, che da quelle parti ci è passato spesso. La leggenda racconta che l'imperatore, durante un suo viaggio di ritorno dalle crociate, si trovò a dover affrontare una terribile tempesta, che è un po' la storia che stiamo raccontando questo pomeriggio, tutti al riparo degli alberi. C'era lui e i suoi numerosi soldati, appunto, che cercarono al più presto un posto valido dove avrebbero potuto ripararsi tutti insieme, e camminarono a lungo finché non incontrarono questa quercia vallonea, e sotto le sue, diciamo, gigantesche fronde trovarono riparo fino a quando poi la tempesta non finì. E quindi l'albero, come dire, in qualche maniera ha avuto un ruolo importante, ma ce l'ha anche oggi per ripararsi dal sole, cara Diletta, esatto, o dalla pioggia, perché no? Ecco, esatto. Tu lo conosci questo albero, che è comunque da quelle parti ci hai vissuto?
1: Ma sai che a me, che ahimè no, e bisogna che recuperi subito, anche perché anche la leggenda, quelle delle 100 ghiande, sempre 100, come dici tu, quei numeri tornano nelle leggende, anche parte delle storie, mi aveva particolarmente commosso. Ma andiamo avanti, questo è il pomeriggio di Radio 2 e questa è una possibilità, come direbbe Marica.

0: Dalla sostenibilità dei mercati traianei di Roma alla possibilità di Melly Kayan nella nuova canzone dopo i suoi animali notturni, ancora nel pomeriggio di Radio 2, Diletta. Eccoci qua,
1: è arrivato il momento di scoprire l'informazione delle strade italiane con Onda Verde.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu. 2-2.
4: Pronto?
5: Ciao nonno, sono dal commercialista.

0: A chi lo devo dare il 5 per 1000?
1: A UNICEF, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo, ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
2: 22 Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro. Rai Mobilità, in primo piano l'autosole, la situazione più difficile, sono 16 chilometri di coda per traffico congestionato tra la 24 e Valmontone in direzione di Napoli. In questo tratto c'è stato un grave incidente che ha visto coinvolto un furgone uscito di strada. Di conseguenza code di 8 chilometri sulla diramazione Roma Sud tra Monteporzio e l'autosole in direzione della 1. Le altre notizie ci portano sulla 4, la Milano-Brescia, troviamo code per un veicolo fermo tra Agrate e Cavenago in direzione di Brescia. Tratto chiuso per un incidente sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova. In carreggiata opposta sono 6 i chilometri di coda verso Milano. Sulla 15 Parma-La Spezia, code a tratti per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. Sulla 22 del Brennero, code per traffico intenso tra Carpi e l'autosole in direzione di Modena, e rallentamenti per traffico sulla 14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panigale e l'autosole in direzione della 1. E proprio in A1 troviamo code per traffico intenso tra Modena Nord e la 22 del Brennero in direzione di Milano. 5 chilometri di coda per un incidente sulla 11, la Firenze-Pisa tra Pistoia e Prato Est in direzione di Firenze, e infine sulla 3 la Napoli-Salerno, rallentamenti per traffico intenso tra San Giovanni zona industriale e l'autosole in direzione di Salerno. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

0: Businessman, Dito nella Piaga. Sembrava quasi continuare io il brano, il nuovo singolo di Dito nella Piaga, sempre amatissima qui su Radio 2. Questo è il suo pomeriggio. Savino Zaba e Diletta Parlangeli. Savino dal Digital Sustainability Expo. Abbiamo già avuto modo di sondarne i pilastri con altri ospiti, ma so, Savino, che sei in ottima compagnia. Sei con compagnia del prorettore e direttore del Dipartimento di Management alla Sapienza, ovviamente a Roma, Alberto Pastore.
1: Esatto, ma già il fatto stesso di pronunciare Digital Sustainability Expo e poi mercati Trianei è proprio, come dire, il fil rouge perfetto, cioè la storia con il presente, con il futuro. Allora, evidentemente con il nostro professore, con il prorettore, non possiamo non parlare della presenza dei giovani. Ci sono molti giovani, perché la sostenibilità e temi come questi devono passare sicuramente attraverso le nuove generazioni, prof, con cui lei quotidianamente si misura.
2: Certo, sì, noi abbiamo aderito con molto piacere anche quest'anno a questa iniziativa, perché mettere insieme l'università, il mondo della ricerca con le istituzioni e con le imprese è il modo ideale per creare valore, come si usa dire, e naturalmente i nostri giovani possono beneficiare da questo punto di vista, di questo crogiuolo di punti di vista su un tema così strategico qual è la sostenibilità, no? Quindi stiamo vivendo questo periodo di trasformazione sostenibile che ci vede tutti impegnati, ma solo mettendo insieme le prospettive e le forze possiamo avere l'impatto necessario.
1: Professor Pastore, lei tra poco terrà un panel legato all'export come motore del Made in Italy, perché ogni prodotto che varca i confini porta secoli di sapere artigianale, e sicuramente l'Italia è, diciamo, ITA, il braccio operativo.
2: Sì, beh, l'export è una componente fondamentale del prodotto interno lordo, no? Della creazione di valore da parte del nostro paese. Pesa più di un terzo rispetto al valore complessivo dell'export. Nel calcolo del PIL, poi entro in un piccolo tecnicismo, bisogna considerare le esportazioni al netto delle importazioni, e il nostro paese ha un saldo positivo di oltre 50 miliardi, quindi la forza del nostro Made in Italy, no? il bello, il saper fare, oggi si arricchisce di un nuovo attributo che è quello della sostenibilità, e che può diventare proprio un aspetto distintivo, un fattore di competitività nuovo e differenziante per il nostro paese.
1: Lei come trasmette ai suoi studenti, ai giovani, temi per esempio come la sostenibilità in maniera pratica, in maniera comprensibile? Perché poi probabilmente è affrontare argomenti come questi, che sembrano apparentemente così complicati, però con un linguaggio e diciamo una conoscenza pratica.
2: Sì, oggigiorno la formazione assume una veste nuova, diversa, e prevede una interazione continua con i nostri giovani, con le nostre giovani, le cosiddette forme di didattica attiva, no? Quindi facciamo continuamente esercitazioni, project work, invitiamo esponenti del mondo delle istituzioni e delle imprese a raccontare la loro esperienza, e poi si fanno delle discussioni. È un modo molto diverso rispetto a quello che accadeva 10 anni fa.
1: Diletta, a te il prorettore Alberto Pastore per una domanda da studio.
0: Da studio, ma io credo che io e il prorettore ci siamo incontrati sempre in ambiti di moderazioni, panel in realtà dal vivo. Questa volta siamo appunto Digital.
2: Sì.
0: Vero? Ben trovato. E da questo punto di vista, professore, la sostenibilità, domanda difficile, può essere un faro, ma non per lei, un faro per l'export in termini anche di geopolitica? Cioè, può inseguire la sostenibilità essere anche una buona bussola, visto un momento così delicato?
2: Deve esserlo, però ecco, se lo affrontiamo in termini geopolitici la faccenda è assai complessa, perché ci sono altri paesi che magari, insomma, sono stati protagonisti in negativo dei processi di globalizzazione, che si domandano oggi se sia giusto che facciano dei sacrifici no? per contribuire, certo, alla sostenibilità a livello globale. Però è un must, no? Cercare di ottenere veramente il massimo nei rapporti geopolitici internazionali. C'è qualche difficoltà in più.
1: Certo. Professore, i dazi in questo momento non sono particolarmente sostenibili.
2: I dazi sicuramente, ma anche insomma un paese che è stato un faro non solo della democrazia, dei valori, della libertà, insomma, che adesso si pone sul tema della sostenibilità nel modo che conosciamo, beh, sicuramente è un ostacolo non irrilevante.
1: La lasciamo al suo lavoro, anche perché il panel incombe qui appunto ai mercati Tryon A, grazie ad Alberto Pastore, prorettore e direttore del Dipartimento di Management Sapienza Università di Roma. Grazie, professore.
2: Grazie a voi.

0: Millennium, la stella dei Take That, Robbie Williams, fine anni 90, questa canzone con il video molto carino, tra l'altro parodia della saga James Bond. Nel pomeriggio di Radio 2 mi piace molto questa cosa che Diletta chiama all'appello gli ascoltatori e gli ascoltatori rispondono, cioè, ma li chiama uno per uno, e questa cosa è molto bella, Diletta, cioè, ormai sì, è una community vera e propria, è vero?
1: Lo è. Aurelio, eccolo qua, volevamo parlare di alberi e Sicilia, di patrimoni dell'ambiente, eccolo, 3487 300 200.
2: Aurelio da San Martino delle Scale,
1: ciao.
2: Se parliamo di alberi monumentali, noi l'11 maggio
1: attenzione,
2: abbiamo inaugurato a San Martino la tabella, che è la tabella esplicativa di un leccio monumentale che i professori dell'Università di Palermo hanno stabilito avere almeno 250 anni, con un diametro di circa 3 metri alla base e alto più di 28 metri. Ciao.
0: Quante ne sa?
1: Aurelio? Davvero tantissime. Aldo, che peraltro ci ringrazia per la compagnia che gli facciamo ogni pomeriggio, ci scrive: a Vico del Gargano c'è un leccio chiamato il leccio del convento, così rimaniamo in tema leccio e non lecce, che dovrebbe avere più di 300 anni ed è enorme e maestoso. Ne hai contezza, Savino? Tu l'hai visto, che ti ho visto annuire?
0: Sì, certo che sì, certo che sì. Certo che sì, Vico, poi tra l'altro è una perla del Gargano meravigliosa. Grazie Aldo per la tua segnalazione, grazie, grazie. Poi lì c'è la foresta umbra e di alberi ce ne sono tantissimi alle spalle di Vico. Grazie, grazie.
1: Torniamo ai vostri messaggi 348 7 300 200, con altre voci affezionate. Poteva mancare Irma, no, non mancherà, ma prima ci sono Giulia e 13 Pietro.
3: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico vuole cambiare il mondo.

0: anche male.
1: Qui piangono tutti, questo è il titolo della canzone di Giulia e 13 Pietro, e invece qui tutte e tutti, per fortuna, mandano messaggi al 348-7300-200 sui temi che vanno dalla biodiversità agli alberi monumentali, che è quello di cui stiamo un po' parlando oggi, ovviamente tra i tanti temi di questa puntata, vero Sabino?
2: Diletta, sì, allora scusami, però io vorrei avere anche un po' di potere all'interno della trasmissione, perché se tu chiami per esempio Aurelio, lui ti manda un messaggio. Se io dovessi dire per esempio Irma,
1: proviamo,
2: un messaggio me lo manda, no? Cioè, dici?
1: Già fa.
2: Ah, vuol dire che conto anch'io, forse?
1: Sentiamo, magari saluta solo me. No, Irma è gentilissimo.
3: Allora, se parliamo di alberi antichi, di alberi maestosi, qui vicino a casa mia, nel comune di Santena, nel parco storico Cavour, appartenuto alla famiglia dei Benso di Cavour, quella del conte Camillo, ci sono platani antichissimi che risalgono alla fine del 1700, maestosi, altissimi. E ce n'è uno di questi che è proprio stato iscritto nel catalogo degli alberi storici, e si dice che sotto le sue fronde il conte amasse prendere il caffè. Sicuramente gli fanno compagnia dei bellissimi liquidambar più o meno coevi, quindi anche loro belli vecchiotti, e delle ginkgo biloba che insieme ai liquidambar nella stagione autunnale colorano di giallo, di arancio, di rosso e di toni bruciati il nostro bellissimo parco, che vale la pena di venire a visitare sicuramente. Ciao ragazzi,
2: l'albero del conte.
1: Hai capito? Dopo ciao. L'anello del conte di borissiana memoria, l'albero del conte. Cioè abbiamo anche un vocale al 348-7300-200 di Massimo. Sentiamo.
4: Ciao diretta, ciao Savino, sono Massimo di Stella dalla Liguria.
1: Ciao caro.
4: A Sanremo, a posto di alberi, sì, al Poggio, c'è un albero di ulivo.
2: Dov'è?
4: Che
1: borissiana memoria, l'albero del conte. Cioè abbiamo anche un vocale al 348-7300-200 di Massimo. Sentiamo.
4: Ciao diretta, ciao Savino, sono Massimo di Stella dalla Liguria.
1: Ciao caro.
4: A Sanremo, a posto di alberi, sì, al Poggio, c'è un albero di ulivo.
2: Dov'è?
4: Che è vecchio, il più vecchio della Liguria, ha circa 800 anni. Praticamente ha un'imponente ceppaia da cui partono due tronchi, ma è veramente bello. Se volete venire a vedere, ciao a tutti.
1: Ciao, grazie Massimo.
2: Credo di aver capito dov'è il Poggio. Tra l'altro da lì c'è un passaggio fondamentale per la costa ciclistica della Milano-Sanremo, il famoso Poggio, e c'è questo albero.
1: Ecco,
2: è vero, grazie Massimo, sempre puntuale.
1: Esatto,
2: sempre puntuale.
1: E tra l'altro
2: Massimo
1: c'è appunto informato che è il più antico della Liguria. Vedi che bello. Oh, senti qui, questo è per te.

0: Fedeltà, sostenibilità, vedi Regina Spektor, canzone che va già all'università praticamente, che ha 20 anni, era il 2006 quando usciva questa canzone molto carina di Regina Spektor. Allora Luca ci scrive al 3487 300 200 che a Passo Corese nella Sabina c'è un olivo che pare abbia circa 1000 anni, quindi l'olio che produce sarà sicuramente invecchiato. No, questa cosa l'ho aggiunta io, non è vero, no? Però deve essere affascinante un olivo di 1000 anni che tra l'altro produce ancora delle buone olive e del buon olio, l'olio della Sabina appunto.
1: Avevo come allora, sentore di questa cosa, che cioè che l'olio l'avessi aggiunto tu. Oh, a proposito di alberi monumentali, scopriamo nuove cose. Mi scrivono altre 487 300 200. Diletta, ma gli alberi degli innamorati sotto il piazzale Michelangelo a Firenze è una meraviglia della natura. Allora, visto che non ho cercato se fosse monumentale, scopro grazie a questo messaggio che lo è, perché sono andata a vedere al censimento del 2024 gli alberi monumentali del Comune di Firenze. Sono 29, di cui 15 di proprietà pubblica, insomma. Però, gli altri di proprietà privata. Che bello! Sì, quello è l'albero, si chiamava anche degli sposi, sai, quelli, no, è stupendo, però poi ci vanno a fare anche le foto appunto, le coppie così, cheek to cheek, ecco, diciamo così.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Ma che bella esperienza, forte, ecco, come la canzone di Naid che chiude questa puntata dal Figital Sustainability Expo appunto di Roma, dei mercati Trianei. Diletta, fammi salutare chi ha collaborato a questa puntata, che è qui presente con me all'ombra dell'altare della patria. E intanto, allora, grazie a Eugenio Feliziani, Gabriele Bernardini per la parte tecnica audio video, così come Elena Ferrara Granai la cura, Donato Moscati il nostro autore, Serena Bonafede in produzione, qui Savino Zaba, di là la nostra Diletta Parlangeli.
1: E dall'altra parte del vetro c'è Di Brundo, il nostro regista, la parte tecnica Gianluca D'Ascenzi, Giuseppe Caporale alla regia visual. Per la nostra restante parte di gruppo, Valentina Totta e Giulia Fiore Coltellacci. Ci vediamo lunedì, Savino, grazie. Ciao.
0: Lunedì in studio. Ciao, ciao, buon weekend.
1: Linea.
2: Ciao.
3: Pronto?
4: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
3: All'unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unice.it.
2: 22.
5: Concentratissimo. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
6: Ci siamo. Torna a Play Memories.
7: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
8: Vogliamo la commedia!
7: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva, su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: 2-2.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai Radio 2.

0: buon pomeriggio da vostro Joe Bastianic. Sentite come sono allegro? Ah, questo perché finalmente è arrivato venerdì 5 di giugno e oltre a essere l'ultima puntata dei Matti Talegari qui su Radio 2, la prossima settimana sarà anche l'ultima. Ah, finalmente non dovrò sentire voci di Barty Colucci, di Mario Benedetto, di Francesco Arienzo, di Nicola Angelozzi. Sarà un po' come andare al ristorante stellato di Cracco e non pagare conto. Questa sì che è una buona notizia, yeah. Ah, dimenticavo. Prima di gioire, però, dovete ascoltare questa nuova puntata del meglio della settimana, che fosse per me avrei chiamato il meglio del peggio, eh. Fortuna però che dura un'ora e mezza. Altrimenti io muoro.
1: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti Talegari.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare. Lunedì.
1: State ascoltando appunto i Matti alle Gare che vi terranno compagnia fino alle 19.30. Marti Colucci, alla mia sinistra il professor Mario Benedetto, ben ritrovato.
2: Ciao,
1: ciao,
2: ciao professore. Buonasera Rienzo.
1: Da Milano lo sentite, Francesco Rienzo.
3: Dite. Ciao.
2: Forte e chiaro.
1: Che vieni in radio esclusivamente perché a casa non hai il condizionatore.
3: No, ragazzi, è rotto. Quindi, è rotto il condizionatore. Qui si sta benissimo. Anzi, 10. Fa pure un po' freddo.
1: Esatto, alle 10 in radio.
4: Mi dormi lì.
1: Eccola là, abbiamo il piacere di avere con noi in questa puntata Nicola Angelozzi. Ciao Nicola.
4: Piacere mio, ragazzi, stare con voi.
1: Aspetta a dirlo, aspetta a dirlo. Salutiamo ad esempio in regia Peppe Verdella, la parte tecnica. Riesco a scorgere tra un faro in faccia e l'altro il nostro Andrea Perrone. Poi saluteremo tutta la squadra dei Matti alle Gare. Ma parliamo di che cosa oggi? Apriamo la puntata parlando di un quello che per me è un dramma: il matrimonio d'estate.
2: Un rituale che si ripete puntualmente.
1: Io personalmente quando ricevo quella busta con l'invito tremo perché so che nel 90% dei casi praticamente si celebra quando o a luglio o ad agosto.
2: Sempre. Io veramente non capisco, veramente la più banale delle domande, ma perché?
1: Beh, per il bel tempo io me lo sono chiesto.
2: Ho capito, ma non è bel, cioè è il confine tra il bel tempo e la sofferenza, perché è sottilissimo.
3: È vendetta, ragazzi.
1: È vendetta.
3: Abbiamo fatto qualcosa di male, esatto. Quindi il karma gira in questo senso.
4: Io invece inizio a saltellare quando vedo che c'è un matrimonio a luglio o ad agosto. Mi diverto così tanto poter sfoggiare i miei abiti, tutti i floreali, i miei sandali.
3: Ma pure Mario con gli abiti floreali ci sta benissimo.
1: L'ho visto. Ha delle camicie pazzesche.
2: Io vado a pochissimi matrimoni.
4: Come direbbe il professore, prendetela con filosofia.
1: Esatto,
2: sì, con leggerezza.
1: Ma pochi matrimoni.
2: Insegnava Calvino, tra l'altro, le grandi lezioni sulla leggerezza. Scusa, grazie.
1: Iniziamo con le note culturali di questo programma. È alla faccia di chi dice che non siamo culturalmente appetibili. Ma lei va ai matrimoni, quindi vi va, non ci va?
2: Ma proprio degli affetti cari. Ma
3: proprio quando suonare rituale. Anche, professore.
4: Quindi non ci va. Lui non ci va, non è invitato.
2: Chiedo scusa,
4: non ci va.
2: Rienzo.
3: Dico anche a suonare, dico, a mettere dischi ai matrimoni degli altri.
2: No, a suonare no. Non.
1: Sapete cosa lo scambio che uso io ultimamente, negli ultimi anni, qual è? Quando mi invitano, ho detto, allora, guarda, vengo, però almeno mi diverto, ti faccio il regalo di nozze e ti faccio da DJ set.
4: No.
1: È un'ottima soluzione. Beh sì, regalo sì, perché se dovessero pagarmi, insomma, 200 euro me le dai.
4: Ma
1: pure 150.
3: Ma pure perché rispetto al professore non è niente, rispetto al cachet del professore quando va a suonare. Esatto.
1: I livelli sono diversi.
2: Partito carico a Rienzo.
1: Non
2: l'aria condizionata che lo sta rinfrancando dopo i sudori di casa.
1: Si è rialzata la pressione. Allora chiediamo a voi ascoltatori Matti alle Gare su Radio 2, voi semplicemente amate o detestate i matrimoni, nel senso andarli a festeggiare, il matrimonio è una bella celebrazione, per carità,
2: sì, però.
1: Quindi parliamo più che altro dell'evento estivo che ci costringe spesso a frequentare in giacca e cravatta per ore e ore e ore.
2: Esatto. Oppure posso dire, cambiamo, ne parleremo magari, cambiamo dress code. Si fa a luglio, perfetto, in pantaloni.
3: In costume.
4: Tu, professore, sei elegantissimo. In lino.
2: Costume, esatto.
4: Una
2: giacca di lino sopra.
1: Io voglio vedere il professore, un matrimonio in pinocchietto e zoccoli in legno.
4: Dai, riprendo. Immagina,
2: è il tuo outfit quando vai a suonare.
1: Sì, anche peggio, ti posso dire. Anche peggio.
4: Colpo di tacco.
1: Fateci sapere voi che ci state ascoltando. Messaggi scritti e vocali. Numero lo dice Nicola Angelozzi:
4: 348-7300-200.
5: Matti dalle Gare.
6: Matti dalle Gare, il nuovo programma di Radio 2.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via via!
0: Fino al 13 giugno c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: 2-2. Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: 2-2.
7: Lo senti? È il richiamo del divertimento.
8: In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido, tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
6: 2-2.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: 2-2.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
14: Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49€.

0: decisiva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino en el segundo palo. Viene el centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai. Restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound. Yeah!

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Motti dalle Gare, mercoledì.
1: E oggi vi volevo parlare di un disagio che è proprio a tema, perché quando decidi di andare al lavoro in bicicletta.
2: Dimmi un po'.
1: Allora, in realtà questa decisione che prendi c'entra poco con la tua volontà. Tu sai che devi andare in bicicletta perché te lo chiede il pianeta, che non ha bisogno di altro inquinamento.
2: Certo.
1: Te l'ha detto il medico che ti ha raccomandato di fare del movimento. Te lo suggerisce la primavera, che ora che le giornate sono belle non hai più scuse. Allora che fai? Apri il garage, in un angolo sotto un telo di plastica c'è lei, la tua bicicletta, immobile, nella stessa posizione da quando l'avevi parcheggiata qui. 15 anni, alzi un po' il sedile, pompi le gomme, i freni vanno ancora bene e parti e vai al lavoro.
2: Sì.
1: Le prime pedalate sono belle, il corpo sa ancora come si fa, però ti accorgi presto che qualcosa che è cambiato, la tua forma fisica è cambiata e soprattutto le biciclette che ti corrono a fianco, perché sono quelle elettriche,
2: è vero.
1: Non le vedi prima.
2: No, è vero.
1: Vero? Non le vedi, le senti, ok? Un fruscio, un vento leggero e poi e ti superano.
3: Magari.
1: E tu vedi questi che stanno sulla bici senza sforzo, senza sudore, capito? Con quell'espressione rilassata che tu riposato così non lo sei mai stato neppure in vacanza.
2: Vai.
1: Ti superano anziani 74enni, donne con la spesa, ti supera pure uno con il cane nel cestino sul manubrio, che pure il cane si gira e ti guarda con tenerezza. La tua bici invece non ha la pedalata assistita,
2: no.
1: Non ha nemmeno le marce. 10 chilometri, perché da casa tua fino al lavoro sono 10 chilometri, tutti sulle tue gambe. E quando arrivi, perché arrivi, però sudato, spossato, pentito, ma arrivi, e scendi dalla bici e realizzi che le tue gambe non sono d'accordo a proseguire. Non c'è verso. Diventano un appendice del tuo corpo che si è arresa alla tua brillante idea di andare al lavoro in bicicletta. Ti appiglia alle persone, al corrimano per trascinarti in ufficio e dalla finestra la vedi la bicicletta che hai lasciato per terra senza neppure legarla. E speri invano che per la fine della giornata qualcuno te la rubi.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare. Giovedì.
1: Allora, tornando al gossip invece, gossip della settimana, non ci piace. A voi lo leggete? A me no, sinceramente.
2: Ma guarda, io trovo che tutti i colori della cronaca abbiano una dignità.
3: Vabbè, ti piace, ti piace il gossip, ho capito.
1: Ecco perché ci hai mandato la notizia di Raffaella Fico che si è rifidanzata.
2: Neanche lo sapevo.
1: Carta cassa, vieni qua. Queste sono proprio le notizie mandate dal prof. Poi mi ha scritto anche che Metallica, vabbè, questo l'ho letto anch'io, hanno fatto il concerto ieri a Bologna al Dall'Are, hanno intonato la canzone di Kenny il Guerriero, facendo esultare come inno, insomma, come come dire,
2: bellissimo, una sorta,
3: parole due.
1: Sorta di dono all'Italia, ecco, esatto,
2: okay. Ma è quella lì, scorderai,
1: vabbè. Esatto, quella lì. Poi altra notizia che impervia sui giornali è il viso di Vasco, che è apparso in tutte le città. Vasco Tour 2026, di cui Radio 2 è radio ufficiale, sì, ma è apparso sui LED wall di tantissime città italiane per spoilerare forse qualcosa del 2027, non si sa.
4: Insomma, speriamo.
1: Il nostro Fabi Fibra ha ricevuto le notizie dal prof, le ha condensate nel rap, appunto, per spiegarci al meglio quelle che sono state le notizie più peculiari di questa settimana.
2: Non le ha ricevute da me, ma mi piace molto.
1: Vabbè, ma non si vergogni, però.
3: No,
2: ascolto sempre con grande piacere.
4: Un difetto lo dovevi avere, non è che potevi essere perfetto.
1: Esatto, sentiamo
2: private,
1: Fabri.
2: Pubbliche virtù dicono.
5: Vai Fabri! Matti dalle gare, dal vostro Fabri Fibra, qui su Radio 2, i gossip della settimana, il vostro nutrimento quotidiano,
1: vero?
5: Visto che non leggete un libro.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: 2-2.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: 2-2.

0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
2: 2-2. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare.
1: Martedì. Qui a Radio 2 Matti dalle Gare siamo con voi fino alle 19.30. Bartigolucci, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi. Ma adesso è il momento del gioco.

0: Allora Nicola, spiega tu il gioco. Io prof siamo stanzi.
1: Scusa, posso? Io ti giuro, vorrei chiamare a Rienzo per farglielo spiegare a lui. Mi penserebbe bello.
0: Ma poi dove sta? Ma perché lui non viene mai durante le feste?
2: Ma dov'è Rienzo?
1: Esatto.
0: Che poi sarà sul suo terrazzo a Gorgonzola a mangiarci una noce pesca facendo finta di essere in vacanza.
1: Esatto, col backdrop, sì, con lo sfondo, sì, con il croma key.
2: Con croma key. Una bella mozzarella di bufala, capito? Con le mani, così proprio. Il gioco del turista smemorato è: sì, noi diamo tre notizie, tre indizi.
1: Si sta un po' rienzizzando.
2: Tre indizi e dovete capire qual è la città.
0: Chi, noi?
2: Noi? No, non voi, ascoltatori. Vabbè, oggi sono un po' cattivelli con me, ma non è un problema, non è un problema, ragazzi. E dovete prenotarvi al 348-7300-200. Va benissimo.
0: Perfetto.
2: Così?
0: Molto meglio di Arienzo.
2: Ah, meno male.
1: 8 e mezzo, direi. Un 8 e mezzo.
2: Si può sempre migliorare. Questo non è importante.
0: Ma gli indizi ce lo dà un grandissimo amico di Mattia Legare, il nostro Renzo Arbore. Ciao, Renzo.
3: Eccoci qua dal vostro Renzo Arbore. Buon 2 giugno 2026. E viva l'Italia, e viva la Repubblica Italiana.
0: Grazie.
3: E io sto festeggiando qui in diretta da New Orleans, dove sto intonando per celebrare la nostra patria la canzone L'Italiano di Cotugno con la tromba appartenuta a Miles Davis.
2: Mi sembra
3: sta
2: giusto.
3: Sta venendo un buona schifezza, però è importante ricordare questa bellissima ricorrenza. Allora, vado al primo indizio della città che il turista smemorato non ricorda.
0: Sì,
3: attenzione.
0: Vai.
3: Sono una città tra mare e calore dove la musica batte forte nel cuore.
0: Ah, quindi mare e c'è il mare, c'è il calore e quindi c'è tanta musica. È un indizio, ce ne sono tante così. Sentiamo il secondo, vai.
3: Tra auto d'epoca e colori a profusione, sì, incanto che mi visita con grande passione. Attenzione.
2: Già qua un po', po' di più si capisce.
0: Macchine d'epoca, quindi qualcosina che credo di aver inteso. Terzo indizio, vai.
3: Sono la capitale di un'isola lontana. Il mio nome è anche quello di un colore che non è giallo come quello di una banana.
2: Capito?
3: È facile, forza.
0: Grazie Renzo. Allora, avete capito? Tu, Nicole?
2: Sì, io l'ho capito,
1: Sì, non è tra le più facili, però. Sì, ci si arriva.
0: È un'isola, dai, un'isola. Sì. Voi che ci state ascoltando, sia che siate in viaggio, sia che siate in vacanza, sia che siate sul mare, mi raccomando, siate più veloci, scriveteci la soluzione al
2: 348 7300 200.

0: il meglio di Radio 2 Notti da Legare. Martedì
1: stiamo giocando al turista smemorato, al gioco che vi permetterà di essere omaggiati qualora siate voi a vincere con la nostra red bag di Radio 2.
2: Sì, una tote bag targata Radio 2. Perfetta per le vacanze.
1: Nicola Giorgi la usa ovunque, in piscina, al mare, per fare la spesa. Il prof invece?
3: Io no, non ce l'ho.
1: Non ce l'ha.
3: No,
1: allora gliela diamo. Gliela diamo,
3: la degustazione.
1: No, gliela diamo a
2: prendere. Indovini, noi ci pensiamo e poi in caso te la diamo.
1: Scusi, prof, sarebbe bello vedere un suo video sui social con lei, con la Red Bag Radio 2 che va a fare lezione. E mi sembra...
3: Se me la darete, lo farò.
1: Allora, subito. Bene, ce l'abbiamo qua.
2: Ci pensiamo, vediamo un po'.
3: Mi la mano anche tu, perfetto.
1: Intanto, tra tutti quelli che hanno risposto correttamente riguardo il nostro gioco, il più veloce è stato Pietro da Napoli, provincia di Napoli. Ciao Pietro!
4: Buonasera.
3: Ciao
4: buonasera.
3: Pietro.
1: Leggo provincia di Napoli, da dove? Citiamo le province.
4: Da Monte di Procida, esattamente.
2: Ah, ma che meraviglia.
3: Meraviglia.
1: È bello Pietro. Come stai passando questo 2 giugno? Stai lavorando?
4: Io sono un pescatore professionale, ma oggi è stata festa, diciamo, quindi sto a casa a lavorare e vi ascoltavo e quindi ho chiamato.
1: Grazie,
3: che bello, giornata di riposo. Tra l'altro Napoli, a proposito di porti, Pietro, ne parlavamo, tu lavori nel mare, parlavamo dell'economia che rappresenta il mare, uno dei porti più importanti è proprio quello di Napoli, sì. Quindi oltre alle meraviglie naturali che quella terra ci offre.
4: Sicuramente, sicuramente.
1: Sì. Scusa la domanda.
4: Io poi in passato sono stato anche un marittimo, quindi ho il mare nel sacco.
3: Certo. Che meraviglia, complimenti.
1: Hai,
3: davvero.
1: Hai una tua imbarcazione privata, Pietro? C'è il tuo peschereccio?
4: Una barca da pesca di 8 metri e mezzo da dove a mare.
1: Vai da solo? Vai da solo?
4: Sì, da solo, sì.
2: E io solo che mi hanno accompagnato.
3: Esatto.
4: No, a mare da soli l'unico posto bello che sai bene e sei veramente libero.
2: Sei poi nella tua pace, no?
4: È il mondo.
2: È vero.
1: È vero, il mare è tanta roba.
3: È bello,
1: Pietro.
3: Complimenti.
1: Sarebbe bello poi fare una puntata e approfondire anche i vari mestieri, no? Che spesso non vengono citati, come quello del pescatore, un mestiere fantastico anche dal punto di vista proprio etico ed emotivo, no? Parlandone
3: esatto.
1: Proprio con i
3: protagonisti. Ringraziare tutti voi.
4: L'unica cosa che bisogna svegliarsi presto la mattina.
1: Sì.
4: Tutti quanti là.
1: Va bene. Parlando di Napoli, di mare, di pesca, allora immagino tu abbia subito colto qual è la soluzione del nostro turista smemorato.
4: Subito ho pensato alle macchine vecchie dell'embargo
2: d'epoca.
1: E quindi?
4: E quindi è l'Avana.
2: Bravo!
1: Pietro, bravissimo Pietro, abbracciamo te e tutti i pescatori, ovviamente tutta Napoli.
4: Grazie a voi, grazie
3: un
4: a voi.
3: Abbraccio.

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare. Lunedì.
1: Ragazzi, cosa non c'entra niente.
2: Cioè, come sempre.
3: Io peggio, abissus abissum invocat.
1: Ci stiamo atteggiando, no? Però a proposito, che ne pensate di fare un bello Ondarienzo adesso?
2: Ma che no, grazie.
1: Ma io direi proprio di sì. Peppe Verdella, abbiamo una sigla?
4: Ondarienzo, viaggiare informati. Sempre.
2: Ma non lo vogliamo
4: anche
2: sapere.
4: Dove il navigatore si arrende.
1: Buon pomeriggio amici di Radio 2, con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni aumentano le criticità sulla rete stradale nazionale, vediamo la situazione. Quella è una situazione delicata a Passignano sul Tramiseno in provincia di Perugia, precisamente su via Andrea Costa, dove si registra traffico intenso presso una villa per ricevimenti. Diverse coppie stanno visitando contemporaneamente la stessa struttura per dei disguidi sulle prenotazioni tra Canelli e Sant'Antonio in provincia di Asti. Attenzione a un camion che trasporta una fornitura di confetti per almeno 150 matrimoni piemontesi che si è fermato sulla provinciale per un guasto. Per trasportarli in tempo si cercano volontari a patto che non siano golosi. Traffico sostenuto tra Amalfi e Ravello in costiera amalfitana, dove diverse coppie in auto decappottabile stanno verificando la tenuta dell'acconciatura della sposa lungo le curve panoramiche. I test proseguono da questa mattina con risultati alterni.
2: Non è facile, diciamo.
1: No, assolutamente no. Code a tratti nel centro di Ostuni, dove è iniziata la consueta migrazione estiva di invitati che stanno cercando un alloggio a non più di 5 minuti dalla location. E infine segnaliamo ingorghi nel centro storico di Martina Franca, Barti, per alcune limousine scelte dagli sposi che non riescono a svoltare per i vicoli stretti della città. Questi giri di prova servono per capire se bisognerà poi pensare a delle auto più piccole o si allargare le strade. Da Ondarienzo per oggi è tutto, se non ci sentiamo prima è capace che ci vediamo a qualche matrimonio in quest'estate, tanto ci tocca a tutti.
2: Prima o poi sì, grazie Francesco.
1: A voi.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. 2-2.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
14: 2-2. La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Ciao a tutti!
19: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai.

0: meglio di Radio 2 Matti dalle Gare. Lunedì.
1: State ascoltando Radio 2 Matti alle Gare. Abbiamo aperto la puntata parlando di matrimoni.
2: Sì, infatti, visto l'argomento, non potevo non cogliere le differenze tra i matrimoni di oggi e quelli del passato. Ah, quindi bello, chiedo una sigla al nostro Bertel. Un po' troppo vintage.
1: Troppo?
2: Un po' troppo vintage, un po' meno.
1: Meno Pepe, ce l'hai? Questa va meglio?
3: Dai.
2: Esatto. Sì, io con questa ho capito la mia comfort zone.
4: Chill.
2: Comunque, una volta il matrimonio iniziava con una semplice proposta.
1: Sì.
2: Lui si inginocchiava, lei diceva sì, e la notizia faceva il giro del paese in 3 settimane.
1: Vero, anche meno forse. Sì.
2: Nel 2026, invece, sì, la proposta viene annunciata con un video in 8K, 3 droni, una colonna sonora centrale e un hashtag ufficiale.
1: È vero, l'hashtag maledetto.
2: No, vabbè, e se non raggiunge almeno 50.000 visualizzazioni della coppia, valuta di rifare.
1: Sì, sì, vero, vero.
2: Negli anni passati gli invitati ricevevano una partecipazione elegante nella cassetta della posta, bello, come diceva proprio il nostro Rienzo prima.
1: Oggi invece?
2: Oggi arriva un QR code che apre un sito web con un countdown, lista nozze, metto in tempo reale istruzioni su come apparire bene nelle foto.
1: È vero.
2: E non parliamo del Liban, vabbè, poi ne parliamo.
4: Mamma mia.
2: Una volta la sposa arrivava in ritardo per tradizione,
1: vero,
2: no? Si faceva aspettare.
1: Certo.
2: Nel 2026 arriva in ritardo perché il software di intelligenza artificiale sta ancora scegliendo quale filtro facciale rappresenti meglio, capito? Hollywood 1, Hollywood 2, Hollywood 3,
1: e via.
2: È così. Per non parlare del ricevimento, una volta si facevano 100 foto in tutta la giornata. E invece nel 2026 se ne fanno 100.000, ma nessuno guarda gli sposi. Tutti sono occupati a controllare se sono venuti bene nei selfie.
3: Vero.
2: E i parenti anziani un tempo chiedevano: ma quando fate un figlio?
1: Beh, classica domanda questa, è vero, sì.
3: Grande.
2: Oggi chiedono: mi spieghi come si fa ad attivare lo speed? Una tragedia. Il pranzo di notte del passato durava 6 ore.
1: Sì, anche di più.
2: 7 ore.
1: Sì.
2: Nel 2026 dura uguale.
1: Sì.
2: Ma metà del tempo serve a caricare i telefoni, smartwatch, occhiali intelligenti e anche i parenti scarichi.
1: Che ce ne sono, sì.
2: 6-7, è un po' così. Il momento della torta.
1: Ah, bello il momento della torta.
2: Una volta gli sposi la tagliavano.
1: È vero, la tagliavano, no?
3: Sì, sì, sì.
2: Oggi,
3: sì,
2: no, prima la scannerizzano in 3D, la pubblicano sui social,
1: sì,
2: e solo dopo verificano se è compatibile con tutte le diete presenti in sala.
3: Senza,
2: è il vegano, è il vegetariano,
1: senza
2: glutine. Una tragedia. Ma una cosa che non cambia mai, c'è almeno una cosa: dopo aver speso una fortuna per organizzare il matrimonio perfetto, ci sarà sempre, ma dico sempre, uno zio che alla fine del banchetto, colmo di carboidrati, zuccheri e alcol, ti dirà: però quello di vostro cugino nel 2012,
1: sì,
2: era più bello!
1: Bravo, bravo.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare. Giovedì.
1: Sempre Radio 2, sempre i Matti alle Gare. Barti Colucci, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, da Milano Francesco Rienzo. Ed è arrivato il momento, perché l'ha finita di comporre qui in diretta per noi il prof, visto che stiamo parlando di tormentoni estivi, una classifica dei tormentoni estivi italiani più blasonati.
2: Sì, sì, la musica, ricordiamo, è cultura e divertimento. Quindi partiamo dalle basi.
1: Sì.
2: Verdel, sigla.

0: Prego, prof, è finita, prof, la vogliamo rimettere?
1: No, no, no, se vuole gliela facciamo riascoltare.
2: No, perché sta diventando un tormentone.
0: Si stava beando della sua stessa sigla. Meraviglioso. Prego, prof.
2: Bene, allora, a parte da questa classifica sono escluse le sigle di Verdel, che sono dei veri e propri tormentoni.
3: Sì, per un applauso grazie, a Verdel.
0: Il nostro regista Peppe Verdel, grazie Peppe.
2: E, bene, allora partiamo da un grande classico, questo è un po' un omaggio anche alla nostra Nicole, Sapore di sale. Bene, sì, pensate, pubblicata nel lontano 1963, una delle canzoni italiane più celebri di sempre, è considerata uno dei simboli dell'estate italiana. E pensate, per diciamo una nota per chi è appassionato a cultura musicale, che è diventata una canzone determinante per definire la figura del cantautore moderno.
0: Ebbene, esatto, è stato.
2: Ebbene sì, quindi è un ricordo meraviglioso che evoca questa canzone.
0: Grande Gino Paoli.
2: Sì, assolutamente
0: Gino
2: Paoli. Arriviamo al secondo tormentone, andiamo un po' più avanti nel tempo, arriviamo al maggio 1987, il più grande successo internazionale di Sabrina Salerno in veste di cantante, allora Boys.
0: Bello.
3: Boys.
2: Vedi che è una di quelle canzoni esattamente l'ho scelta perché
3: in testa,
2: si inizia subito a cantarla quasi inconsciamente, è una tipica canzone pop dance degli anni
3: Francesco
2: 80.
3: Francesco ti sta ascoltando veramente innamorato,
2: interesse.
3: Con interesse.
1: In realtà pensavo a Sabrina Salerno, però va bene.
0: Anche io posso dire.
2: È diventato ovviamente famosissimo il videoclip girato nella famosa piscina e poi è arrivato, pensate, ai primi posti le classifiche in molti paesi europei, tra cui Francia e Svizzera.
0: Successo internazionale, come no? Certo.
2: E chiudiamo a proposito di successi internazionali, parliamo di un duo spagnolo, Los del Rio, nel 1983. Chi vi ricorda?
0: Los del Rio?
2: La Macarena.
3: Ah!
1: Macarena. 83?
2: Numero 93. 93.
1: Ah, ecco, ok.
2: Numero 1 in classifica americana per 14 settimane consecutive nell'estate del 1996, pensate. Ed è diventata famosa ovviamente per la celebre coreografia. E quindi ricordate tutti, è andato quel parecchio Macarena. E quindi che ha segnato anche un po' un rituale che fa ritrovare generazioni, persone. Quindi la musica che unisce, la Macarena, è un po' l'emblema di questa musica che con leggerezza fa divertire e unire, insomma, fa passare del bel tempo insieme.
0: Che devo dire che ha dato insomma il lancio anche ai balletti su TikTok, perché se ci pensi
2: sì,
0: ormai
2: è
0: tutti
2: vero, è un po' un'antesignana, oltre
3: questo
2: a
3: un balletto semplice che
2: oltre
3: a
2: un neologismo romano, perché a Roma poi il Macarena è diventato diciamo quello tendenzialmente un po' tirchietto, si dice il Macarena.
3: Ah, sì? Il Macarena perché cerca il portafogli.
2: Esatto. Questa è anche una citazione
0: provinciale,
2: diffusa, cultura popolare, che è una cultura a tutti gli effetti.
0: Grazie prof, bellissimo questa classifica.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle gare.
1: Radio 2 Matti dalle gare, torniamo tra pochissimo.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
3: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
2: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
3: Rispetto per le persone.
2: Recycle.
3: Dare nuova vita alle cose.
2: ESG.
3: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
4: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: 2-2.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: 2-2. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: 2-2.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via via.
9: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: 2-2.
11: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Diletta Parlangeli,
13: Savino Zava.
12: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
13: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
12: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
13: E infatti ecco, lo faremo insieme.
12: Io e te da soli?
13: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
12: E allora vi aspettiamo.
14: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zava, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare.
1: Lunedì, Radio 2 Matti dalle Gare con voi fino alle 19.30, ma stavamo parlando di matrimoni.
2: Come
1: matrimoni
2: disannuncia
1: sì,
2: l'Angelozzi.
1: Matrimoni no.
2: Come disannuncia
3: matrimoni sì, matrimoni no. Scusate se intervengo, però su questo tema io avrei un appunto da fare, nel senso, sapete la mia passione per il calcio, per la mia squadra del cuore, il Napoli, eccetera. Sì, sì. È da un po' di giorni che si parla di questo matrimonio tra il Napoli e Allegri, ok? Non è ancora ufficiale, sì. Però dovrebbe esserci. Che
4: buon pomeriggio a tutti.
3: Mister!
4: No, ti prego, perché ci tengo a difendermi a tutte le accuse meschine e denigratorie che mi si rivolgono sui social. Sono pronto a rispondere a ogni domanda, via.
2: Ecco, mister, no, perfetto. Io, se posso, mi inserirei io. Mister, scusi. Cioè, vorremmo sapere a questo punto quale approccio sarà nel gestire il Napoli.
4: No, ragazzi, vedi che approccio parlate, via. Il gioco del calcio è molto semplice. Sì. Testa bassa, correre, poi l'arbitro fischia, va bene, si riparte da un touché.
3: Ma qua, mister, nel calcio non c'è la touché, comunque.
4: Poi c'è gol, no? Per segnare. Bisogna portare il pallone alla porta avversaria. Ed è lì che ti porti a casa i primi due punti, via.
3: In che senso?
4: Se lo fai da fuori, in aria, sono tre.
3: Poi si prende
4: il palo e mezzo punto.
3: No,
4: ma cosa
3: no.
4: C'è di complicato? Un'altra regola importante è il palleggio.
3: Guarda, in che senso regola?
4: Napoli, infurrò una regola: se ricevi palla massimo due palleggi, poi gli si dà la schiacciata, via.
3: C'è un po' di confusione, ragazzi.
1: Mi scusi mister, ma invece il fuorigioco, mi spieghi un po' il fuorigioco? Allora, semplice,
3: ma non mi sembra così, però ferrato
2: parlando del basket.
4: Se l'arbitro lo annulla, no? Era fuori gioco. Se lo convalida, non è fuori gioco. Semplice.
3: Ma che c'entra?
1: No, in modo tecnico chiedevo.
4: Comunque ricordate, la regola più importante del calcio è vincere. Se poi qualcuno ha capito come funziona il fuori gioco, venga pure qui davanti a spiegarmelo pure a me. Grazie.
1: Non stiamo parlando di ippica, ecco.
4: Arrivederci. Matti dalle gare.
0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle gare.

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare. Mercoledì.
1: State ascoltando Radio 2, noi siamo i Matti alle Gare, Barti Colucci, Mario Benedetto e da Milano Francesco Rienzo. Tanti messaggi, vi ringraziamo tutti gli ascoltatori. Non riusciamo a mettere in onda tutti i messaggi riguardanti l'argomento di puntata e non. Abbiamo parlato di biciclette, però voglio leggere questo qui di Giuseppe che ci scrive: ricordo una volta quando ero bambino, per evitare di tamponare un'auto, sono caduto. Arrivando a casa, raccontandolo a mia mamma, la prima cosa che mi ha chiesto è stato cosa si è fatto il giubbotto, perché era quello nuovo, classico.
2: Certo.
1: E ci scrive anche: comunque grazie, il pomeriggio mi avete fatto rilassare, ne avevo bisogno nonostante mi trovi al lavoro. Grazie a te Giuseppe, ci dispiace che il tuo relax stia per finire in questo istante, perché caro prof.
3: Sì, esatto, è arrivato un momento che
2: lo introduca prof, lo introduca.
3: Posso permettermi?
2: Sì, deve.
3: Un momento, io sono sempre molto in ascolto di questo momento, perché può essere utile. L'agenzia matrimoniale di Arienzo, tanto attivo.

0: grazie Barti anche per aver accompagnato la sigla. Prego. Con la tua voce. Allora, io penso che questo servizio che offriamo, sì, parlo al plurale perché comunque siete coinvolti bene o male dell'agenzia matrimoniale, a volte sia veramente necessario, soprattutto quando quando trattiamo casi come quello di Gianrico. Ve lo presento così, con le sue parole.
1: Gianrico.
0: Sì, sì. Sono Gianrico, ho 46 anni e ci tengo a dire che sono qui solo per sfizio, per curiosità, ok? Sì, sì. Non perché io creda in questa agenzia matrimoniale. Sono single, ma non è che ho bisogno per forza di qualcuna. Sì. Lo voglio precisare, non è che sto male, non è che una sera guardavo il soffitto e ho pensato che è arrivato il momento. No. Ho semplicemente deciso, da uomo libero e sereno, di fare un tentativo. Perché io sto bene, lo dico chiaramente, sto benissimo. Sì, sì, sì. Ho un lavoro fisso, vivo con i miei, ma perché non perché li abbia convinti a venire a vivere con me. La compagnia non mi manca.
1: No.
0: Infatti vado in palestra tutti i giorni per conoscere gente. Sì. E basta. Che cosa cerco? Ho le mie preferenze, come tutti. Mi piace una donna sportiva, ma non per forza, anche una sedentaria. Ho semplicemente deciso, da uomo libero e sereno, di fare un tentativo. Perché io sto bene, lo dico chiaramente, sto benissimo. Sì. Ho un lavoro fisso, vivo con i miei, ma perché non perché li abbia convinti a venire a vivere con me. La compagnia non mi manca.
1: No.
0: Infatti vado in palestra tutti i giorni per conoscere gente. Sì. E basta. Che cosa cerco? Ho le mie preferenze, come tutti. Mi piace una donna sportiva, ma non per forza, anche una sedentaria va bene.
1: Qualsiasi
0: alta,
1: cosa,
0: bassa.

0: ama viaggiare, ma non è obbligatorio, cioè preferisci non partire? Io conosco benissimo la città dove vivo, ok? Sì. E ti ci porto. Ho sempre immaginato la mia donna come un amante della cucina. Ma però, se non leva di mettersi ai fornelli, mangiamo fuori.
1: Sì,
0: se non vuole uscire, ordiniamo. Sì. Se no, cucino io. Oppure chiedo a mia madre di farlo al posto nostro. In conclusione, sono qui solo per sfizio,
2: sì,
0: va bene?
2: Sì,
0: l'ho detto, ma se doveste trovare qualcuno e sottolineo se, fatemi sapere. Non ho fretta. Però rispondo subito.
2: Grazie.
0: Va bene.
2: Grazie. Cioè, se qualcuno interessare a Gianrico, si faccia avanti. 3487300.

0: uscire.
1: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare.
2: Dobbiamo salutare, grazie a Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, Francesco Arienzo, Marti Colucci, Peppe Verdelli regia, tutti gli ascoltatori. Vi lasciamo in compagnia di GR2 e poi Caterpillar. Fate una buona serata.
3: Ciao.

0: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it. 2-2.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione.

0: simulazione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sono le 19:30.
6: Rai GR2.
7: Tennis, Roland Garros, Arnaldi colpito da un virus, non si gioca l'attesissimo derby azzurro, Cobolli direttamente in finale contro Zverev. Tramontana, primo confronto tra i coniugi Moretti e le numerose parti civili, basta documenti falsi, chiedono le famiglie delle vittime, vogliamo risposte. La strage di Braccianti ad Amendolara, domani nel centro calabrese, manifestazione contro il caporalato, vertice tra istituzioni e forze dell'ordine. Un delitto sconvolge la Francia, una bambina di 11 anni abusata e uccisa dal padre di una sua amica, era un noto pedofilo, l'ira di Macron. Giornata complessa per gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale, c'è una perdita d'aria, tutti riparano nelle capsule, poi la falla viene riparata e l'allarme rientra. Scoperto in Cina un nuovo piccolo dinosauro, è un microraptor grande quanto un barbagianni, era coperto di piume ma non poteva volare. Buonasera in studio Maria Teresa Bellucci, a Roland Garros Matteo Arnaldi costretto a rinunciare alla sfida in semifinale contro Cobolli, ha un virus influenzale e si ritira. In diretta il nostro inviato Emilio Mancuso. Emilio.
8: Buonasera, buonasera a voi tutti. Proprio così c'è delusione anche tra gli spettatori che stanno lasciando il parco del Roland Garros, il Bois de Boulogne, perché la partita così tanto attesa per noi italiani, la prima semifinale storica di un grande slam tra due giocatori italiani a Roland Garros, non ci sarà, perché come giustamente dicevi Matteo Arnaldi è stato colpito da un virus, ha provato fino all'ultimo ma non c'è stato nulla da fare. Abbiamo dato la notizia noi in anteprima nel corso di Radio 1 Sport, quando eravamo tutti pronti per salire in cabina, raccontarvi questa partita, i giocatori per scendere in campo, invece è arrivata questa notizia, e dunque niente derby italiano stasera. Flavio Cobolli vola direttamente nella finale di domenica pomeriggio contro Sasha Zverev, entra nei primi 10 giocatori del mondo, però naturalmente c'è tanto tanto amaro in bocca, perché Matteo Arnaldi non ha potuto giocarsi la partita più importante della sua carriera dal Roland Garros. Linea allo studio.
7: Grazie Emilio Mancuso, noi andiamo avanti con la cronaca, con il rogo di Capodanno a Crans-Montana. 5 mesi dopo la tragedia, prima grande udienza di confronto a Sion tra i coniugi Moretti, proprietari del bar Costella Sion, e le numerose parti civili coinvolte nel procedimento. Intanto spunta una nuova accusa contro Jessica: Moretti avrebbe falsificato una fattura.
9: Una palese falsificazione, soprattutto l'indicazione dell'IVA francese quando la spesa fu fatta in Germania. È una nuova accusa quella che i magistrati di Sion in Svizzera contestano durante il terzo interrogatorio a Jessica Moretti con il marito Jacques, proprietaria del Costella Sion, dove si consumò la strage di Capodanno con 41 morti e 115 feriti. Un falso documentale, probabilmente per motivi fiscali, che riguarda l'acquisto della famigerata schiuma fonoassorbente che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe causato l'incendio. Antonio Bana, avvocato di una delle vittime italiane, è presente in aula, come prevede la legge svizzera.
10: Adesso si è incalzata maggiormente di più su questa fattura.
9: Jessica, nelle sue dichiarazioni spontanee, ha provato a difendersi: contro di noi solo falsità, ha detto, scatenando la replica immediata di Letizia, la madre di una delle vittime.
11: Ho bisogno di risposte e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti.
9: Sempre Jessica ha poi sostenuto che l'idea di sfilare con le candeline accese sulle bottiglie fosse un'iniziativa di camerieri e dipendenti, ma le chat la smentirebbero. Il corteo pirotecnico sarebbe sarebbe stato fatto su precise indicazioni proprio di Jessica. Giuseppe Lisi, GR2.
7: La strage dei quattro giovani operai agricoli bruciati vivi nel rogo di un minivan ad Amendolara, nel Cosentino. Domani la CGIL ha organizzato una manifestazione nazionale nel piccolo centro calabrese. In prefettura Reggio Calabria, vertice tra istituzioni e forze dell'ordine sul caporalato.
12: Ispezioni aggiuntive per la lotta al caporalato da metà giugno, lo ha annunciato il ministro del lavoro Marina Calderone in conferenza stampa.
13: Ciò che è reato va contrastato, abbiamo ribadito l'importanza del presidio dei territori, partirà dalla metà di giugno e si protrarrà per tutta l'estate una campagna di ispezioni aggiuntive su tutto il territorio nazionale.
12: Intanto oggi sono state eseguite nell'obitorio dell'ospedale di Corigliano Rossano le autopsie sui corpi dei tre afghani e del pakistano morti nel rogo, rogo per il quale sono stati arrestati due caporali pakistani. C'è stretto riserbo però sull'esito degli accertamenti e mentre si fanno più chiari i motivi della morte dei quattro migranti, volevano un contratto di lavoro e non volevano dormire in 10 in una stanza, Amendolara si prepara ad accogliere domani una grande manifestazione indetta dalla CGIL nazionale, il cui slogan sarà mai più, chi reclama i propri diritti non può finire così. Anna Maria Caresta, GR2.
7: Rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio colposo quattro medici coinvolti nell'inchiesta sulla morte del giornalista Andrea Purgatori. Lo ha deciso il giudice per l'udienza preliminare di Roma. Purgatori morì nel luglio 2023 per un tumore. Secondo l'accusa avrebbe potuto avere un'aspettativa di vita più lunga se non fosse stato per una serie di errori commessi dai dottori che lo avevano in cura. Ribaltando la condanna comminata in primo grado, a Torino è stata assolta per legittima difesa Makka Sulayev, la ragazza cecena che nel 2024 ha ucciso a coltellate a Nizza Monferrato il padre Akhiad per difendere la madre dall'ennesima aggressione violenta dell'uomo. Quel giorno erano presenti anche i fratelli più piccoli della giovane che hanno registrato un audio drammatico dell'accaduto e una maestra che stava dando loro ripetizioni. Tutta la famiglia era vittima da anni di maltrattamenti e vessazioni da parte dell'uomo. E c'è un delitto che scuote la Francia, dove una bambina di 11 anni, Liana, è stata abusata e uccisa dal padre di una sua amica. È polemica oltralpe perché l'omicida è un pedofilo noto alle forze dell'ordine già dal 2017.
14: L'autopsia sul corpo di Liana ha drammaticamente confermato la sua identità, anche se il medico legale non ha indicato le cause della morte della bimba di 11 anni, scomparsa una settimana fa all'uscita da scuola a Florence, nella regione del Gers, nel sud-ovest del paese. La Francia è sotto shock per la sua morte. Il principale sospettato, Jérôme Barella, che resta in silenzio davanti agli inquirenti, è stato formalmente incriminato lunedì scorso per sequestro di persona e detenzione illegale e si trova in custodia cautelare. Padre di una sua compagna di classe, quest'uomo di 41 anni, è stato oggetto di diverse segnalazioni e denunce per molestie e stupro di minore, ma nessuno lo ha fermato.
15: E donc c'est inacceptable.
14: Tutto questo è inaccettabile, ha dichiarato Emmanuel Macron, mentre il ministro della giustizia Darmanin ha convocato per lunedì prossimo tutti i 36 procuratori generali del paese per prendere provvedimenti e soprattutto per comprendere come sia stato possibile che un mostro abbia potuto per anni sfuggire alla giustizia. Una marcia bianca per ricordare Liana si troverà a Florence domenica prossima. Da Parigi per il GR2, Alessandra De Stefano.
7: Il conflitto nel Golfo Persico, mentre continua lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran, il Libano brucia sotto i bombardamenti di Israele. Il numero totale delle vittime di Tel Aviv nel paese dei cedri è ormai superiore a 3.300, gran parte delle quali civili. I feriti sono più di 10.000.
16: Fa 5 morti un raid israeliano a Zibdin, tra questi paramedici che stavano distribuendo pane alle famiglie. Nel sud del Libano a maggioranza sciita, il cessate il fuoco non è mai arrivato. Così il presidente del Parlamento Nabih Berri, uno sciita che fa da intermediario tra Hezbollah e la diplomazia internazionale, boccia l'accordo raggiunto l'altro ieri tra il governo libanese e quello israeliano a Washington, chiedendo un cessate il fuoco pieno, a terra, nei cieli, nel mare. L'Iran non ci usi come merce di scambio, insiste il governo libanese. Ordini di sfollamento forzato dell'esercito israeliano raggiungono anche aree nuove, 9 villaggi nel distretto di Sidone, città un'ora d'auto appena a sud di Beirut. I morti dal 2 marzo scorso sono 3.558. Due soldati israeliani gravemente feriti, insieme al perdurante senso di insicurezza delle comunità del nord Israele, danno un senso di incompiuta anche da questa parte del cessate il fuoco, che il premier israeliano Netanyahu prova a contenere rifiutandosi di sottoporre l'accordo ai suoi ministri per l'approvazione finché permarrà il no di Hezbollah. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR2.
7: Sul fronte dell'invasione russa dell'Ucraina, da registrare la risposta di Putin alla lettera di Zelensky che proponeva un faccia a faccia per mettere fine al conflitto. È una lettera maleducata e non crea le condizioni per un incontro. Zelensky cerca solo di fermare la nostra offensiva. Poco fa la controreplica del presidente ucraino: Mosca oggi ha scelto la guerra. Ore complicate per gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale e non è la prima volta che accade.
17: Non un vero allarme, piuttosto il culmine di piccoli progressivi deterioramenti interni a un modulo, quello della Stazione Spaziale Internazionale, ormai vecchio di 26 anni. Eppure sarà corso qualche brivido dinanzi all'ordine NASA di entrare in modalità allerta evacuazione. In pratica, gli astronauti a bordo hanno dovuto rintanarsi nella capsula Dragon agganciata alla stazione, con le tute spaziali indosso, pronti a sganciarsi e rientrare sulla Terra in caso di emergenza. Motivo? Una perdita d'aria sempre più grave nella sezione russa del laboratorio orbitale. Una zona in sofferenza da tempo, che sembrava essersi stabilizzata, ma che negli ultimi giorni di colpo ha raddoppiato il volume delle sue perdite, spingendo la russa Roscosmos ad intervenire in fretta con un'operazione di riparazione più estesa. Ma restano i nodi di fondo, quelli di una stazione che mostra i segni del tempo, con qualche tensione di troppo tra le due agenzie e l'idea, piuttosto condivisa nel partenariato internazionale, di ritirarla entro il 2030. Mauro Zanda, GR2.
7: Scoperta dai ricercatori in Cina una nuova specie di dinosauro. Si tratta di un microraptor strettamente imparentato col velociraptor. Come quest'ultimo era coperto di piume, ma un po' più piccolo. Viveva nel Cretaceo inferiore 120 milioni di anni fa, aveva un'apertura alare di poco superiore al metro ed era grande all'incirca come un barbagianni, ma non poteva volare. Secondo i paleontologi, la sua specie aveva imparato ad arrampicarsi sugli alberi per sfuggire ai predatori più grandi ed era in grado, grazie alle penne su tutti e quattro gli arti, di planare da una pianta all'altra anche per cacciare gli uccelli dei quali si nutriva. E veniamo ad oggi, siamo alla pagina sportiva, in studio il nostro Francesco Repice.
18: Buonasera, buonasera.
7: Allora, del Roland Garros abbiamo parlato in apertura, ma ci sono comunque tante cose da dire in questa pagina. Da dove cominciamo, Francesco?
18: Cominciamo, io credo, dal calcio. Cominciamo dal calcio perché sono stati svelati i calendari, è stato svelato da pochi minuti il calendario del prossimo campionato di Serie A. Si comincia il 22 ed il 23 agosto. L'intercampione d'Italia esordirà con il Monza, di fatto, nel primo derby, seppur regionale, di questo campionato, di questo torneo edizione 2026-2027. La seconda classificata, il Napoli, farà visita alla Genoa, mentre la terza classificata di quest'anno, vale a dire la Roma, ospiterà allo Stadio Olimpico la Fiorentina. Per la quarta classificata, il Como, ci sarà anche una trasferta, quella da giocarsi ad Udine contro la formazione bianconera friulana. Sottolineiamo soltanto il fatto che per le prime tre giornate il Como giocherà sempre fuori casa, e questo perché? Perché deve riammodernare il suo piccolo e civettuolo stadio sul lago, perché farà la Champions League, e quindi c'è bisogno di nuove tribune e più capienza. Alla terza giornata i primi big match, quello tra la Juventus ed il Milan e soprattutto quello tra l'Inter ed il Napoli. Sempre parlando di calcio, però, ricordiamo che dopodomani la nostra nazionale gioca la partita, seppur amichevole, a Creta contro la Grecia. Oggi si è lavorato, come di consueto, a Coverciano, e a Coverciano per noi c'era il nostro inviato Daniele Fortuna. Ascoltiamo.
19: Da febbraio, compiuti 18 anni, Honest Anor è diventato cittadino italiano. È nato ad Aversa da genitori nigeriani, è cresciuto a Genova, all'inizio era in un centro di accoglienza.
20: Parliamo di burocrazia, parliamo di legge, quindi diciamo che in questo percorso bisognava solo attendere e avere la pazienza di aspettare il momento giusto.
19: Genova per lui, ora all'Atalanta, è il luogo della serenità. È molto genovese e genovana anche questa nazionale multietnica. Nelle giovanili rosso-blu sono cresciuti anche Fini, Lipani, Venturini e De Catorra, i primi calci di Anor all'oratorio. Non è vero, osserva, che non si gioca più per strada e nei campetti.
20: Bisogna lasciare la possibilità ai bambini di poter giocare ovunque.
19: Un ragazzo di 18 anni in nazionale, la musica che nutre la mente, Saif, altro genovese, anche un po' inaspettatamente qualcosa di De André. Il calcio è importante, anche lo studio, la maturità il prossimo anno in economia e marketing.
20: Il saper imparare, conoscere cose nuove, penso che alimenti la mente, quindi alimentando la mente poi il lavoro che poi puoi riportare anche sul campo.
18: E quindi questi i ragazzi della nazionale di Silvio Baldini, che ripeto saranno impegnati dopo domani sera a Creta contro la nazionale della Grecia nella seconda ed ultima amichevole di questa travagliatissima stagione. E poi a chiudere l'automobilismo, la Formula 1, le prime prove libere del Gran Premio di Monte Carlo, quello più esclusivo dell'intero circo della Formula 1. Nelle prime prove libere Ferrari più veloci di tutte, in particolare quella del monegasco Charles Leclerc.
7: Grazie a Francesco, voi. Però sport è tutto. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, regia Stefano Catini e Federico Foroni. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea va a Caterpillar con le notizie. Ci risentiamo alle 22:30.

0: schiacciali coi sassi, passa sopra tutti i sassi, schiacciali coi sassi, passa sopra tutti i sassi, schiacciali coi sassi, passa sopra tutti i sassi, schiacciali coi sassi, passa sopra tutti i sassi, schiacciali coi sassi, passa sopra tutti i sassi.
1: I believe that we don't need to have the unanimity to open chapters and clusters. Mm-hmm. We just need the unanimity to close chapters and clusters.
2: Le parole del Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa a margine del vertice dell'Unione europea in Montenegro sull'allargamento. Il Presidente Costa si auspica che si rivedano le regole per permettere ai paesi, sei paesi del Balcani occidentali, di entrare più velocemente in Unione europea: Albania, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo. Potrebbero forse entrare. Mancava qualcuno però a questo vertice, mancava la premier Giorgia Meloni, perché ha fatto tardi, c'era la festa dell'arma dei carabinieri, c'era da presenziare all'inaugurazione di un francobollo, insomma tra una cosa e un'altra, ha detto gnafo. Beh, ha detto
3: però Zambotti, oggi un'altra giornata di mancanze, perché doveva esserci la semifinale Matteo Arnaldi contro Cobolli, e Arnaldi poverino ha avuto un virus influenzale, non si è presentato neanche
2: a Roland Garros,
3: e adesso mi viene in dubbio che siamo io e lei. Non c'è Ciri, dov'è Ciri? Anche lui
4: ci sono, ecco, ci sono. Buonasera, voi siete a Milano, buonasera da Gemona del Friuli, casa Messetti. Lanciamo un nuovo format, ma ne parliamo meglio più tardi. Vi faccio sentire un pezzo del suono di questa terra, se la Francesca Dal Cero può agevolare il contributo.
5: Le rondini ci abbandonano.
6: Perché ci abbandonano? Sono venute le rondini a Gemona quest'anno?
5: Sì, sono venute, ma lì che le case sono cadute.
4: Parleremo poi del terremoto 50 anni e un mese fa, e poi parleremo di tante cose. Oggi i giornali sono pieni qua in Friuli sul caso delle cornacchie che aggrediscono i passanti a Pordenone. È stato trovato il nido, verrà abbattuto l'albero, c'è molta polemica, ma l'articolo è premium, ma non posso leggerlo e adesso cercheremo di capire. In diretta un nuovo format da Gemona del Friuli, casa Messetti, a voi.
2: E poi è la giornata mondiale dell'ambiente, ne parleremo perché ne stiamo consumando parecchio. Comincia Caterpillar.

0: Caterpillar, oggi appunto parleremo tanto di ambiente, ne parliamo sempre noi Zambotti di ambiente quasi tutti i giorni, però oggi è una giornata particolare e sono successe delle cose, ci sono degli attivisti in una lista segreta che hanno avuto un incontro con il Consiglio europeo e poi chiederemo appunto perché è una lista segreta, non è che l'Europa si vergogna degli attivisti.
1: Eravamo al Consiglio europeo poco fa, adesso andiamo al Consiglio d'Europa, quel palazzo vicino al Parlamento europeo a Strasburgo, dove però ci sono molti stati.
2: È la fermata prima, la parte, la fermata prima del tram e il Consiglio.
0: Io andavo sempre
2: Europa
0: a piedi.
1: Andava a piedi per andavo quello.
2: Non c'entra niente con le istituzioni europee, abbiamo imparato, ma ci abbiamo messo anni per impararlo.
1: Non è facile, molti più paesi, ma ci ha molto colpito perché alla vigilia della giornata mondiale dell'ambiente il Consiglio d'Europa ha convocato gli attivisti ambientali, proprio perché gli attivisti ambientali sono molto presi di mira. In un luogo che si occupa della difesa dei diritti umani ne hanno accolti vari, tra cui una rappresentanza anche italiana. Abbiamo al telefono con noi, lei è ricercatrice e campaigner di Recommon, loro sono un'associazione che lotta contro gli abusi di potere e saccheggio dei territori, hanno parecchie cause importanti aperte con l'industria del fossile. Era a Strasburgo ed è adesso a Caterpillar Eva Pastorelli, benvenuta.
3: Ciao, buonasera, grazie.
1: Buonasera Eva. Raccontaci di questo incontro e perché, come diceva Labati, il Consiglio d'Europa ci ha tenuto a non far circolare i nominativi, a parte il tuo. Che
0: abbiamo già spoilerato uno.
1: No, ma gli altri.
0: Adesso dobbiamo uccidere la Zambotti. No, è così come le spie.
1: Prego.
3: Grazie, intanto. Beh, allora, in questi due giorni, il 3 e 4 giugno, si è tenuto il primo forum europeo per i difensori dell'ambiente a Strasburgo e sono stati due giorni di scambi, di discussione, di incontro e di individuazione di minacce alla possibilità di esercitare il diritto a vivere in un ambiente sano, pulito e sostenibile, come insomma, sancito dal diritto internazionale. Ci siamo ritrovate in 250 persone il primo giorno, allargate fino ad arrivare a 400 il secondo. Il primo giorno è stato il giorno in cui ci siamo incontrate tra attivisti e in generale difensori dell'ambiente. La lista era segreta perché purtroppo alcune di noi subiscono minacce da parte dei governi, ma anche delle aziende private, per cui minacce, intimidazioni, persecuzioni, per cui si è preferito non svelare la loro presenza a Strasburgo in questi giorni.
2: Domanda interruzione da Gemona del Friuli per Eva Pastorelli. Quali sono i paesi, Eva Pastorelli, in cui l'attivista ambientalista rischia di più, rischia di brutto?
3: Abbiamo sentito alcune testimonianze, dall'Azerbaigian alla Siberia. I contesti di guerra sono i contesti dove in questo momento gli attivisti sono, diciamo, presi di mira anche attraverso l'istituzione di leggi speciali. Alcune compagne, persone ci hanno raccontato di essere state soggette loro stesse o indirettamente le loro compagne di attivismo a persecuzioni secondo le leggi antiterrorismo oppure secondo le leggi contro gli agenti esterni, agenti stranieri, quindi nei paesi in cui queste persone operavano, e alcune di queste sono tuttora insomma in carcere o in attesa di giudizio. Per fortuna, diciamo, nel nostro paese non siamo a questi livelli, ma l'Italia si è posizionata, diciamo, anche come uno dei casi esemplari di questa.
1: Si è parlato, vi hanno chiesto testimonianza con le ultime normative legate alla sicurezza, diciamo, e l'inasprimento delle pene per chi protesta in qualche modo, volute dagli ultimi decreti. Non è diventato semplicissimo anche per chi fa attivismo ambientale. Si è parlato anche dell'Italia, il Consiglio d'Europa ha voluto sapere anche di voi?
3: Sì, gli organizzatori, appunto dal Consiglio, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e le altre istituzioni che hanno organizzato, ci hanno chiesto di relazionare sulla nostra situazione, diciamo, come Recommon, lo raccontavate prima, dei vari attacchi da parte delle multinazionali italiane del fossile Eni, ma anche in generale della situazione che sta vivendo il nostro paese, giornalisti, attivisti, persone, diciamo, comuni che si battono per la tutela dell'ambiente, della terra, dell'acqua, e che protestano contro grandi opere inutili, contro la criminalizzazione dell'opposizione, del dissenso, subiscono pene, come sappiamo, sempre più severe, c'è un inasprimento e irrigidimento da parte di questo governo in particolare, che parla di sicurezza quando, insomma, dovremmo pensare che di sicurezza, quando parliamo di sicurezza del nostro, dei sistemi in cui viviamo, dei sistemi naturali, degli ecosistemi.
1: Eva,
3: insomma, quindi anche
1: Eva Pastorelli, il tuo nome era pubblico perché hai rilasciato un'intervista all'ANSA, e quindi
0: ci togliamo dalla responsabilità.
2: Sì, non lo ripeto, Zambotti, esatto. Cerchi di sale.
0: Io avevo detto usiamo Eva P.
1: Eva P, allora, che tra l'altro non è male, però quello che fa Recommon è molto interessante, ricerca, insomma, chi vuole saperne di più vi trova su recommon.org. Grazie mille, fa comunque piacere sapere che il Consiglio d'Europa veglia sulla vostra salute, diciamo. Arrivederci, grazie.
3: Grazie mille a voi.
1: Arrivederci.
0: Cioè, loro vegliano sulla nostra e è tutto così. Matriosca.
1: È una matriosca. Esattamente. Va bene, ci resti lì che arriva la pubblicità e poi torniamo.
2: Ci mancherebbe. No, siamo già a Gemona, ma non vogliamo pubblicità. Gemona è pubblicità free.
0: Che ore sono? Scusi, che ore sono?
2: Andiamo avanti.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: 2-2. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: 2-2.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Sono le 20:01, questa è Caterpillar, Rai Radio 2, in edizione molto scomposta, molto particolare, perché c'è Sara Zambotti con Paolo Labati a Milano e io invece, che dovrei essere, sì, mi risulta, Massimo Cirri, sono a Gemona del Friuli, perché è una grande emozione. Stiamo per varare un genere di recensione letteraria, per cui la critica letteraria non sarà mai più uguale. Funziona così, ma Paolo e Sara, si prende una scrittrice di successo e la si porta, la si porta a casa di sua mamma e poi arriva anche la mamma della scrittrice di successo. Sì. Lei ha scritto per Mondadori Quando tornano le rondini a casa di sua mamma, Giada Messetti. Applauso.
1: Applauso.
0: Giada, buonasera, benvenuta. Benvenuta.
1: Che voce di Caterpillar più e più volte, Giada Messetti.
0: Autrice televisiva, ha fatto televisione, ha fatto un bellissimo programma in cui raccontava la Cina e l'America messe insieme, poi non è fregato niente a nessuno, ma Giada Messetti è nata a Gemona del Friuli e ha scritto il libro che è diventato il libro che racconta meglio di tutti quello che è successo 50 anni e un mese fa. Facciamo un breve riassunto, Giada Messetti, e la casa dove siamo adesso, sta per arrivare sua mamma, lo dico per mettere terrore, è una casa che crollò
2: una casa completamente nuova, perché casa di mia mamma crollò quella notte,
0: al microfono chiuso, ecco.
2: Quella notte la casa di mia mamma crollò e mia mamma rimase senza niente da un giorno all'altro, e però è stata ricostruita dov'era com'era, che è un po' è stato lo slogan della ricostruzione del Friuli, perché il 6 maggio del 76 alle 21 e qualche secondo ci fu una scossa di 6.5 gradi che distrusse una vastissima area del Friuli, ma si sentì fino a Milano, fino in Svizzera, addirittura in Francia, addirittura alcuni mi dicono anche nella parte centrale dell'Italia, e fu un terremoto molto importante, perché fu il terremoto da cui poi nacque la protezione civile, perché Zamberletti, che fu nominato commissario straordinario dal governo di Aldo Moro, viene proprio definito ancora il padre della protezione civile.
0: E Giada Messetti, che è nata qualche anno dopo, ha fatto una cosa bellissima, perché ha cercato di fare una sintesi, ma è impossibile fare la sintesi di 900 morti, di un pezzo di paese distrutto, di quello che è successo dopo, e lei ha preso una dozzina di persone e le ha convinte a raccontare, e oggi le ha invitate tutte in pizzeria per ringraziarle. Sì. Labati, lei apprezzerà, mi sono intrufolato anche io,
3: ha fatto il business, ha preso due cire almeno.
0: È stato molto commovente, perché ci sono delle persone, sua mamma, il papà di Giada Messetti, degli amici che hanno raccontato anche delle cose al limite dell'umanamente raccontabile. Sì. Di chi ha perso un fratello e si interroga da perché io sono sopravvissuto e chi no, e tanti non avevano mai avuto prima la voglia, la possibilità di
2: sì,
0: raccontare.
2: Esatto. Diciamo che la questione del terremoto del Friuli, io essendo nata qui, cresciuta qui, l'ho sempre sentita, quindi a un certo punto mi sono resa conto che però stava venendo dimenticata questa storia, quindi con la scusa, diciamo, delle celebrazioni dei 50 anni ho pensato di fissare la memoria, quindi ho scritto un libro che da una parte è un saggio che racconta quello che è successo, ma dall'altra mi interessava moltissimo parlare della vita delle persone, e ho avuto la grande fortuna di a un certo punto avere questa illuminazione, e perché come facevo a scegliere chi intervistare a Gemona? Potenzialmente tutti hanno una storia, quindi ho deciso di scegliere delle persone che mi conoscevano da sempre e quindi si sono molto affidati a me, si sono fidati e mi hanno raccontato la storia non come una giornalista che arriva in un posto e raccoglie le storie, ma come una persona che appunto hanno visto crescere, a cui si sono sentiti liberi di raccontare una storia che spesso, come dicevi giustamente tu, Massimo, non avevano mai raccontato, perché poi il trauma sempre sempre una, come dire, un percorso imprevedibile.
0: Siamo umani.
2: Siamo umani, esattamente. Quindi io sarò sempre grata a tutti loro.
0: E questa storia che chiedo a Giada Messetti nella prima puntata di Maison Bovary, una scrittrice di successo a casa di sua mamma e poi arriva sua mamma, questa è una storia di tante cose, di dolore umano, di solidarietà, di come si fa a ricominciare.
2: È una storia nazionale. Si tende a pensare che sia una storia friulana il terremoto del Friuli del 76, ma in realtà ci fu una partecipazione nazionale negli aiuti da parte di tutta Italia, tantissime persone vennero a dare una mano, ma anche a livello internazionale ci fu una grande mobilitazione. Quindi io tuttora, da quando è uscito il libro circa un mesetto e mezzo fa, ricevo mail, ricevo messaggi da persone che mi raccontano il loro terremoto del 76, ed è una cosa molto potente,
0: per
2: molto
0: dirne,
2: emozionante.
0: Per dirne una, il papà di Giada Messetti, che non c'è perché questa è Maison Bovary, parla solo la scrittrice, sua mamma, ha conosciuto la mamma perché viene qua a fare il servizio civile, l'obiettore di coscienza dopo il terremoto, e conosce la mamma di Giada Messetti che fra un po' arriva.
2: Sì, io mi definisco figlia del terremoto in senso tecnico, non retorico.
3: È spiegata
2: perché...
3: anche un po' la tua energia però a questo punto.
2: Sì, no,
0: sussultoria Giada Messetti.
2: No, nel senso che appunto tra le, diciamo, conseguenze del terremoto ci sono poi gli incontri imprevedibili della vita, e appunto, se è una cosa forse brutta da dire, ma se non ci fosse stato il terremoto del Friuli io ad esempio non esisterei, perché appunto mio papà è uno dei tanti volontari che sono venuti ad aiutare. E
1: da dove,
2: caso,
1: da dove arrivava il bambino?
2: Da vicino Mantova, era uno dei primi obiettori dello Stato italiano, perché mio papà era proprio andato a Roma perché voleva fare l'obiettore di coscienza, e siccome era ingegnere, aveva studiato ingegneria, è venuto qua a proporsi come per dare una mano alla ricostruzione, e ha conosciuto mia madre, si sono innamorati, si sono sposati e poi sono nata io. E
0: questa è una storia di tante cose, ma a me, io l'ho letta, è bellissima, ed è una storia di cura, di persone che subiscono, sì, una ferita enorme, la morte, la distruzione, e poi si prendono cura. E adesso arriva un brano, e poi per Maison Bovary arriva la mamma della scrittrice di successo.
1: Cioè sarebbe casa sua più che altro, cioè, non è che arriva,
3: chiamo occupazione quella.
0: Esatto, no, però la scrittrice di successo l'ha chiusa in uno sgabuzzino, adesso c'è il brano, la libera,
1: certo,
0: lei è maestra su questo. Arriva un brano, sì, e poi torniamo.
1: Sì, sì.

0: Taylor Swift, 20:12 minuti Caterpillar, Rai Radio 2, anche Taylor Swift potrebbe diventare protagonista di questa operazione dove c'è una grande scrittrice, c'è anche una mamma e dove c'è una mamma c'è anche un intruso che è Massimo Cirri che porta alla radio, si chiama Maison Bovary, siamo a casa Messetti per presentare Quando tornano le rondini, il grande terremoto del 76 raccontato da chi l'ha vissuto. Cirri,
1: abbiamo cambiato il nome, Maman Bovary. Esattamente, perché improvvisamente a casa sua, liberata da uno sgabuzzino, è apparsa la madre di Giada Messetti. Mila Brollo, Mila, buonasera.
2: Buonasera.
1: Con Mila ci conosciamo, abbiamo un furioso passato di salute mentale condiviso e quindi ci diamo del tu. Mila, io ti chiederei, per fare memoria, che cosa hai raccontato a tua figlia quando lei ti ha detto: sono una grande scrittrice, vorrei fare un romanzo di successo per Mondadori?
2: Dunque, tanto è stato molto difficile, perché non avevo mai raccontato, per cui
1: mai
3: a me direttamente, mai.
2: No, cioè si parlava qualche volta con le altre
1: anche
2: persone,
1: perché poi Mila, non so, perché se anche gliele racconti le cose ai figli se ne fregano,
2: forse anche così, ma no, però questa cosa in particolare del terremoto ne ho parlato e ne abbiamo parlato tra noi che eravamo stati superstiti di questa storia, perché coi bambini forse anche abbiamo taciuto per proteggerli in qualche modo, perché comunque il terremoto si sente ancora, non è che è finito, e comunque il terremoto può sempre ritornare, per cui cioè tutti i nostri mobili sono attaccati al muro, le nostre scale sono adesso il posto più sicuro, mentre quella volta erano il posto meno sicuro.
1: Questa casa qui, l'abbiamo detto prima, è crollata
2: subito,
1: 50 anni, subito,
2: esattamente, subito, la sera proprio del 6 maggio, e per fortuna non c'era nessuno in casa, ma per fortuna, nel senso che per destino, non so come
1: esatto
2: dire.
1: E qui siamo in via 20 settembre, siamo a 200 metri dal Duomo di Gemona, sì. Qui c'è stata distruzione, morte, sono delle state. Qual è a livello visivo l'immagine che ti è rimasta dentro, Mila?
2: Allora, ci sono tante immagini che mi sono rimaste dentro della mattina quando io sono arrivata, perché ero a Tarvisio e sono scesa in maniera rocambolesca durante la notte, spostando sassi e cose perché era tutto franato.
1: E non sapevi?
2: Non sapevo ancora
1: chi dei tuoi sarebbe stato vivo o no.
2: Non sapevamo niente, neanche che Gemona fosse così distrutta, perché le notizie erano molto frammentarie. La cosa che mi ha più impressionato è stata un medico, che era un medico condotto, che era seduto su una sedia in mezzo a una piazza, assolutamente non so come dire, rincretinito, no? Più che imbambolato, rincretinito, era proprio perso. E mi ricordo questa moglie che lo puliva, ecco, questa è un'immagine del primo momento che sono arrivata a Gemona, del momento, insomma, subito dopo aver incontrato un frate che mi è venuto incontro a benedirmi con una croce.
1: Succedeva anche questo.
2: C'erano anche questo. D'altra parte è stato di conforto per chi era credente avere anche le messe, sono state fatte subito, immediatamente.
1: E poi Mila, lo accennava tua figlia, sembrava una cosa ragionevole, ma poi ne parliamo in separata sede se i figli dicono mai cose ragionevoli. Poi da qui è passato il mondo, sono venuti gli austriaci, no?
2: E qui è passato veramente il mondo, e addirittura dalla Sicilia, proprio pochi giorni fa, parlando con un signore, mi ha detto: ah, io sono stato quando era militare ed è tornato qua perché c'era stato il terremoto. Abbiamo avuto una solidarietà incredibile, tantissime persone, e il mio ricordo è quello di una grande comunità che si è stretta a noi, ma anche noi eravamo comunità, per cui era veramente è stato un momento molto importante nella nostra vita.
1: Perché poi c'è stato i primi mesi dell'estate, difficili, morti, ma c'era la speranza, c'era chi aveva già cominciato a costruire o a riparare casa. Poi il 15 settembre, sempre del 76, altre due scosse terribili, e siete andati via.
2: non tutti, siamo rimasti in pochissimi a Gemona, eravamo circa 200 persone, per cui veramente ci si trovava, quando ci si trovava ci si abbracciava, perché rischiavi di non vedere nessuno per tutto il giorno, per cui erano questi momenti
1: fantasmi.
2: Fantasmi.
1: Io avrei la domanda finale, cioè, che chiude benissimo Maison Bovary. La domanda è: che cosa prova la mamma della grande scrittrice quando vede la scrittrice da Bruno Vespa? Ma Mirabrollo ha detto ne parliamo un'altra volta. Allora io ringrazio sia Giada Messetti che Mirabrollo, e se io rimarrei ancora una mezz'oretta nel tinello
3: adesso non me ne voglia Giada, ma noi abbiamo già il prossimo libro in uscita di Giada, abbiamo già il titolo, perché dopo Quando tornano le rondine il prossimo libro è Quando va via Cirri, proprio è arrivato adesso.
1: Esatto.
0: Grazie Giada Messetti, grazie Mila Brollo, grazie
2: a voi.
0: E Gali canta a casa mia, ma non è propriamente sua Cirri, cioè, sarebbe di Mila Brollo.
3: Lui la canzone dovrebbe essere Casa Mila, non Casa Mia.

0: 20:21, siamo Caterpillar da Milano e pensi in Zambotti, sono le 20:21 anche a Gemona del Friuli, dove c'è Ciri a casa Messetti, quindi con l'operazione
1: conferma.
0: È il momento più atteso da tutti noi quotidianamente. Le nostre TGR
2: che si vota 348-7300-200 via WhatsApp, la TGR più bella a te, diciamo, che
0: sì,
2: ti piace,
0: ma
2: di
0: ognuno
2: te.
0: Ha la sua, no? Non sempre, certo. A volte ci troviamo d'accordo e non solo su queste cose. Inizierei prima con la prima terna delle finaliste: Emilia Romagna, Puglia e Trentino Alto Adige.
3: Reggio Emilia, 22enne, è costretta ad abortire, obbligata a sposare un cugino in Pakistan, ora è libera dopo aver denunciato tutto, condannati i genitori.
4: Il calcio è l'impresa del giovane portiere pugliese Cristian Lupo, che parando 3 rigori alla Spagna porta l'Italia Under 17 in finale agli europei di categoria.
5: Coltivazione delle fragole in Trentino, gli agricoltori incassano sempre meno, i consumatori spendono sempre di più e ora i produttori lanciano l'allarme: è difficile trovare manodopera.
0: È difficile trovare manodopera per le sue fragole in Trentino.
2: Beh,
0: Zambotti,
2: così dice un po' del cambiamento climatico, certo. Fragole in Trentino, diciamo, l'agricoltore in Trentino ha avuto i suoi aiuti effettivamente, certo. Adesso ci spiace che sia in difficoltà, però insomma
0: lei ha già scelto,
2: sì, la notizia drammatica dell'Emilia Romagna, ma che ci dice che denunciare serve.
0: Io dico invece una menzione per il portiere pugliese che ha parato di voi, perché l'Italia nel 17 è in finale dei campionati europei,
2: incredibile,
0: quindi vuol dire che anche per lo sport nazionale, sa che il calcio è uno sport diffuso in Italia,
2: sì.
0: c'è speranza. Ciri, lei ha idea invece o aspetta la seconda manche?
1: No, sono preoccupato, perché io spero solo che nella seconda manche ci sia il Friuli di Venezia Giulia,
2: perché altrimenti
1: mi prendono in ostaggio o i Messetti Bollo e possono partire con un furgone per venire.
0: Allora facciamo così, l'annuncia Zambotti questa tripletta.
2: Non c'è purtroppo, no. Ma perché lei oggi è la notizia, lei e il libro di Giada Messetti.
1: Scusate, c'è il nido della cornacchia sopra l'albero di Pordenone in ostaggio o i Messetti Bollo e possono partire con un furgone per venire.
0: Allora
1: a
0: facciamo così, l'annuncia Zambotti questa tripletta.
2: Non c'è purtroppo. Ma perché lei oggi è la notizia, lei e il libro di Giada Messetti.
1: C'è il nido della cornacchia sopra l'albero di Pordenone, viene abbattuto.
0: C'è una regione confinante, ecco,
2: c'è il Veneto, c'è il Veneto.

0: A Pescara l'accensione dell'unica riproduzione al mondo funzionante a dimensione reale del primo motore a scoppio risalente al 1853.
1: Organizzato dagli operai della Electrolux, un volantinaggio a Conegliano per tenere alta l'attenzione sulla loro precarietà.
2: 5.000 euro per tornare in Sicilia è la sfida di un'azienda catanese che sviluppa tecnologie legate all'intelligenza artificiale, 80 i dipendenti.
3: Anche qui interessante.
4: Io ho già scelto, poi vedete scelto, voi. Sì.
3: Lei va verso il motore a scoppio,
4: però
3: la
4: è nella giornata mondiale dell'ambiente. Accendere un motore a scoppio del 1953 mi sembra una genialata, guardi.
5: Non, so. Alto, non male.
3: Vabbè, gli lavoratori dell'Electrolux, solidarietà, non ho capito. I 5.000 euro per tornare in Sicilia a chi vanno, Cirri? Non so se lei ha capito.
4: A chi poi torna in Sicilia?
5: Ma a proposito della Sicilia. Mi fanno notare i friulani di cui sono ospite che l'Electrolux hanno uno stabilimento anche a Porcia, in provincia di Pordenone.
3: C'è dell'accanimento qui.
5: Anche ieri a Solaro, che è vicino a Milano, ci sono state un corteo, una manifestazione. C'è molta preoccupazione. Io voto per il motore a scoppio.
3: Direi che ha vinto il motore a scoppio per l'entusiasmo pescarese, per questa unica riproduzione. Che fortuna.
4: Vorrei
3: però
4: vedere i parametri dell'inquinamento, la qualità dell'aria domani mattina a Pescara.
3: Un po' di pubblicità e poi parliamo di Caterraduno.
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu. 2-2. Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
8: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
6: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
8: Rispetto per le persone.
6: Recycle.
8: Dare nuova vita alle cose.
6: ESG.
8: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it. 2-2.
9: Yes, I know!
10: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
11: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
10: Una serata importantissima.
11: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è il viaggio del musicante. Domani alle 21.30 su Rai 1.
6: 2-2. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 2-2.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Al bivio della vita non c'è quasi mai la segnaletica che ci indichi la via da prendere. E allora noi decidiamo con la testa, ma soprattutto col cuore. A distanza di tempo ci chiediamo, ma quella strada che abbiamo preso era davvero quella giusta? Noi vi raccontiamo tante inedite storie di sera, con la voce dei protagonisti del nostro tempo.
13: Tornano le interviste di Monica Sedda. Storie al bivio di sera. Da martedì alle 21.20, Rai 2.
14: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
15: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
14: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
15: E ci mantiene giovani.
14: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
15: Perché Uliveto è Uliveto.
16: Meteoradio.
17: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata migliorano le condizioni meteorologiche sul paese.

0: intensità al nord, mentre si esauriscono sulle regioni centrali. Cielo sereno al meridione. Domani al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi, in più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
2: Diletta Parlangeli,
3: Savino Zaba.
2: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
3: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
2: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
3: E infatti ecco, lo faremo insieme.
2: Io e te da soli?
3: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
2: E allora vi aspettiamo.
4: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.

0: di Caterpillar, si chiama lo stacco Franco Basaglia, lui è dedicato, sono le 20:31 minuti, questa è Radio 2 e un po' di Basaglia ci sarà anche al Caterraduno, perché c'è sempre un po' di Basaglia con noi, perché il Caterraduno è la nostra festa di fine anno e quindi gli amici, le amiche che hanno attraversato quest'anno radiofonico vengono a trovarci quest'anno per la prima volta a Vicenza. Saremo in un posto molto bello, molto facile da raggiungere con il treno, perché Campo Marzo è un parco che sta davanti alla stazione, c'è anche della meravigliosa ombra, lì metteremo il nostro palco insieme al Lumen Festival, che è il festival di Vicenza con cui abbiamo di fatto stretto un'unione civile quest'anno, dal 18 al 21 giugno, e nella prima puntata di Caterpillar alle 19:45 giovedì 18 giugno ci sarà sul palco con noi Mille. Eccola qui, buonasera.
1: Buonasera.
2: È un piacere essere qui con voi.
0: Grazie mille.
3: Lo dicono tutte le radio che vanno, i cantanti.
0: Beh no, però insomma,
3: perché sfido
0: dai,
3: chiunque,
0: sia
3: un piacere qua
0: però.
3: Con crediamoci.
2: Questa è una grande verità.
0: Questa è una grande verità. Mille è artista appena reduce da una performance al Miami, il festival di Milano, molto conosciuta. Ti abbiamo visto con dei tamburi, ti abbiamo visto aizzare la folla in una specie di delirio,
2: planare sulla folla facendo stage diving, sì.
0: E tutto questo lo porterai anche nel mondo veneto, lì sono, diciamo, sei riuscita ad aizzare un pubblico milanese, anche un pubblico vicentino, che credo che sarà nelle tue mani,
2: ma insomma. Sì, speriamo
3: no, se fa stage diving deve essere nelle sue,
0: nelle loro mani,
2: speriamo che mereggano. Ecco,
0: speriamo che mereggano. Quindi sarai con noi sul palco, ci sarà anche Massimo Cirri, che in questo momento è collegato da Gemona, e lo spirito del Caterraduno è un po' quello che tu vivi quotidianamente nel tuo condominio, che è una specie di comune. Vuoi raccontarci di questa Porta Venezia, senza dare il civico,
3: per sicurezza
0: insomma?
2: Beh, io abito in un luogo ameno, devo dire, perché ci siamo conosciuti durante il lockdown e non ci siamo più separati, e i più stretti siamo in 12 e siamo andati in vacanza insieme, non si può andare in nessun ristorante perché siamo sempre tanti, quindi abbiamo i nostri luoghi del cuore vicino casa che ci ospitano e che ci danno sempre un posto dove poter bere sederci.
3: Hai detto appunto durante
0: non in
3: il
0: appartamento in 12
3: no immagino prima non vi conoscevate, siete passati da buongiorno, buonasera,
2: siamo passati da non aver mai visto le nostre facce a andare in vacanza insieme, ad essere veramente, a costituire una grandissima famiglia senza accorgercene, perché potevamo anche perderci di vista, invece ci siamo proprio in maniera fisiologica scelti.
3: Bellissimo. Io sono felice invece che non sia successo, perché tra l'altro questa cosa qua non mi ascoltano i vicini.
2: No, io devo dire, vicini fantastici, un palazzo bellissimo, e poi capirai, io mi affaccio, c'è mia nipote, ormai mia nipote perché è la figlia del mio migliore amico, che mi dice zia è pronto, vieni, e quindi
0: così proprio
2: uno che mi
0: cucina, no?
2: La fortuna più grande, insomma, avere sempre del cibo a tavola.
0: Assolutamente.
3: Ma no, poi,
0: vedi,
3: scusa,
0: l'artista
3: trovi sempre da mangiare, una babysitter o qualcuno che ti tenga il cane, se uno ha un cane lo porto in giro. Bello, bella
2: idea. Sì. Io infatti sono ovviamente a disposizione sempre, H24, a disposizione per stare con mia nipote, che appunto è una nipote d'anima, però insomma è la cosa più bella della mia vita.
0: E ti è capitato di suonare, anche di fare qualche concerto nel palazzo?
2: Beh, all'inizio sì, io esordisco con questo progetto nel 2020 e per me è stata la prima esibizione come Mille a palazzo, è stata la primissima volta che io ho suonato le mie canzoni davanti a qualcuno. Quindi
0: i tuoi inquilini, i tuoi vicini di casa.
2: Sì, i miei vicini di casa sono stati il mio primo pubblico.
3: Ma posso? Non lo so se
0: Milano
3: è stato il primo pubblico di Mille, ricordiamo il nome d'arte.
0: Sì.
3: Si chiama Elisa, il tuo primo pubblico, però se non sbaglio è stato un pubblico dello Zecchino d'Oro, perché tu sei stata una mini cantante dello Zecchino d'Oro.
2: È sempre stato un pubblico Rai. Ecco. Io ho partecipato.
3: Era il sogno di mia nonna.
0: Che
3: non
0: cosa?
3: Che partecipassi allo Zecchino d'Oro. Domani ti scrivo, non mi ha mai iscritto.
2: No, io penso, mi sono iscritta da sola, perché mio padre, quando gli ho portato la cartolina per iscrivermi allo Zecchino d'Oro, mi ha detto: guarda, io non compro enciclopedie. Anche io ho fatto: ma veramente, io mi volevo solamente iscrivere allo Zecchino d'Oro? No, io non compro enciclopedie. Allora che quando ho visto che non c'è stava cosa, ho fatto la firma sua e mi sono iscritta da sola, con la firma di mio padre. Un falso.
0: Vabbè, sì.
1: Non possiamo non chiederselo, come si intitolava il brano con cui hai debuttato allo Zecchino d'Oro?
2: Luccioletta dove sei, un brano romantico che parlava dell'inquinamento. Molto attuale.
0: Ma lì come funziona? Te lo danno loro il brano?
2: Allora,
0: o tu...
2: io volevo sì. portare una canzone mia,
0: certo, ce l'avevi,
2: che si intitolava
0: già
2: La Scuola. Nel 92.
0: Con la K, La Scuola.
2: Classica, La Scuola. Ma giustamente avevo 8 anni e mi dissero: no, la canzone da Adamo noi. Quindi io ho portato una canzone non mia
1: violento.
2: In quel caso.
0: Questo dice dello spazio decisionale dell'infanzia in questo paese, diciamo.
2: Non l'hanno nemmeno voluto ascoltare. Io avrei questa canzoncina e si intitola La Scuola. No, cara Elisa, ti diamo noi un'altra canzone.
0: Senti, Mille, facciamo che Mille presenta Mille, un po' per riprenderti, sì. anche adesso sei padrona della radiofonia pubblica dell'etere, a te lo spazio.
2: Beh, ascoltiamo insieme Il Tempo, Le Febbri, La Sete.

0: E siamo Caterpillar e siamo un po' ovunque, Zambotti, oggi, perché Massimo Ciri a Gemona e noi qui in studio a Milano, non da soli perché appunto ci ha raggiunto Mille, e siamo anche un po' a Vicenza perché insomma siamo qua a raccontare quello che succederà al Cateraduno dal 18 al 21, perché lei mi aveva dato le date sbagliate.
1: Ah, già, ci avevo provato, ma lei poi è trappelata, perché la locandina con tutto il programma la trovate sulla pagina Facebook di Caterpillar, ma anche sui social di Radio 2, ma anche su quelli del Lumen con cui quest'anno, cara Mille, ci siamo messi insieme, perché loro avevano storicamente degli splendidi ospiti musicali come te, e quindi nelle date del Cateraduno, che di solito erano le date del Lumen, facevamo fatica a trovare gli ospiti che erano già al Lumen. Allora sai cosa abbiamo fatto?
0: Come Maometto,
1: veniamo
0: come
1: anche noi, esattamente, match. abbiamo fatto il match.
2: La dicatura Zambotti, sì. Lei ha detto li asfaltiamo di botte e li prendiamo noi.
1: Quelli abbiamo visti, abbiamo capito che
2: esatto,
1: li avremmo presi.
2: Esatto.
0: Però prima abbiamo chiuso, cioè, citando sì. L'esordio vero originale di Elisa, che era lo Zecchino d'Oro, ricordiamo che anno?
3: 1992,
0: e ci siamo messi un po' a frugare, a cercare, e abbiamo trovato forse.

0: Ho genere.
1: Un po' di dolore
2: cambiato
1: ascolto,
2: genere, sì.
1: Perché mi sembra sempre che sia un po' circonvenzione di incapace.
2: No,
1: però invece no, invece il bambino è felice, secondo te. Tu eri felice, tu eri felice.
2: Io ho obbligato i miei genitori ad accompagnarmi, ecco, perché perfetto. Mio padre non mi voleva portare perché era a Bologna, era lontano. Noi abitiamo, siamo di Velletri, in provincia di Roma, quindi le selezioni erano a Fiano Romano, mi ricordo. Mio padre: ma perché bisogna arrivare a Fiano Romano?
1: Perché? Sempre creduto in te, ma no, questo è bello,
2: e quindi è sempre creduto in me, sì. E quindi no, ero io che volevo assolutamente fare questa cosa, che poi il mio primo pensiero fu: stavo guardando l'anno precedente lo Zecchino d'Oro e penso, voglio fare la solista o voglio cantare nel coro? E penso, nel coro devo stare in piedi un sacco di ore, voglio faccia la solista.
1: Capito, e a 8 anni ho già avevo
2: capito che l'attività fisica per me non era la cosa mia.
0: Invece no, una domanda l'avranno fatta molte volte, ma viene da casa Messetti, mi ospitano, devo farla. Elisa, il nome d'arte Mille. Da dove arriva questa scelta?
2: Allora, in verità questa è una scelta che non nasconde niente di soprannaturale, di filosofico, eccetera eccetera. È una parola che mi tornava sempre davanti agli occhi, poi un pochino ho unito i puntini, cioè c'era mio padre che mi chiamava Garibaldi perché io giocavo sempre ad andarmene via di casa e tutto questo, insomma, cioè, si capisce perché. E quindi questa parola mi piaceva, era semplice e non l'ho scelta veramente di getto, e poi mi ci sono ritrovata.
1: Sei sempre stata Mille, non ti sei mai, a parte a 8
2: anni,
1: non mi
2: sono mai resa conto
1: d'oro,
2: che in verità questo nome mi rispecchiava. E
3: ha energia Mille, cioè anche come numero, no? Che è sempre una quantità molto,
0: si va a mille.
2: Ma sì, ma mi ci sono poi ritrovata. Poi non a caso, cioè il mio primo album si intitola Risorgimento, ma non perché io mi sono organizzata per dire faccio questo gioco di parole, no, perché in verità i puntini si sono uniti, cioè, quindi accolgo a braccia aperte le cose che mi si delineano davanti agli occhi.
1: Mille nella tua roboante estate, perché sarai ovunque, molti Pride, abbiamo visto che sarai su molti carri, adesso comincia il mese del Pride, passerai anche da Vicenza il 18 giugno per esibirti al Campo Marzo in una puntata di Caterpillar. Eri al Miami pochissimi giorni fa e dopo di te c'erano i Nugenea, che sono voluti arrivare anche adesso, perché è tutto collegato.
2: Stupendo.
1: Ti seguono. Noi ti aspettiamo a Vicenza. Grazie mille.
2: Grazie a voi.
3: No, va bene. Vado via.
1: Nessuno mi ha mai detto così. Lo so, veramente. Mi dispiace.
3: Chiedo scusa a chi paga l'abbonamento.
1: Ha ragione, chiedo scusa al canone in bolletta. Infatti. Nugenea insieme a Tom Bish. Viva Mille, grazie per esserci.
2: Grazie a voi.
1: 18 giugno
2: a
1: comincia
2: presto.
1: Il Caterraduno e comincia con Mille, grazie.

0: Cassia Spilla, Rai Radio 2, dato che siamo in onda anche dal Friuli Venezia Giulia, sono arrivate nuove notizie sulla cornacchia aggressiva che terrorizza, secondo la stampa, una via, via Damiani, di Pordenone, e niente, sembra che ci sia il decreto di abbattimento del nido della cornacchia aggressiva. E poi c'è chi dice: ma no, non va abbattuta, ci sono volontari della LAV che dicono è aggressiva perché difende i piccoli, insomma. E ci sono gli abitanti di via Damiani che dicono: vienici te a vivere qua con quella che ti dà sulla testa. Insomma, c'è molta polemica, è una dinamica dura, difficile. E la cornacchia sembra che abbia detto: guardate quanta aggressività c'è nella redazione di Caterpillar.
1: Ha paura, che non si avvicina.
0: Ha paura,
2: certo. No. Qua non ce ne sono anche figli da difendere. Tra l'altro,
0: l'uccello attacca i passanti, mentre in redazione a volte si attacca chiunque. Insomma,
2: intanto sì, a caso noi andiamo giù in picchiata come il falco pellegrino senza che nessuno se ne accorga, anche perché a volte il falco pellegrino non va giù in picchiata. Invece io la porto a New York, perché il sindaco
1: sono a Gemona. A me mi lascia qui, scusi. Eh? A me mi lascia
0: sono
1: qui.
2: Qualcuno deve rimanere. alla RAI. Certo, lei è l'ultimo dei Templari. Io ci rendiamo a New York, perché è un po' meglio. Cioè, più che New York, la porto un po' nel metaverso. Vi porto nel metaverso, perché il sindaco Mamdani ha citato, in un discorso appunto di presentazione del mondiale, ha citato Mario Balotelli.
0: No,
1: che termine ho citato?
2: Perché Balotelli, una volta spiegando perché è un giornalista, perché lui non esultasse mai dopo un gol, perché dice: è il mio lavoro fare gol, quindi perché devo esultare? Cioè, il panettiere fa il pane, esulta, il postino consegna la posta, ho portato la posta, esulta, no?
1: Il sindaco ha detto:
2: io faccio il sindaco fin quando avremo dei mondiali organizzati in maniera equa e tutto corretto, che funziona tutto, forse potremo festeggiare, però è il nostro lavoro fare le cose fatte bene. Questo era.
0: A me mi verrebbe da esultare per una notizia così, però andrei in contraddizione.
1: Non può. Tra l'altro, Balotelli, se fossi in ascolto, diciamo, c'è un pezzo di programma il Cateraduno anche per lui, perché prima dell'arrivo di Don Luigi Ciotti sabato 20 giugno, Don Luigi sarà con noi al Campo Marzio a Vicenza, anche quest'anno ovviamente Libera c'è, vi racconteremo qual è il progetto che supportiamo. Lunedì sveleremo la maglietta di Libera con Alessandro Baroncini, ma facciamo una grande partita di calcio camminato, il calcio camminato in cui il walking football, Balotelli, se ha voglia, può cimentarsi. Non facile per chi è abituato a correre, perché non si può correre.
2: Io mi troverò benissimo, io proprio non sono abituato a correre, quindi sono uno di quelli avvantaggiati. No, però ieri ci hanno spiegato un po' le regole, che sono più o meno con quelli del calcio, ma molto diverse.
1: Anzi, per chi volesse giocare a calcio camminato, formiamo delle squadrette, una rappresentazione di una mezz'oretta.
2: A camminare.
0: Non sia riduttiva, Zambotti, squadrette, ma cioè è Vicenza contro il resto del mondo.
1: Veneti contro il resto del mondo, una mail a caterpillar@rai.it per dire: cammino anch'io in questa partita dimostrativa di calcio camminato.
0: Perché Zambotti poi c'è dibattito, perché alcuni come lei vorrebbero Veneti contro il resto del mondo, alcuni vorrebbero Vicenza contro il resto del mondo, e molti padovani giocherebbero nel resto del mondo.
2: Certo. Nel dubbio la palla la porto io, così decido io chi gioca e chi non gioca.
0: E bello,
2: non
0: è bello.
2: Non credo che in questo momento Zambotti sia nella formazione titolare, lo dico così proprio.
1: Va bene, comunque avremo una squadra importante, la squadra del Garzon, del Stefano Garzon, la squadra del Cosmos di Bassano, che loro sanno giocare.
2: E loro sanno giocare, sono quelli che dovranno un attimo gestire la situazione.
1: Comunque, mail a caterpillar@rai.it, vengo anch'io a camminare dietro a una palla in questa dimostrazione di calcio camminato.
0: E poi invece vi daremo istruzioni, perché domenica facciamo un picnic per la Costituzione a base di mele, ma c'è un pensiero dietro, la rotondità del della mela e poi
2: anche della costituzione a volte, però ci a volte intesa sì, quella a volte fisica. Sì.
0: E poi ve l'abbiamo già detto, ve lo diremo, ci teniamo moltissimo. La prima cosa pubblica che facciamo con il Caserraduno giovedì 18, prima ancora di andare in onda, andiamo in delegazione al pronto soccorso di Vicenza e portiamo una pizza di riconoscenza a quelli che lavorano lì. Bello.
2: C'era anche un po' per farci amici, quelli che poi magari durante il calcio camminato,
1: esatto,
2: magari dovranno un attimo.
1: È stato costruito così.
0: È
1: stato, sì. Va bene, caro Cirri, buona serata a Gemona, la presentazione del libro di Giada Messetti sul
2: quando
1: terremoto in Friuli. Grazie Labati, ci sentiamo lunedì, direi.
0: Grazie Giambotti,
2: stacco il telefono. Ciao.
1: A lunedì 19.45 caterpillar@rai.it, venite a Vicenza al Caterraduno e vi raccontiamo tra poco cosa stiamo facendo.
3: Ciao Caterpillar, ciao a tutti gli ascoltatori, sono Francesca Dal Cero, la regista del programma, e per il Caterraduno, come avete sentito nelle puntate di questi giorni, stiamo preparando e soprattutto io sto organizzando i live che ci saranno durante il festival. Abbiamo avuto ospiti i Cibo Vuola ieri, abbiamo avuto Poco Famille e ci saranno anche i Marlene Kunz. Quindi lentamente stiamo preparando scalette, titoli di brani e tutto quello che succederà nei live del nostro bellissimo Caterraduno.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
7: 2-2. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. 2-2. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. 2-2.
9: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it. 2-2.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
11: 2-2.
12: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto!
12: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
14: Se la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino nel secondo palo. Viene il centro para Waldemar. La paró con il pecho. Va a tirar.
15: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
16: Onda Verde, viaggiare informati.
11: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 20.58, apriamo in A7 in Liguria tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova. Il tratto è stato chiuso per il ribaltamento di un camion con perdita di gasolio e all'interno della chiusura si registrano 2 chilometri di coda. Dopo l'uscita obbligatoria a Busalla, dove ci sono altri 2 chilometri di coda, si consiglia il rientro a Genova Bolzaneto. Andiamo in Piemonte in A4, all'altezza di Marcallo in direzione Milano si registra un altro incidente. Andiamo in A26, Genova Gravel non Atoce tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri, presenti 2 chilometri di coda per un camion in fiamme. Ci spostiamo in Lombardia in A9 tra Como Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera, segnalate code che si ritrovano anche in A22 tra Rovereto Nord e l'allacciamento di Bolzano Sud in direzione del Brennero. In A14 tra il ramo di Casalecchio e l'allacciamento con la 13 in direzione Ancona, segnalato un incidente. E infine chiudiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma in Toscana tra Arezzo e Monte San Savino in direzione Roma, dove il traffico risulta rallentato. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
16: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
17: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
18: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
17: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
16: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21.
19: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
20: Chiamami Radio 2, con Federica Elmi e Agostino Penna, con la partecipazione di Antonella Boralevi.

0: E questa sera cosa c'è su Radio 2? Come ogni sera, da lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22 c'è
1: Chiamami Radio 2, no?
0: Con Agostino Penna,
1: Federica Elmi e tutta la squadra bellissima, Leonardo Sinibaldi alla regia, Emma Caggiano alle cure, alle nostre cure, lei si prende cura di noi, Luca Marti, il nostro autore, Elena, Elena, no, ma perché le sbaglio sempre il nome? Eleonora Catapano, che in questo momento è in remoto, e abbiamo alla video Veronica De Soldà and
0: Emiliano Trocini.
1: Emiliano Trocini. Abbiamo salutato tutti qua.
0: No, c'è Mirko Buonuomo, che buonuomo, che era un po' che non passava da
1: me. Me lo tenevo da parte perché naturalmente io amo i fonici, sono in diretto contatto con loro, e stasera il fonico avrà anche qualche cosina da fare in più perché abbiamo un super ospite con noi. Ebbene sì, abbiamo con noi Pier Davide Carone.
0: Grande ospite anche questa sera a Chiamami Radio 2 per tutta la puntata insieme a noi, tra pochissimo, se volete, anche sul 202, o potete seguirci in formato video su RaiPlay o RaiPlay Sound, formato audio anche per i nostri podcast. Primo disco e ultimo con Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, la nuova canzone di Ultimo qui a Chiamami Radio 2 per aprire la nostra playlist di questa sera, ultima puntata della settimana e ormai ultime puntate della stagione, sì, di Chiamami Radio 2.
1: La prossima settimana finiamo, ma siamo in un crescendo pazzesco. Stasera Pier Davide che ci fa compagnia. Pier Davide Carone, lo abbiamo annunciato prima.
2: Buonasera, buonasera. Ciao. Grazie dell'invito, grazie dell'invito. Grazie.
0: Come stai, Pier Davide, intanto?
2: Bene. Bene, bene, bene. Poi c'è una bella temperatura qui dentro.
1: Sì, quindi. Infatti io mi vesto a cipolla.
2: Ho visto che sei astrati.
0: Questa è una stagione a sé. Fuori è estate, quasi, perlomeno il clima. Invece qui dentro abbiamo questo clima un po' ibrido. Noi siamo molto felici di averti con noi questa sera. Quindi io volevo dire ai nostri ascoltatori, intanto, se hanno qualche curiosità, qualche domanda, qualche osservazione da rivolgerti, 348-7300-200. Benvenuto a Chiamami Radio 2, sei pronto a cantare con Ago anche tu?
2: Vedo che casualmente c'è la mia chitarra.
1: Casualmente. È arrivata da sola.
0: Quindi canti e suoni con Ago stasera.
2: Sì, però suona più lui. Cioè io canto e suono e poi canto e basta.
1: Allora, io suono e tu cerca di aprirmi,
2: Va bene.
1: Io suono e citofono.
2: Sì, c'era.
1: A parte gli scherzi, lui veste anche il nostro tema di puntata stasera in un modo perfetto. Perché stasera, cari amici, che potrete mandare i vostri vocali al 348-7300, parliamo del
0: 200, 300, 200.
1: Ah, che cosa ho detto? Lo ripeto, 348 7 300 200. Via. Potete mandare i vostri messaggi, le vostre impressioni, le vostre esperienze e i vostri ricordi parlando di canzoni che vi fanno compagnia la notte.
0: E quindi prima domanda, che per me poi è stata per anni a questi microfoni di rito, proprio per Pier Davide Carone: che rapporto hai con la notte e con la scrittura, se in qualche modo è legata alla notte?
2: Allora, devo confessare che all'epoca dei fatti effettivamente la notte mi serviva non tanto per scrivere la canzone in sé, quanto per sviscerare quelle emozioni, quelle sensazioni molto profonde che poi andavano a sfociare in qualcosa che però avevo bisogno di un po' di tempo per metabolizzare. Questo fino ai 25-26 anni.
1: Ah, c'è stato.
2: Invece
1: proprio...
2: poi c'è stato un tracollo fisico, per cui se adesso mi chiedi come ti vivi la notte dormendo.
0: Quindi tu da gufo ti sei trasformato in allodola.
2: Esatto. Quindi adesso scrivo di pomeriggio.
1: Ah, ecco, hai spostato come quelli che fanno il digiuno intermittente.
2: Esatto,
1: no?
2: Io ho la scrittura intermittente adesso, però non più di notte perché non ce la faccio.
0: Vabbè, si sta spostando, quindi più o meno il ritmo circadiano di Pier Davide Carone, ma non si sposta comunque poi l'emozione che dà una canzone, la tua, di notte è rimasta.
2: Le canzoni che resistono al tempo, agli anni che passano, insomma, ti fanno anche capire che tutto sommato hai fatto qualcosa di buono, non solo per te stesso, perché poi quando scrivi all'inizio lo fai principalmente perché hai un'esigenza, però quando poi quella tua esigenza diventa l'emozione per qualcun altro e che supera appunto gli anni che passano,
0: ti torna l'emozione a te poi lì?
2: Beh sì, mi torna tutto. Cioè io adesso sono 16 anni che ho pubblicato questa canzone, ancora faccio i concerti, ci chiudo i concerti e la gente è lì che la canta.
1: Anche di giorno la suoni, ovviamente.
2: La suono di giorno. Cioè, lo sai che adesso c'è questa moda da un po' di anni di fare,
1: sì,
2: i concerti all'alba.
1: Sì.
2: E io ancora non sono stato, secondo me per colpa di questa canzone sono condannato a non fare concerti all'alba, perché sarebbe incoerente.
1: Senti, ma perché non ce la fai sentire subito? Dai, proprio
2: così buttiamo subito nella mischia.
1: Ma sì, i nostri amici hanno tempo di pensare alla loro canzone notturna, quella che parla della notte, oppure non necessariamente quella che le fa compagnia loro di notte in modo speciale. Io direi di imbracciare la chitarra.
2: Quindi vado verso la via.
1: Sì, vai verso la musica, io ti seguo naturalmente, contamino leggermente, ma ti lascio quasi solo in questo pezzo perché ovviamente è un tuo brano. Ti sei un po' incartato con la chitarrina? Ecco, noi siamo live continuamente.
2: Io faccio il vago.
1: Completamente. Cioè. Fai il vago.
0: Esatto. No, Ago non fa mai il vago. Niente.
1: Il vagone. Vagone lì.
0: Ok, quindi Agostino Penna alla tastiera, ma abbiamo Pier Davide Carone con la sua chitarra acustica, giusto?
2: Sì, rigorosamente.
0: Rigorosamente acustica, e due microfoni per di notte per aprire la parte live di Chiamami Radio 2. La chiamata raccolta è: qual è la vostra canzone per eccellenza della notte? 3487 300 200.

0: di notte.
1: Yeah.
2: Pier Davide Carone. Grazie. Dal vivo insieme ad Agostino Penna qui a Chiamami Radio 2 con la canzone che lo ha fatto conoscere al grande pubblico di notte, che ci riportava al 2012. Pier Davide, ma domanda anche per te, come per i nostri ascoltatori: qual è la tua canzone notturna per eccellenza, esclusi i presenti, cioè esclusa di notte?
0: La mia canzone notturna, questa è una bella domanda, perché in realtà
2: è una di quelle che ti ricorda i tempi in cui eri un gufetto.
0: Beh, c'è una canzone dove in realtà la parola buonanotte arriva molto tardi, però secondo me racchiude in sé proprio l'essenza della canzone, ed è di un artista a cui sono molto legato per ovvie ragioni, che è Lucio Dalla. La canzone è Cara. Beh, e anche se non è una canzone che potrebbe sembrare notturna, in realtà poi lo è, perché lui dice, chiude la canzone dicendo buonanotte anima mia, adesso spengo la luce.
1: Se non erro, quello, il testo era di Stefano Bonaga.
0: Ah, addirittura.
1: Addirittura. Sì. Uno degli amori della nostra Parietti. Faccio anche un po' di gossip. Sì, mi risulta questo perché una volta, appunto, incontrai in uno spettacolo Stefano Bonaga e disse: ma sai che io ho scritto una canzone.
0: Però non l'ha firmata.
1: Evidentemente
0: questo è uno scoop.
1: Non lo so, forse perché lui aveva scritto una poesia e Lucio si è ispirato, qualcosa del genere.
2: Chi lo sa. Però a proposito, salutiamo intanto Danny Jane, noi siamo la sua compagnia a cena. Daniela da Roma, che ci scrive: la mia canzone notturna è Why di Annie Lennox.
1: Wow.
2: E poi scrive: ciao, che meraviglia questo ospite, è un grande artista che ancora deve essere apprezzato per quanto vale. Quando c'è lui, ovviamente penso a Lucio. Che dono immenso averlo conosciuto e cantato a Sanremo diretto dall'immenso Dalla. E quindi, Pier Davide, l'hai già citato tu e non possiamo non parlarne. Ci piacerebbe sapere anche qual è l'ultima fotografia che tu hai di Lucio, perché tutti sappiamo che sei una delle ultime persone che è stata a contatto con lui prima che ci lasciasse. Quindi quando pensi a Lucio Dalla, qual è la prima cosa che ti viene in mente di quei momenti lì?
0: La prima cosa che mi viene in mente di Lucio in realtà è l'ultimo messaggio che lui mi ha mandato. Lui era già in Svizzera, perché da lì partiva la tournée, che poi purtroppo si è interrotta per i motivi che sappiamo, e lui, come se percepisse una certa ansia che io non avevo mai esternato. Però quello era un disco difficile per me, perché era il mio disco che mi stava portando verso una fase diversa della mia carriera, cioè un disco molto d'autore, e quindi anche complesso da digerire per chi mi aveva conosciuto comunque ad Amici, che era un contesto molto più mainstream, quindi non stava andando benissimo a livello di vendite. Però io non mi lamentavo, perché già essere a Sanremo con Lucio Dalla e fare tutto quello
1: che... Lui ha fatto
0: che...
1: la produzione anche.
0: Sì, lui aveva fatto la produzione con Bruno Mariani, insomma, quindi io non dicevo niente, però un po' d'ansia l'avvertivo, e lui mi mandò questo messaggio, ed è stato l'ultimo messaggio che mi ha mandato, poi due giorni dopo è morto, dove mi disse: tu non ti devi preoccupare di niente, perché io ho visto oltre, ho visto nel tuo futuro, tu sei destinato a fare questa cosa.
1: Pier Davide, non ti devi preoccupare.
0: Esatto.
1: Senti, visto che abbiamo citato il grande Lucio, che appartiene anche un pochettino a me, sconvolgiamo la scaletta, anche perché noi la scaletta quasi non ce l'abbiamo. Approfittiamo del break e del disco e mettiamo giù un brano di Lucio, ti va?
0: Va bene.
1: Dai, dai.
2: Funziona così, questa è Chiamami Radio 2.

0: pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 2-2.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu. 2-2.
4: Lo senti? È il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
5: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai.

0: So Kiss Me, ma semplicemente Kiss Me il titolo per questa bellissima di Sixpence, Non The Richer, nella playlist di Chiamami Radio 2, canzoni che ci fanno pensare alla notte, che ascoltiamo di notte, sono il tema della puntata, e nei vostri messaggi al 3487 300 200, il tutto con Pier Davide Carone, nostro ospite.
1: Benvenuto, ribenvenuto. Parlavamo naturalmente prima di andare in regia audio con la musica, parlavamo sempre ancora di musica, di Lucio Dalla naturalmente, e abbiamo predisposto così velocemente una bella chicca. Ma nel frattempo mi piaceva ricordare anche la tua vittoria a Sanremo, di fatto come autore, con Valerio Scanu, con il titolo che poi è diversa da come la ricordiamo tutti quanti noi, perché ricordiamo sempre la canzone Tutti i mari, tutti i laghi,
2: tutti i luoghi,
1: e invece è Per tutte le volte che che non ricordiamo il titolo.
2: No, perché io lo dico anche a favore di chi magari la fa nei piano i bar o al karaoke, cioè di scriverla giusta, se no
1: niente, dovresti parlare con la CIA e dire quando scrivono tutti i luoghi, tutti i laghi, è quella.
2: Ci sono dei casi in cui hanno fatto ridepositare le tipo nel blu dipinto di blu hanno fatto mettere anche Volare, perché se no erano soldi buttati.
1: Assolutamente sì. Poi ricordiamo la tua partecipazione, che non è tanto tempo fa, a Ora o Mai Più,
2: l'anno scorso.
1: Solo l'anno scorso, pensavo fosse
0: era il 2025, la prima volta tempo in cui ho interagito con Pier Davide Carone a mezzo monitor, con questa, con questo collegamento.
1: Partecipazione e vittoria, poi.
0: Vittoria. Con chi era la tua coach?
2: Gigliola Cinquetti, che saluto, con cui tra l'altro ho rifatto Di notte l'anno scorso in una versione, perché noi l'avevamo cantata.
1: Non la notte, in effetti no,
2: però abbiamo fatto Di notte insieme, è stato molto bello.
1: Bello. Salutiamo la Gigliola Cinquetti. A proposito di donne, prima che me ne dimentico, vogliamo fare un salutino invece alla tua metà, all'altro cuoricino, perché ho visto sui social una robetta tipo, che ne so, ti sei inginocchiato,
2: Sì, tra l'altro
1: che
2: quello
1: cosa
2: era...
1: abbiamo? Fiori d'arancio?
2: Allora, l'arancio? Quello ancora non... vediamo. È un po' diciamo che quello in quel momento lì, nello specifico, era un
0: Avete dato ad intendere questo...
2: Ma è perché è stato decontestualizzato.
1: Cioè?
2: Perché in realtà... cioè noi, siccome stavamo così scherzando in quel momento, ho detto,
1: vabbè, non ti voglio far prendere un impegno così ufficiale, però è un grande amore,
2: però effettivamente
1: mi raccontavi fuori onda che è stato un incontro veramente particolare,
2: solo che chiaramente entrambi non ci aspettavamo il fatto che poi diventi il fo, perché tutte e due noi, siccome siamo cantautori, noi cantautori sono molto rigorosi,
1: vogliamo ricordarlo,
2: si deve parlare solo,
1: vogliamo ricordarlo il nome,
2: vabbè, certo, perché sennò parliamo del Martina Attili, che comunque è una grandissima artista, e con cui abbiamo duettato l'anno scorso in un pezzo suo molto bello che sta nel suo disco.
1: Bene.
2: E poi lascio i punti di sospensione, perché tra un po' succedono altre cose. No, perché tra un po' esce. Vabbè, lo diciamo.
0: Dai.
2: No, perché esce un brano che insieme, stavolta scritto da me, fatto insieme, che però non farebbe presa gira a nessun fiore d'arancio, perché il pezzo si chiama È finita, quindi
0: no.
1: Vabbè, magari esorcizza.
0: Ma sì.
1: Invece la musica non è finita.
0: No,
1: parlavamo di luce e qui comincia veramente la festa.
0: Comincia
1: e
0: la notte.
1: Non parliamo di notte, ma parliamo di un attimo prima, della sera. Abbiamo già detto praticamente tutto. Andiamo ai ferri.
0: Mentre voi ci state raccontando
1: non
0: le vostre
1: bene Federica adesso.
0: Canzoni preferite legate alla notte, al 3487 300 200. C'è una pioggia di complimenti e di amore per Pier Davide Carone, ovviamente Lucio Dalla, e adesso con Agostino Penna, piano e chitarra, La sera dei miracoli, signore e signori.
3: È la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani.

0: capolavoro immortale di Lucio Dalla, dalla voce di Pier Davide Carone e Agostino Penna qui a Chiamami Radio 2. Pier Davide, vieni qui perché adesso ascoltiamo la tua nuova canzone. Prima di ascoltarla vorrei...
1: Mi sono lasciato tentare, un po' di lucite ci sono messe dentro.
2: Sì, ho visto che è partito natalizzazione.
0: È partito un po' di lucio, che succede spesso, soprattutto con Dalla e con altri artisti. Ma allora, adesso ascoltiamo Mentirsi pur di amarsi un altro po', la tua nuova canzone. Come vuoi presentarla qui a Chiamami Radio 2?
2: Ah, intanto dura più il titolo della canzone.
0: Come un po' tutte le canzoni moderne.
2: C'è da dire questa cosa. E poi è una canzone che parla di quel momento intermedio che c'è tra la fine dell'amore e la fine della relazione. Perché a volte non combaciano. Non so se vi è mai capitato.
1: Spesso.
2: Che l'amore
1: spesso
2: magari finiva, ma la relazione andava avanti un po' per inerzia, un po' per affetto, un po' per non dirlo ai parenti, un po' per non dirlo a se stessi.
1: Soprattutto agli uomini, però.
2: Soprattutto.
1: Le donne sono più decise.
2: No, è vero, le donne quando devono troncare, via. Vanno, va, che è una meraviglia.
1: Gli sarà uomini... che l'avevano già deciso qualche mese prima e poi ti danno la sentenza.
2: Però ecco, è il mentirsi pur di amarsi un altro po', è proprio quel tipo di concetto lì, il momento intermedio.
1: Sono molto curioso.
0: L'ascoltiamo insieme qui a Chiamami Radio 2. Poi ci sono anche dei Canta con Ago che sono giunti al 3487 300 200. Questa sera Canta con Ago e con Pier Davide Carone. Ma intanto cantiamo questa nuova canzone di Pier Davide Carone.

0: Mentirsi pur di amarsi, un altro po', Pier Davide Carone. Ma secondo te, Pier Davide, perché è più facile rimanere dentro a questa bugia affettiva a volte che dirsi addio?
1: Perché
0: questa è la domanda da notte, eh?
1: Sì, è
0: molto, molto notturna.
1: Molto, anche un po' marzulliana, se posso.
2: Intanto
1: dire.
2: Complimenti,
0: sì, ma la notte
2: godibile.
0: È sempre un po' marzulliana, sì. Bellissima la canzone.
1: Grazie, grazie mille.
0: Arrivano anche i complimenti su WhatsApp.
1: Beh, probabilmente il motivo è perché anche quando non sei più innamorato, però c'è, cioè, l'uomo, secondo me, per natura è un po' abitudinario, cioè l'uomo intendo essere umano, chiaramente, uomo e donna. Sono un po' abitudinari, quindi il cambiamento, anche se necessario, a volte fa paura. Come traslocare, quindi tu a volte anche traslocare il proprio cuore, no? Traslocare un amore, traslocare una
2: affetto. Hai detto nulla.
1: È forse più difficile ancora che fare un trasloco fisico.
2: Senti, magari... Pier Davide, passando di palo in frasco, il tuo accento tradisce naturalmente, che cos'è? Molise, Abruzzi, Puglia.
1: Puglia.
2: Puglia.
1: Puglia.
2: Tu sei di...
1: Eppure io pensavo che avessi ormai acquisito
2: a me piace ascoltare, tu lo sai che io sono fine ascoltatore, se no non puoi fare le emulazioni.
1: Allora, quando ero entrato ad Amici era molto peggio, posso dire.
2: No, ma non ho detto in senso dispregiativo.
1: No,
2: stavo cercando di collocarti, poi mi sono ricordato che tu tra l'altro sei dello stesso paese del mio amico Graziano, che faceva la Tosca insieme,
1: cioè,
2: a noi.
1: Voi eravate a un certo punto interscambiabili.
2: Sì, eravamo i due cavaradossi di Dalla, che salutiamo. Ciao Graziano Galatone.
1: Vedi che Dalla torna sempre.
2: Dalla oggi e Dalla domani. Sono rimasto Luigi Tengo più mango un arbore di frutta nel Perez Prado.
0: Un saluto che è arrivato da Torino, dice proprio questo: un caro saluto a Pier Davide da un tarantino come lui. Nani, è un capolavoro. Ciao Pier Davide, Gigi.
1: Grazie Gigi, grazie Gigi.
2: Senti, a proposito di... Ah, c'è già? C'è già? Però allora, se c'è un canta con ago, io poi ti porto... Allora, con ago e con Pier Davide,
0: certo.
2: Subito dopo io ci aggancerei un brano, che, prima mi parlavi di questo esperimento, di questo progetto con un tributo a Fossati.
1: Sì, perché il 23 luglio alla tenuta dei Normanni a Salerno, faccio anche un po' di spot, faccio questo tributo a Fossati, perché l'anno scorso nello stesso posto feci un tributo a Dalla, che chiaramente era più la mia comfort zone, se vogliamo, e poi la cosa è andata talmente bene che quest'anno mi hanno chiesto però di cambiare chiaramente cantautore e di fare un tributo a Fossati, e tra l'altro io ho voluto inserire proprio Martina a proposito,
2: certo.
1: Però qui per una questione più artistica.
2: Martina Attili, diciamolo,
1: perché ho pensato, Fossati è bellissimo da ascoltare, però per un'ora e mezza magari può essere un po' ostico soltanto il repertorio, certo, di Fossati, quindi ho detto però Fossati ha scritto invece delle canzoni molto pop, molto più pop delle sue. Per
2: che ha fatto abitare alle donne.
1: Ha delle interpreti straordinarie, cioè pensiamo a Mia Martini, Loredana Bertè, Patti Bravo.
2: E quindi Martina vestirà questi
1: brani. Io ho chiesto a Martina l'ingrato compito di dover cantare tutte queste straordinarie cantanti.
2: Tutto in una notte.
1: E infatti lei mi odia adesso per questa cosa, perché... è scappata a Berlino per
2: 23 giugno, successo. Cercherò di venire a trovarvi.
1: Ho tenuto dei Normanni, non perdetelo.
2: Perfetto. Sarà andiamo ai ferri.
1: Un'anteprima, qui un'anteprima.
0: Bene, abbiamo due canta con ago e con Pier Davide questa sera. E il tema della puntata di Chiamami Radio 2 è: quali canzoni vi fanno pensare alla notte? E sentiamo come si esprimono cantando e anche un po' parlando i nostri ascoltatori.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Buonasera.
3: Ciao. Bella la trasmissione stasera.
2: Ma lui è Ernesto.
3: Di notte è molto bellissima.
2: È molto bellissima.
3: Sì. Avrei pensato a questa canzone. È notte alta e sono sveglio. Sei sempre tu il mio chiodo fisso.

0: sospesi.
1: Dai, grazie Ernesto.
2: Grazie. E poi c'è un'altra che secondo me è proprio da rientro a casa con il finestrino abbassato, magari anche il braccio fuori, no? Un po'
0: ti vedo
2: fuori.
0: Illuminata, ti vedo
2: e con lo stereo a palla e lo canti a squarciagola e lo canta Tommaso. Senti, Ago.
0: Ciao Tommaso. La vita.
3: Liberi, siamo noi, però liberi da che cosa? Chissà cos'è.

0: Tommy.
1: Grande Tommaso, i vascofoni non stanno tutti a Ferrara allora stasera, perché c'è la data proprio ufficiale di partenza del tour del Blasco.
2: Tra l'altro posso dire, questa è la mia canzone di Vasco preferita.
1: Vedi?
2: L'adoro, perché proprio... Poi capisco anche il senso della notte, anche se non è proprio una canzone della notte, però capisco perché.
0: E invece una della notte arriverà adesso, arriva con lui, Fossati.

0: Bellissimo. Per Davide Carone con Agostino Penna di Ivano Fossati, Una notte in Italia. Ricordiamo la data, hai detto 23 giugno.
1: 23 giugno, tenuta dei Normanni, Salerno, faremo tutto Fossati.
0: Tutto Fossati. Noi invece vogliamo ricordarvi anche che il 12 giugno nella splendida cornice di Piazza 15 Marzo, quindi al centro di Cosenza, nel centro storico, si terrà il primo concerto di Radio 2, un evento musicale molto atteso, sarà completamente gratuito e dedicato all'indimenticabile Rino Gaetano. A 45 anni dalla scomparsa vedrà alternarsi sul palco alcuni tra i più importanti artisti del panorama musicale italiano, con la Radio 2 Social Band, con la conduzione di Emma Stoccolma e Gino Castaldo. Il cielo è sempre più blu con la musica di Radio 2, tra gli artisti in scaletta Noemi, Michele Bravi, Le Vibrazioni, Francamente, Santa Maria, Senit, Aiello e anche Sara Toscano, che ascoltiamo prima della storia di Antonella Boralevi.

0: Amarcord per Sara Toscano e Pier Davide Carone per una puntata dedicata alle canzoni della notte qui a Chiamami Radio 2.
1: Pier Davide che ascolterà insieme a noi i racconti e le riflessioni della nostra scrittrice di casa, come sempre ogni sera, la nostra Antonella Boralevi. Ci sei? Buonasera.
2: Sì, eccomi, ci sono con le mie storie anche stasera qui a Chiamami Radio 2. Con voi, cari Federica e Agostino, ormai il nostro appuntamento è il nostro appuntamento per trovarti il cuore. Allora, guarda, un portico fiorito di rose, un gruppo di ragazze siede sul prato, ciascuna tiene in mano un quadernetto, ciascuna tiene lo sguardo fisso sulla maestra. Lei che insegna in questa piccola scuola privilegiata per figlie privilegiate delle famiglie nobili, e nobili anche lei, sta parlando. L'insegnante spiega come si costruisce la melodia di un verso. È una poetessa. Breve, lunga, lunga, breve, dattilo, pentametro, spondeo. Ma guarda bene. Se guardi bene ti accorgi che Saffo sta parlando a macchinetta. Ha la testa da un'altra parte. Dove? Sul muretto, il muretto davanti al mare, siedono una ragazza e un ragazzo. Anche lui forse è poeta. Di certo si stanno guardando in un modo che a Saffo non lascia dubbi. Tu hai mai provato la gelosia? Quando la lingua si spezza, le orecchie ti rimbombano, gli occhi smettono di vedere perché quello che vedi non riesci a sopportarlo. Quando ti esce dal corpo un sudore ghiaccio e cominci a tremare e il tremito ti scuote tutta, il sangue cola via e il viso ti diventa più bianco dell'erba, Saffo ha scritto le parole di cui è fatta la gelosia. E queste parole, questa poesia, c'è arrivata, ma monca, senza il finale. Una poesia che comincia riconoscendo la forza di questo amore, un amore che fa sembrare a lei che ama simile a un dio l'uomo che siede di fronte alla ragazza. Lui che, scrive Saffo, ascolta il dolce suono della tua voce e il tuo sorriso accende il desiderio. Chi non ha mai provato questo? Saffo le ha scritte nel VI secolo prima di Cristo, 2500 anni fa, queste parole che ancora ci parlano. E sai qual è l'ultimo verso di questo frammento che è schedato come il numero 31? Questo. Ma tutto si sopporta perché... Fine. Non sapremo mai cosa voleva dirci Saffo. Allora, caro Agostino, intanto prepari per me Senza fine di Ornella Vanoni ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te che ami senza chiedere nulla in cambio.
1: Nulla in cambio è un amore sconfinato senza fine. In questo caso te la dedico con tanto tanto piacere in compagnia del nostro Pier Davide Carone, che è già pronto al microfono, quindi buon ascolto Antonella e grazie del tuo intervento.
0: E grazie come sempre ovviamente per la riflessione che ci hai regalato, un amore vero eppure quello che non vuole possesso, quello che non vuole possedere ma vuole solo amare, e questa canzone parla proprio di un amore senza fine. Agostino Penna, Pier Davide Carone per Antonella Boralevi.
3: Senza fine tu trascini la nostra vita

Molto emozionante questa versione di Senza Fine a due voci. Una è la nostra, quella di Agostino Penna, e l'altra è quella del nostro ospite Pier Davide Carone, con noi ancora tra poco qui a Chiamami Radio.

0: Ci vuole una laurea, canta Coez in questa puntata di Chiamami Radio 2 con Pier Davide Carone insieme a noi. Tanto affetto, tanto amore, soprattutto tanta gioia, tanta goduria per le orecchie dei nostri ascoltatori, questo va detto e
1: anche per le nostre, perché noi ci stiamo veramente bene. Grazie Pier Davide, si è amalgamato perfettamente il nostro mood, il nostro climb.
2: Mi sto divertendo tantissimo.
1: Questo si sente e si percepisce anche tra noi, stiamo benissimo. I nostri amici invece che succede? Ci stanno inondando di messaggi
0: e di vocali. Vogliamo procedere con un paio di Canta con Ago prima dell'ultima esibizione,
1: Ago,
0: che è un po' la notte per eccellenza.
1: Ago e P.
0: Ago e P.
1: Mi fai compagnia?
2: Va bene,
0: canti insieme a Ago, insieme ai nostri ascoltatori, sentiamo che cosa propongono al 348 7 300 200. C'è Luca intanto.
3: Ciao ragazzi, la notte l'aveva capito bene a Risa.
0: È vero.
3: E quando arriva

0: metà.
1: Modulato.
0: La vita può allontanarci, l'amore continuerà.
2: Bene, bene, ce l'abbiamo fatta.
3: Grande Luca.
2: Con l'armonizzazione di Pierpaolo.
1: Sì, c'è stata una modulazione.
2: Sì, sì, sì, una flessione. Ma tu lo sai che qui noi abbiamo anche la pulizia musicale in agguato.
3: E potrebbe arrivare con Franca allora.
2: Vediamo, vediamo.
3: Tutto può essere. Ascoltiamo Franca che è creativa, che è a estro. Sentiamo.
4: Allora, buonanotte, buonanotte Fiorellini. Buonanotte Federica ed Agostino.
3: Buonanotte Franchina.

0: L'estate è finita.
1: Buonanotte.
0: Questa notte è per te.
2: Oh yeah.
0: Accennata in un messaggio anche da Giusy, ovviamente. Buonanotte Fiorellino è una delle canzoni per eccellenza della notte, ma c'è una notte per eccellenza che è una notte
1: belle
0: piena che è piena di ansia, perché che è piena di aspettative.
2: Tra l'altro adesso in questi
0: manca
2: giorni
0: poco, manca
2: ci siamo quasi.
0: Il 18 e il 19, se non sbaglio, ci saranno gli iscritti della maturità 2026, quindi facciamo
1: gli esami.
0: Una dedica ai maturandi.
1: Gli esami. Senti un po'.

0: Finita tra poco Gino Castaldo e Nicola Angelozzi. Grazie per Davide Caroni.
1: Grazie per Davide. Grazie. Ti vediamo tra un po' di giorni per matrimoni, comunioni, battesimi. Ho visto con Albano, avete ufficiato a Vasto.
2: Sì, perché io ero il testimone di nozze e mentre lui proprio ufficiava, cioè nel senso
1: c'eri
2: che
1: anche
2: ha fatto dire,
0: ha celebrato.
2: Sì, ha celebrato il matrimonio, poi ha anche cantato l'Ave Maria. Io ho fatto Mi vuoi sposare perché è una canzone.
1: Mi sa che ci viene a trovare anche lui, sai. Non diciamo altro.
0: Noi aspettiamo i confetti, Pier Davide. Ciao,
1: ciao a
0: lunedì.
1: Tutti.

0: Viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.58, apriamo in A7 in Liguria tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. Il tratto è stato chiuso per il ribaltamento di un camion con perdita di gasolio. Si registra 1 chilometro di coda nel tratto chiuso e 2 chilometri di coda in uscita a Busalla. Dopo l'uscita obbligatoria si consiglia il rientro in autostrada Genova Bolzaneto attraverso la viabilità ordinaria. Ci spostiamo in A26 tra Ovada e Masone verso Genova Voltri, qui si registrano code per il traffico intenso. In A22 tra Trento Nord e Bolzano Sud in direzione del Brennero il traffico risulta invece rallentato. Flussi intensi e rallentamenti anche in A14, in Emilia Romagna tra il Remo Casalecchio e l'allacciamento con la 13 in direzione Ancona. Ci spostiamo in A1, in Toscana si rallenta tra Arezzo e Monte San Savino in direzione Roma. E infine chiudiamo proprio a Roma sul grande raccordo anulare tra Via Colombo e l'allacciamento per Fiumicino in direzione Aurelia, si registrano rallentamenti per lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: Diletta Parlangeli,
3: Savino Zava.
2: Ecco il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
3: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
2: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
3: E infatti ecco, lo faremo insieme.
2: Io e te da soli?
3: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
2: E allora vi aspettiamo.
4: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zava. In onda da lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18 su Radio 2.
5: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8 per 1000, unionebuddista.it.
4: Radio 2 alle 10 della sera. Al centro della musica.
6: Buonasera.
7: Ciao Nicola Angelozzi.
6: Ciao Gino Castaldo.
7: Questo è uno dei nostri speciali. Abbiamo preso questa voglia di organizzare delle puntate che costruiamo in modo legandoci un tema. Allora, da quando è venuto in mente di farla sugli anni 80, che è quello che ascolteremo questa sera.
6: Sì, Radio 2 momento, alle 10 della sera al centro della musica, oggi speciale anni 80.
7: Allora, quindi da quando l'abbiamo deciso, poi abbiamo anche fatto la scaletta, però io adesso aspettavo di farti la domanda, aspettavo che fossimo in onda per chiederti, avendo tu appena 32 anni, cioè
6: 32 anni?
7: No? Ancora meno?
6: 32 anni? Ma perché mi devi far arrabbiare già prima di cominciare? Abbiamo un'ora insieme.
7: Ovvio che scherzo, ma avendo tu ancora meno che 30 anni, parecchio meno, quindi la domanda è abbastanza ovvia, però
6: ma
7: è una curiosità
6: vera.
7: Ma
6: gli anni 80?
7: No, che cosa no. Che vuol dire per te, no? Ti dico anni 80, io a me l'ho vissuto, quindi vabbè, poi ho i miei racconti, ma per te che cosa vogliono dire?
6: Per me anni 80 ovviamente sono i racconti dei miei genitori, a cui sai che io sono molto legata, ma soprattutto che mi hanno fatto scoprire...
7: Da qualche tempo anche i racconti miei.
6: Soprattutto anche dai racconti tuoi, ma soprattutto perché, come ben sai, io amo la musica un po' vintage, si può dire così?
7: Sì, sì, sì.
6: E la
7: perché
6: musica...
7: Perché antica.
6: Sono un po' antica.
7: Sì, certo.
6: E la musica degli anni 80 mi segue da 24 anni.
7: Quindi,
6: è un
7: insomma,
6: po' così
7: mi piace
6: molto,
7: no?
6: Mi piace molto e soprattutto cercando i vari brani per questa scaletta ho ricordato che in realtà forse tra i miei brani preferiti sono degli anni 80.
7: Benissimo, allora forse anche tra i miei, poi ci arriveremo. Allora cominciamo intanto a fotografare subito gli anni, no? Sono stati anche gli anni tante cose, tra i tanti artisti geniali di quel tempo c'era anche Prince. Cominciamo col pezzo ritenuto da molti il suo più bello in assoluto, When Doves Cry.

0: Beh, diciamo che comunque è un buon biglietto da vista. Entrare negli anni 80 con Prince ci sta.
1: Ci sta, ma soprattutto la domanda che voglio farti io: tu che li hai vissuti, com'erano questi anni 80? Per uno come Gino Castaldo, che nasce comunque con la tua
0: prima,
1: storia, ma non nasci molto prima, però li hai vissuti musicalmente, diciamo, pieno.
0: Allora, pensa te che quando arrivarono gli anni 80, eravamo talmente viziati noi ragazzi del tempo, perché essendo cresciuto negli anni 60, negli 70, no? siamo nel Big Bang della musica, per cui addirittura lì per lì ci sembrò che fossero anni di decadenza. Poi dopo, ti sto dicendo un paradosso, no? Perché comunque veniamo da una stagione talmente incredibile che poi alcune cose erano cambiate, si erano fermati dei movimenti passionali, collettivi, per cui sembrava già che poi col senno di poi gli anni 80 sono stati un decennio pazzesco, ma sì, di una ricchezza in realtà, forse addirittura per certi versi superiore agli anni 70 e 60, perché era proprio la maturità, no, della questa musica che era esplosa negli anni 60, però poi gli anni 80 sono stati il trionfo, c'era anche una varietà di stili, di idee a pensarci, però per dire ci si lamentava, tu ti rendi conto,
1: si stava meglio quando si stava peggio,
0: sì,
1: no?
0: Cioè, pazzesco,
1: un po' dice queste cose
0: oggi. Allora, a proposito di racconti, appunto tu dicevi sono i racconti degli altri, io mi ricordo quando uscì Paolo Conte era goffo come andare a vedere i primissimi concerti, perché qualcuno mi disse guarda è interessante, insomma mi spinsero a vederlo, i primi concerti erano 30-40 spettatori, cioè, e lui aveva qualcosa, era stonato, era goffo come dire, però c'aveva qualcosa. Poi lui esplose letteralmente, perché poi nel 1981 si uscì con questo pezzo che è
1: mamma mia, io impazzisco, capito Gino? Quanto
0: capito.

0: fantastico. Questo era Via con me, che poi è una delle canzoni più semplici di Paolo Conte rispetto ai suoi testi più elaborati, più complessi, però c'è qualcosa, c'è una magia che
1: meravigliosa. Entriamo adesso nella mia visione degli anni 80. Ok,
0: okay?
1: Allora,
0: finalmente.
1: Come primo brano io ho scelto degli U2, With or Without
0: sì,
1: You. Ok,
0: sì.
1: Ovviamente tu sai il mio lato romantico, mm-hmm. E quindi non potevo non scegliere
0: sto
1: questa canzone.
0: Capirlo, sì.
1: Stai cominciando a capirlo.
0: Sì.
1: È una canzone che a me proprio mi emoziona. Mi è capitato di avere, diciamo, un fidanzato che me l'ha dedicata.
0: Mm-hmm.
1: E ovviamente
0: valsa la pena?
1: No, non è andata bene, quindi però la canzone è rimasta, quindi
0: beh, sì,
1: diciamo che il ricordo c'è, mm-hmm. Ed è una canzone per me fantastica proprio perché fa capire che c'è questo amore totalizzante, no? With or without you, una cosa che per me è un po' strana perché sai.
0: Vabbè, intanto dice una cosa rispetto alla popolarità che c'è questa canzone, dice in fondo una cosa strana, abbastanza originale, cioè mi fa soffrire stare con te e anche senza
1: di te.
0: E allora decidi,
1: come
0: dice, io due.

0: Questa contraddizione così poetica, no? With or Without You, è stato l'album, come dire, proprio l'apice della, sì, della prima fase degli U2. Poi dopo con Uptown Baby hanno una svolta, ed è partita una seconda stagione. Quello è stato poi il trionfo del rock ancora, come dire, classico, nel senso, sì, lineare nello stile, ma potentissimo. Allora ci fu fecero un tour incredibile, vennero anche allo stadio Flaminio a Roma,
1: okay,
0: e successe una cosa incredibile, che a un certo punto lui perse la voce.
1: Mamma
0: cioè
1: mia,
0: quel giorno lo raccontò nel concerto, quindi ancora mi viene la pelle d'oca a pensare.
1: Per il terrore, quindi, di ogni cantante.
0: Certo, quindi lui racconta, aveva perso la voce, quindi va da un foniatra, da un esperto,
1: sì,
0: no? Un dottore, per dice che, cioè, questo qua, insomma, gli fa delle cose, lo cura, e poi gli dice: ma caro Bono, tu non ti preoccupare, perché il pubblico di Roma ti aiuterà. E lui ha la pelle d'oca, lui racconta questa cosa e comincia a cantare Help dei Beatles.
1: Ok.
0: Vabbè, è successo tutto, il Flaminio impazzito. Quindi c'è questa proprio dedica a Roma da parte sua, che è uscita in un bootleg non ufficiale, ma esiste, quindi basta, finito racconto.
1: Ma che bello, che meraviglia, vedi gli anni 80?
0: Hai capito?
1: Capito gli anni 80?
0: E ci si lamentava, roba da matti. Uno dei gruppi più culto proprio di furono gli Smiths, sempre dall'Inghilterra. Questo era il pezzo più bello, più struggente. There is a light that never goes.

0: Night That Never Goes Out, The
1: bella,
0: Smiths, bella.
1: Bella. Questa l'avevi recuperata prima o poi a un certo punto della tua vita, anche gli Smiths li hai contemplati,
0: sì,
1: o no?
0: Sì, sì,
1: sono,
0: sì,
1: arrivati.
0: Sì, sì, sì, sono arrivati.
1: E, allora, non abbiamo fino adesso mai ascoltato la voce di una donna, che è gravissimo, quindi sempre nel pieno degli anni 80 c'erano delle donne fortissime nella canzone, ci sono sempre state in realtà, anche negli anni 60 e 70 ci sono stati personaggi femminili nella canzone fondamentali, anche per il modo,
0: sì,
1: in,
0: per
1: cui,
0: il modo in cui si esibivano,
1: per le personalità,
0: sì,
1: per,
0: personalità.
1: Per esempio,
0: vabbè,
1: che davano.
0: Lei è una personalità molto forte,
1: direi,
0: diciamo che
1: direi. La Bertè era un po' il terrore di tutti, chiaro, sì, era.
0: Ancora oggi, cioè nel senso comunque,
1: sì,
0: lei,
1: sì, sì, sì, sì. Nel senso buono, no? Però
0: nel senso
1: era,
0: buono, sì, era, la sua personalità è proprio
1: panico,
0: unica,
1: era, come dire, molto determinata, non so, sì, come dire, quindi lo esprimeva, lo faceva, lei si è conquistata il suo spazio veramente con una tempra pazzesca. E il brano che ascolteremo è un gioiello di quelli rari, no? Quando un uomo riesce a scrivere per una donna, la canzone di Ruggeri, no? E, poteva anche essere cantata da un uomo, però anche cantata da
0: una
1: Loredana,
0: così
1: perfetta, sì. E poi anche questa idea, il mare, no? Per una volta qualcuno ha cantato il mare d'inverno, sì, perché il mare c'è anche d'inverno,
0: che poi è, forse per certi aspetti è pure più intrigante,
1: assolutamente.

0: Male male qui non viene mai nessuno a trascinarci via. Un testo struggente, poi come dicevamo per una volta un tributo al mare invernale.
1: Ci vai mai tu? Sì, io spesso, vabbè, ovviamente io essendo catanese il mare per me è tutto l'anno.
0: È vero.
1: E ti devo dire
0: ho detto proprio una storia, ma che c'entra? Scontato, è ovvio.
1: Però il mare d'inverno, capito? Mangiare a mare, guardare il mare è molto più romantico d'inverno.
0: Peraltro io sono napoletano, anche
1: se pure tu, infatti,
0: Roma, quindi so che vuol dire avere il mare in città.
1: E poi io faccio il bagno fino tipo a non so, novembre.
0: Noi dobbiamo lasciare la linea per qualche minuto per ascoltare le notizie del GR. Stiamo facendo un viaggio negli anni 80, ne parleremo ancora subito dopo il GR. Torniamo con Vasco Rossi, ma tu capisci.
1: Sì.
0: Gli anni 80. A tra poco.
1: A tra poco.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
5: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Sono le 22:30.
6: Rai GR2.

0: Buonasera in studio Maria Teresa Bellucci. In primo piano il tennis. Non c'è stato il derby italiano a Roland Garros. Arnaldi messo KO da una gastroenterite virale. Cobolli direttamente in finale domenica contro il tedesco Zverev. E dice: quando ho saputo che Matteo stava male mi veniva da piangere. Il nostro inviato.
1: Matteo Arnaldi si ritira per un virus e non può giocare la partita più importante della carriera, la semifinale Slam contro Cobolli. Arnaldi:
2: sono arrivato fino adesso, ho visto lui negli spogliatoi alle 6, proprio quando dovevo iniziarmi a preparare la prima partita, e ho capito che era impossibile per me, quindi gli ho detto che non avrei giocato questa. Fino a prima stavo cercando di trovare ogni soluzione possibile per provare almeno a scendere in campo, però abbiamo preso la scelta di non scendere in campo giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per come sono disidratato, di quanto ho mangiato e tutto, e né per lui.
1: Cobolli va ad allenarsi sul centrale. Domenica giocherà la finale del Roland Garros contro Zverev. Festeggia l'ingresso nei primi 10 giocatori del mondo. Cobolli:
3: sono sicuro che Matteo si riprenderà. Ha avuto una giornataccia. Mi dispiace per come ha vissuto questa semifinale, noi non l'avrei mai augurato a nessuno, però sono anche contento di riuscire a giocare per la prima volta la prima finale Slam e sono carico per farlo.
1: Il settimo giocatore italiano della storia ad entrare nella top 10, Flavio il Gladiatore, non ha nessuna voglia di fermarsi. Roland Garros, Emilio Mancuso, GR2.
0: Un giovane è in stato di fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato, forse per un errore di persona, la notte del 26 maggio alla stazione Certosa di Milano. È uno degli 8 ragazzi di origini sudamericane individuati come parte della gang di Latinos che ha aggredito la vittima, residenti tra il capoluogo e l'Interland. Sotto interrogatorio in queste ore gli altri 7. Ribaltando la condanna comminata in primo grado, a Torino è stata assolta per legittima difesa Makka Sulayev, la ragazza cecena che nel 2024 ha ucciso a coltellate a Nizza Monferrato il padre per difendere la madre dall'ennesima aggressione violenta.
4: Assolve l'imputata dal reato lei ascritto in quanto non punibile per aver agito in stato di legittima difesa.
5: Makka piange, poi ride, abbraccia la madre dopo il verdetto con cui la Corte d'Assise d'Appello di Torino ha ribaltato la sentenza di primo grado che l'aveva condannata a 9 anni e 4 mesi di carcere. Era il 1 marzo 2024 quando nell'appartamento della famiglia Nizza Monferrato, provincia di Asti, l'allora 18enne uccise con 2 coltellate il padre Akiad. Da sempre violento, aveva già minacciato al telefono la madre. Makka si agita e va a comprare un coltello. A casa lui le picchia entrambe, la primogenita prende l'arma e lo colpisce. Il suo legale, Massimiliano Sfolcini, ha sempre sostenuto la legittima difesa.
6: La violenza domestica non si può gestire o trattare con gli strumenti che ordinariamente utilizziamo.
5: La procura generale, che sosteneva la tesi dell'omicidio volontario in nome dell'assenza di un reale pericolo di vita, ora farà ricorso in Cassazione, ma intanto Makka tira un sospiro di sollievo. Dice che ora forse si concederà un viaggio. Anche se adesso c'è da studiare per la maturità che la attende a fine giugno. Torino, Manuela Gatti per il GR2.
0: Rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio colposo 4 medici coinvolti nell'inchiesta sulla morte del giornalista Andrea Purgatori. Lo ha deciso il giudice per l'udienza preliminare di Roma.
7: Ci sarà un processo per la morte di Andrea Purgatori e vedrà imputati con l'accusa di omicidio colposo i 4 medici che ebbero in cura il giornalista nella fase finale della sua vita. Lo ha deciso la giudice per l'udienza preliminare, disponendo rinvio a giudizio per il radiologo Gianfranco Gualdi, l'assistente Claudio Di Biasi, la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo e il cardiologo Guido Laudano. Purgatori morì nel luglio del 2023. Secondo una perizia, gli atti nelle cure si sarebbero verificati imperizia, negligenza e imprudenza. In particolare, i neuroradiologi non avrebbero refertato correttamente una risonanza magnetica eseguita 2 mesi prima della morte, diagnosticando al giornalista metastasi cerebrali che in realtà per i periti dell'accusa sarebbero state lesioni ischemiche e sottoponendo così Purgatori a un trattamento radioterapico non necessario e particolarmente debilitante. Purgatori conviveva da tempo con un tumore ai polmoni ma morì a causa di una endocardite infettiva che, sostiene ancora l'accusa, se fosse stata diagnosticata tempestivamente e trattata in maniera corretta avrebbe potuto consentirgli di sopravvivere più a lungo. Il processo processo inizierà il 12 gennaio. Pasquale Notar Giacomo, GR2.
0: Grande successo a Londra per l'anteprima del film più atteso dell'anno, quello di Steven Spielberg, che torna alla fantascienza dopo incontri ravvicinati del terzo tipo, E.T., La guerra dei mondi. Disclosure Day, il giorno della rivelazione, è costato 115 milioni di dollari con un cast di grandi interpreti, tra cui Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa hai rubato?
9: Segreti.
0: La storia prende le mosse da un giovane esperto di cybersicurezza impegnato a proteggere per un'agenzia governativa i segreti delle visite aliene sulla Terra. Quando deciderà di rivelare ciò che sa, si scatenerà una caccia all'uomo per fermarlo, mentre le creature aliene troveranno un modo per comunicare. Il film è in uscita in Italia mercoledì prossimo 10 giugno.
10: Buongiorno Kansas City.
0: La linea torna alle 10 della sera, il prossimo GR2 domattina alle 6:30.
11: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
12: Radio 2 al centro della musica.

0: Beh, vita spericolata, l'hai scelta tu, Nicola.
1: Sì, Radio 2 alle 10 della sera al Centro della Musica. Siamo tornati, Gino Castaldo, Nicola Angelozzi, con uno speciale anni 80. Stiamo viaggiando, abbiamo ascoltato dei brani pazzeschi. Io non potevo non mettere Vasco Rossi, anche perché devi sapere che io fino a 3-4 anni fa non è che non lo amavo, non lo conoscevo abbastanza.
0: Non si era illuminato
1: Adesso invece io sono profondamente innamorata di Vasco Rossi. Cioè, da 3 anni a questa parte vado sempre sui concerti, non tutte le canzoni, però molte canzoni a memoria. Quindi era importantissimo mettere questo pezzo.
0: Assolutamente, hai fatto bene. Per dire così, notazione di costume. C'erano ancora dei ben pensanti all'epoca. Allora, questa canzone fu causa di un articolo sprezzante nei confronti di Vasco Rossi per questa frase che dice: ognuno col suo viaggio.
1: Sì.
0: Allora, chiunque ha frequentato un minimo Bologna sa benissimo che nel gergo bolognese farsi un viaggio vuol dire un po' tutto, no? Nel senso, ci facciamo una certa cosa, ci stiamo facendo il nostro
1: viaggio,
0: no? O ti fai il tuo viaggio,
1: un'esperienza,
0: cioè, cosa. Invece, siccome viaggio, trip, voleva anche dire nel gergo della droga, no? Farsi un viaggio. Quindi ci fu un giornalista che scrisse una roba drogato, cioè fece
1: un attacco
0: mostruoso, che poi al quale Vasco rispose in una canzone: quello che scrive sui giornali sarebbe stato quello. Insomma, adesso succedevano cose molto forti, ma non. Adesso ci abbiamo We Are the World.
1: Mi sento male, capito?
0: Sì, lo raccontiamo dopo, perché questo è uno dei momenti salienti negli anni 80, no?
1: Sì.
0: Perché ci fu tutto quello che poi culminò nel concertone di Live Aid, partì dall'Inghilterra, arrivò in America e passò attraverso questo pezzo incredibile, We Are the World, USA for Africa, cioè tutta la musica americana praticamente.

0: Vabbè, sì, insomma, questo è stato, come dicevo, uno dei momenti culminanti. Tutto partì da a fine 84, a partire dal fatto che Bob Geldof vide un documentario sulla fame in Africa e rimase sconvolto, vedere i bambini malnutriti, cioè scioccato, cominciò, gli venne in mente di fare qualcosa, quindi chiamò tutti i musicisti inglesi dell'epoca, Pitbull, Bono, George Michael, tutti quanti, e partì questa cosa enorme, cioè fu un pezzo che incisero tutti insieme, che uscì a Natale.
1: Fantastico.
0: E partì questa onda così, che poi in America ha ascoltato questo singolo in cui c'erano tutti, devo dire, da Sting a Bono, che era bellissimo, anche quello. Ci fu la risposta americana, che è quella che abbiamo ascoltato, cioè Quincy Jones, l'unico al mondo in grado di mettere insieme Stevie Wonder, Bob Dylan, cioè la roba pazzesca. Poi c'è un documentario che guardatelo, perché è una delle cose più belle che ho visto negli ultimi anni, che racconta il making, cioè come è stato possibile.
1: Sì, che poi è questo, la musica unisce, vedere tutti questi artisti pazzeschi insieme per una causa così importante, sono le cose belle, diciamo, del della musica.
0: Ma assolutamente, vale il prezzo del biglietto solo la scena in cui Stevie Wonder spiega a Bob Dylan come deve cantare, perché Dylan era palesemente proprio completamente fuori, non sapeva che fare. Vabbè, prego.
1: Continuiamo con una canzone, mamma mia, cioè Sweet Dreams, ci fa ballare
0: anni 80,
1: dopo vi spiego perché.

0: Everybody's looking for something. Sweet Dreams, degli Eurythmics, cioè, con Annie Lennox.
1: Stanno cercando qualcosa.
0: Tutti stanno cercando qualcosa, ma esatto, soprattutto tutti cercano questa canzone quando si deve ballare. Cioè, certo, è ovvio.
1: Io all'epoca cercavo Annie Lennox.
0: Ma lo sappiamo il tuo amore per Annie Lennox. E poi in questo videoclip non lo diciamo neanche.
1: Sì, sì,
0: lei è una grandissima icona. Voce pazzesca, bellezza.
1: Sì, devo dire, mi sta molto piacendo il fatto che lei, l'avevamo già detto tempo fa, ma visto che abbiamo messo il pezzo, lei sta postando molte cose sulla tragedia a Gaza, su quello che sta succedendo da quelle parti, i bambini, e ha questa faccia intoccata, cioè non si è ritoccata niente, quindi ha questa, come dire, ha i suoi anni e rimane bellissima, appunto, perché poi alla fine non c'è bisogno per forza di, no, di manipolare la faccia.
0: Sì, soprattutto oggi che vediamo invece, diciamo, le persone che cercano di omologarsi, no? E non accettano spesso anche il passare del tempo.
1: Sì.
0: E secondo me quando una donna accetta questa cosa è in realtà è bellissimo.
1: Non solo, ma poi questi post che lei sta facendo veramente molto spesso, molto struggenti, molto forti sul massacro che sta accadendo da quelle parti. È anche più autorevole, no? Questa faccia così autentica, così, no? Gli dà anche più carisma, ce l'ha sempre avuto, no? Ma insomma questa naturalezza gli dà ancora più autorità, più bellezza. Vabbè, insomma, incredibilmente abbiamo fatto questo viaggio, mi è sembrato
0: quanta
1: proprio,
0: bella musica,
1: mi è sembrato,
0: ma possiamo tornare indietro nel tempo?
1: No, tocca fare altre seconda e terza puntata.
0: Seconda non e terza
1: si,
0: puntata.
1: Non si può, abbiamo sbagliato, pensavamo di così sintetizzare 10 anni in una puntata.
0: Noi ci addentriamo in queste cose sbagliando, capito? Perché poi come si fa a lasciarle andare via?
1: Esatto, però vabbè, non potevano mancare i Police, abbiamo nominato Sting prima, questo è stato il loro disco d'addio, Wrapped Around Your Finger.

0: viaggio l'abbiamo chiuso con Wrapped Around Your Finger, un pezzo raffinatissimo, sì, tratto di Police. Era anche il loro ultimo, perché poi alla fine sono durati abbastanza poco. Era Synchronicity l'album, di questa folgorante e tutto sommato breve storia. Abbiamo cercato di rappresentare la ricchezza alla fine di questi, sì, anni, perché quello che io ricordo di più, no? la vitalità, la valanga di idee, di cose diverse che coesistevano nello stesso periodo, che era esaltante.
1: E anche come pure per me gli anni 80 possono, esatto, significare qualcosa, no? Che potrebbe sembrare strano. Ringraziamo. Grazie Gino.
0: Allora,
1: grazie sempre.
0: Insomma, no, ringraziamo intanto Fiore Liborio che ci ha seguito alla console, ringraziamo Valentina Galli,
1: ciao,
0: che ci ha ripreso, e poi tutta la squadra. Vai.
1: Linda Critelli,
0: vai.
1: Lucia Mosca, le nostre curatrici, Lucia Pioppi, la nostra autrice, Angelo Dello Iacono, il nostro redattore, e Federico Scoppio, il nostro regista, anche se oggi abbiamo avuto Leonardo Sinibaldi, giusto? Che ci ha aiutato
0: una coproduzione,
1: una coproduzione, perché noi facciamo squadra Radio 2, siamo una family.
0: Ma anche perché gli anni 80 hanno bisogno di
1: di coesione, di coralità. We are Radio 2, capito? Così. A presto, ciao. Radio
2: 2. I Lunatici su Radio 2.

0: Le 23 un minuto, eccoci qui Lunatici, grazie Nicola Angelozzi e Gino Castaldo, che sia una festa, questo è il penultimo venerdì dell'ottava stagione dei Lunatici e staremo insieme per 3 ore, dalle 23 fino alle 2, noi siamo Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, ma siamo nulla rispetto a voi veri protagonisti, con le vostre voci, le vostre storie che si incontrano qui nel bar Lunatico, non vediamo l'ora di accogliervi in via Asiago, abbiamo spalancato porte e finestre, quindi entrate chiamando lo 06 3131 oppure l'800 800 002. Cominciamo da qui, che state combinando stasera? Si torna dal concerto, dalla cena, si è in giro con gli amici, state festeggiando qualcosa, siete arrabbiati, siete tristi, volete condividere qualcosa con noi? Noi siamo pronti ad accogliervi come sempre.
1: Un virus dalla notte frena Arnaldi a pochi minuti dal match, dalla semifinale del Roland Garros contro Cobolli, si ritira e il romano va in finale, affronterà Zverev nell'ultimo atto del Roland Garros. Insomma, un abbraccio, deve essere veramente brutto. Tu sei arrivato dopo tanto sacrificio, dopo tanto impegno, vincendo tante battaglie, uno degli appuntamenti topici della tua vita sportiva, e a pochi minuti dal momento in cui devi scendere in campo sei costretto a dare forfè perché stai male, un virus ti costringe a ritirarti, deve essere davvero dura. Un abbraccio ad Arnaldi e in bocca al lupo a Cobolli, che domenica si giocherà lo slam contro il tedesco. 23 da 3 minuti in questo 5 giugno del 2026, siamo in diretta, state ascoltando Radio 2, ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 2. È stato fatto oggi il sorteggio del calendario della prossima Serie A, alla terza i big match Inter-Napoli e Juve-Milan, derby di Roma che si giocherà il 13 dicembre, insomma, tanti tifosi hanno già cominciato.
0: Sei già teso per il derby del 13 dicembre? No, c'è tempo.
1: C'è tempo. Tanti tifosi hanno cominciato a mettere qui 3 punti, qui 1 punto, e qualcuno starà pensando a dicembre, siamo in fuga. Questo poi è il bello dei sorteggi.
0: Ma tu l'hai fatto, nel senso sei andato a vedere il calendario della tua squadra?
1: Non l'ho neanche visto, sono sincero, non l'ho neanche visto il calendario, lo sto vedendo adesso.
0: Novità di mercato?
1: Nessuna. Zero. Non tocchiamo questo tasto. Derby protetti e soste che scendono da 4 a 3. Sai che ci sono stati problemi con i derby, soprattutto il derby di Torino all'ultima giornata, quindi il derby può capitare, i derby possono capitare soltanto in determinate settimane, le soste nell'ultimo anno sono state 4, nel prossimo saranno 3, vabbè. Vedremo quello che succederà, c'è tempo per parlarne. 06 3131, chiamate Radio 2, siamo live, fatevi sentire. 800 800 002, se vi va di fare due chiacchiere c'è anche quest'altro numero a disposizione. Su X cinguettate con l'hashtag i Lunatici, perché vi leggiamo in tempo reale, o almeno ci proviamo, fateci vedere che ci siete. Anche su WhatsApp messaggi vocali da mandare al 348 730 200. I più veloci sono stati su X Prigioniero Libero, Massimo, Panariellina e Fiore.
0: Allora, qui su WhatsApp c'è Vito da Bari che ci saluta, c'è Riccardo che scrive: Andrea, se volete io ho il calendario dell'Inter, adesso te lo invio, non ti preoccupare Riccardo, che tu sai una che il calcio mi appassioni più di tanto, quindi avrò modo sicuramente poi di vivere la prossima stagione della Serie A in diretta. Andrea, Roberto, ma voi lo sapete che come suoneria del cellulare ho la vostra sigla ed è bellissimo, ogni volta che squilla è come se squillasse la mia voglia di vita. È una soddisfazione.
1: Sì.
0: È una soddisfazione, perché insomma quella sigla, questa base musicale per la sigla l'abbiamo scelta noi in mezzo a milioni e milioni di musiche varie. Allora, ciao Lunatici presente, Giuliana, ci sono sempre. Un abbraccio a te. Ho appena divorato mezza vaschetta di gelato, racconta invece Francesca. Perché? C'era un motivo o solo la gola ti ha spinto ad affondare il
1: perché
0: cucchiaio?
1: Perché devi divorare mezza vaschetta di gelato? Perché le andava.
0: No, però a volte uno ci si rifugia in certe cose,
1: sì,
0: no?
1: Sì, certo, quello è scontato.
0: Sono un po' triste, blam.
1: Non gelato. È che il corpo ha bisogno di mezzo chilo di gelato. Però quindi, a un certo punto, quando uno inizia, poi
0: è difficile
1: fermarsi.
0: E anche su questo hai ragione. Le 23:06 minuti, voi prenotatevi a manetta, forza, dentro tutti stanotte. Vogliamo bam bam bam, una telefonata dopo l'altra, storie che si incontrano, che si rincorrono. Vogliamo le vostre voci. Quindi 063131 800 800 002. Le 23:06 minuti, diamo il via alla notte lunatica di
2: I Lunatici.

0: proprio tu.
1: I Lunatici.
0: Tu.
1: Su Radio 2.
0: Tu.
2: Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare.
3: Al mio segnale scatenate l'inferno.
4: Niente. Tutto sbagliato, non ci siamo ragazzi, non ci siamo.
5: Che succede?
4: È tutto sbagliato, mi stavano sanguinando le orecchie prima.
6: Chi ha legato i galli?
7: Non sono solo.
5: Ora non sei solo?
7: No, assolutamente.
8: Facci sentire un ciao della persona che è lì con te.
7: Non puoi salutare. Dai, non vergognarti.

0: detto che non vuole parlare. Però posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Questa madre mi ha dato il permesso di dirla.
1: Te la dai, sì. adesso.
0: Che è stata ammessa alla preselezione di Miss Italia. Sotto mio.

0: perdoni, ma quanti anni ha questa persona?
1: 24.
2: I Lunatici su Radio 2.
3: Ma sei matto? Continua.
1: Niente.
0: Puoi salutarci questa tua amica e poi li vediamo entrambi. Salutacela di nuovo.
1: Va bene, dai. No. Ti saluta. I nomi vostri, non mi ricordo.
4: Andrea e Roberto.
1: Ciancio. Ti saluta Andrea. Roberto.
4: E Andrea.
1: Andrea. E Andrea. I Lunatici. E anche Michele ti saluta. Michele ha 58 anni, 60 anni. È una pessima. 50, 50. Una persona simpatica.
4: Silenzio.
0: Neanche un minimo verso, bravo. Neanche un rumore della, una molla del letto. È stupendo, è stupendo.
5: Che ragazzi, non potete capire, mi sta prendendo il tipo dipendenza, tipo una droga. Cioè, se non vi sento la sera non vado a letto. È una sensazione bellissima.
2: I Lunatici su Radio 2.
4: Le 23:10, eccoli Lunatici su Radio 2, ci troverete ancora qui per la tutta la prossima settimana, da lunedì al venerdì, dalle 23 fino alle 2, come è stato per questa stagione. Francesca Arduini risponde sulla questione del gelato.
6: Sì.
4: E scrive: volevo premiarmi o condannarmi, chissà. Chissà, se ti va di scambiare due chiacchiere, Fran ci chiama.
6: La cosa che mi incuriosisce è che gusto, perché sai, io mi sposerò il prossimo 30 luglio, uno dei momenti di discussione, forse dei pochi, che c'è stato con la mia compagna è stato legato ai gusti dei gelati che ci saranno dopo la cena.
4: Ci sarà una gelateria che verrà ad aprire proprio un chiosco nel castello. Bellissimo, bellissimo Arduini.
6: Non c'è nessun castello, non c'è nessuna cosa, però lei voleva dei gusti alla frutta. Per me il gelato alla frutta non è gelato.
4: Io avrei fatto saltare il matrimonio proprio.
6: Abbiamo alla fine trovato un compromesso, però non ricordo in che termini, mi pare un gusto di frutta e tre di creme, qualcosa di questo tipo. Però secondo me il gelato alla frutta non è gelato. In quanti la pensano così, cioè, perché devo mangiarmi il gelato alla fragola? Allora mi mangio le fragole. O perché devo prendermi il gelato alla banana? Mi mangio una banana.
4: Guarda, quello
6: è la
4: banana,
6: mia opinione.
4: Quella alla banana è l'unica eccezione che faccio. E banana e cocco. Poi per il resto non prendo gusti
6: ma
4: di frutta.
6: Sì, sì, però tra zabaione, cioccolato, stracciatella, zuppa inglese, cocco e banana, non prenderei mai cocco e banana, mai nella vita. No, comunque ognuno poi ha le sue preferenze. 063131,
4: con la testa non ci capisce niente.
6: 063131 oppure 800 800 002. Guadagna oltre 270.000 euro su quelle piattaforme. Hai presente quelle piattaforme dove si chiedono,
4: dove pagano,
6: i video personalizzati? Esatto, okay. Ma
4: fammi vedere i piedi.
6: Percepisce la Naspi, influencer denunciata. Secondo gli investigatori, la content creator avrebbe nascosto al fisco ricavi ottenuti online tra il 2021 e il 2023. Chissà, magari tra questi soldi c'è anche qualcosa che era tuo. A Rovigo, un'influencer attiva su quella piattaforma lì è stata denunziata dalla Guardia di Finanza al termine di un'indagine che avrebbe portato alla scoperta di oltre 270.000 euro di guadagni non dichiarati. Secondo quanto scoperto dalle Fiamme Gialle, la giovane content creator avrebbe incassato in quei due anni ingenti somme di denaro derivanti dalla vendita online di contenuti per adulti, senza però, e questo è il problema perché non ci sarebbe niente di male altrimenti, senza però, almeno secondo me, inserirle nella dichiarazione dei redditi.
4: Ecco, in nero.
6: Ma in nero secondo me no, come fai in nero? Boh, non lo so.
4: Non lo so, non so.
6: Alla fine
4: io.
6: hanno questo le imputano.
4: Stai pensando di metterti su quella piattaforma, Arduini?
6: No, ma io credo che sia molto più complicato di quanto si creda.
4: Ho un amico che l'ha fatto.
6: Ma quell'amico che andava in giro a dire che il pollo è una super verdura.
4: Bravo, esatto, sì, è quello del pollo super verdura.
6: L'ha detto anche a me. Cioè, questo signore, cioè questo signore simpaticissimo, persona simpaticissima, anche di una certa cultura, di una certa levatura, piacevole da incontrare, che però andava in giro a dire che secondo lui il pollo non è un animale. Noi non siamo d'accordo.
4: No, no,
6: riportiamo la sua tesi.
4: Lo chiamava super vegetale.
6: Non sarebbe un animale, ma con me ha usato il termine super verdura, perché sì, se decapitato continuerebbe a camminare.
4: Era una roba, questa era la sua tesi. Orribile sentirla raccontare.
6: Come è andato su?
4: Però tra le altre cose, sì, esatto, lui aveva aperto un suo profilo su questa piattaforma e faceva dei contenuti, alcuni da solo, altri in compagnia.
6: Compagnia
4: però,
6: di chi?
4: Di alcune ragazze.
6: Ah. Quanto ha fatto?
4: Ma guarda, non credo che abbia svoltato, perché lui continuava a fare il suo lavoro.
6: Ma perché
4: comunque
6: secondo
4: lo
6: me è molto più complicato di quanto si pensa. Mi fanno ridere quelli che dicono: ah, mi metto lì sopra, metto le foto dei piedi e divento ricco. No. Fallo.
4: No, e poi mi raccontava, insomma, come giusto che sia, di tutte le varie procedure che ci sono, soprattutto se lo fai poi in compagnia di altri, per la questione della privacy, per la questione del fatto che, insomma, tutti siano consenzienti. Cioè,
6: certo,
4: c'è tutta una pratica di controllo molto attenta su queste cose, cosa che trovo estremamente giusta. È vero, Arduini, oggi è il 5 giugno e c'è Carlito tra i primi a scriverci questa notte, ma non fate più l'addio al celibato in diretta questa notte.
6: Ah, è
4: notte.
6: Vero, dovevamo fare l'addio al celibato in diretta.
4: Ma io sono anche d'accordo, però mi chiedo come si fa
6: non lo so,
4: al
6: questo
4: celibato
6: devi fare
4: in diretta.
6: Io non posso, che devo, che me lo faccio?
4: Io già ho difficoltà a organizzare quello vero. Quindi amici, quando dico amici e amiche, ovviamente mi riferisco a tutti quelli che in questo momento stanno ascoltando Radio 2.
6: L'addio al celibato radiofonico può avere il suo fascino.
4: Certo, però
6: oppure non frega niente a nessuno.
4: No, datemi una mano voi, anche se non ve ne frega niente, state dicendo ma che ce ne frega a noi dell'addio al celibato, chiamate. Immaginate che ci sia una festa.
6: Siamo una community, dai.
4: È una festa.
6: Dimostriamolo, scusa.
4: È una festa. Notte su Radio 2 c'è la festa d'Arduini, l'addio al celibato radiofonico. Quindi siete tutti invitati a chiamare immediatamente lo 06 3131 l'800 800 002 per dare il vostro contributo. Che sia anche solo quello di passarci vostro figlio o vostra figlia. Ciao Roberto.
6: Dice, no, che no, così no, così diventa A, imbarazzante, B, noioso.
4: Deve essere imbarazzante. No. Noioso no. Non sarà mai, perché poi ci proveremo noi a non renderlo tale. Il gelato, che bei ricordi. Sono celiaca, intollerante al lattosio, il gelato alla frutta proprio no. Ci saranno comunque delle cose che puoi mangiare, Isabella, simili. Va bene, allora c'è Daniela, che è la prima questa notte ad aver chiamato. Ciao Daniela, benvenuta su Radio 2.
7: Ciao ragazzi.
6: Che voce squillante, allora. Daniela, come stai? Che racconti? 23:16, sei la prima, hai una responsabilità importante.
7: Dai, porca miseria, in realtà voce squillante, ma davvero faccio un po' uno sforzo perché sono triste. Voi dite
4: no, non puoi essere triste, che è l'addio al celibato d'Arduini, spogliati.
7: No, infatti mi passo subito, però volevo condividere questa cosa. E anzi, il posto di cui vi parlo sarebbe un posto ideale per un addio al celibato.
6: Vai, andiamo.
7: No, sono triste perché i luoghi hanno un'anima, è vero che i luoghi sono fatti dalle persone che lo abitano, però ho saputo oggi che chiude il mio posto del cuore a Milano e vi giuro sono veramente triste perché si chiude
4: un'epoca.
7: Sì, ma poi questo posto ha festeggiato lo scorso anno in questo periodo i 10 anni. È un posto bellissimo, si chiama lo Spirit de Milan, quindi già rende l'idea, ed è un posto di aggregazione molto particolare perché unisce giovanini, anziani, persone con interessi diversi. Vi giuro, ora sembra che esageri.
4: Quante tresche sono nate, per quello che ti riguarda, quante tresche sono nate, quante persone hai conosciuto?
7: Per quanto mi riguarda tresche no, però tanti amori diversi, nel senso tanti affetti veri, perché io ho festeggiato anche qualche compleanno e uno sceglie un posto del cuore per il compleanno, no? Per cui è veramente dispiace.
6: Ma sto posto, scusa se te lo chiedo a Romano, che si fa? Si mangia, si beve?
7: Sì, allora guardate,
6: c'erano i frittini, le bruschettine, che
7: no,
6: si
7: ma è un posto
6: enorme, trovava.
7: Andate a cercare le foto, lo vedete, è un posto meraviglioso perché praticamente era una fabbrica di non so cosa, forse una vetreria, una roba così, quindi un posto molto grande in una zona di Milano che fino all'altro ieri non c'era niente, adesso sta diventando più vivace, ma grazie anche a questo luogo di aggregazione E sì, c'era il ristorante milanese e c'erano due palcoscenici, uno più grande e uno più piccolo, si faceva teatro canzone, si faceva lo swing, serate di vario genere, per cui ce n'era per tutti i gusti. Io di solito andavo al martedì per il teatro canzone, e però la cosa che a me dispiace, scusate, sono, è che veramente la mia città, che io amo, mi avete sentito parlare spessissimo di Milano, inizia a non assomigliarmi più, perché i posti di aggregazione stanno sparendo.
6: Calma, allora, io piccola Heidi, calma, stavo per dire alla simpatica Daniela che i ricordi sono lì e nessuno li può toccare. Adesso quello spetterà a lei, e noi glielo auguriamo, di trovare un nuovo posto del cuore. Guardiamo anche alle novità senza attaccarci troppo al passato. Ti abbracciamo, resta su Radio 2.
4: Ciao Daniela.
6: E quando vuoi torna. Calma, quando vuoi torna a farti sentire.
4: È contenta perché abbiamo salutato Daniela.
6: No, è molto, no, molto, diventa un po' maleducata quando fa così. Contromano sulla Napoli Salerno, suora bloccata da due poliziotti. Leggevo su TG.com mercoledì. Sull'autostrada Napoli-Salerno, un'utilitaria guidata da una suora ha imboccato la corsia che porta a Napoli contromano. La vettura è stata notata da un'autocivetta della polizia che transitava sulla corsia opposta, a bordo della quale viaggiavano il sovrintendente capo e il primo dirigente. La vettura poi è stata bloccata e i due poliziotti si sono adoperati con sirene e lampeggiante per mettere in allerta le vetture che si stavano per trovare di fronte a questa macchina. Dopo alcuni tentativi è stata fermata dai due poliziotti. All'interno la suora, in stato confusionale, che stava ascoltando il rosario alla radio. I due poliziotti hanno subito chiamato i soccorsi e gli hanno affidato la religiosa.
4: Le vie del Signore sono contromano.
6: È una scena molto sorrentiniana.
4: Molto. Stacco suora.
6: Stacco suora, radio rosario.
4: Esatto, stacco. Adesso,
6: scherzi a parte, un'immagine molto
4: evocativa.
6: Anche difficile da rivedere. Tu pensa a questi due poliziotti che stavano lavorando, ma quella macchina va contromano, sì, ferma, poi riescono a stopparla, ci si avvicinano, aprono e dentro vedo una suora in stato confusionale che sta recitando il rosario con la radio.
4: Potrebbe essere anche inizio un film horror.
6: Potrebbe.
4: Ho visto il video in cui ci sono tanti cittadini che nell'altra corsia cercavano in qualche modo da affiancarla per farle capire che era contromano. Fortunatamente non si è fatto male nessuno.
6: Meno male, anche complimenti ai due poliziotti.
4: Eh sì, è la cosa importante. 23:21 Rai Radio 2, noi siamo i Lunatici, siamo in diretta. Entrate, fate come Daniela, chiamate lo 063131. Lei ha voluto condividere con noi un nodo, un momento particolare della sua vita, un luogo a lei tanto caro che sta chiudendo. Voi invece cosa volete condividere con noi? Fatevi sentire. Se volete potete chiamare anche l'800 800 002. Il prossimo è il Dandy. Ciao Dandy.
8: Oh, ben alzati.
6: Carissimo, dica.
8: Innanzitutto mi rammarico perché mi avete messo dopo la suora. Vabbè, pazienza, insomma.
6: Perché era una notizia di cronaca anche, certo, un po' particolare.
8: Certo, l'ho sentita anch'io. No, volevo dire tre cose velocissime. La prima, che io fin dall'età di 5 anni, quando prendo il gelato, prendo un gusto solo. Mai presi due gusti o tre.
4: Quale gusto?
8: Qualsiasi, gianduia, qualsiasi, un gusto solo.
4: Perché non ti piace mischiare?
8: No, perché altrimenti diventa una cosa fredda e dolce.
6: Dilelio dice perché questo signore è pazzo.
8: Chi?
6: Dilelio ha detto perché questo signore è pazzo. Al di là del veto si è picchiettato la testa dicendo perché è matto. Ma sono i suoi gusti, sono i suoi gusti. Chi siamo noi per...
8: Ma fin da quando avevo 5 anni, cioccolato, gianduia, quello che volete voi, mango, fragola, però un gusto.
4: Prima cosa. Seconda cosa, Dandy?
8: Seconda. Sono stato proposto questa sera per il premio Nobel per lo strudel che ho fatto. Una cosa fantastica.
6: Proposto da chi?
8: Dalla commissione del Nobel. Uno strudel da Nobel.
4: Io adoro lo strudel, è uno dei miei dolci preferiti. Adesso mi dice questa cosa, Dandy, me lo dovrà far assaggiare.
8: Pinoli, noci, mele e uva passa.
4: Però mi chiedo una cosa, è un dolce che un po' più invernale rispetto ad altri, o sbaglio? Cioè, nel senso, adesso in primavera, estate già...
8: No, oddio, non è un dolce, però, sai, i dolci sono tutti dolci.
4: Però servito quindi... con una pallina di cioccolato alla crema, per me è proprio il top.
6: Non ne sono un amante sfegatato, devo essere sincero. Mi piace, ma preferisco altri dolci. Terza cosa.
8: Sacher.
6: Terza cosa, io per esempio la mille foglie.
8: Io il Monte Bianco.
6: Sui dolci non ci troviamo.
4: Torta di frutta, crema e frutta.
6: No, quella non è un dolce.
4: Crema e frutta.
8: No, quella non è un dolce.
6: Quella non è un dolce. Vabbè,
4: gusti. Non è un dolce. Per me ha mille foglie nel dolce, allora. Che
6: mille foglie è buona.
4: A me piace la crostata di crema e frutta. Vogliamo litigare tutta la notte
6: non
4: per
6: è un dolce.
4: Cosa.
6: La crostata di crema
4: non sei un dolce.
6: Non è un dolce.
4: Ma il mille foglie non è un dolce.
6: Oppure le torte, quelle di compleanno che faceva mia madre o che fa mio padre, piene di panna, cioccolato, crema, bagnate con rum, col caffè. Quello è il dolce.
8: Una cosa è sicura, sì. La torta che offrirò io sarà ricordata tutta la vita.
4: Beh, questo, e poi che altro? Qual era la terza cosa, Dandy?
8: La terza è che siccome Arduini si sta sposando, giusto?
6: Sì, ma tra due mesi.
8: Sì, ma io vi dico che il matrimonio non è una cosa buona, perché se fosse una cosa buona i preti ce l'avrebbero, poiché i preti hanno tutto quello che di meglio c'è.
4: Il famoso boccone del prete.
8: Così, questa è la mia opinione.
6: Senti, Dandy, ma come lo animiamo questo addio al celibato radiofonico?
8: Non è facile radiofonicamente, non lo vedo...
6: Dall'alto della tua cultura.
8: Io non ci vedo, sono cieco e quindi non lo vedo in tutti i sensi. A parte che essere cieco mi ha portato a guarire da un'altra malattia più grave, non lo sapete?
6: No,
8: non lo
6: dire sappiamo. Qualcosa di gravissimo, sì. prego.
8: La prospettiva del ginecologo.
6: Ecco fatto, lo sapevo che doveva andare a parare lì. Ciao Dandy, resta su Radio 2, un abbraccio. Vogliamo da Alfredo, 23-25, 5 giugno del 2026, siamo in diretta su Radio 2, 06-3131, oppure 800-800-002. Alfredo, pronto?
9: Eccomi Roberto. Ciao. Senti, buonasera Andrea, ma io
4: ciao.
9: Stasera ho chiamato per te Roberto.
4: Ok, io, sì. Allora io vado a prendere un caffè intanto.
9: Mi rimetto alla tua grande sensibilità a mettere una mano sul cuore la nostra amicizia.
6: Radio 2, un abbraccio, vogliamo da Alfredo, 23-25, 5 giugno del 2026, siamo in diretta su Radio 2, 06-3131, oppure 800-800-002. Alfredo, pronto?
9: Eccomi Roberto. Ciao. Senti... Buonasera Andrea, ma io
4: ciao.
9: Stasera ho chiamato per te Roberto.
4: Ok, io, sì. Allora io vado a prendere un caffè intanto.
9: Mi rimetto alla tua grande sensibilità a mettere una mano sul cuore la nostra amicizia e da...

0: vale 90 milioni.
1: E dammi una boccata, dammi una boccata.
2: A quanto me lo metti?
1: Te prego. Te prego.
0: Lo metto una gacco. 20 milioni.
2: Chi ce l'ha 20 milioni?
0: Te prego, Robè. 4 milioni.
2: Come mai questa milioni, citazione no? Verdoniana, Alfredo?
0: Ma così, perché mi piace giocare, è divertentissimo. E so che tu apprezzi le mie performance, no, le apprezza anche Andrea. E no, io a parte gli scherzi, è per fare una piccola gag. E io la prossima settimana vado in ferie, non so se potrò partecipare al trionfo del sottoscritto, perché tanto sarà un trionfo.
2: Allora ti escludi a priori, però se non puoi partecipare al pallone d'oro che assegneremo giovedì prossimo.
0: Hai abboccato, ma che faccio? Vado a
1: ci sei ancora. Io avevo già messo la musica triste, dico,
2: mettila.
1: Vai, il tuo commiato, vai Alfredo, stai calmo, vai. Saluta tutti, vai.
0: Che io non partecipo.
1: Vai, ormai è troppo tardi, l'hai detto. Saluta tutti e poi te ne vai. Dai, saluta, vai.
0: Ciao.
1: No, saluta un discorso degno.
2: Qualcosa di triste.
0: Qualcosa di triste.
2: Però da venerdì sera di inizio estate.
0: Sto disperato, Robè, dammi sti soldi, devo coprire a segno, Robè, è pesante da segno. Ragazzi, ci sarò. Anche se vado in ferie ci sarò, perché sarà una
1: meno male, guarda con questo scherzo mi avevi fatto tanto preoccupare. Ho pensato per un attimo, ma come faremo la settimana prossima senza Alfredo?
2: Non essere acido, però.
0: No, però una cosa la voglio dire seria. Desidero ringraziare Roberto, perché comunque
2: bravo.
0: Una carezza me l'ha voluta regalare, perché chi ha l'orecchio sottile, perché stiamo alla radio logicamente,
2: ecco,
0: ha potuto cogliere l'attimo dicendo se ci fosse un premio intermedio, una
2: l'ho detto.
0: Un cavallo bianco Alfredo.
2: Però questo premio intermedio, caro Alfredo,
1: sei un
2: mitomane.
1: Non c'è.
0: Però il fatto che tu l'abbia pensato è già una, per me è una bella soddisfazione, perché vuol dire riconoscermi comunque un valore aggiunto.
2: Ci stiamo allungando troppo. Ciao Alfredo, ti abbracciamo, resta su Radio 2, è stato bello sentirti anche stasera. 23:28, linee che restano aperte, 06-3131 oppure 800-800-002. Un abbraccio ad Anto, un saluto ad Ida che racconta, si sta Umberto da Pescarizzando. Stamattina l'è stata la quarta mattina che vado a fare colazione al bar chic.
1: Sì.
2: Ed è la quarta mattina che la colazione mi viene offerta da qualcuno, un po' mi imbarazza, però mi fa piacere.
1: Sei, è diventata come Umberto. Ormai.
2: È diventata come Umberto.
1: Qualcuno si è innamorato di Ida e le offre tutto. Lei esce di casa e trova tutto pagato. Va a fare la spesa, già pagata. Colazione, già pagata. Beata te. E a me non succedono mai queste cose. Va bene, allora 23:29, fatevi sentire, chiamate Lunatici su Rai Radio 2. State andando da qualche parte? State tornando da qualche parte? Avete bisogno, voglia più che bisogno, di entrare in questa festa di questa notte, festeggiare in qualche modo l'addio al celibato d'Arduini? Potete fare anche questo, vale anche questo. Poi tra poco ti leggerò la proposta di Costanza. Potrei darle retta, ma non voglio darle retta, voglio leggerti la proposta che fa per il tuo addio al celibato. Quindi prenotatevi per intervenire in diretta, tra poco cominciamo ad ascoltare anche i vostri messaggi vocali, ma prima si torna alla musica di Rai Radio 2.

0: Partenope nella notte di Radio 2, 23 da 33 minuti, siamo in diretta, siamo lunatici. Leggevo, non è proprio da venerdì sera questa notizia, però è interessante, che sempre più giovani tornano a vivere con i genitori. Scelta o necessità, ci si chiede in questo articolo dal sito lamiafinanza.it. Negli ultimi anni è aumentato il numero di giovani adulti che continuano a vivere con i genitori o che... E questo è ancora più interessante, secondo me. Dopo un periodo di autonomia tornano nella casa familiare. Secondo diverse indagini, circa un giovane adulto su tre sceglie di rimanere con la famiglia per riuscire a mettere da parte il denaro necessario all'acquisto di una casa, mentre oltre il 40% degli under 40 è costretto a rientrare almeno una volta nell'abitazione dei genitori durante il proprio percorso di vita. Questo fenomeno, noto come ritorno al nido, generazione boomerang, sta diventando una caratteristica sempre più evidente della società occidentale, dell'Italia in particolare. Ragione principale rappresentata dalla difficoltà economica, anche se molti giovani hanno un lavoro, gli stipendi spesso non sono sufficienti per sostenere contemporaneamente affitto, spese e risparmio per il futuro. A questo si aggiunge l'aumento di prezzi delle abitazioni, le difficoltà ad ottenere un mutuo. Per questo motivo molti ragazzi decidono di restare in famiglia per accumulare il capitale necessario all'anticipo richiesto dalle banche, e molti provano ad andarsene e poi tornano nel nido familiare. Vi capita? È successo ai vostri figli, a voi, ai vostri nipoti? Raccontatecelo. 2334, tema che mettiamo sul tavolo, 06 3131, oppure 800 800 002. Come viene vissuta questa cosa? Perché secondo me un conto è restare. Se tu resti anche dopo aver superato quell'età per la quale secondo la società sarebbe il caso di andare, sì. Se tu resti, in fin dei conti è la tua vita che continua a seguire un certo schema, ma tornare deve essere complicato.
1: Sì, secondo me poi dipende da tante cose, dalla casa, dal rapporto che hai con i tuoi, ovviamente tutte cose banali, no? Nel senso, è fondamentale, però rappresenta o quantomeno può sembrare un passo indietro.
0: Raccontateci
1: nei confronti dell'indipendenza, dell'autonomia,
0: se vi è capitato, come l'avete vissuto. 06 3131, oppure 800 800 002. C'è Mino, pronto, benvenuto su Radio 2.
2: Buonasera, che piacere. Buonasera.
0: Ciao.
2: Ciao. Radio 2, buonasera. Niente, mi stava piacendo la trasmissione e vi ho chiamati subito. Io sono rappresentante e stavo ritornando da Santa Maria di Leuca per delle consegne commercializzatori e vini salentini. Io vi ho sentito parlare, dico, ma adesso condivido con loro questo momento.
1: Hai fatto sì. Benissimo. Senti, ti capita spesso di tornare dal lavoro a quest'ora oppure è un caso?
2: Sì, non è un caso, mi capita spessissimo, anche perché poi dovrei gestire un piccolo punto vendita e allora si fa sempre quest'ora, poi nella località turistica balneare di un certo livello e si fa sempre tardi.
1: Mino, io non ho capito bene però che lavoro fai, sei un rappresentante?
2: Rappresentante, commercializzo olio e vini salentini, principalmente salentini, Negramaro, Primitivo e tutti i vini di spiccata eleganza che abbiamo noi, insomma.
1: Beh, ottimo, ottimo.
0: Bene, bene. Quanto costa la bottiglia più preziosa che hai nel portabagagli?
2: Va, la bottiglia più preziosa, a me piace accontentare tutte le facce, e allora la bottiglia più preziosa, diciamo che è un Primitivo DOP Manduria sui 15 euro, poi oppure un Rosso Riserva Salice Salentino, siamo sui 10 euro, insomma.
1: E l'olio invece?
2: L'olio siamo intorno ai 14 euro l'extravergine e 11 euro il vergine.
0: Ti abbracciamo, resta su Radio 2, quando vuoi torno a farti sentire.
1: Ciao Mino.
0: Ciao Mino, grazie della chiamata. C'è Bernie che racconta: mio figlio è tornato a casa durante la ristrutturazione, mutuo, ristrutturazione e affitto non sarebbe stato possibile. Vabbè, la ristrutturazione magari aveva la casa inagibile.
1: Sì, anche io.
0: Quindi è tornato a casa dei genitori, mi pare normale come cosa, piuttosto che andare a pagare l'affitto di un'altra casa, torno a casa da mamma o da papà.
1: Era una questione momentanea, anche a me capitò quando comprai la casa nella quale attualmente abito, dove non c'è ascensore, presi questo appartamento al quarto piano mi è capitato, insomma, proprio durante i lavori di avere un incidente e di rompermi una gamba. Ti ricordi quel periodo? Io dovetti trasferirmi per un periodo non a casa dei miei, ma a casa dei miei suoceri, dove trascorsi 2 o 3 mesi, se non
0: ricordo male. Quello mi pare normale, però, dai.
1: Sì, perché non avevo alternative, però nonostante questo, nonostante io abbia un ottimo rapporto, nonostante il fatto che loro siano delle persone meravigliose, non lo ricordo come uno dei momenti più felici della mia esistenza.
0: Tanto, edizione online del Corriere della Sera, in home page c'è questa notizia: Putin incontra l'ex cancelliere tedesco Schröder e attacca Zelensky, non c'è ragione di vederci. Ricordi che di notte abbiamo commentato le notizie aperturistiche in un certo senso sul dialogo tra Russia e Ucraina, la replica di Kiev, hanno scelto ancora la guerra. C'è questa notizia che troviamo sull'home page del Corriere della Sera, ve l'abbiamo girata praticamente in tempo reale. 06-3131 oppure 800-800-002, continuate a chiamare Radio 2, siamo in diretta.
1: Allora, un saluto ad Enrica, che torna sul tema del gelato e scrive: se mangio più gusti li faccio mettere in più coppette, go Dandy go. Quindi anche lei la pensa come Dandy, si fa fare più coppette se vuole più gusti, non le piacciono i gusti.
0: Ma io non ho mai visto, comunque ragazzi, va
1: bene. Siete strani, dice.
0: È vero che questo programma le persone un po' particolari come noi siamo, e sì, siamo orgogliosi, se le va a cercare con lanternino, ma io non ho mai visto in una gelateria, seduta al tavolo di una gelateria, una persona che avesse più coppette tutte per lei davanti agli occhi. A te è mai capitato?
1: No.
0: Cioè, ma una mai? Persona con 5 coppette, una zabaglione, una crema, una cioccolata,
1: mai.
0: Non l'ho mai visto. Però può essere un'idea, può essere un'idea.
1: C'è anche questo. Buonanotte carissimi, hai ragione Roberto, il gelato va gustato con gusti forti: pistacchio, bacio, cioccolato, crema, il gusto Malaga. Che buono il gusto Malaga. È vero che non si trova più nelle gelaterie, è molto raro, devo dire, Rosy. È vero, anche a me non mi capita spesso di trovare il gusto Malaga. Quando lo trovo, lo prendo sempre.
0: Io adoro
1: i miei preferiti.
0: Adoro una gelateria che è dalle parti del quartiere dove sono cresciuto, periferia est di Roma. No, non lo voglio fare il nome, anche perché non ha bisogno della mia pubblicità, perché è diventata inavvicinabile, soprattutto in alcune ore del giorno, in alcuni periodi dell'anno, che ha dei gusti molto forti. Hai presente quelle merendine un po' commerciali, rivisitate sotto forma di gelato? E a me fanno impazzire. È una roba che o la ami o la odi. C'è ad esempio Didelio che in cuffia mi dice: ma che c'hai, 12 anni? Sì, a me fanno impazzire. Ci sono persone che invece sono più puriste.
1: Io sono purista.
0: Che cercano la crema un po' più delicata, oppure il gusto un po' più delicato.
1: Cioè, a me ad esempio
0: mi fanno impazzire.
1: Ringrazio ancora di Lelio a distanza di tanti anni, perché è stato lui a farmi scoprire la mia gelateria preferita, che è una gelateria che ha pochissimi gusti, ne avrà 6 o 7 credo, però tra le varie cose ha fatto scoprire questa roba che mi ha fatto impazzire, che è la panna Arduini allo zabaglione. Mamma mia, io adoro zabaglione, è il mio gusto preferito di gelato. Avere
0: sì,
1: un gelato
0: in cui posso
1: mettere anche la panna allo zabaglione mi ha fatto innamorare proprio di questa gelateria, che è diventata la mia preferita. Detto questo, andiamo a scoprire che cosa ci racconterà Francesco, che è il prossimo a entrare nel bar lunatico. Ciao, benvenuto.
3: Ragazzi, buona serata. Ciao.
0: Ciao Francesco, che ci racconti?
3: Senti, io mi volevo riagganciare al discorso che facevate prima dei ragazzi che rientrano a casa,
0: sì,
3: eccetera eccetera. Ora sai, io magari sono un po' fuori età, perché io comunque ho 45 anni, quindi magari sono un po' fuori età, però
0: no, più o meno ci siamo. Che ti è successo? Racconta.
3: Ma niente, senti, un po' di tutto. Fai conto che, considera, dai 30 anni sono sempre stato per conto mio, prima da solo, poi in compagnia di una compagna e poi di nuovo. E nel frattempo, naturalmente, ho visto un po' tutte le varie situazioni, anche da un punto di vista economico, che cambiavano. Quindi andare a fare la spesa, avere delle spese, ne so, dal veterinario per il cane o altro. E vi dico la verità, la cosa a cui sono arrivato, io fortunatamente vengo da una famiglia che mi ha permesso una vita sia di università che poi anche di un appartamento di proprietà. Però vi dico la verità, che da soli è molto molto molto molto complicato, mentre in due si sopravvive e si vive bene, insomma.
0: Sì, questo è una cosa di cui si parla poco. Quanto costa la vita per un single, ma non soltanto per la casa, ma per la spesa, per tutto. Quindi ma tu poi sei tornato quindi a casa dei tuoi?
3: No, sono sempre, fortunatamente, magari appoggiato per qualche settimana, però sempre poi vissuto da solo.
0: Ok, adesso com'è la tua situazione sentimentale?
3: Adesso la situazione, fai conto, è
0: e abitativa.
3: Fai conto, un mutuo, appartamento di proprietà, però la sentimentale sono sempre single e vi dico la verità, insomma, come ti ho detto prima, insomma, riesci da un punto di vista probabilmente anche concettuale dei genitori che ci hanno abituato in un certo modo, eccetera, è la voce del risparmio, fai conto, è una voce praticamente sconosciuta.
0: Non riesci a mettere da parte nulla. Interessante.
3: È questa la cosa che un po' penso. Naturalmente non mi fa mancare niente, ragazzi, nel senso.
0: Curiosità, a livello professionale, questo ragazzo ha quest'uomo, Francesco da Grosseto, 45 anni. A livello professionale, hai certezze oppure vivi di rinnovi?
3: No, da quel punto di vista ho certezze ormai da quasi 10 anni più o meno. Però non ho grosse possibilità, fai conto, di migliorare la posizione e di conseguenza anche di migliorarla economicamente, perché sono in una piccola azienda nella quale non vedo delle grosse prospettive di carriera mia. Non che ce ne abbia, perché non è che sono fissato, però per migliorare la mia situazione economica, insomma, in poche parole.
0: Molto interessante la tua chiamata, Francesco. Ti abbracciamo, resta su Radio 2.
1: Ciao Francesco, grazie per aver chiamato. Ancora le vostre voci, questa volta con i messaggi vocali. Sentiamo chi c'è.
4: Ciao Lunatici, sono Costanza da Firenze e volevo sapere se è confermato che stasera ci sarà l'addio al celibato lunatico di Roberto, perché io non sono uscita apposta per godermi queste ore con voi.
5: Mi dice sempre il cuore, sta zitto e non parla, nemica dell'amore e la sincerità.
1: Andiamo subito una pattuglia da questa signora.
5: Ma quando tu mi guardi io non so più mentir, vevo io tanto bene.
1: Basta, signora.
5: E ve lo voglio. Tutti e due, vi voglio bene.
1: Anche ciao, noi. Lunatici.
0: Anche noi.
1: Stupenda.
6: Ciao Lunatici.
1: Sì, la vogliamo riascoltare.
6: Ciao Roberto. Ti è piaciuto, ti è nata la cara, la bustasta sull'altare, sotto un braccio insieme.
1: Questo
6: a te.
1: Sì che hanno addio al
0: celibato. Posso dire? Mi sto immalinconendo.
1: Lo credo.
6: Coraggio, vero, siamo all'unico di bianco, ma cocchi da
0: qua salta tutto.
1: Ti ricordi quando facevi quel gesto con le mani?
7: Buonanotte Lunatici, sono Anna da Lecce. Volevo fare i miei migliori auguri.
0: No, io facevo
7: a Roberto,
0: questo gesto con le mani.
7: Gli auguro tutto il bene possibile.
1: Tanto tempo fa.
7: Però un poco di tristezza, concedetemela. Come si fa a stare senza di voi? Voi adesso sarete felici, anche Andrea, perché starà con il suo amico, festeggerete, ma noi senza di voi?
1: Io ci sto tutti i giorni col mio amico.
0: Ragazzi, guardate che voi ci mancherete tantissimo, non scherzate su questa cosa, lasciamo stare.
1: Esatto.
7: Quando tornate, per favore, tornate il più presto possibile. Ciao e auguri di cuore.
1: Il nostro equilibrio mentale dipende tanto da voi.
0: Assolutamente.
1: E da quello che succede in queste ore che trascorriamo insieme. Noi lo raccontiamo spesso, ma non lo raccontiamo per prendervi in giro. Ma ci sono giornate che veramente noi siamo di cattivo umore, tristi, arrabbiati, insoddisfatti per qualcosa o preoccupati per altro. Che arriviamo qui, che stiamo incupiti, in silenzio, con lo sguardo basso e usciamo sorridenti.
0: Vero.
1: Una terapia. Qualcuno ci chiama spesso e ci fa tanto piacere, no? Quando ci chiamate per dire questo programma per me è importante perché anzi voglio ringraziare Daniela che stanotte proprio ha raccontato questa cosa, ma prima ci siamo incontrati in occasione della presentazione del tuo libro, lei era presente lì, ha detto per me questo programma è stato proprio importante, è bellissimo e vi ringraziamo ogni volta che lo dite, però vale anche per noi.
0: No, davvero, fammi ringraziare intanto la Santarelli, Elena Santarelli, che mi ha accompagnato in questa presentazione, è stata bravissima, dolcissima e delicatissima. E poi Don Massimiliano è venuto dalla Sicilia. Don Massimiliano è venuto dalla Sicilia per la presentazione del mio libro. E ragazzi, noi queste cose non ce le scorderemo mai. Almeno io non me la scorderò mai questa cosa, così come Daniela che ci dice sempre delle cose bellissime, a te in particolare.
1: No, l'ha detto a entrambi.
0: ogni volta che vi incontrate. Bello. Questo sapere che Don Massimiliano è venuto dalla Sicilia apposta, spero che ci stia ascoltando, lo ringrazio con tutto il cuore.
1: E poi è una roba bellissima, e lo ringrazio anch'io, perché poi è sempre un piacere parlare con lui. C'era già venuto a trovare una sera qui davanti in via Asiago, però è la vostra presenza, le vostre chiamate, i vostri messaggi, il fatto che questo programma lo facciamo insieme, questo senso di amicizia, di famiglia che c'è intorno ai lunatici, è qualcosa che fa bene. Fa bene anche a noi, quindi andiamo avanti. Scusate la parentesi.
7: Di cuore,
8: no.
1: Hey!

0: Dai, togli, brutto.
1: Basta. Una brutta pagina questa.
2: 06 3131 800 800 002 23 da 49 minuti. Siamo in diretta. Intervenite per fare due chiacchiere. Dove siete? Cosa fate? Come state? Raccontatecelo su WhatsApp 348 7300 200. Vi aspettiamo.

0: I love it. Il Canapop, era da un po' che non sentivo questo brano fighissimo. 23:51 Rai Radio 2, Lunatici in diretta. Andrea Di Sancio, Roberto Arduini. Si sta chiudendo la penultima settimana della nostra ottava stagione, il che significa che la settimana prossima siamo qui, da lunedì al venerdì, dalle 23 alle 2. Si torna subito alle vostre voci ora con i messaggi vocali. Sentiamo chi c'è.
1: Arrivano.
2: Sì, la suora si affidava al rosario e chi guidava dall'altra parte si è affidata ai santi.
3: Allora, su in pista, ragazzi, vieni Roberto, vieni in pista a parlare. Questa notte
1: no, no, guarda, posso dire una cosa? Basta. L'addio al celibato radiofonico l'abbiamo fatto. Sì. Usciamone.
0: Diciamo, perché altrimenti dà il via.
1: Non è
0: via, il via
1: bene.
0: Libera a quei fantasmi, quei mostri.
1: Noi abbiamo provato. Si fanno anche dei tentativi. Ci abbiamo provato.
3: Muovi il bacino,
1: andato.
3: Vieni a ballare.
0: Ma sì, quasi lei la invito al Dio.
1: Basta.
0: Vero?
1: Basta.
4: Ciao, lunatici. Ciao. Buonanotte.
1: Solo uno può svoltarlo.
4: Mi hanno cambiato al giro. Una volta vi ascoltavo un po' di più. Adesso mi hanno cambiato al giro. Lavoro di giorno. E ogni tanto capita che faccio quel giro qua, riesco a ascoltarmi un pochettino. Niente, comunque dai, ho sentito che l'Arduini si sposa il 30 luglio, se non ho capito male. Bravo, auguri. Ciao, di nuovo, ciao. A risentirci.
1: Solo Carlito può svoltarlo questo addio al celibato.
5: È un po' di tempo che vi ascolto, però non mi faccio sentire, diciamo, sto attraversando un periodo non troppo bellino per la mia salute e adesso sono un po' in ansia perché sto aspettando che mi chiami l'ospedale perché devo fare un intervento a un occhio e sono veramente infastidita perché l'occhio mi dà fastidio e appunto in ansia per la chiamata. Speriamo presto. Un bacione, Anna da Barisardo.
0: Ciao Anna, ti auguriamo che il tutto si risolva nel più breve tempo possibile. C'è Roberta che ha chiamato. Ciao, benvenuta su Radio 2.
6: Ciao Andrea, ciao Robby, bentrovati.
1: Bentrovata Roberta, che racconta? Dica.
6: Volevo ringraziarvi ufficialmente.
1: Ti sentiamo male, mettiti meglio col telefono, Roberta.
6: Pronto?
1: Vai.
6: Pronto, mi senti?
1: Vai.
6: Ok. Volevo ringraziarvi ufficialmente per la trasmissione, a voi e a tutti quanti, perché per me siete stati come una terapia di gruppo.
1: Grazie. Speriamo di continuare ad esserlo.
6: Sì, certo, volevo farti gli auguri anche per il matrimonio, Robby. Speriamo bene per tutti, insomma.
0: Non sembri convinta però, Cioè questo speriamo bene per tutti relativo al matrimonio.
1: Sembra
0: del
1: quasi un addio triste.
0: Esatto.
6: No, non è un addio triste.
0: Nonostante queste premesse, però speriamo bene comunque per tutti, no? Siamo tutti bene.
6: No. Siamo tutti bene in salute, non c'è problema.
0: Che farai quest'estate? Partirai, Roberta, magari con il tuo lì spasimante che frequenti, quello con cui hai quella relazione torbida al lavoro?
6: No, ma non è una relazione torbida. Non partirò comunque, a parte che prenderò giusto una settimana di ferie. E poi avendo Barney e Felix. Non avendo la macchina,
0: fai parte, però devi essere sincera, Roberta. Fai parte di quelli che prendono le ferie negli altri periodi dell'anno, invece preferiscono lavorare magari ad agosto quando tutti gli altri vanno in ferie perché si lavora di meno?
6: No, non è per questo. È che ho già fatto delle ferie durante l'anno, quindi me ne rimangono poche, ma altrimenti ne avrei fatte di più. Se più ne avevo, più ne facevo, insomma.
1: Bene.
6: Solo una settimana.
1: E dove se ne andrà, già l'ha deciso?
6: No, ma non vado fuori, non lo so, mi riposo, sto qui comunque.
1: Che è una cosa.
6: Sto qui nel quartiere.
1: È una cosa comunque non bene. Scontata di posarsi certo. Quando si va in vacanza. Ciao Roberta, resta su Radio 2, ti abbracciamo. Quando vuoi, torno a farti sentire. Leggevo questo articolo su Repubblica.it a firma di Federico Formica sulle multe da autovelox, in calo ma non dappertutto. C'è la classifica dei comuni più colpiti, discesa dell'8,9%, quindi mediamente sono calate dell'8,9%, incassi dimezzati a Roma ma raddoppiati ad Ancona. E sai qual è la città regina delle sanzioni? Non l'avrei mai detto.
0: Qual è?
1: Quiz per Michele da Foggia.
0: Ok, dopo gli facciamo
1: un quiz. Dopo gli facciamo il quiz, mi devo ricordare. Dopo. Quindi Michele, se ci sei, chiama, perché lo devi indovinare tu. Qual è la città regina delle sanzioni da autovelox? Se vinci, vai alla semifinale. Se perdi, sei fuori.
7: Daniela da Palermo, sempre operativa ad ascoltarvi. I lunatici e adrenalina a palla.
8: Ciao lunatici, siamo in ascolto. Sono la Crissi e mamma
9: Luisella
8: da Giussano. Che noi belle. Vi ascoltiamo. E viva i lunatici, viva Radio 2.
1: Sempre.
8: Buona serata, ciao ciao.
10: Ragazzi, ciao, sono Mirella, sono tornata. Ieri sera non c'ero, non stavo bene. Comunque, dai, sono contenta che stasera ci sono, vi ascolto volentieri. E niente, vi auguro buon weekend, ciao.
11: Buon fine settimana, ciao. Da Alex il lunatico GPG, sempre presente in servizio tra Grosseto e Follonica. Ciao Andrea, ciao Roberto, ciao a tutti ragazzi, buon divertimento.
12: Buonasera e buon weekend a tutti dal camionista prigioniero libero che vi ascolta da Albero Bello. Ciao bello.
1: Ciao.
13: Ciao lunatici, ieri ero in diretta ma il passaggio di una motocicletta ha interrotto. Vi parlavo della tempesta solare. A una mia amica si è rotto il televisore, so che certe particelle solari riescono anche nei microchip, penso che sia successo proprio questo al televisore della mia amica, per
1: non
13: fortuna
1: me ne
13: è garanzia, si verrà. Buonanotte e buona trasmissione.
0: Ciao grazie 23:58, va bene. Allora arrivano, poi uno non ride, come fai di Lelio a entrare in cuffia e dire Caterina vuole parlare col direttore e pretendere che noi continuiamo a
1: censura.
0: Fare il programma in modo, perché che
1: censura.
0: Cosa succede? Chiamiamo Ali Brandi e Caterina e mettiamoli in diretta insieme.
1: Ma no.
0: Mi sembra una cosa giusta da fare.
1: Censura.
0: Direttore?
1: Censura.
0: Chiamiamolo
1: censura.
0: Subito.
1: Chiamalo
0: tu Caterina, scusa. Emma Caggiano? Che Emma Caggiano chiami il direttore? Perché come fai a dire di no a un'ascoltatrice che vuole parlare col direttore?
1: Calma, 06-3131 oppure 800-800-002, 23 da 59 minuti, siamo in diretta, continuate a prenotarvi, questi sono i due numeri da fare se vi va di fare due chiacchiere, WhatsApp anche vocali da mandare al 348-7-300-200, su Twitter cinguettate con l'hashtag ilunatici.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
2: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: 2-2. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: 2-2.
5: Alla Coop le ciliegie Fior Fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: 2-2.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: I Lunatici su Radio 2.

0: Emorciba, così cominciamo insieme questo sabato 6 giugno 2026, mezzanotte 9 minuti, state ascoltando Rai Radio 2, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, ancora per tutta la settimana prossima, da lunedì a venerdì, dalle 23 fino alle 2. Un abbraccio veloce, vado su WhatsApp a Roberta che ci scrive, poi abbiamo Gianluca e Paolo che ci ascoltano da Torino, Riccardo da Erice, un abbraccio anche a te, poi c'è Francesca, i suoi gusti di gelato, cioccolato e vaniglia, c'è Giuliana che ci saluta da Ravenna, vi porto queste appena fatte, manda una foto delle pizzette, le pizzette quante sono buone, mamma mia. Allora c'è Caterina,
1: buonasera,
0: salve,
2: ciao Caterina, dici tutto.
1: Io voglio parlare con la redazione.
2: Allora, sei in diretta, Caterina. Stai parlando con tutti, quindi, in questo momento. Tienilo bene a mente.
1: Sì, lo so.
2: Ecco.
0: Signor Presidente, cominciamo così. Signor Presidente, cosa vuoi dire al Presidente?
1: Io voglio sapere perché voi andate via un mese prima. Noi come facciamo a stare 3 mesi senza di voi?
2: Vabbè, Caterina, dai, quest'anno è andata così. Che dobbiamo fare? Su, ci penseremo la sera.
1: Aspetta, io non ce la faccio a stare senza di voi.
0: Rai Play Sound.
2: Ci sono tutte le repliche su Rai Play Sound. Cerca i Lunatici, Rai Play Sound e le trovi tutte.
0: Ti fai tutto un. Un ripasso.
1: Le repliche?
2: Sì.
1: E che mi faccio tutte le repliche?
2: Su Rai Play Sound tu nella sezione dei Lunatici trovi tutte le repliche che
1: io voglio parlare con la redazione, con qualcuno di loro.
0: Ti daremo il numero di Emma Caggiano, della nostra curatrice,
2: va bene,
0: il tuo personale, e tu potrai chiamarla anche di tutti i giorni, va bene?
2: Pronto?
1: Pronto.
2: Hai capito, Caterina?
1: Sì, ma io sono male senza di voi.
2: Caterina, ma anche a noi dispiace. Che dobbiamo fare? Non ci possiamo fare niente. Dai, su, ci penseremo dalla settimana prossima.
1: Ma 3 mesi sono tanti.
0: Guarda, viviamo il momento, carissima Caterina. Vuoi cantare qualcosa per il tuo cucciolone prima di salutarci? Niente, va bene, allora finisce così. Ciao Caterina.
2: Ciao Caterina.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao.
0: C'è Don Massimiliano che scrive: ma certo che vi sto ascoltando, ci mancherebbe, appuntamento fisso per noi, è stato bello per me esserci. E poi aggiunge: ricordiamoci però che si doveva dedicare una puntata di giugno al Natale. È vero, avevamo promesso anche questo.
2: Ma poi c'è stata, diciamo, una novità legata alla data di chiusura che ci ha un po' cambiato i piani, perché avevamo parlato di fine giugno per
0: inizio luglio,
2: però potremmo anche la settimana prossima farlo, vediamo.
0: Ciao Lunatici, non vi posso chiamare perché sono ricoverata, però volevo darvi un saluto, un abbraccio. Rosa, poi aggiornaci sulle tue condizioni di salute. Per il tuo addio al celibato, Costanza propone: Andrea, potresti fingere di sviluppare una progressiva perdita di memoria nella prossima mezz'ora, tipo quando ti sposi, poi 5 minuti dopo lo chiami Rolando.
2: No, comunque basta. Allora, chiudiamo questa cosa dell'addio al celibato radiofonico. È venuta male. L'unico che può in qualche modo risollevarla, sono curioso di sapere se avrà voglia di intervenire su questo, è Carlito. A tutti gli altri, grazie. Grazie di cuore. Andiamo avanti. Andiamo.
0: Sì, sono d'accordo. Chiudiamo. Anche perché questa cosa dell'addio al celibato ha dato vita.
2: Non è venuta.
0: A questa roba qui, ascoltate.
3: Buonanotte ragazzi magici, Anna come sempre in ascolto, che buono il gelato. Io in questo sono un po' monotona, per me il gelato top è crema, cioccolato e panna. Ci sono altri gusti che mi piacciono, ma quello resta il top.
2: Beh, non è male.
3: Certo, in effetti ci vorrebbe anche per l'addio al celibato qualcosa di dolce, tipo una bella torta con sorpresa, che ne dite?
0: Messo lei, fa tutto da sola.
2: Chi è?
0: Non ti ha fatto questa sorpresa dolce.
3: Auguroni, Robby.
2: Ah, è sempre lei, carissima. Dolcissima.
4: L'amore e il matrimonio vanno insieme, come diceva Frank Sinatra. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This was told by mother, you can't have one.
0: Basta.
4: Have one.
0: Basta.
5: Quiz per Roberto. poi cenammo qui. Le chiesi domani cosa fai? La pioggia batteva sui balconi. Rispose:
2: ci penserò. Grazie, una delle mie canzoni preferite.
0: Che amarezza.
2: Chi lo scrive?
0: Mamma mia, che amarezza, scrive Giuseppe.
2: Hai ragione, Giuseppe.
0: Eh sì, non ce l'eravamo immaginata.
2: C'è Enrico, pronto, benvenuto su Radio 2.
6: Ciao Lunatici, sono felice di parlare con voi.
2: Benvenuto Enrico, che racconti?
6: Stamane mi sono dichiarato a una collega di lavoro.
2: Ah.
6: Ma è sposata dal 9 maggio scorso.
0: Cose grosse qui, aspetta, tu ti sei innamorato di una collega che appena sposata.
6: Lo scorso settembre, quando l'ho conosciuta, è stato un colpo di fulmine.
2: Scusami, tu l'hai conosciuta a settembre. Attenzione,
6: sì,
2: perché questa è una chiamata bomba. Fermi tutti, Enrico. Enrico chiama da, leggo, Vicenza. Quanti anni hai, Enrico?
6: 41.
2: Enrico, 41 anni da Vicenza. Cosa gli succede? Lui lo scorso settembre incontra questa collega e se ne innamora. Colpo di fulmine. La collega a maggio si sposa, giusto?
6: Sì.
2: E tu ieri...
6: Io non lo sapevo.
2: Ah, non lo sapevi?
6: No.
2: Quando l'hai,
6: realtà...
2: scoperto?
6: L'ho scoperto perché settimanalmente ci incontriamo il lunedì mattina, solo lunedì mattina, per via degli orari scolastici, insomma.
2: E quindi oggi ti sei dichiarato a lei?
6: Praticamente le ho mandato un messaggio WhatsApp, visto che lei è nel gruppo degli insegnanti della stessa scuola, e perché completa l'orario in un altro istituto, quindi fa solo poche ore dove nel mio plesso, e insomma il lunedì ci incontravamo sempre, però ero folgorato dal suo sorriso, ma non gliel'ho mai detto in realtà. E insomma oggi le ho detto che ero innamorato di lei, ma le ho fatto le congratulazioni per il matrimonio.
2: Ma hai usato proprio queste parole, sono innamorato di te, oppure gliel'hai fatto capire?
6: No, sono innamorato di te.
2: Ma che, lei come ti ha risposto?
6: No, ha risposto con un sorriso, ma ero distratto dalle voci degli alunni perché stavo sorvegliando i ragazzi che stavano facendo confusione perché era l'ultimo giorno di scuola.
2: Quindi la tua è una cosa senza velleità, senza speranze, proprio così, un amore...
6: No, ma un amore sì, disinteressato, ma non troppo, perché le ho dedicato una canzone.
0: Che canzone le hai dedicato?
6: Le ho dedicato Il pescatore di Fabrizio De André con un mio contrafactum.
2: Lei penserà questo è matto, secondo me.
0: Mm.
6: Però dopo lei ha apprezzato e mi ha detto sei unico.
2: Attenzione, il sei unico mi pare più di un'apertura. Ma se lei ti dicesse vabbè, mi sono resa conto che mio marito non è quello che volevo, sei meglio tu, accetteresti oppure no?
6: No.
2: Come no?
6: Perché cioè, le seconde scelte non mi piacciono.
2: Ma scusa, se lei ti dicesse non ti conoscevo, ti avessi conosciuto prima, non mi sarei mai sposata. Ricominciamo insieme.
6: Beh, allora sarebbe un altro paio di maniche, però non so, su due piedi dovrei ragionarci un po'.
0: Ma com'è il tuo stato d'animo adesso? Come stai?
6: Sono cioè, sereno, vista questa perché situazione? Sto tornando a casa dalla pizza con i ragazzi delle terze,
0: sì,
6: che ho fatto vicino alla scuola, insomma.
2: Ma tu che insegni?
6: A 20 minuti da casa, in realtà. Musica.
0: E che rapporto hai con i ragazzi? Buono, immagino, se eri con loro a cena.
6: Sì, sono... Beh, allora, io trovo sempre che i ragazzi d'oggi, che vivono oggi le scuole medie, hanno vissuto un momento traumatico con il Covid, perché essere stati veramente chiusi in casa, lontani dall'affetto dei compagni di classe, perché erano alle elementari i ragazzi che oggi fanno le medie. E quindi sì, quei momenti più belli della loro vita li hanno vissuti in modo molto tragico, e la loro voglia di essere sociali si dimostra nel loro casino che fanno in classe, cioè chiacchiere, urla, si ammazzi, che sono gioia per noi, perché noi li consideriamo casino, però in realtà sono gioia per loro, cioè volersi incontrare. Poi per musica è una cosa che loro fanno così come passatempo.
2: Senti, ma si suona ancora il flauto?
6: A volte sì, cioè dipende da che scuola vai, da che scuola fai, perché non tutte le scuole si suona il flauto, però in alcune sì, nella nostra sì, per esempio quest'anno sì.
2: Inno alla gioia, che quali sono le canzoni del flauto? Inno alla gioia, sì, si do re re do si la sol, poi
6: sì. Poi abbiamo fatto Livia nelle Calici, la marcia della Ida.
2: No,
6: abbiamo fatto sì, cos'altro?
2: Pensa che noi fecero fare la lambada.
6: Altri tre didattici.
2: La lambada. Come? La lambada.
6: Dai, quella mi ricordo di averla fatto, quando ero io alle medie.
0: Anch'io ho fatto la lambada alle medie.
2: Dosi la. Vabbè, quindi adesso nuove puntate, che ti aspetti? Lui si è dichiarato alla collega, che però si è sposata l'altro ieri praticamente, quindi è una storia clamorosa. Dite la vostra se volete intervenire, vi è mai successo qualcosa di simile? 06-3131 oppure 800-800-002. È mezzanotte e 20. Enrico, che cosa ti aspetti adesso da questa storia?
6: Spero solo di mantenere la nostra amicizia, dai, che perché siamo buoni colleghi. Insomma, io trovo che lei sia davvero straordinaria.
2: Senti,
6: donna...
2: ma tu hai guardato dentro lei oppure ti sei fermato a fuori, sincero?
6: No, a fuori, no. Perché non ho, cioè, abbiamo veramente approfondito poco. Allora, una volta addirittura l'ho invitata a ballare, ma lei ha detto non ci penso proprio. Era un'attività scolastica che facevano balli caraibici in realtà. Sapevo qualche passo di salsa, allora ho fatto il figo. Ma
2: che cos'è che ti ha colpito così tanto di questa donna da dirle ti amo, mi sono innamorato di te?
6: Oggi rivedo il tuo sorriso, raggiante stella del mattino, ma che bellissima giornata, se è lunedì che settimana.
2: Signore, lui sta sotto a un treno, ragazzi.
0: Sta male,
2: sotto un treno, sta malissimo. Sì, anzi, io lo voglio abbracciare perché adesso lei 41, adesso lei starà con il marito dormendo con lui probabilmente, oppure mentre Enrico, come faceva? Enrico chiama Radio 2 di notte per cantare, vai.
6: Ancora no.
2: Dai.
6: Non ripete.
2: Dai Enrico, non fare il timido, ci siamo passati tutti, viva l'amore, viva anche lo sputtanarsi per amore. Come fa la canzone che hai appena cantato?
6: È la canzone del pescatore, però con le parole che avevo scritto io.
2: Dai, ricantale.
6: Ok. Un attimo. Oggi rivedo il tuo sorriso, raggiante stella del mattino, ma che bellissima giornata, se è lunedì che settimana.
2: Abbracciamo tutti Enrico, noi tutti almeno una volta nella nostra vita siamo stati Enrico. Quindi grazie. Sì, è capitato a tutti, penso, di coltivare questa speranza per un amore impossibile. Non è scontato quello che hai fatto, perché hai avuto il coraggio di confessarlo, pur sapendo che la partita è pressoché persa, perché hai confessato il tuo amore ad una collega che si è sposata l'altro ieri praticamente, quindi è molto complicato che tu possa avere dei margini, però secondo me la sincerità è sempre da apprezzare.
0: Però mai fatto ricordare ad una coppia di amici, loro pensa si sono conosciuti anche loro sul posto di lavoro, lui stava per sposarsi, mancava pochissimo al loro matrimonio, si sarebbero sposati forse qualche mese dopo, se non addirittura qualche settimana, e lei trovò il coraggio, insomma, di lanciare tra virgolette dei segnali a lui nonostante tutto. Beh, adesso convivono da tanti anni, quel matrimonio non c'è mai stato. Non voglio darti speranze che magari nel tuo caso non ci sono. Però me l'hai ricordato in qualche modo.
2: Perché qui il matrimonio c'è stato.
0: Infatti. Va bene. Chiaro. Enrico, tienitela da parte questa canzone, magari la canterai per un altro, a qualcun altro.
6: Allora, io ho scritto tutto il testo che poi pubblicherò su Instagram, ma mentre me la accompagna al pianoforte, ma è un pensiero che sto già facendo.
2: Ciao Enrico, resta su Radio 2, aggiornaci se ci sono novità. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. C'è Vanessa che scrive: vorrei dire una cosa ad Enrico, innamorarsi di una persona occupata fa male. Bisogna essere felici per il bellissimo sentimento che questa persona ci ha fatto provare. È successo anche a me, ti capisco. Arriverà la persona giusta, ti abbraccio. Se vuoi il mio numero, chiedilo.
2: Come se vuoi il mio numero, Vanessa, chiama.
0: Potevi chiamare Vanessa.
2: Devi chiamare Vanessa, chiama. Troviamo subito così l'amicizia per Enrico. Sarebbe una storia finita bene questa.
0: Sarebbe proprio bello.
2: A me Enrico pare un po' squinternato. Vanessa, se ho capito bene chi è, anche lei mi pare un po' squinternata. Sarebbe bello fargli parlare un attimo.
0: Enex Anax.
2: Esatto.
0: Abbiamo fatto la coppia. Allora, aspetta, mezzanotte e 24 messaggi vocali, sentiamo chi c'è.
2: Però Enrico, grandissimo.
0: Abbiamo chiuso, ci tengo ribadito, chiuso, la storia dell'addio al celibato di Arduini, che è stato un esperimento radiofonico fallimentare.
2: Può tornarci solo Carlito, se vuole.
0: E dimostra che si sbaglia, ragazzi, se sbagliamo anche noi, per carità. Però questi minuti, questi secondi di messaggi vocali che ti farò sentire sono arrivati prima.
2: Ah, vai.
0: Ok.
7: Siamo felici, siamo contenti, tutti insieme qui festanti, d'ogni dove, amici siamo e Roberto celebriamo.
2: No, no, no, no.
7: L'imminente matrimonio non diventi pandemonio, questo addio,
2: no.
7: Grande allegria, gioia vera e festa sia. Ilaria, con gli auguri più belli.
2: Ciao,
7: da
2: Ilaria.
7: Milano.
8: Ragazzo, perché è un bravo ragazzo. Arduini si sposa.
0: È stata una monnezza senza pietà.
8: Auguri. Ciao da Alessandro.
9: Ragazzi, ma voi avete ascoltato Sal Da Vinci in
0: No,
9: tu
0: non l'abbiamo
10: Mettiti,
0: ascoltato.
10: Dai.
0: No, che cos'è sta roba? Aspetta, aspetta.
9: Si vuole sminuire.
0: No, aspetta, aspetta, aspetta.
10: Aeronautiche. Avete la luna o no?
2: Che togli sta cosa?
0: Aspetta, aspetta, senti.
10: Sciogliti, ti prego.
0: Sciogliti, Roberto. La signora sta partecipando al tuo addio al celibato. Ti sei, non ti vuoi sciogliere?
2: Io resto su di te.
10: Ti prego.
2: No, no, guardi,
10: dai.
2: Signora, come
10: oggi
2: se
10: oggi dobbiamo farti la festa.
2: Come se mi fossi sciolto.
10: È l'ultimo giorno da scapolo radiofonico. Che roba.
0: Così
10: che
0: voglio.
10: Rubetta che c'è lì.
2: Ah, togli sta roba,
10: piace.
2: Oh.
10: Ti piace?
0: È stupenda, è stupenda.
2: Impazziti.
0: È bellissima, brava Raffaella, brava.
2: Ma cos'è questa pornografia?
0: Una
2: radio pornografia? No,
0: ci voleva un po', un momento un po' più così.
9: Arduini lascia il mondo degli scapoli per andare nel mondo degli ammogliati.
2: Io voglio Carlito.
9: E quantomeno per questo dovrebbe pagare un pegno, cioè nudo, nudo, nudo, nudo.
2: O anche
11: ciao,
2: il Playboy di Pescara.
11: Sono Gianfranco e sono felice di condividere con voi questa cosa. Domani, dopo un sacco di anni,
0: un po' più così.
9: Arduini lascia il mondo degli scapoli per andare nel mondo degli ammogliati.
2: Io voglio Carlito.
9: E quantomeno per questo dovrebbe pagare un pegno, cioè nudo, nudo, nudo, nudo.
2: O anche
11: ciao,
2: il Playboy di Pescara.
11: Sono Gianfranco e sono felice di condividere con voi questa cosa. Domani, dopo un sacco di anni, torno nella mia settimo torinese, cittadina nella quale sono.

0: presentazione.
1: Bello.
0: E io sono molto contento di dividere questo appuntamento con voi e con gli ascoltatori. Ciao ragazzi, buonanotte e buon lavoro.
1: Ciao a te, grazie mille. Allora Arduini, mezzanotte e 27 si è prenotato per intervenire in diretta qualcuno che si è presentato sotto il nome di Mister A. Mister A, benvenuto.
2: Ci sono?
1: Sì, è in diretta, Mister A.
2: Buono. Allora, vediamo un attimino veloce.
1: Però andiamo al punto, già questa premessa non ci piace. Perché ha chiamato i lunatici, Mister A? Prego.
2: Ho chiamato i lunatici perché vi ascolto da quando esiste il programma.
3: Sì.
2: Quindi che hanno iniziato i lunatici, 2019, 20.
3: 2018, ma non è importante. Stanotte che voleva dire, Mister A? Racconti, andiamo al punto.
2: Volevo dire che io ho passato il radiofonico. Io ho lavorato per circa 30 anni in una radio toscana, che non dirò qual è,
3: sì.
2: E ho fatto dei programmi notturni molto diversi dal vostro, più improntati sulla musica, soprattutto rock, eccetera, eccetera, che apprezzo molto il vostro modo di come si dice, di condurre, bla bla bla. Poi che volevo dire, non so, fatemi qualche domanda. Ma...
3: Ha chiamato lei, dottor Mister A?
2: Sì, ho chiamato io, insomma. Vi spiego perché A è perché il mio nome vero inizia per A, e poi A anche perché il mio nome, diciamo, pseudonimo, come volete chiamarlo, di arte, cioè se inizia per A anche quello.
1: Ah. Come non mi adesso va, è tutto chiaro. Che è chiaro, hai detto che hai fatto radio per tanto tempo, carissimo Mister A, e adesso di cosa ti occupi invece?
2: No, ora sono un po' pensionato.
1: Pensionato.
2: Oh, sì, ho una certa età.
1: Sei single?
2: Ritirato, diciamo, a vita.
1: Sei single?
2: Come?
1: Sei single?
2: Sì, è buona. Le storie con le donne, così potrei raccontare le odissee, matrimoni, divorzi, famiglie.
3: Quanti matrimoni?
2: No, matrimonio vero uno solo.
3: E allora?
1: Che odissee?
2: Ma ci sono anche le convivenze.
3: Quante convivenze?
2: Non me lo ricordo, diverse.
1: Ultima frequentazione?
2: Ma qualche anno fa.
1: Qui sei fermo però, dicevo, ho fatto di tutto, però adesso sono fermo.
2: Sì, sono fermo.
1: Non ti manca l'amore?
2: Ma dipende cosa si intende per amore.
1: Allora aspetta, cambio domanda, ti manca il sesso?
2: Ma dipende, ma uno si può anche arrangiare, no? Anche tipo, conoscete la canzone della Gianna? Nannini, no? Che io tra l'altro conosco anche di questo, che si chiama America, no? Quella roba lì, no, sto scherzando, dai, stai tranquilli,
3: simpatico Mister A, ti abbracciamo, resta su Radio 2, grazie della tua telefonata e quando vuoi torna a farti sentire.
1: Carlito scrive che si sta vestendo, immagino che si stia preparando per andare.
3: Vabbè, lui ci chiama quando va a night, night è più o meno sempre verso meno 20, una meno 10, quindi tra poco lo sentiremo, vedremo se riuscirà a rianimare questa addio, cioè, al celibato radiofonico che non è riuscito. 06-3131 oppure 800-800-002, chiamate Radio 2. C'è Massimo che a proposito di Mister A twitta: che tipo strano. Un saluto ad Ida. Anna invece racconta: la trasmissione dove siamo tutti Enrico ha colpito parecchio la telefonata di questo ascoltatore 41enne che ci ha raccontato qualche minuto fa di essersi dichiarato da poche ore a una sua collega di lavoro, che però si è sposata a maggio 2026, quindi un amore pressoché impossibile che però lui ha voluto palesare e confessare. Telefonata veramente interessante, chissà se a qualcun altro è capitata una cosa simile. 06-3131 oppure 800-800-002, chiamate Rai Radio 2, vi aspettiamo.

0: Mezzanotte 36, anche Kylie Minogue nella playlist lunatica di questa notte. Continuate a prenotarvi per intervenire in diretta, fatevi sentire perché siete voi protagonisti qui con le vostre storie, tante anche questa notte si sono intrecciate nel bar lunatico. Chiamate lo 063131 oppure l'800 800 002, come ha fatto Alberto, che è il prossimo. Ciao, benvenuto.
1: Ciao.
2: Vai Alberto, perché chiami Radio 2?
1: Sì, sono qua e ho da molto tempo che ho provato a chiamarvi, vi seguo da tantissimo tempo, sono il giorno dopo un esame importante, l'orale di meccanica.
0: Sì, quanti anni hai Alberto?
1: Ho 19 anni.
0: 19 anni, l'esame quando ce l'hai, lunedì?
1: No, domani.
0: Ah, domani, ma anche sabato?
1: No, domani, ho già fatto lo scritto.
0: Un po'.
2: O è ubriaco o ci prende in giro o è molto emozionato, non capisco.
0: Dobbiamo capire qual è di queste tre la risposta.
1: Salve, io ho la risposta a tutto questo. Io sono Alberto, vi ha chiamato mio fratello perché vi guardiamo insieme spesso e mi ha fatto il dispetto di poi darmi. Perché io devo dormire, domani c'ho l'orale perché oggi appunto ho fatto lo scritto.
0: Com'è andato lo scritto?
2: Ma è vero che ci ascolti o era una balla?
1: No, è vero.
2: Quanti anni hai? 19?
1: No, tutti li guardiamo insieme di solito. Io e mio fratello, 19 io. Sì. Lui ne ha molti di meno, ovviamente.
2: Lui quanti ne ha?
1: Si sente dalla voce, immagino.
2: Che carini.
0: Quanti anni ha lui?
1: No, lui 15.
0: 15, ok. Sì. Che bello, due fratelli con pochi anni di differenza. Vabbè, immagino.
1: Bello fin quando non cominciano i dispetti del genere, perché io dovevo dormire.
2: Senti, pronto? Sei tranquillo?
1: No. Cioè, di tranquillo sono tranquillo, pronto non mi sento pronto.
0: Ma i risultati dello scritto li saprai.
1: Già mettere un esame di sabato.
0: Ma i risultati dello scritto li saprai direttamente domani o già?
1: No, già li so.
0: Come è andato?
1: In un giorno, da stamattina a oggi li so.
0: Come è andato?
1: Cioè, lo scritto è andato bene, 28.
0: Dai, allora, hai un ottimo
1: però,
0: punto di partenza.
1: Allora, non lo so, perché non vorrei buttarlo, capito? Allora, ho preso un bel voto.
0: Che esame è, ripetimelo?
1: Meccanica applicata alle macchine. Lui dice solo, mio fratello mi ha detto solo meccanica perché giustamente non è dentro.
0: Meccanica applicata alle macchine?
1: Alle macchine. Sì, è praticamente tutto quanto quello che riguarda sia la meccanica di base, sia poi l'applicazione, i vari cambi differenziali nelle macchine, nelle automobili, oscillazioni.
2: Vabbè, lunedì notte ci chiami e ci racconti com'è andata questo esame, perché è stato bello.
1: Volendo, sì.
2: Scoprirvi, sì, sì. È stato bello
1: perché
2: scoprirvi.
1: No?
0: Allora aspetta, prima
1: perché
0: di salutarci,
1: no?
0: Alberto, illustrami, sì, il principio di funzionamento dei volani e ricava l'espressione analitica per il dimensionamento. Come si calcola il grado di irregolarità ciclica?
1: Allora,
0: non me lo devi fare davvero, però basta che mi dica.
2: Ostenta sicurezza, tanto noi non lo sappiamo.
1: Va bene, allora entriamo nella.
0: Mi basta
1: Stiamo
0: sapere
1: parlando di sintesi di un meccanismo a CAM.
0: Qual è lo scopo del volano?
1: È praticamente immagazzinare energia cinetica data dal pistone e restituirla nel punto morto del pistone, in modo che poi riprende fluidamente il moto senza incontrare punti di singolarità.
0: Si arriva a 30 domani, sicuro.
1: Speriamo, grazie. Speriamo.
2: Bocca al lupo, lunedì notte, facci sapere com'è andata. Bellissima questa chiamata di un 19enne, grazie, che sta ascoltando Radio 2, tra qualche ora ha un esame, che ci segue col fratello che gli ha fatto uno scherzo. Il fratello di anni ne ha 15. Chiamata simpaticissima, ti abbracciamo, resta su Radio 2, mezzanotte 40, voliamo da Michele, pronto?
0: Michele, Michele, e abbiamo interrotto la cosa dell'addio al celibato di Arduini. Non so se hai ascoltato, quindi sei ammonito. Purtroppo sei ammonito.
2: Michele, c'è un quiz per te al volo.
3: Sì.
2: La città
3: buonasera a tutti, perché non vi ho salutato. A tutti i lunatici e a tutte le lunatici.
0: È incredibile, non ci credo.
2: Doppio giallo, espulso Michele.
3: No!
2: Clamoroso, espulso Michele, no, a un passo dal quiz.
0: Ciao Michele.
3: No, io non ho salutato.
2: Però ha ragione, lui non ha salvato. Allora il cartellino giallo è annullato.
0: Ok, il secondo cartellino giallo è annullato. Quindi fai attenzione, Michele. Adesso c'è un quiz per te. Allora, prenditi un attimo e saluta tutti. Vai, saluta.
3: Buonanotte a tutti i lunatici e a tutte le lunatiche, a Roberto e Andrea.
0: Ok, quiz.
2: La città italiana che ha incassato di più dalle multe generate dagli autovelox nel 2025 è stata?
3: Roma.
2: Sbagliato.
0: Ci dai le opzioni, Arduino?
2: Avevamo anche detto prima che Roma è in calo del 20%, più o meno si sono dimezzate le entrate dagli autovelox, quindi non è stato attento, non è stato attento. Vabbè, do le tre opzioni: Canicattì, Acerra, Firenze.
3: Firenze.
2: La risposta è esatta, ma tu avevi già dato prima Roma, che è sbagliata.
0: Quindi purtroppo non hai vinto, Michele.
2: Hai perso.
3: Ho capito. Oggi mi ha mandato il messaggio d'ora e ha detto: Michele, io ti ho visto stamattina.
2: Dove t'ha visto?
3: Ho detto, penso per le vie di Corso Roma, penso. E ha detto: Michele, io ti ho visto, però non mi potevo fermare. Ho detto: che stavi in macchina? Ho detto io. E forse siccome che lei paga i messaggi, me ne ha mandato solo uno.
0: È andata così.
3: E così via.
0: Bene. Grazie, Michele.
3: A lunedì. Un ciao. Abbraccio a tutti ciao. I lunatici e a ciao. Tutte le lunatiche. Buona ciao, domenica
2: ciao.
3: A tutti.
2: Ciao. Ciao, Michele. Ciao.
0: Per cui Riccardo che scrive: ma stasera c'è sempre di Lelio dietro il vetro, perché ci sono diverse telefonate dubbie questa notte. Ci sono state certe telefonate strane, ma questo accade sempre.
2: Massimo scrive: aspettando la telefonata di Carlito mentre si dirige al nightclub dove consuma gli ultimi spiccioli della pensione. Fenomenale. Molto duro. Ha chiamato Carlito? Ancora no.
0: Si sta preparando evidentemente e non ci chiama prima di uscire da casa, perché ha paura, che questa è una cosa assurda. Ora chiama in diretta in radio tutte le notti per raccontare delle sue avventure al night, ma quando è in casa ha paura a chiamare, non chiama, perché altrimenti i vicini potrebbero sentire le sue chiamate, ed è una roba veramente assurda.
4: Cari lunatici, buonasera. Questa telefonata di questi due fratelli, no? Quello dell'esame, quello quindicenne, diciannovenne, secondo me ha incoronato questo programma. Io sono Calogero di Campobello di Licata. E praticamente questo programma è seguito da 0 a 100 anni. Bellissima, questa telefonata è bellissima. Io a Campobello di Licata frequento una piazza che si chiama Tiananmen, che pure l'hai frequentata dai bambini da 0 a 100 anni. Ci ritroviamo tutti, facciamo fino alle 5 di mattina. E c'è tutto, e questa è una cosa bellissima.
0: È così, è come quella piazza, questo programma. Ieri ci ha chiamato un signore di 102 anni, e Alberto, se non ricordo male il nome, emozionato perché era appena nato un coniglietto a casa sua, ha fatto una di quelle telefonate indimenticabili. E non c'è età, questo programma è totalmente inclusivo, non ci sono limiti di età da una parte e dall'altra. Ci chiamano ragazzi giovanissimi, ci chiamano appunto persone che hanno più di 100 anni, e la cosa bella è che ci si ritrova tutti, si dialoga, quindi meglio di così non si può, veramente. Grazie a voi, grazie a voi che siete lì e che partecipate. È arrivato il momento di Carlito.
2: Pronto.
3: Ciao a tutti.
2: Carlito, abbassa la radio, mettiti meglio col telefono perché ti sentiamo lontanissimo. Come stai? Che racconti?
3: È il solito, avevo preparato una festa io qua giù. Avevo parlato anche col titolare.
0: Hai parlato col titolare per dirgli che avresti voluto far parlare una ragazza del night con Arduino in diretta?
3: No, io ho detto proprio tutto questa trasmissione senza fare nomi, no? Guarda, io tutte le sere telefono un programma in diretta, no? Siccome domani è la festa, cioè vogliono fare un addio al celibato in diretta, e non posso far parlare con... E così io cercavo da non pagare le consumazioni delle ragazze, hai capito?
2: No, è strepitosa questa cosa. Lui quindi ha cercato di usare questo programma per non pagare le consumazioni.
0: Ma che degrado.
2: Ci sei riuscito? Ci sei riuscito,
3: no,
2: Carlos?
3: No, io l'ho fatto per te, per fare una festa. Perché hai detto, addirittura tu mi hai detto domani sarà il Virgilio.
2: Dovevi essere il nostro Virgilio in questo viaggio all'inferno, ma
3: bluff,
2: quindi...
3: È un bluff, è stato un bluff. E no, ha detto sì, quando arrivi chiami. Io pensavo che dopo me l'ho presa comoda quando avete detto che non si faceva più niente e sono rimasto in pigiama, se no io già avevo previsto da uscire prima questa sera, capito?
2: Ho capito, quindi ci hai dato una fregatura. Scusa.
3: Come una fregatura?
2: Dovevi farci da Virgilio nel viaggio all'inferno e sei rimasto in pigiama fino a luna.
3: Che stai sbaravendo forte tu. Non l'hai fatto altro che ripetere che non avete fatto più la festa. Io quando ho sentito questo...
0: Ma perché quando abbiamo deciso di farla sono arrivate solo delle canzoncine, capito? E quindi mancava, oppure una signora che simulava degli orgasmi. Quindi è tutto molto strano.
3: Io quando avrei avuto l'input da voi, perché dalle 11 che sto sentendo, a quest'ora già sarei arrivato, perché anche perché oggi è prefestivo, sarebbe stato anche difficile.
0: Carla, senti, ma nel fine settimana c'è più gente, immagino, cioè stanotte troverai più gente al night rispetto agli altri giorni.
3: Sì, sì, prefestivi è una cosa... Addirittura adesso anche i festivi, che la gente siccome non lavora durante la giornata si dilungano anche. Ma guarda, il night è una cosa indescrivibile. È indescrivibile. Io stesso che frequento da tanti anni, no? È cambiato il night, sembra stare su una discoteca dove ci sta chi rimedia e chi non rimedia, come da che mondo è mondo.
2: Ma che cosa si rimedia? Perdonami, se uno paga, che rimedia? Paghi?
3: No, se sei fortunato ci sta la ragazza che ci esci e io conosco amici che sono fortunati, che ci sono usciti, ma è sempre quello, ci sarà, ma c'è anche noi, chi è che non ha conosciuto uno sfigato oppure uno che ha tante donne? Da quando è mondo in mondo.
2: Sì, ma te non puoi pensare di andare a rimorchiare al nightclub dove fai le consumazioni.
3: Io te lo dico per l'ultima volta, tanto voi ce l'avete tutto registrato, le mie telefonate, no? Su Rai Play Sound, no? Io vado per passare tempo. Dopo, chiaramente, quando vedi una bella ragazza, è normale che ci va a parlare, no? È piacevole.
2: Ma per carità, ma fai quello che ti pare.
3: Soprattutto io metto subito le mani avanti, brucio subito la consumazione. Dico sempre, ma tu parli o fai anche di più? Io lo dico subito, o so fa privé. Perché se fa di più e fa privé io non ci parlo più con lei. A me le prostitute non mi interessano.
2: No, ma non nel privé non c'è prostituzione. Non, attenzione,
0: sono due cose diverse.
2: Sono due cose
3: comunque
2: diverse.
3: Comunque ci sta ragazze e ragazze. Io con l'ultima delusione che ho preso perché questo. Ma lo sai che è successo?
2: Racconta,
3: questa,
2: che è successo?
3: Siccome lavora solo il giovedì, no?
2: Chi?
3: E questa ragazza che mi ha passato il palo, no? Che più che il palo mi ha dato una pugnalata al cuore. Perché è una ragazza crudele, non ho conosciuta mai e praticamente mi è venuto a parlare, ma uno non so se ti ricordi quello che mi ha fatto.
2: Sì, sì, ti ha dato buca. Vabbè, che cosa è successo?
3: E che non gli ho parlato.
2: Ma ti è venuto a parlare quando? Ieri notte?
3: Ieri, appena sono entrato, Carlo, ciao, e non gli ho risposto e ho cambiato direzione. Dopo, quando è passata, che andava un attimo al bagno, che mentre consumava, ha fatto una pausa per andare al bagno, e mi ha riparlato, mi ha detto, ma perché sei arrabbiato? Ma io, fortuna che io sono un tipo calmo, ma a una che ti fa così, ma forse non vi ricordate, mi ha detto, oh sì, oh, chiamami che io lo voglio fare sta festa, perché è normale prendere i pali.
0: Vabbè, molto confuso. Scusa Carlito, ma tu a un certo punto le hai spiegato perché eri arrabbiato? Sono arrabbiato, sarebbe stato, guarda, da persona matura dirle: guarda, semplicemente sono rimasto male del fatto che aspettavo guarda, che arrivassi e invece non sei più arrivata, e magari ti avrebbe dato una sua spiegazione, no?
5: Ma come fai a parlare con una ragazza che ti porta in giro? Io non ce la faccio.
0: Ma non puoi sapere cosa le è successo, no? Io una...
5: Ma se era successo una cosa, adesso richiama, ci sta dando i sistemi, no? Per vendere una scusa, ma non era un ballo qualsiasi. Io questo che non riesco a farvi capire, che non è stato un ballo qualsiasi, che queste trovano mille scuse per non uscire con te. Capito? Ti dice, mi sono sentito, magari dice sì, ci vediamo alle 11, oppure mentre stanno a mangiare, mi preso.
2: Io mi chiedo, una persona che sta ascoltando questo programma per la prima volta adesso, cosa ha capito della situazione che si sta creando, che si è creata, anzi,
5: non si può
2: da qualche
5: capire,
2: minuto. Non
5: ragazzi,
2: si può capire, lui è un uomo che frequenta i nightclub tutte le sere, aveva incontrato in un nightclub la scorsa settimana questa ragazza che l'aveva incuriosito, avevano concordato di vedersi fuori, di fare un appuntamento, adesso la sto sintetizzando, Carlito. A un certo punto lui è arrivato a questo appuntamento ma lei non c'era e...
5: No, non è così semplice.
2: L'ho sintetizzata e semplificata perché altrimenti non si capisce
5: perché
2: nulla.
5: È una cosa normale quella che dici tu, mentre lei l'ho chiamata, c'era quella cosa della batteria, io ho detto ti richiamo tra 10 minuti perché mi si sta scaricando la batteria, stavo per strada. Ha detto mi raccomando, ha fatto pure la scena. Ah, questa è una scusa. Ah, io voglio partecipare.
2: Secondo me ti ha fatto uno scherzo. Stava ridendo con qualcuno. Ah, senti questo, senti questo scemo. Mo lo faccio venire fino a qua. No, dico, forse.
0: Presa male. Quel silenzio mi ha preoccupato.
5: Ma non a parlare dei prossimi giorni.
2: Noi?
5: Perché a questo punto sono sicuro che mi riviene a parlare una volta.
0: Stasera ti aspetti di scambiare dei
2: No,
0: campi?
2: Lavora solo il giovedì.
0: Ah, scusami, mi ero perso questo dettaglio.
5: Dal giovedì alla domenica.
2: Ah, quindi lavora anche stasera?
5: Esatto, purtroppo sì.
2: Vabbè, ma dille, ci sono rimasto male perché ti ho chiamato, mi hai detto vieni e poi tu non ti sei presentata. Vedi come ti risponde e poi lunedì ce lo racconti.
0: Anche perché a fare le cose di testa tua, Carlito, non mi sembra che siano andate mai benissimo. Prova a seguire il nostro consiglio. Questa volta, quando la vedi, se lei si avvicina, vorrà parlare e tu dille, guarda, io sono rimasto...
2: Io il consiglio che darei posso io il consiglio che darei a Carlito è un altro: cerca di trovare delle amicizie fuori da questo mondo dorato che ti fa male, ti fa male.
0: Questo scrive Carlito, porta le fiori, ma tu pensa che tristezza vedere un signore entrare con un mazzo di fiori dentro a un
2: sì le direbbero
5: lei
2: gli direbbero grazie amore bellissimi,
5: per scusarti di quello che mi ha fatto.
2: Carlos,
5: sì,
2: trovati un'amicizia fuori dai night,
0: liberati da questi rancori, liberati Carlo, liberati.
5: Ma io adesso questo ve l'ho raccontato perché è capitato. Io adesso pensavo stasera a fare una cosa un po' in allegria, perché era pure d'accordo il titolare, però,
2: e invece
5: vabbè.
2: Niente,
0: va bene, aggiornaci la settimana prossima, va bene?
2: Che amarezza, che amarezza, che amarezza. Ciao Carlos, ciao, resta su Radio 2. Ciao Carlos, lunedì notte aggiornaci.
0: Ciao, ciao, che tanto sarà sempre la stessa. Temo che sarà sempre la stessa storia che si ripete ogni notte.
2: Ma perché lui sbaglia proprio sbaglia l'approccio, perché lui va per passare il tempo e fin qui, vabbè, ognuno sceglie come passare il proprio tempo come gli pare, ma poi si innamora. Si coinvolge emotivamente con queste persone con cui gli capita di parlare e lì c'è un errore che poi non gli permetterà mai di essere felice e soddisfatto, perché invece quelle persone lì stanno lavorando e vogliono i suoi soldi. Però magari lunedì ci stupisce con un racconto strano. Carlos è un personaggione. Mezzanotte da 56 minuti, è sabato 6 giugno del 2026, l'abbiamo iniziato qui in diretta su Radio 2, restate con noi.

0: me. Ci sono lunatici nella notte di Rai Radio 2, cosa che accade dal lunedì al venerdì dalle 23 fino alle 2. In queste tre ore partiamo grazie ad Ivan Cardia che ci porta in giro per l'Italia. Questa notte è a Deggi, un piccolo borgo che ha una sagra storica che richiama tantissimi turisti.
1: Buonasera a tutti i nostri amici lunatici Rai Radio 2, microfoni a Eggi. Siamo in Umbria, in uno dei borghi più belli, e qui si svolge da sempre quest'anno la 35esima sagra degli strangozzi e degli asparagi. Con me il presidente della Proloco, Gianluca Ciamarra. Buonasera Gianluca.
2: Buonasera a tutti gli ascoltatori e a tutti gli amici, grazie della vostra presenza.
1: La nostra presenza ha un senso, quello di raccontare a tutta l'Italia che cos'è questa sagra giunta alla 35esima edizione, Gianluca.
2: Allora, innanzitutto è la 42esima, ci abbiamo avuto uno stop di 7 anni, 2 anni per il Covid, 5 anni per problemi vari di strutture varie, però effettivamente è nata nel 1984. Oltre che la parte culinaria, abbiamo molto per il sociale, cultura, teatro, spettacoli, e quest'anno il programma è molto vario. Partiamo da spettacoli teatrali, due scuole.
1: Ecco,
2: però
1: questa sinergia tra più sezioni, diciamo, questa sinergia tra cultura e enogastronomia, insomma, fondamentale per questi piccoli centri.
2: Esatto, quindi noi cerchiamo di portare avanti la tradizione che i nostri predecessori ci hanno insegnato, i nostri padri, i nostri nonni, perché è una sagra lunghissima che viene da lontano, e quindi come il calendario di questo evento, questa 35esima, partiamo da eventi con le scuole, portiamo avanti la famosa scuola degli strangozzi. Quest'anno avremo la scuola materna qui di Eggi.
1: Dunque insegnare ai più piccoli questa tradizione.
2: Sì, esatto.
1: Cosa si scopre Eggi per chi non lo conosce?
2: Allora, un piccolo borgo medievale, una bella chiesa agibile che presenta degli affreschi dello Spagna. La cosa bella, cerchiamo di portare avanti queste tradizioni antiche. Una cosa che quest'anno abbiamo inserito nel programma è un'estemporanea di pittura.
1: Allora, grazie Gianluca, e naturalmente il grazie a tutti voi della Proloco, e soprattutto ognuno è un piccolo ingranaggio che comporta questo grande successo.
2: Va bene, grazie, grazie a lei, buonasera, vi aspetto tutti ad Eggi.
3: Buonasera.
1: Grazie.
0: Bene, da Eggi ci spostiamo in bicicletta questa volta, sempre grazie ad Ivan Cardia, per ripercorrere il successo che ha avuto la Spoleto Norcia.
1: Presenti qui a Spoleto, la città del Festival dei Due Mondi, ma non solo Spoleto, perché andiamo fisicamente verso Norcia. Qui si è svolta la Spoleto Norcia. Con me ho Luca Ministri, che è l'ideatore, 13 anni insomma di grandi successi, possiamo così definirli. Insomma, Luca, innanzitutto, com'è partita questa idea 13 anni fa? Torniamo indietro nel tempo.
4: Sì, il tempo corre tantissimo, siamo arrivati già alla 13esima edizione di quello che doveva essere una semplice pedalata per la riscoperta di una infrastruttura magnifica, un capolavoro dell'ingegneria ferroviaria conosciuta come il Gottardo Umbro. La nostra idea era appunto quella di accendere uno spot su questa bellissima infrastruttura e fare in modo che l'amministrazione e le istituzioni la trasformassero in una, come tra l'altro è successo, in un'attrazione turistica per un territorio magnifico che proprio la ferrovia la attraversa come una spina dorsale.
1: Insomma, attraversare il cuore dell'Umbria, diciamo, in bicicletta, tantissime le presenze, anche quest'anno un grande successo, la bellezza, diciamo, di una pedalata con il guardarsi intorno e scoprire una natura eccezionale.
4: Sì, tante cose, anche quest'anno abbiamo fatto il pienone di persone che provengono da tutta Italia nei due eventi sportivi che noi organizziamo. C'è stata la Spoleto Norcia Trail Running, quindi podismo agonistico, tantissima gente, più di 500 iscritti, insomma veramente una bellissima soddisfazione, e poi l'apoteosi di martedì 2 giugno con questa nuova data che da quest'anno, in occasione appunto anche dei 100 anni dell'inaugurazione della ferrovia che fu inaugurata nel 1926, questa spina dorsale che va a incunearsi tra la Valle Spoletana, la Valle Umbra e la Val Nerina, dove si può fare tanto sport, non solo ciclismo, anche appunto podismo, trekking, hiking, ma c'è anche il canyoning, c'è l'arrampicata.
1: State già lavorando per il prossimo anno, Luca, ma a settembre ci sarà una novità?
4: Beh, assolutamente sì, finita una edizione si pensa subito a quella successiva, e quest'anno, come del resto da un po' di anni, abbiamo comunque l'esperienza in gravel, quindi il 6 settembre ad Scheggino, la nona edizione della Spoleto Norcia Gravel.
1: Grazie allora a Luca Ministri.
4: Grazie a te.
0: Grazie ancora ad Ivan Cardia. Vi ricordiamo che se volete segnalarci iniziative nei vostri comuni potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.
3: I Lunatici su Radio 2.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 6 giugno parte dal 1959, Fred Buscaglione in vetta alle classifiche con Guarda che luna.

0: 6 giugno del 2014 Luca Carboni e Jovanotti duettano in Ci vuole un fisico bestiale.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2 insieme ad Andrea Di Cianzo e Roberto Arduini. Voi continuate a commentarla su X con l'hashtag Ilunatici. Adesso questa notte è arrivato il momento del nostro racconto, del nostro approfondimento, che questa notte è dedicato a Renato Pozzetto ed Enrico Montesano.
1: Ilunatici su Radio 2.
2: Ci siamo persi, ammettilo almeno, no?
3: Ma scusa, ma che è questa? La foresta nera? La giungla? È un boschetto, che vuoi che sia? Guarda, Silvio, ti dico che noi fra mezz'ora siamo al campo, bene?
2: Massimo tre quarti d'ora. Basta, io non ce la faccio più. Comunque non ti preoccupare,
3: che sento che l'obiettivo è vicino.
2: Ma chi se ne frega dell'obiettivo? Riportami a casa. Sono stanco, fame, ho sonno, sono preoccupato, è notte fonda.
3: Come la stai a far lunga questa notte fonda? Ma non lo sai che in montagna fa buio prima? Non lo sai? Saranno massimo, guarda, lo dico io, sì o no saranno le 5.
2: Sì, guarda qui, ho la tasca piena di sassolini, saranno 10 kg, ogni sassolino sono 100 passi. Alla media di 4 km all'ora avremo fatto 50 km e sarà passata mezzanotte. Comunque, capo o non capo, la situazione la risolvo io.
3: Come? Dai, forza, adesso è capo seduto, fammi vedere che fai.
2: Aiuto!
3: Ma che gridi aiuto? Se ci sentono al campo!

0: 12 febbraio 1987, nei cinema esce il film di Maurizio Ponzi, Noi uomini duri. I produttori scelgono di puntare tutto sulla coppia comica Pozzetto-Montesano, coppia che già si era incrociata, senza recitare assieme, nel film Episodi Culo e Camicia del 1981 e In Grandi Magazzini del 1980.
1: Vedi qualcosa?
2: Sì, due battaglioni d'austriaci.
1: Fai il cretino, sono due ore che giriamo come dei disperati.
2: Ma che voglio fare?

0: cosa qua? Hai consigliato l'albero sbagliato, scusa. Ah,
1: sempre colpa mia, eh?
0: Per forza.
2: Fossetto, grazie alla sua comicità surreale e ai suoi tormentoni, è stato tra i protagonisti del cinema italiano campione di incassi d'inizio 80, con pellicole cult come Il ragazzo di campagna, in cui interpreta il contadino Artemio, del tutto spaesato e comicamente fuori luogo nella metropoli milanese.
3: Scusi, lei cambierebbe il suo fustino con due qualsiasi?
4: Eh sì.
5: Stop, stop! Fermi signorina, cancelli tutto! Ma che fa? È impazzito? Perché ha detto di sì? Non ha letto il copione? Lei deve dire no, no!
4: No, io il copione non l'ho letto, ma mica bisogna andare all'università per capire che è un cambio vantaggioso. Io ci guadagno, lui che ci perde.
5: Senta, lei non è pagato per ragionare, è pagato per fare della pubblicità.
4: Vabbè, ma per 100.000 lire che mi date devo fare la figura dell'imbecille.
5: Basta, stia zitto, dica esattamente la battuta scritta sul copione. Intesi? D'accordo? Da capo!
3: Scusi, lei cambierebbe il suo fustino con due qualsiasi?
4: Io li cambierei, ma quello là non vuole. Ah, guardi, senta, scusi, è più forte di me, guardi, io non ce la faccio, trovatene uno più cretino.
2: Oh, mia moglie è una strega, e la casa stregata, con Eleonora Giorgi e Gloria Guida.
6: Non fare il furbo, eh? È inutile che fai quella faccia lì, credi che non abbia capito che sei d'accordo col fantasma? Guarda che se perdo la pazienza, mi tolgo il gesso e ti faccio vedere di che cosa sono capace. Meglio perdere una gamba che la moglie.
7: Candida, devo rimanere vergine fino alla prima notte di luna piena.
6: Prego?
7: Ho detto che Candida devo rimanere pura fino alla prima notte di luna piena.
6: La radio era spenta, allora hai parlato tu.
7: Certo, no.
6: Vabbè, buonanotte.
2: Io ho una piccola curiosità mia personale, perché La casa stregata è uno dei film che io ho visto più volte in vita mia. Ci sono cresciuto, cioè è un film che ogni volta che lo rivedo veramente
8: io aggiungo voglio diventare grande
2: e mi sono sempre chiesto qualche retroscena, qualche dietro le quinte delle riprese con Gaetano, quel cane enorme.
9: Ma Gaetano, io avevo una bella roulotte con una bella cucina, insomma una cosa comoda, dato che io venivo da Milano con la valigia di cartone e tutto, quasi tutti i film giravano a Roma, quindi ho portato una persona amica. E poi questa curiosità, insomma, negli spazi tra un ciak e l'altro, e mi dilettavo di cucina, un esperto. E allora ho portato Gaetano e al mattino gli portavo le sue cose, la carne, così.
2: Fantastico.
9: E lui aveva capito, mi aspettava al mattino, spesso arrivavo, lui era già fuori dal camper seduto.
2: Meglio tenerlo buono Gaetano, insomma.
9: No, era bravo, era bravo. Poi mi voleva bene, fingevo di morderlo, di abbracciarlo, di essere severo, così lui aveva capito che giocavo, e quindi anche nelle riprese, insomma, riuscivo un po' a... Insomma, era diventato amico, mi voleva bene.
8: Impossibile dimenticare anche Un povero ricco, in cui è l'ingegnere Eugenio Ronconi, cui l'analista consiglia di vivere da clochard per abituarsi all'eventuale dissesto finanziario, e che finirà per innamorarsi di Ornella Muti, e lui è peggio di me, in coppia con Adriano Celentano.
4: Poi va che qui sono veramente ignoranti, eh.
10: Perché?
4: E le pere le metto sugli alberi.
10: E dove dovrebbero metterle?
4: Io l'ho sempre viste nelle cassette.
10: Ma originariamente nelle cassette, cioè nascono nelle cassette. Poi una volta mature le mettono sugli alberi.
4: Ah, e l'ortolano?
10: Sta bene, grazie.
4: A me la campagna mi mette addosso un nervoso, guarda, mi fa veramente incazzare. Io in campagna non ci vivrei mai. Tu?
10: Non lo so.
4: Vabbè, sono contento che anche tu sei d'accordo.
10: Non ho detto no, ho detto non lo so.
4: Che vorrebbe poi dire
10: se
4: che...
10: Se ho detto non lo so, non lo so,
4: C'è di buono che a te la campagna ti rilassa proprio, eh? Ti metti addosso quella calma. Poi attento a non addormentarti mentre guidi,
2: Montesano, invece, dal 1976, con Febbre da cavallo, è una star del botteghino.
11: Insomma, sta mon amore vince sicuro. Non vedi questo? E vince sì che vince. Oh, ma che te credi che io faccio l'oroscopo? Perché il cavallo è come la donna. Se chi lo tiene non è virile, non si eccita. Quando correvo io li tenevo. Che fai? Alzi l'occhio al cielo?
12: No,
11: No, t'ho visto. Guarda che io ho corso, c'ho il patentino, sono stato sul giornale, io c'ho i tagli.
1: Lo so, li ho visti un sacco di volte, li ho già letti.
12: Oh, ma i soldi dalla parte tua ce l'hai?
11: E ce l'ho, sì. Per tempo di rimediarlo. Non si è visto Manzoting, il macellaro?
13: Signori, sono in campo i cavalli partecipanti.
11: Che te sei giocato, Manzoting?
13: Con il numero uno,
11: Monaco. Pomata, quante volte te lo devo dire che non mi chiamo Manzoting? Mi chiamo Rinaldi Otello.
14: Sì, 3 chili di trippa e 2 di butello. Con quel nome giusto il macellaro potevi fare.
11: Allora, che te sei giocato? O sole mio, ma che te frega a te?
14: Te voglio bene, te voglio aiutare.
11: Te voglio dare un cavallo buono. Gioca dei Paganini, quello che c'ha qua la macchia bianca sulla fronte. Guarda che Paganini, non c'ha nessuna macchia bianca sulla fronte.
14: Non vedi questo, ma si vede che non c'hai spirito di osservanza.
11: Scommetti 20.000 che manco ti ricordi che colore ti sei messa la cravatta stamattina.
15: Ah, oh, mi tocca fare questo furto.
14: E dai, scommetti, te che colore ce l'hai?
15: Io porto una cravatta sola, gialla russa, come a Roma.
14: Hai perso, Manzoting, non te la sei messa la cravatta stamattina. Sgaccia.
2: Divertentissimo, Glauco Sperandio nei Due Carabinieri insieme a Carlo Verdone.
16: Allora lei ha fatto il servizio militare come carabiniere ausiliario.
17: Signor Zì, 10 anni fa.
16: Si è congedato ed ora si ripresenta come riammittente.
17: Sì, signore.
16: È incredibile. Lei ha commesso gli stessi identici errori di 10 anni fa. 22 risposte errate su 30.
17: 8 però l'ho azzeccato.
16: Ah.
17: Signor Maggiore, vuol dire che io sono tipo coerente.
16: No, mi faccia capire. Per lei, il Tigre e l'Eufrate sono sempre due fiumi delle Marche.
17: Perché l'hanno spostati?
2: Nel Conte Tacchia di Sergio Corbucci, insieme a Vittorio Gassman e Paolo Panelli.
18: Caro Conte, in confidenza, un bel pompelmo di primo mattino è proprio quello che ci vuole.
17: Dice?
18: Però, glielo fa lei a suo marito?
19: Che cosa?
18: Il pompello?
19: Ma no, cosa dice? A certe cose ci pensa la cameriera, no?
18: Oh, già è vero, che sbarato. Per certe cose le cameriere bisogna lasciarle perdere, non è vero?
2: E in Sing Sing, anche qui, con il molleggiato Adriano Celentano.
20: Volevo dire, questa storia funziona secondo me, quindi adesso dobbiamo andare dal produttore, io gli dico che voglio fare il produttore, tu gli dici che voglio fare il produttore, che vogliamo fare il produttore.
21: No, calma, se tu gli dici così, lui non capisce. Dillo un po' più calmo, con parole scandite.
20: Io dico che voglio fare il produttore, io voglio fare il produttore, fa quello con noi.
21: Oh, così è chiaro, andiamo.
20: Va bene?
21: Ecco. Quindi niente Sing Sing e niente Galeone.
20: Niente Galeone.
21: Va bene?
20: Perché Adriano, ce lo dobbiamo dire, ma in fondo qua, chi comanda?
21: Io.
20: No, noi.
21: E io cosa ho detto?
20: No, tu hai detto che comando io.
21: No, comando anch'io.
20: Allora hai ragione, comandiamo noi.
21: Certo, comandiamo noi.

0: La storia di Noi uomini duri è una garbata critica al rambismo del cinema americano, creatore fin dal primo capitolo della saga di Sylvester Stallone di personaggi guerrieri, invincibili, forti, che non conoscono crisi, soste o dubbi di alcun tipo.
1: Tutta colpa del cinema americano, perché se invece di creare il mito del pilota avessero creato il mito del tranviere, io a quest'ora sarei stato un simbolo.
2: Ah beh, insomma, pilota, tranviere è sempre un servizio sociale, è una cosa importante.
1: Perché io nella vita non ho mai fatto niente, capito? Ho sempre guidato un tram. Solo guida un tram. Sono 20 anni che faccio 3 movimenti. Bang bang. Sempre sullo stesso binario. E uno, sai, ha bisogno, sente il desiderio di un po' di evasione, di uscire da questo tram tram quotidiano. Ma con mia moglie non è stato possibile, capirai? Lei oltre la Dispoli non va?

0: Altro film che a me fa impazzire, Noi uomini duri.
1: Beh, là sì, con Renato Pozzetto abbiamo fatto veramente per una settimana, siamo andati in una scuola di un campo di sopravvivenza, si chiamava.
0: Ah, quindi l'avete fatto davvero in pratica?
1: Sì, dove c'era questo vecchio maestro polacco, Jacek Paukiewicz, mi pare, che ci ha insegnato, c'era un libretto di primi suggerimenti, dei primi rudimenti, per esempio per resistere in un bosco se ti perdi, no?
0: Sì,
1: la notte,
0: sì.
1: se ti succede qualcosa e sei sulla neve, cioè come la sopravvivenza in questi casi estremi, in un bosco, sulla neve, in mare, e poi come si fa un nodo, come si fa, insomma, come si traversa un guado, come se ti prende la pioggia, che devi fare la prima cosa, ci diceva, toglietevi i vestiti bagnati, strofinatevi, cioè in base a quello che hai anche a portata di mano. Ecco perché quando io facevo le mie passeggiate in montagna, nello zaino si metteva sempre una giacca a vento contro la pioggia, un pullover, un maglione pesante, i serini in antivento, no? Quelle cose, la borraccia con l'acqua, una barretta di cioccolato, di cose, perché in montagna cambia rapidamente il tempo, quindi devi essere attrezzato, andare con le scarpe giuste, non con le scarpe da ginnastica. Ecco, questo ci insegnavano. E poi il famoso ponte tibetano,
0: mamma mia,
1: che poi abbiamo fatto pure nel film.
2: Ma senti questa musica? È tutta roba che ti riguarda. Sei schedato, eh?
3: Schedatissimo, sapessi, ho un librone alto così. Esco a dispensa con i miei fratelli Fabri Editori.
2: Se fai lo spiritoso, vediamo un po' il pedigree di questo baronetto. Vedi, vedi.
3: Vediamo, vediamo.
2: Cazzo, non potevi dirmelo prima.
3: No, io fidavo molto anche sull'efficienza della polizia milanese, eh. Dico, ma ci mettete sempre tanto così per identificare uno? E poi, scusa Ciccio, io te l'avevo detto che stava a pian granchio.
2: Chiamalo granchio. Ti ho trovato vestito così, con un etto di cocaina in tasca, la pistola, l'orecchino, in mezzo dei balordi, vedi un po' tu.
3: Vabbè, ma mi stava a filtrare, che mi metto lo smoking. E poi a me da Roma che mi perseguita sta cosa. Quando sto sul più bello arriva sempre uno stronzo di collega a rovinarmi tutto.
2: Poi modera i termini, perché qui non siamo a Trastevere, capito?
3: Senza offesa.
4: È il 20 ottobre del 1991. Sono passati 4 anni dal successo di Noi uomini duri e la coppia Pozzetto-Montesano torna protagonista nel film Piedi piatti di Carlo Vanzina. Nella trama i due sono colleghi poliziotti. Uno, Silvio, milanese, pignolo e compassato. L'altro, Vasco, romano e allergico alle regole.
0: Sono le prese, purtroppo per loro, in un traffico di droga che è molto più grande di entrambi. Tenteranno di sgominarlo senza l'appoggio dei superiori che li disprezzano e con metodi di indagine goffi e surreali.
5: Siete venuti da soli?
6: La casa è circondata. C'è un uomo ogni 7 metri e 30 centimetri, armato fino alle ascelle.
3: Ammazza come se sono mimetizzati bene, eh?
5: Oltre a questo imponente schieramento di forze, suppongo che abbiate anche un mandato di perquisizione o d'arresto.
3: Ah, voi?
2: Faglielo vedere.
3: No, non ce l'ho.
5: Scusi, lasciate stare. Voi non avete niente contro di me, neanche una prova.
3: Ah, sì? E questa che è? Qui dentro, caro prof. Rodelli, ci sta, c'è niente. Scusi un attimo, c'è un sacco di tasche. Ah, eccolo qua.
2: C'è.
3: Qui, in questo nastro, c'è la registrazione della telefonata che lo stimatissimo Dott. Rodelli, quasi premio Nobel, ha fatto con il losco narcotrafficante Carlos, in dove si parla de amigos, de dineros y de dolores. No, come si chiama quella?
2: Concepción.
3: Mi sfugge, mentre il nome in testa. Concepción, c'è ragione amico mio. Concepción.
4: Riusciranno nella loro missione, ma saranno beffati dagli stessi superiori, che si approprieranno dei meriti dell'operazione, lasciandoli nell'anonimato.
3: Lascia perdere Ciccio, tanto è inutile. O sai che sono sempre loro che si prendono tutti i meriti, i capocciuni? A noi bene che va, ci danno una pacca sulle spalle e 20.000 lire di più in busta.
2: Nette?
3: Magari, pure lorde. No. Sono fatti bene, eh?
2: Sono fatti bene, sì. Li so riconoscere solo io, e forse il governatore della Banca d'Italia.
3: Io dici te?
7: Io non glielo dico.
3: Ma come, strano, no? Due vengono qua e non fanno manco una puntata.
7: Rosso, rosso, nero, nero.
3: Fammi il nostro gioco, Ciccio. Qua riemva blu. Che fai, tentiti?
8: Purtroppo la mia coscienza mi dice...
3: Che?
8: Di prenderli tutti.
3: C'hai ragione. Se dobbiamo far botto, famolo grosso.
8: Tocchiamoci le granseole.
3: Riusciranno i nostri eroi a riportare le granseole sane e salve a casa?
0: Qualche anno più tardi Pozzetto reciterà di nuovo con un attore romano, Christian De Sica, nel film Cult Ricky e Barabba.
9: Bene, allora io sono arrivato, ti ringrazio di tutto, adesso io vado da mia moglie.
10: No, qui mica c'è stato moglie, qui se magna.
9: Come se magna?
10: Ah, oggi ho mangiato la mela e tre mandorle, sono le 9. Oh, ma quando se magna?
9: Ma scusa, non potevamo fermarci in un autogrill sull'autostrada? E te magnavi un panino?
10: Ma come, io ti porto in un grande ristorante. Ecco. Via dalla pazza folla, in un milieu di schiva eleganza che è la cifra inconfondibile di una visione aristocratica dell'ospitalità, e tu mi dici le magname in panino.
4: Nel 1994 torneranno insieme, diretti da Maurizio Ponzi. Nel poco fortunato, anche i commercialisti hanno un'anima.
0: Con l'arrivo del 2000 il cinema italiano cambia volti e registro, lanciando nuovi attori e nuove storie. Sia Montesano che Pozzetto diradano le loro apparizioni, partecipando rispettivamente a 5 e 3 film, senza tuttavia perdere ironia, fantasia e apprezzamento del pubblico.
4: Montesano ha portato a teatro il suo celeberrimo Conte Tacchia ed ha partecipato, come giurato, al programma di Rai 1 Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, nelle edizioni del 2016 e del 2017.
0: Pozzetto, oltre a gestire un ristorante nel milanese, continua a scrivere gag e a immaginare storie. Il suo sogno, dichiarato più volte anche a noi lunatici di Radio 2, è quello di riportare sul grande schermo Artemio in un sequel del Ragazzo di Campagna, un sequel che tutti aspettiamo e che Pozzetto vorrebbe girare nel Bosco Verticale di Milano.
11: Come tutte le novità diventa difficile, io insisto nelle mie convinzioni, doveva essere una storia che può ricordare i ragazzi di campagna, che sarebbe la storia di un contadino che viene assunto per accudire un prato che c'è nel Bosco Verticale, ecco, lo conoscete, quel grattacielo milanese è stato premiato come
0: sì. Il
11: grattacielo più bello del mondo, che è uno stabile pieno di vegetazione
0: sì.
11: E questo contadino arriva lì, c'è un bel prato, riesce a portare su una mucca e poi si scopre essere incinta, quindi avrà
0: un allevamento.
11: Insomma, la gente comincia a parlare di lui e si incuriosisce, e il suo ospite, la persona che
0: il ragazzo di campagna nel Bosco Verticale, meraviglioso.
11: Esatto,
0: il
11: ragazzo
12: di campagna 2.0, ma anche com'è possibile che possa trovare delle complicazioni però possiamo un progetto del genere?
11: No, è difficile. Ci sto lavorando, ma insomma faccio fatica perché ci sono tanti dubbi. Insomma, l'idea è diversa, però poi forse non è ancora il momento. Io però insisto, ecco,
0: certo.
11: Si titolerà, se riuscirò a farlo, Una mucca in paradiso.
0: Meraviglioso.
11: Sì. Belle gioie e buonanotte. Tac.
13: I Lunatici su Radio 2.

0: E si sta per concludere anche questa penultima settimana dell'ottava stagione dei Lunatici qui su Rai Radio 2. Rai Radio 2 che sta preparando un evento pazzesco per la prossima settimana, venerdì 12 giugno nella splendida cornice di piazza 15 marzo nel centro storico di Cosenza si terrà il primo concerto di Radio 2. L'attesissimo evento musicale completamente gratuito sarà dedicato all'indimenticato cantautore Rino Gaetano a 45 anni dalla sua scomparsa e vedrà alternarsi sul palco alcuni tra i più importanti artisti del panorama musicale italiano accompagnati dalla Radio 2 Social Band. La serata sarà condotta da Emma Stoccolma con la partecipazione di numerosi talent di Radio 2. Tra gli artisti in scaletta Noemi, Sara Toscano, Michele Bravi, Le Vibrazioni, Francamente Aiello, Santa Marea, Zenith, Il Cielo è sempre più blu con la musica di Radio 2 e il concerto verrà registrato e la messa in onda sarà il 20 luglio su Rai 2 e Radio 2, quindi un appuntamento da non perdere a Cosenza in piazza 15 marzo, venerdì 12 giugno, il primo concerto di Radio 2.
1: I Lunatici su Radio 2.

Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Vi auguriamo un buon fine settimana. Mi raccomando, trascorretelo ascoltando Rai Radio 2. Qualora vi dovessimo mancare, trovate tutte le puntate dei Lunatici su Rai Play Sound. L'appuntamento con noi è per lunedì sera a partire dalle 23:00.

0: Allora dispiace. Allora onestamente dispiace. Cari amici in ascolto, dispiace dover cominciare con una notizia, diciamo, inquietante, però noi abbiamo anche un dovere istituzionale,
1: certo,
0: di informare, di, insomma, bisogna stare attenti, ecco. Perché?
1: Perché è una notizia che potrebbe riguardare tutti noi. Allora, un ricercatore giapponese, il virologo Masaharu Takemura.
0: Voi capite che Takemura non è un pizzingrillo qualunque, certo. Takemura, cioè, capito?
1: No, lui è docente della Tokyo University, attenzione.
0: Non è uno di quelli che vanno da noi in televisione.
1: Sì, no. Quello che sta sul campo.
0: Ecco.
1: E stando sul campo,
0: Takemura,
1: sul bordo di un fiume.
0: Sul bordo di un fiume.
1: Ha scoperto nell'acqua fangosa del fiume Inasegawa,
0: ecco,
1: vicino a Kamakura, da quelle parti.
0: Subito dopo Kamakura, voi andate a Kamakura, poi dopo il tabaccaio.
1: E c'è sta Marana.
0: Girate a destra, c'è sta
1: fiume fangoso.
0: C'è questo fiume fangoso.
1: Ha scoperto lì dentro un virus gigante sconosciuto.
0: Allora,
1: non solo che si replica in modo assolutamente unico. Ma che è?
0: Allora, il virus. Il virus di per sé dovrebbe essere invisibile.
1: E c'è, cioè, virus e batteri sono
0: virus, piccoli.
1: Li devi cercare col microscopio.
0: Questo ha trovato un virus gigante. Quindi un virus di 1,80 m d'altezza.
1: Capito?
0: E si chiama Franco. Questo virus. Voi lo potete incontrare pure per strada, perché un virus gigante. Che ne so, siete seduti al bar, vi si siete vicino. Come stai? Che stai a fare? Ci vogliamo prendere un caffè?
1: Ma no!
0: È preoccupato, è preoccupato. Questo è un virus gigante, lo dice Takemura, che è un microbiologo giapponese. Quindi attenzione, c'è grande preoccupazione.
1: Certo.
0: L'unica cosa positiva,
1: qual è?
0: Rispetto al virus tradizionale, quello piccolo, è che tu ci puoi parlare con questo virus. Perché quello piccolo non lo vedi e te frega. Questo... che dice, lo incontri,
1: cioè alla pari, praticamente, ecco, dice, un rapporto alla pari.
0: Senti, potresti, invece che da me, potresti andare da mio cugino, per dire,
1: non c'ha niente da fare, una giornata mia,
0: io ho famiglia, cioè, no, questo è l'unico aspetto positivo. Per il resto, virus gigante, capito?